Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: non sei per niente piccola.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità.

0: 5.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo a questo punto arrivare noi, Franco Vaiolati ed io, che è qua pronto già per dirci molte cose.
1: Ma sì, speriamo insomma di dire qualcosa che possa essere di un minimo di utilità, insomma, diciamo. Io.
0: Ecco, no, per questo
1: noi,
0: sempre.
1: Per noi intanto che le diciamo.
0: Ecco.
1: E giusto. Di cosa parliamo oggi, Nazareno? Parliamo di, sempre come sempre, di avvenimenti che per noi sono molto importanti, che sono legati alla nostra esperienza, alla nostra vita, spesso che avvengono nel nostro territorio, altre volte che magari sono lontani come localizzazione, però sicuramente hanno un coinvolgimento che riguarda anche noi, appunto. E allora oggi di che parliamo? Io vorrei parlare, ma ormai gli ascoltatori sapranno tutto, però per porre un'ulteriore magari occasione di piccola riflessione sull'importanza di ciò che accade, di ciò che si dice e il resto, un evento che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, Macerata, ormai 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto.
0: Questo è molto importante e tutto si fa domani.
1: E avviene tutto domani con la solita organizzazione eccezionale che viene ormai portata avanti appunto da molti anni. Siamo arrivati, diciamolo subito, alla 48esima edizione.
0: 48esima?
1: Sì, sono 48 anni precisi.
0: Pensa che hanno cominciato la faccenda
1: nel 1979.
0: Dopo due anni di Radio Nuova Macerata, che già era cominciata.
1: Eh sì, 78-76, dopo due anni di Radio Nuova Macerata, e quindi Radio Nuova Macerata l'ha visto nascere il pellegrinaggio Macerata-Loreto e da sempre ha parlato del pellegrinaggio, ha stimolato a partecipare, così come noi oggi facciamo raccontando qualche dato magari di ciò che avverrà da domani sera per tutta la nottata fino a Loreto. E diciamo allora fin da subito, poi magari lo ridiciamo anche, che tutti sono invitati a partecipare, ognuno per come può, magari partecipando alla cerimonia iniziale, alla Santa Messa iniziale allo stadio Elvia Regina di Macerata. Ecco, si ritorna a partire dallo stadio di Macerata dopo due anni di interruzione per i lavori che lì non rendevano accessibile per questo evento, quindi si ritorna ormai alla sede tradizionale storica, quella che per 34 volte ha visto partire il pellegrinaggio, appunto lo stadio di Macerata, poi si scenderà a Villa Potenza. E allora diciamo subito che comunque per chi non potrà muoversi e partecipare direttamente, fisicamente, diciamo, al pellegrinaggio, Radio Nuova Macerata offrirà un servizio di diretta di tutti gli avvenimenti, sia riguardo le testimonianze e la celebrazione della Santa Messa che avverrà alle ore 20:30 allo stadio Elvia Regina, e poi continuerà a poter far sentire tutta la nottata che si svolge, poi chi ha partecipato, chi ha avuto modo di seguirlo anche magari con la radio stessa, sa che per tutta la notte poi si alterneranno la preghiera, il canto, l'ascolto di di testimonianze, momenti di silenzio, momenti di festa con i fuochi di artificio, momenti di meditazione personale, momenti di scambio magari silenzioso, di scambio non rumoroso, chiaramente con i vicini di cammino, con i compagni più stretti di cammino. E quindi comunque gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata domani sera, già a partire dall'intorno alle 20 credo, potranno già, o forse anche prima, 19:30, provate, voi sintonizzatevi già nel tardo pomeriggio su Radio Nuova Macerata, poi potete rimanere lì fino alla mattina con l'arrivo a Loreto e con la benedizione dei pellegrini, l'offerta alla Madonna di tutte le preghiere dei pellegrini, migliaia e migliaia di, io li chiamo pellegrini lo stesso, di persone che non hanno potuto fare il percorso a piedi, ma che hanno inviato le loro richieste di preghiera, le loro richieste alla Madonna, le loro intenzioni di preghiera, le hanno affidate al pellegrinaggio da tutta Italia. Credo che siano 4 o 5 mila pervenute online sul sito del pellegrinaggio, e poi anche diverse centinaia anche raccolte da foglietti che sono stati inseriti nelle cassette predisposte in molte chiese del nostro territorio, insomma. Quindi tutte queste preghiere, oltre ad essere affidate durante il cammino, chiaramente non potranno essere lette tutte le preghiere, perché capite che sono tantissime, però saranno raccolte nelle intenzioni generali di tutti i pellegrini, e poi saranno anche queste presentate alla Madonna in piazza del santuario davanti alla statua della Madonna, insomma, e bruciate in modo simbolico in un braciere.
0: Benissimo, benissimo.
1: E quindi ecco questo, allora lo ridico, sintonizzatevi dopo su Radio Nuova Macerata. Chi vuole anche vedere delle immagini potrà invece usufruire dei canali o YouTube o direttamente sul sito del pellegrinaggio www.pellegrinaggio.org e vedere la diretta streaming e lo stesso di tutta la nottata, ma stando uno magari a letto eccetera, forse è più comodo ascoltarselo tutto questo attraverso appunto la nostra radio.
0: Ecco, quello che tu mentre parlavi ti faceva dire che io quando sono venuto a Macerata, ecco, le prime due, vabbè, è nato la radio, e poi anche c'ero anche io quando è cominciata la bellissima, bella cosa che va dalla Madonna. Questo è fortissimo. Le due cose bene con il mio, la mia arrivata a Macerata. Ecco.
1: Allora, io proverei ad ascoltare, purtroppo la qualità non sarà eccezionale, ma penso che si riesca a sentire un po' il contenuto, perché sì, ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione in cui il presidente del comitato per il pellegrinaggio Macerata Loreto, Ermanno Calzolaio, ha ridetto le ragioni, ha ridato dei dati informativi sui partecipanti e tutto il resto, e lo vedremo, però magari sul contenuto, che sul tema che viene proposto, perché ogni anno viene proposto un tema per guidare un po' la riflessione durante il cammino, che parte dalla "come mi conosci", da questa domanda che Natanaele rivolge a Gesù, e su questo ha posto una riflessione anche il nostro vescovo Nazareno Marconi, che è intervenuto chiaramente in qualità di vescovo di Macerata, ma ricordiamolo è anche autorevolmente presidente della CEM, cioè della cosiddetta della conferenza episcopale marchigiana. E allora, se riusciamo, io malamente ho registrato, insomma, però se sono ascoltabili le sue parole dalla sua voce, penso che sia molto utile, poi magari lo riprendiamo un po', perché è importante capire ogni volta che il pellegrinaggio non è un allontanamento dalla realtà, un'astrazione dalla realtà, una fuga dalla realtà, no? Per immergersi in qualcosa che faccia piacere, eccetera. In realtà è proprio un'occasione che viene data ai pellegrini per riscoprire quello che magari è un desiderio nascosto, quello che magari spesso viene sopraffatto appunto da vicende quotidiane che non lasciano spazio per andare a fondo di ciò che uno chiede per sé, insomma, del desiderio di verità, eccetera. Ma sentiamo le parole del nostro vescovo.
2: Il tema di quest'anno, la domanda di quest'anno che viene dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, "come mi conosci", mi ha intrigato. Sono le parole che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo, poco prima, aveva espresso i suoi dubbi. Davanti all'annuncio che il Messia fosse Gesù di Nazareth, Natanaele aveva reagito con una domanda che poi è diventata celebre: ma come fa a venire qualcosa di buono da Nazareth? Tra l'altro, siccome mi chiamo Nazareno, tanti me la citano come battuta. Non è l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele è un uomo retto che prende sul serio la realtà e la promessa di Dio. Lui conosce le scritture, sa che Nazareth è un piccolo villaggio di cui la Bibbia non parla mai, fino alla nascita di Gesù. Come poteva venire da lì il Salvatore di Israele? Per questo non si accontenta di slogan, cerca la verità e confronta i fatti, un piccolo villaggio, con la parola di Dio che non ne parla. Quindi dice: non è possibile. Gesù appena lo incontra gli fa un complimento straordinario, dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù riconosce in lui una ricerca sincera, un cuore libero da pregiudizi o da interessi. Natanaele non era in ricerca né lodi né approvazione. E allora davanti a Gesù che gli fa questo complimento dice: come mi conosci? La risposta di Gesù è enigmatica e tanti studiosi della Bibbia si sono interrogati, perché Gesù gli dice: ti ho visto quando eri sotto il fico. E dice: che vuol dire? Vedete, nella tradizione biblica il fico è la pianta che offre ombra e riparo. Medio Oriente è quella che ha le foglie più grandi. Per questo l'espressione stare sotto il fico è un'espressione proverbiale che indicava il tempo dedicato alla meditazione, alla preghiera e alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Per questo i rabbini sono ritratti sotto il fico. Gesù riconosce in Natanaele un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose, un uomo che desidera comprendere la realtà lasciandosi illuminare da Dio. Per questo lo loda, perché è un uomo che cerca la verità. Non rinuncia Natanaele alla ragione e non rinuncia alla fede, ma le mette in dialogo. Guarda i fatti, Natanaele, li giudica alla luce della parola e si lascia provocare da ciò che accade. Se fossimo al tempo del concilio, diremmo che Natanaele è un uomo che sa leggere i segni dei tempi. Per questo la sua figura è particolarmente attuale, perché viviamo in un tempo di profondi cambiamenti, spesso definito un cambio di epoca. Siamo immersi in una quantità enorme di informazioni, opinioni, interpretazioni contrastanti, e questa sfida è resa più complessa, come ha detto il Papa, dallo sviluppo tecnologico e anche dall'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno più che mai oggi di discernimento, di uomini e donne capaci di guardare la realtà con onestà e senza chiudersi nelle proprie idee o peggio nelle ideologie, sappiano lasciarsi guidare da una ricerca autentica della verità. Ecco l'importanza della domanda: come mi conosci? È la domanda di chi desidera essere guidato nella verità da colui che ti conosce, che ti ha incontrato e che ti può guidare. Ho trovato una frase del Giusto che nell'assemblea dei responsabili del gennaio 1993 diceva qualcosa di molto simile al tema di questo pellegrinaggio. Diceva così lo Giussani: l'incontro, l'impatto è con una umanità diversa che ci colpisce perché corrisponde alle esigenze strutturali del cuore, più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della nostra fantasia. Non ce lo aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato, era impossibile, non era reperibile altrove. L'incontro, questo è il cammino, questo è il pellegrinaggio con qualcuno che ti conosce e che ti sorprende. Questa è l'esperienza del pellegrinaggio e questo è quello che Giussani diceva: ci sorprende e ci dà una gioia particolare. Questo è il mio compito sul pellegrinaggio di Alessandro.
0: Eccoci qua, abbiamo
1: sì, il nostro vescovo mette sempre anche un po' di un filo di ironia in questi suoi interventi, ma anche per dimostrare un po' la profonda amicizia che ormai ha con l'esperienza del pellegrinaggio e con lo stesso Don Giancarlo, Monsignor Giancarlo Vecerri, che a noi viene ancora di chiamarlo così, che è stato, era presente anche lui ieri alla conferenza stampa, che è stato l'ideatore e il fondatore del pellegrinaggio appunto in quel lontano 1978 e che da sempre, e intenzionalmente lo farà anche domani sera, domani notte, è alla testa del cammino. E quindi Zucchi, quando venne Zuppi un paio di anni fa credo, ebbe a ironizzare anche lui, dice: ma Io non so, vedete un po', fategli un po' un test a Doccia Carlo, non so se usa qualcosa per poter camminare così vivacemente per tutta la notte, va bene. Perché però, ecco, Don Giancarlo dice, perché continua a fare questo pellegrinaggio? Perché lui dice, io sono innamorato della Madonna, e poi la spinta iniziale me la diede San Giovanni Paolo II, dopo la prima edizione, che fu per le aspettative che avevano, perché io ho partecipato alla prima edizione nel 1978 e ne conservo un ricordo di una bellissima esperienza, nonostante appunto dopo qualche centinaio di metri dalla partenza ci fu una bella acquazzone che, insomma, che non bloccò, però non fece desistere nessuno dei 300 pellegrini di quella prima edizione. Poi ci fu un errore nella strada da intraprendere, perché si andava molto per vie di campagna, insomma, non per le vie principali come adesso, che sono tutte protette, indicate con l'ausilio della polizia stradale, eccetera, dei vigili delle città che si attraversano, insomma, dei comuni che si attraversano. Quindi, e lui allora era un po' deluso e dice, lascio perdere. Invece Giovanni Paolo II, arrivando a Loreto per un altro impegno, cioè, sapeva di questo, dice no, tu lo devi continuare. E anzi, Giovanni Paolo II parlò di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata a Loreto, dice, tu ti devi prendere cura intanto di questi giovani, me li devi curare, che devi continuare con questa esperienza, disse a Don Giancarlo, e a tutta la Chiesa disse, prendete esempio anche di come si può testimoniare la fede verso i giovani, eccetera, attraverso questa esperienza del pellegrinaggio. Da lì si è sempre andata avanti. È la 48esima edizione, dovrebbe essere la 49esima, se uno fa i conti mettendo il 78 e 2026, in realtà ci fu un anno, adesso non ricordo l'anno preciso quando è stato, però ci fu un pellegrinaggio internazionale europeo, insomma, dei giovani a Loreto, non mi ricordo, una giornata europea, giornata europea dei giovani a Loreto. A Montorso si radunarono centinaia di migliaia di giovani provenienti appunto da tutta Europa, e con sempre la partecipazione di Giovanni Paolo II, e in quell'anno, sia per la vicinanza delle date sia per la preponderanza di questo avvenimento, il pellegrinaggio fu sostituito da questa occasione di incontro dei giovani con la Madonna a Loreto, anche perché poi in realtà tutto lo staff tecnico organizzativo del pellegrinaggio fu cooptato, tra virgolette, per aiutare, guidare in certo senso l'organizzazione di questa giornata europea dei giovani. E va bene, allora domani ci sarà questo pellegrinaggio, abbiamo detto 20:30 allo stadio di Elvia Regina di Macerata, e ci saranno delle testimonianze, anche ci sarà la messa che è presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, che è il vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, poi altri titoli, però questo è questo il punto fondamentale forse di tutta la questione, insomma, che appunto è persona di estrema fiducia del Papa, a fianco del Papa, che in questi giorni è impegnato, lo sappiamo, termina oggi nel suo lungo, come durata di giorni, viaggio in Spagna, di cui poi magari nella seconda parte diremo anche qualcosa. Allora, io farei ascoltare adesso magari una canzone che potrebbe essere quelle, le avete ascoltate tante volte, però la riascoltiamo, che è le canzoni del pellegrinaggio. Io riascolterei Favola di Claudio Chieffo, cantata forse una decina d'anni fa, un po' più, dal figlio Benedetto Chieffo, proprio in occasione del pellegrinaggio, bello, allo bello stadio prima della partenza. Poi ridiciamo qualcos'altro.
0: Ottimo.

0: Allora, torniamo adesso con questa bellissima cosa. E comunque abbiamo sentito questa bella canzone che è veramente è stata da tanto tempo così cantata sempre.
1: Eh sì, sì, perché poi è anche bello appunto questa cosa, come i canti che vengono fatti, che sono scelti perché aiutano appunto a fare un cammino consapevole, diciamo, tra virgolette, insomma, che siano sempre un aiuto, non un diversivo. E allora stavamo parlando un po' della messa, no? Come si svolgerà. Allora noi sappiamo, io dico cose che chi ha partecipato già sa e magari dice ecco come la racconta male. Per altri magari cerco di dare qualche dato e qualche notizia di ciò che potrà accadere domani sera, insomma, quindi. E allora abbiamo parlato della messa. Nel momento di presenza allo stadio, nell'attesa della celebrazione della messa che avviene alle 20:30, quindi però i pellegrini già arrivano da prima, e ci saranno anche delle testimonianze, ed in particolare hanno rilievo le testimonianze che quest'anno riguardano, in modo come è accaduto anche nel passato in altre circostanze, che riguardano la pace, perché il pellegrinaggio ha avuto sempre un'estrema attenzione a questa purtroppo realtà del mondo in cui si vedono, e ormai da diversi anni questo si è accentuato, da qualche anno, della guerra, la situazione della guerra, e quindi l'offerta alla Madonna di una richiesta per la pace, soprattutto a partire da ognuno di noi, chiaramente, che diventi segno poi per tutto il mondo di questo. Ci saranno delle testimonianze, dicevo, e la prima è proprio allo stadio, e sarà in video chiaramente perché impossibile il trasferimento, ma porterà la sua testimonianza a video, appunto, Monsignor Maxim Riabuka, che è vescovo greco cattolico ucraino, esarca di Donetsk, e quindi questa testimonianza lì nello stadio. Poi durante la notte, sempre legato alla situazione della pace e della guerra nel mondo, il giovane giornalista Simone Tropea sarà in presenza, quindi la farà durante il cammino, e sarà lì lui che racconterà, e perché racconterà la sua esperienza come nei vari scenari di guerra, a partire dall'Ucraina e dalla Terra Santa in cui recentemente, insomma, è impegnato.
0: Speriamo che le guerre se ne vadano prima, certo, possibile.
1: Certo. E poi altre testimonianze, comprese anche di studenti delle scuole superiori, per esempio, cioè durante la notte, durante il cammino, ci saranno numerose testimonianze. Abbiamo detto della pace, una cosa che mi piace ricordare, perché ha un significato, secondo me, è che il gesto della fiaccola della pace, che non è un gesto folcloristico, come si potrebbe rischiare superficialmente di considerare, la fiaccola della pace, che poi ormai da diversi anni, circa credo ormai siano almeno 15-20 anni, una ventina d'anni che avviene questo gesto, per cui viene fatta accendere e benedire, insomma, dal Papa la fiaccola, di solito nel mercoledì precedente il pellegrinaggio. In questa occasione è stato fatto un mercoledì anticipato, perché sappiamo che questo mercoledì Papa Leone è in Spagna, e quindi mercoledì 3, quindi anche quest'anno mercoledì 3, Don Giancarlo Monsignor Vecerica, scusatemi, Monsignor Marconi, insieme a rappresentanti del comitato del pellegrinaggio, ma soprattutto alcuni atleti che poi faranno la fatica di portare in staffetta questa fiaccola, che stanno anche oggi correndo, insomma, lungo il percorso, e viene benedetta e poi portata allo stadio di Macerata, e lì verrà utilizzata per accendere il braciere che è presente appunto lì allo stadio come segno di pace. Ma perché mi piace anche questa iniziativa, mi piace ricordarla, perché c'ha un significato che è quello, sì, accendere questa fiamma che voglia richiamare l'unità di tutti i popoli e tutto quanto, ma anche la modalità come avviene. Intanto la partecipazione di atleti delle varie regioni, a partire sono anche degli atleti della città del Vaticano, del gruppo sportivo del Vaticano, mi pare inizialmente. Comunque, delle varie regioni che vengono attraversate, quindi delle polisportive, insomma, eccetera. E però questo che fa? Accende anche questa attenzione nei territori che attraversa, perché questi la portano correndo, sono delle staffette, e quindi sono partiti poi con la fiaccola, sono partiti mercoledì scorso, il 10 giugno, quindi dal Duomo di Orvieto, poi hanno fatto Amelia, sono stati arrivati a Terni, poi ieri sono ripartiti da Terni, sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, e ecco oggi, stamattina, sono partiti da Assisi, dalla tomba di San Francesco, poi saliranno col Fiorito, Camerino, poi questa sera arriveranno a San Severino Marche. Bello. Domani mattina ripartiranno da San Severino per arrivare a Caldarola, a Tolentino, poi si arriverà a Macerata. Perché questo dà l'idea proprio, e allora il pellegrinaggio è un gesto di popolo, e sicuramente il primo popolo è quello che cammina, è evidente, ma in realtà sia dal coinvolgimento che c'è, abbiamo detto prima, con la raccolta delle intenzioni di preghiera online o fisicamente con i bigliettini messi nelle scatole nelle varie parrocchie, sia questo essere attenti al passaggio di questa fiaccola portata da questi atleti, questi corridori in staffetta, dà un proprio un segno di popolo, perché un popolo in cammino è un popolo, sì, perché sono in tanti che camminano uno fianco all'altro, poi le previsioni dicono sempre, in base chiaramente realistiche, perché in base alle prenotazioni che avvengono sul sito online e tutto il resto, dice, si parla che oggi qualche giornale titola, si prevedono 70.000 presenze, perché questo è realistico in base alle esperienze passate, a come ci si muove, come ci si contatta, sarà così, ma non è solo quel popolo, perché quel popolo è parte di un popolo più grande. Questa è la cosa bella, cioè il pellegrinaggio è un gesto che non è dell'individuo o del gruppo che lo fa. Ognuno lo fa, è chiaro, cammina per sé, con i propri desideri, con i propri dolori da affidare, con tutte le circostanze che vive. È chiaro che nessuno sostituisce l'altro, ma è una compagnia che è fatta sì da quelli che camminano a fianco, ma uno cammina a fianco di altre 10 persone, ma poi ce ne sono altre che stanno 20 minuti avanti e altre che sono 20 minuti indietro rispetto al cammino, quindi però cammina insieme a queste, ma cammina insieme a tutto il mondo, potremmo dire. È un gesto che viene compiuto e che è un'offerta al mondo. Questa è la cosa molto bella. Allora, chiudiamo con il pellegrinaggio per dire poi alcune cose tecniche. Abbiamo detto come si può assistere, seguire attraverso la nostra radio per tutta la nottata. Poi anche MTV, se uno volesse vedere in TV, MTV canale 89, poi c'è il circuito Corallo che raccoglie le emittenti cattoliche, quindi altre decine di emittenti in tutta Italia, ma noi stiamo nel nostro territorio, perché chi ci segue via internet potrà seguirlo, e va bene. Allora, per arrivare poi allo stadio ci saranno dei bus navetta che sono stati messi a disposizione anche in collaborazione chiaramente con il comune, eccetera, sia dalla fiera di Villa Potenza, da cui si partiva una volta, perché lì chiaramente c'è possibilità di parcheggiare per tutti, poi lì andranno a finire probabilmente anche i pullman, perché molti pullman vengono, 150 almeno verranno da regioni lontane, insomma. E oppure un altro bus navetta invece, quindi dalla fiera di Pieri di Pavetto, un altro bus navetta invece che percorrerà un po' tutto il centro città, attraversando la stazione, attraversando Piazza Pizzariello, dove c'è anche lì il parcheggio enorme, eccetera eccetera, e questo andrà avanti dal primo pomeriggio intorno alle 15:30 fino alle 9 di sera. E poi domenica mattina c'è un servizio per riportare i pellegrini che non hanno altre occasioni, chi è venuto in pullman con cui sono arrivati da fuori regione sarà lì ad aspettarli, chi invece deve ritornare a Macerata, ci saranno degli autobus messi a disposizione dalla Contram che porteranno da Loreto a Macerata, riporteranno, quindi ecco, c'è un buon servizio anche da questo punto di vista. Perché? Perché è un buon servizio, e qui diciamolo, allora chi ci stanno iscritti anche qui, ormai si fa tutto online, bisogna iscriversi su tutto, quindi non si fa così, se ci vado lì devo dare una mano, eccetera, ognuno è iscritto, i volontari sono oltre 1100 volontari iscritti per star dietro a tutte le piccole e grandi cose che servono per fare un grande gesto. Dalle cose che sembrano più inutili, come quelle di dare una risistemata allo stadio, meno appariscenti, vuol dire non inutili, allo stadio quando i pellegrini sono partiti per il cammino, fino alla sicurezza, fino all'accompagnamento durante il cammino, fino all'assicurare l'illuminazione dove è necessaria, sia l'amplificazione per poter far ascoltare a tutti quello che viene detto, la preghiera comune, il canto comune, la riflessione, testimonianza, eccetera, quindi tutti i vari servizi. Allora anche qui noi abbiamo detto, non stiamo alla finestra, guardate che esperienza di popolo, gente che è disposta a mettersi in cammino con altra gente che magari non potrà camminare, però si mette a disposizione quello che può e sa fare, no? Oltre 1100 persone, è una bella cosa, insomma, via. E allora io direi finiamo questo spazio del pellegrinaggio, perché poi andiamo, magari sentiamo rapidamente quello che, come se fossimo arrivati anche noi, Nazareno, a Loreto c'è la discesa ultima prima di entrare proprio sotto l'arco per accedere poi alla Basilica della Madonna di Loreto.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima, questo canto che è veramente bello. Ecco, diciamo per questo che tutte queste botte nel mondo, gente per le guerre che male, speriamo la Madonna, ecco, sicuramente ci aiuterà anche questa volta, anche domani, ecco, perché questa robaccia brutta che ama, che butta giù per far morire la gente, a che serve? Niente. Vai.
1: Allora, un altro avvenimento che chiaramente mi piace un po' sottolineare, perché in questi ultimi minuti lo accenniamo solo con una piccola testimonianza, però che cui varrà la pena, invito tutti a riprendere insomma quello che è accaduto in questi giorni in Spagna con il Papa, a partire per esempio dalla grandiosità, a partire no, come rilievo l'intervento al Parlamento spagnolo, che è stato molto bello, compreso e sentito, e ha avuto 10 minuti di applausi finali, insomma, quindi una bella cosa, così come poi la benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona, così come ieri la presenza alle Canarie, parlando, e in questo caso parlando dell'accoglienza, e lì abbiamo parlato prima della pace, e come sempre dire, un cristiano non può aderire alla guerra, e quindi però queste cose magari ce le ridiremo con calma, come capita, invitando però gli ascoltatori a andare a riprendere i documenti ufficiali, le cose ufficialmente dette. Se andate su YouTube, vabbè, è in spagnolo perché sta in Spagna, però magari mettete la cosa della traduzione, probabilmente i testi in italiano scorreranno, se no cercate, se potete, su internet i testi propri, perché non accontentatevi, io dico sempre, dei titoli dei giornali che estrapolano solo una piccola parte. Ma io su questo, poi c'è stato anche un incontro con il mondo della cultura, c'è stato anche l'incontro con una serata, una veglia per l'accoglienza del Papa con i giovani, e a questa veglia è stato anche presentato un po' il musical, e questo per me è stata una novità perché io conosco molto superficialmente questa personalità di cui adesso dico, un musical di appunto di questa personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, che è Antonio Banderas, il musical intitolato Godspell, dell'incantesimo di Dio. E poi quello che c'è stato anche l'incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e Antonio Banderas è intervenuto presentando un suo saluto al Papa, ma una sua meditazione personale, cioè su di sé, un suo racconto su di sé di diversi minuti. Io ne leggerò solo, lo cominciamo a sentire magari, poi lo lasciamo andare e leggerò io qualcosa.
2: Santo Padre, autoridades, queridas amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte.

0: la relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo...
1: Stiamo ascoltando, lo spagnolo è abbastanza comprensibile, no? Però mi piaceva riascoltare un po' insieme, poi lo lasciamo di fondo, ma la voce proprio di Antonio Banderas, per capire come il tono non era quello formale, insomma, no? E dice: confesso di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Così l'attore e regista Antonio Banderas si è presentato sul palco della Movistar Arena di Madrid al cospetto di Leone XIV in occasione dell'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Nella sua testimonianza Banderas si è soffermato sull'arte come linguaggio comune, abbiamo ascoltato, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è stato determinante, perché al centro dell'impulso creativo, dice Banderas, c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture. La figura più rappresentata nella storia dell'arte, Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita, lo definisce Banderas, presenza costante, non come immagine ripetuta, ma come icona di amore, pace e sacrificio, avvolta da un mistero inesauribile. Poi, andando indietro nella memoria, l'attore ha condiviso i ricordi della sua infanzia a Malaga, in particolare le celebrazioni della Settimana Santa negli anni 60, del 1960 chiaramente, dice, quando le manifestazioni popolari davano vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozioni, in un poliedro multicolore di elegante bellezza e di liturgia teatrale, nato dalla fusione spaziale tra componenti artistiche e spirituali. Immaginiamo il mondo spagnolo così coinvolto, insomma. È stato lì, in quel quadro di arte popolare anonima, di quando avevo solo 4-5 anni, diceva l'attore, che è nata in me una domanda che conteneva solo una parola: Dio? Nel tempo sono giunte le risposte, alcune molto semplici, come quelle rintracciate nella voce dei cantanti che seguivano la saeta, un canto religioso tradizionale andaluso, o negli occhi di mia madre, mentre fissava lo sguardo e il cuore devoto sulla Vergine della Speranza, o tra quanti uscivano ed escono ancora nelle strade del proprio quartiere portando sulle spalle le statue che le aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. Persone che camminano in una processione che lascia dietro l'io per aggrapparsi al noi, e dal noi passano dal loro a tutti nel mondo, dal mondo all'universo, dall'universo a Dio per poi tornare a terra, intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Guardate, sta dicendo della processione quello che accade nel pellegrinaggio che abbiamo detto prima, no? Quindi l'arte non è solo bellezza, ma anche domanda, riflessione, contrasto, tensione tra quel che si fa e si intuisce. È stata e deve continuare a essere, dice, lo specchio che riflette vite che passano oltre davanti, o che passano oltre davanti al prossimo ferito, la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, la voce che ammonisce società abituate all'ingiustizia, e soprattutto un'alternativa a tutte le violenze. L'artista, proprio come fece Cristo, deve agire con coraggio ed essere distanza critica nei confronti della realtà. Ecco, questo il discorso poi è stato più lungo, però mi pare molto molto bello questo approccio di Antonio Banderas, intanto per scoprire come il mondo dell'arte, partecipare al mondo dell'arte non rende immuni a questo, anzi forse rende più attenti a capire, a porsi la domanda: e Dio? E quindi ecco, io vi rimando a questo, e penso che potremmo anche per oggi, tutto sommato, Nazareno, se tu sei d'accordo, potremmo anche dire che ci fermiamo pure, perché il tempo corre, ma è inutile stare a dire altre parole che si sommano a quelle già dette, sperando di aver dato lo stimolo per poterlo andare poi a approfondire personalmente. Io direi, Nazareno,
2: sì, io,
1: che stamattina ci lasciamo, allora, visto il tema che abbiamo preso, il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto e il viaggio del Papa in Spagna, io concluderei questa chiacchierata di questa mattina proponendo l'ascolto di una canzone. Vi dico anche come è stata originata: Come Nuestra Señora de la Esquiña.
2: Ecco, prima che tu però le fai sentire, ricordiamo a tutti che per chi non può andare o non vuole andare a Loreto può ascoltare qui a Radio Nuova Macerata dalle 20:30.
1: Ma anche da prima, diciamo
2: anche
1: dalle 19:30 già sicuramente ci saranno poi racconti, testimonianze e tutto il resto. Quindi
2: non so che quando comincia a ricondurre.
1: Comunque, dalle 19 io penso che potete sintonizzarvi e poter seguire un po' tutto. Comunque sì, va bene. Ecco,
2: sappiate che tutta la notte ci sarà questa radio che vi, per chi non ci va, ecco, può sentire quello che ci sta. Bene.
1: Oh, dunque, questa canzone, perché Nuestra Signora de la Esquina, allora, non è la Madonna di Loreto. Non è la Spagna, perché però è in spagnolo la canzone, perché nasce da un'esperienza di Santiago del Cile degli anni scorsi, in cui alcune persone sono incontrate per star dietro un po' al disagio e al bisogno di chi era caduto nella droga, e quindi attraverso un'associazione che si chiama appunto Nadie Menos por la Droga, cioè nessuno vale meno della droga, a causa della droga. E allora è venuta fuori poi questa esigenza di cantiamo loro qualcosa per affidarci alla Madonna. Quindi è venuta fuori Nostra Signora dell'Angolo, Esquina, in spagnolo. E quindi che indica un luogo di solitudine fisica e spirituale in cui sono stati raggiunti questi, l'angolo dove noi ci sentiamo stretti molto spesso dalla società, e invece dove si è ripreso a sperare. Quindi dall'angolo dove stiamo ripartiamo chi può, per esempio con il cammino a Loreto. Leggo la traduzione, poi lasciamo l'ascolto nella coda di chiusura di questa nostra chiacchierata, Nazareno.
2: Ok.
1: Il mio cammino era una strada senza orizzonte e senza uscita. I miei occhi già si chiudevano, il mio cuore non batteva più. Mi nascondevo nella mia tristezza. Nessuno lo sapeva, però qualcuno mi conosceva lo stesso e mi aspettava all'angolo. Nostra Signora dell'Angolo, tu che abbracci le mie ferite. Quando la mia vita si incupisce, sei la fiamma che la illumina. A chi ti cerca ancora, a chi ti consegna la sua vita, dagli la tua mano tenera, lascia che fiorisca il tuo seme. A chi ha perso il suo cuore o l'ha giocato in una partita, fagli sentire che il Signore rinasce ogni giorno dalle sue ferite. Quando la stanchezza vinceva in me e i miei errori mi affossavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita. Ecco, Nuestra Signora della Esquina, che potremmo dire la Madonna di Loreto è comunque la Nuestra Signora della Esquina. E chissà se domani notte si riascolterà anche questo canto, proprio perché i coristi che accompagnano il pellegrinaggio sono molto molto bravi, quindi proprio un vabbè. Signori, a domani al pellegrinaggio, chi potrà starci in qualunque modo potrà starci, Nazareno, ascoltando, partecipando, comunque può.
2: Con tutte le cose che ci sono. Perfetto. Salutiamo
1: Buona
2: tutti.
1: Giornata a tutti e grazie dell'ascolto.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

ho sempre pianto per la sua felicità.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i caratteri

stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova, in blu.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

0: they do.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni a leggere Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Essendo questo un romanzo anch'esso corposo, mi aiuterò in questo percorso anche con un altro libro dove i capitoli vengono sintetizzati in maniera da procedere un pochino più spediti. E dunque facciamo un breve riassunto del capitolo quarto. Ci sono vari tipi di solitudini. Quella che Drogo prova nella prima notte alla fortezza è una dolorosa dilatazione della separazione da qualsiasi affetto. Ha infatti lasciato la sua casa, il villaggio, tutto ciò che egli conosce. La scena di quest'alone di luce triste che si spande in uno sfocato cerchio a cui immagini siede il personaggio ripiegato su se stesso possiede dunque la forza devastante dell'annullamento. Il senso di inutilità e di depressione brucia lentamente ogni cosa attorno a Drogo, compreso il ricordo della serata. La serata condivisa in questa caserma, in questa fortezza. Tutti erano stati gentili con lui. Alla mensa avevano perfino stappato una bottiglia in suo onore, ma nessuno lo avrebbe pensato durante la notte, e non solo nella fortezza, probabilmente neanche in tutto il mondo. Si sa che ciascuno basta appena a se stesso. La miseria della propria condizione viene scandita da una serie di pronomi indefiniti e dall'iniziale polarità tutti, nessuno, si passa all'alienante situazione del singolo, di quel ciascuno che al massimo provvede amaramente a se stesso nel tentativo di resistere al risucchio di un'esistenza maligna. Neppure il ricordo familiare delle proprie radici, ben visibile anche nella scelta del costrutto sintattico che lega mamma e figlio, salva Drogo e lo allontana dalla miseria del proprio autoannientamento. L'occhio che rivela gli aspetti minuti della realtà fa rientrare Drogo in quelle che sono le normali consuetudini, i rituali della quotidianità, e il tenente decide di spogliarsi e di infilarsi a letto per concludere questa giornata. Ma mentre il sonno lo sta accalappiando, è l'udito a prendere il sopravvento. In questi momenti il silenzio assoluto pareva finalmente incontrastato, signore della fortezza. Ma quel silenzio abissale si rivela orribile, un'orribile cassa di risonanza, di un ploc, di una grossa goccia d'acqua che si spiaccica su qualcosa di fradicio. Il rumore cresce nel silenzio, si fa sempre più ossessivo fino a spingere Drogo a tirare un cordone di fianco al letto, forse un campanello. E in un remoto meandro dell'edificio rispose quasi impercettibilmente un breve tintinnio. Di lì a poco risuonano dei passi e un soldato debitamente si informa. «Comandi, signor tenente!» Drogo chiede stizzito quale sia la natura di quello schifoso rumore. «È la cisterna, signor tenente!» «Non c'è niente da fare!» risponde il soldato immediatamente. «La cisterna?» replica Drogo. «Sì, signore! La cisterna dell'acqua proprio dietro quel muro!» «Tutti si lamentano, ma non si è potuto far niente!» «Non è mica solo qui che si sente!» «Una goccia scava la pietra!» Ma nella scontata banalità del proverbio si nasconde la nota luttuosa e terribile della goccia. Un rumore continuo e martellante che, espandendosi subdolamente in molte zone della fortezza, allude allo spettro di un'incombente follia. «Andarsene, andarsene al più presto», pensava Giovanni, «uscir fuori all'aria, quel mistero nebbioso». I pensieri di Drogo prendono un'altra direzione. Si riaffaccia il pensiero della madre, ma adesso in un alone di affetto. Sicuramente la mamma, in ansia per il figlio lontano, lo sta pensando e veglia nel suo letto. Drogo si sente in trappola, dunque. In maniera irrequieta e incostante le ossessioni prendono un'altra strada ancora, diventano un altro pensiero coatto
Il giovane tenente si rende conto che né Matti, né il colonnello, né nessun altro ufficiale si interessano minimamente a lui. Che lui parta o resti, allora è completamente indifferente. La grande ombra di se stesso è quello che Drogo trova alla fine di questo itinerario del viaggio al termine della notte. Con l'occhio trasognato e un po' sonnambulo, vide un atrio, un cavallo su una strada bianca. Gli sembrò che lo chiamassero per nome e fu preso dal sonno. E ora ci possiamo dedicare al capitolo 5.

Due sere dopo, Giovanni Drogo montò per la prima volta di servizio alla terza ridotta. Alle 6 del pomeriggio si schierarono nel cortile le 7 guardie. 3 per il forte, 4 per le ridotte laterali. La 8ª, per la ridotta nuova, era partita in precedenza perché c'era parecchia strada da fare. Il sergente maggiore Tronk, vecchia creatura della fortezza, aveva condotto i 28 uomini per la terza ridotta, più un trombettiere che faceva 29. Erano tutti della seconda compagnia, quella del capitano Ortiz, a cui Giovanni era stato assegnato. Drogo ne prese il comando e sguainò la spada. Le 7 guardie montanti erano allineate a piombo e da una finestra, secondo la tradizione, il colonnello comandante le osservava. Sulla terra gialla del cortile esse formavano un disegno nero, bello a vedersi. Il cielo spazzato dal vento risplendeva sopra le mura, tagliate diagonalmente dall'ultimo sole. Una sera di settembre. Il vicecomandante, tenente colonnello Nicolosi, uscì dal portone del comando, zoppicando per un'antica ferita, e si appoggiava alla spada. Quel giorno era di servizio per l'ispezione il gigantesco capitano Monti. La sua voce rauca diede il comando e tutti insieme, assolutamente insieme, i soldati presentarono le armi con un potente scroscio metallico. Si fece un vasto silenzio. Allora, ad uno, i trombettieri delle 7 guardie suonarono i ritornelli d'uso. Erano le famose trombe d'argento della fortezza Bastiani, con cordoni di seta rosso e oro, con appeso un grande stemma. La loro voce pura si allargò per il cielo e ne vibrava l'immobile cancellata delle baionette, con vaga sonorità di campana. I soldati erano fermi come statue, i loro volti militarmente chiusi. No, certo, essi non si preparavano ai monotoni turni di guardia. Con quegli sguardi da eroi, certo, pareva andavano ad aspettare il nemico. L'ultimo squillo restò a lungo nell'aria, ripetuto dalle lontane mura. Il colonnello era scomparso dalla finestra, risuonarono i passi delle 7 guardie che si irradiavano verso le rispettive mura, attraverso i labirinti della fortezza. Un'ora più tardi, Giovanni Drogo era sulla terrazza sommitale della terza ridotta. Ieri era venuto a curiosare come un viaggiatore di passaggio, adesso era invece il padrone. Per 24 ore l'intera ridotta e 100 metri di mura dipendevano da lui solo. 4 artiglieri sotto di lui, nell'interno del fortino, badavano ai 2 cannoni puntati al fondo della valle. 3 sentinelle si dividevano il ciglione perimetrale della ridotta. Altre 4 erano scaglionate lungo il muraglione, verso destra, 25 metri per una. Il cambio con le sentinelle smontanti era avvenuto con metodica precisione sotto gli occhi del sergente maggiore Tronk, specialista dei regolamenti. Tronk era alla fortezza da 22 anni e ormai non se ne muoveva più neppure nei periodi di licenza. Nessuno conosceva come lui ogni angolo della fortificazione. Spesso gli ufficiali lo incontravano di notte che girava intorno a ispezionare nel buio più nero senza il minimo lume. Quando lui era di servizio, le sentinelle non abbandonavano per un istante il fucile, non si appoggiavano ai muri ed evitavano persino di fermarsi, perché le soste erano concesse solo in via eccezionale. Per tutta la notte Tronk non dormiva e a passi silenziosi si aggirava per il cammino di ronda, facendole trasalire. «Chi va là? Chi va là?» chiedevano le sentinelle, imbracciando il fucile. «Grotta!» rispondeva il sergente maggiore. «Gregorio!» diceva la sentinella. Praticamente ufficiali e sottufficiali in servizio di guardia giravano sul ciglione delle proprie mura senza formalità. I soldati li conoscevano bene di vista e lo scambio della parola d'ordine sarebbe parso ridicolo. Solo con Tronk i soldati seguivano alla lettera il regolamento. Era piccolo e magro, con una faccia da vecchietto, la testa rasata. Parlava pochissimo anche con i colleghi e nelle ore libere preferiva in genere starsene solo a studiare musica. Quella era
la sua mania, tanto che il maestro della banda, il maresciallo Espina, era forse il suo unico amico. Possedeva una bella fisarmonica, ma non la suonava quasi mai, pur essendo leggenda che fosse bravissimo. Studiava l'armonia e dicevano che avesse scritto diverse marce militari. Di preciso però non si sapeva niente. Non c'era pericolo, quando era di servizio, che si mettesse a fischiettare come era sua abitudine durante il riposo. Per lo più si aggirava lungo le merlature, scrutando il vallone del nord alla ricerca di chissà cosa. Adesso era di fianco a Drogo e gli indicava alla mulattiera che, lungo precipitosi costoni, portava alla ridotta nuova. «Ecco la guardia smontante», diceva Tronc, facendo segno con l'indice destro, ma nella penombra del crepuscolo Drogo non riusciva a distinguerla. Il sergente maggiore scosse la testa. «Che cosa c'è?» domandò Drogo. «C'è che il servizio così non va. L'ho sempre detto, è da pazzi», rispose Tronc. «Ma cos'è successo?» «Il servizio così non va», ripete Tronc. «Dovrebbero farlo prima. Il cambio della guardia alla ridotta nuova. Ma il signor colonnello non vuole». Giovanni lo guardò meravigliato. Possibile che Tronc si permettesse di criticare il colonnello? «Il signor colonnello», continuò il sergente maggiore con profonda serietà e convinzione, non certo per rettificare le ultime parole, «ha perfettamente ragione dal suo punto di vista. Nessuno però gli ha spiegato il pericolo». «Il pericolo?» chiese Drogo. «Che pericolo poteva mai esserci? A trasferirsi dalla fortezza alla ridotta nuova, per quel comodo sentiero, in località così deserta». «Il pericolo», ripeté Tronc, «un giorno o l'altro succederà qualche cosa con questo buio». «E cosa si dovrebbe fare?» chiese Drogo per cortesia. Tutta quella storia lo interessava molto relativamente. «Una volta», fece il maggiore sergente, ben lieto di poter sfoggiare la sua competenza, «una volta alla ridotta nuova la guardia si cambiava 2 ore prima che alla fortezza, sempre di giorno, anche d'inverno. E poi la faccenda delle parole d'ordine era semplificata. Occorreva quella per entrare nella ridotta e occorreva la parola d'ordine nuova per la giornata di guardia e il ritorno alla fortezza. 2 bastavano. Quando la guardia smontante era di ritorno alla fortezza, la guardia nuova qui non era ancora montata e la parola era ancora valevole». «Già, capisco», fece Drogo, rinunziando a tenergli dietro. «Ma poi», raccontava Tronc, «hanno avuto paura. È imprudente, dicevano, lasciare in giro fuori del confine tanti soldati che sanno la parola d'ordine. Non si sa mai, dicevano. Più facile che tradisca un soldato su 50 che un ufficiale solo». «Eh già», assentì Drogo. «Allora hanno pensato, meglio che la parola d'ordine la sappia solo il comandante. Così adesso escono dalla fortezza a 3/4 d'ora prima del cambio della guardia. Mettiamo oggi. Il cambio generale si è fatto alle 6. La guardia per la ridotta nuova è partita di qui alle 5:15 ed è arrivata là alle 6 giuste. Per uscire dalla fortezza di parola d'ordine non ha bisogno, perché è un reparto inquadrato. Per entrare nella ridotta occorreva la parola d'ordine di ieri. E questa la sapeva soltanto l'ufficiale. Fatto il cambio alla ridotta, comincia la parola di oggi, anche questa la sa soltanto l'ufficiale. E così dura 24 ore, fino a che non viene la nuova guardia a dare il cambio. Domani sera poi, quando i soldati faranno ritorno, alla fortezza la parola d'ordine è ancora cambiata. E così c'è bisogno di una terza parola. L'ufficiale ne deve sapere 3, quella che serve per l'andata, quella che si consuma nel servizio e la terza per il ritorno. Tutte queste complicazioni perché i soldati, mentre sono in strada, non sappiano. E io dico», continuava senza preoccuparsi se Drogo gli badasse, «io dico, se la parola d'ordine la sa soltanto l'ufficiale e lui, mettiamo, si sente male per strada, cosa fanno i soldati? Mica lo potranno obbligare a parlare.
e non possono neanche tornare da dove sono partiti, perché intanto anche là la parola è cambiata. A questo non ci pensano? E poi loro, che vogliono la segretezza, non si accorgono che in questo modo occorrono tre parole invece di due, e che la terza, quella per rientrare il giorno dopo alla fortezza, viene messa in giro più di 24 ore prima. Qualsiasi cosa succeda, sono obbligati a mantenerla, sennò la guardia non può più rientrare. Ma, obiettò Drogo, alla porta li riconosceranno bene, no? Vedrebbero bene che è la guardia smontante. Tronk guardò il tenente con un certo tono di superiorità. Questo è impossibile, signor tenente. C'è la regola alla fortezza. Dalla parte del nord, senza la parola d'ordine, nessuno può entrare, non importa chi sia. Ma allora, disse Drogo irritato per quell'assurdo rigore, allora non sarebbe più semplice fare una parola d'ordine speciale per la ridotta nuova? Fanno il cambio prima e la parola per rientrare viene insegnata soltanto all'ufficiale. Così i soldati non sanno niente. Si capisce, fece il sottufficiale quasi trionfante, come se avesse aspettato quell'obiezione al varco. Sarebbe forse la soluzione migliore, ma bisognerebbe cambiare il regolamento. Occorrerebbe una legge. Il regolamento dice: la parola d'ordine dura 24 ore da un cambio della guardia al successivo. Una parola d'ordine vige nella fortezza e sue dipendenze. Dice proprio sue dipendenze. Parla chiaro. Non c'è da fare nessun trucco. Ma una volta, fece Drogo, che da principio non era stato attento, il cambio alla ridotta si faceva prima? Sicuro, esclamò Tronk. Poi si corresse. Signor sì. Solo da 2 anni in qua c'è questa storia. Prima era molto meglio. Il sottufficiale tacque. Drogo lo guardava spaventato. Dopo 22 anni di fortezza, che cosa era rimasto di quel soldato? Si ricordava ancora, Tronk, che esistevano in qualche parte del mondo milioni di uomini simili a lui che non vestivano l'uniforme e giravano liberi per la città, e la notte potevano a loro piacimento mettersi a letto o andare all'osteria o a teatro? No, a guardarlo lo si capiva bene. Degli altri uomini Tronk si era dimenticato. Per lui non esisteva più che la fortezza e i suoi odiosi regolamenti. E qui ci fermiamo e lasciamo Tronk e il tenente al loro destino. Li ritroveremo domani, continueremo la lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail per chi volesse comunicare con me, consigliarmi anche dei libri, delle letture che vi piacerebbe ascoltare. morena@radionuova.com. A domani. Ciao.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro dei re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti sei trovato perché ti sei venduto per far ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Basà, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gezzabele parla il Signore dicendo, i cani divoreranno Gezzabele nel campo di Zel. Quanti nella famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per far male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezzabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti. Quando sentì tale parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita, ma farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
1: Pietà di me, Signore, abbiamo peccato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella

0: dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Pietà di me, o Signore, abbiamo peccato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Oggi un'altra volta Gesù, il Signore, ci ricorda di vivere seguendo la logica dell'amore di Dio, non la logica del mondo, perché anche il mondo parla dell'amore, solo che questo amore ha un limite, ha un confine, arriva a un certo punto, poi dice basta, io ti amo solo perché tu riesci a fare, io ti amo solo perché tu sei uno dei miei familiari, perché tu sei caro, tu sei cara per me. Poi Gesù dice: voi vive in questo mondo, vivete in questo mondo, ma non siete di questo mondo, ma siete, voi appartenete a Dio, siete figli di Dio, quindi fate, vivete, seguite la logica dell'amore, cioè questo amore è di Dio stesso. Dio è amore, il suo amore non ha niente di confine, non distingue tra come le persone cattive, le persone buone, perché il suo amore arriva a tutti, tutti, tutti, proprio tutti, anche tutto il mondo, come il sole risorge su tutti. La differenza è l'unica, e chi riceve questo la differenza è solo una, e tocca a noi a rispondere questo amore. Qualcuno riconosce, qualcuno riceve, qualcuno rifiuta, qualcuno fugge. Quindi per noi, quando pensiamo di vivere secondo l'amore di Dio, forse ci fa spaventare anche un attimo, perché questo amore è così grande, questo amore non ha confini, come si può? Forse per noi il primo passo da fare è non è subito la pratica, praticare questo amore. Il primo passo è cambiare la nostra mentalità, non seguire la mentalità del mondo, non credere che amore ha un confine. Invece noi crediamo che questo amore non ha niente di confine, non ha niente di limite, non distingue tra chi da un altro. Noi vogliamo amare tutti come Dio Padre ama tutti. Quando vediamo una persona, se veramente crediamo che questa persona è creata, amata da Dio, noi come figli di Dio vogliamo anche amarla come Dio.

0: Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché ci ispiri propositi e voti degni della Tua santità.
1: Preghiamo insieme, diciamo: venga il Tuo regno, Signore.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
1: Per il popolo di Dio, perché fedele all'annuncio evangelico, sappia essere nella storia un segno credibile dell'amore del Padre per ogni creatura, preghiamo.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
1: Perché ogni persona non disperi mai a motivo del proprio peccato, ma confidando nella misericordia di Dio, sappia aprire la propria vita a un vero cammino di pentimento e di conversione, preghiamo.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
1: Per chi governa gli stati, perché la ricerca del bene comune aiuti a vincere le divisioni e le differenze che ancora sussistono tra i popoli, preghiamo.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
1: Per quanti vivono situazioni personali di conflitto e di inimicizia, perché incontrino persone sapienti e sollecite, disponibili ad accompagnare i difficili cammini di riconciliazione, preghiamo.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
1: Per tutti noi riuniti attorno alla mensa del Signore, la parola ascoltata e il pane condiviso ci educhino a vivere nell'autentica carità, sul modello di colui che ha donato la propria vita per i propri amici e per i propri nemici, preghiamo.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
1: In questa Santa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare l'anima di Roberto, preghiamo.
2: Venga il Tuo regno, Signore.
0: Accogli, o Signore, i desideri della Tua Chiesa, la Tua misericordia conceda a tutti, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
4: Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ok. Recitiamo insieme la preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini
3: e tu benedici della milizia celeste.
0: Con il potere che viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e spiriti maligni
3: che si aggirano per il mondo
0: per far perdere
3: l'anime. Amen.
0: Preghiamo insieme anche la preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
3: e principio della concordia,
0: tu
3: nell'annuncio dell'angelo Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo
0: e la terra. Apri il cuore
3: degli uomini al dialogo
0: e sostieni l'impegno degli operatori di pace.
3: Perché sul
0: ricorso alle armi prevalga il negoziato,
3: sull'incomprensione
0: l'intesa, sull'offesa
3: il perdono,
0: sull'odio
3: l'amore.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Se è finita, andate in pace.
3: Grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Eh sì, in questo martedì caldissimo. Martedì 16 giugno 2026, non siamo arrivati nemmeno al 21, data canonica che ufficializza l'entrata nell'estate, eppure siamo in piena estate già con le temperature. In questo momento, pensate, siamo a 29 gradi, quindi fa caldo, fa molto caldo, e poi domani si arriverà anche a 32 e poi nei giorni successivi 33, sabato, domenica 34 gradi la massima, quindi siamo in allerta con questo tempo che insomma ci porta delle temperature molto alte, quindi fare anche molta attenzione e insomma premonirci di fronte a questo caldo. Peraltro sono giornate a Macerata di grande dolore, che altro possiamo dire, anche insomma noi che ogni mattina realizziamo la rassegna stampa, parliamo di fatti, avvenimenti che toccano il territorio. Abbiamo difficoltà a leggervi e proporvi certe notizie perché sono scioccanti a dir poco. Stiamo parlando dell'incidente terribile che ha visto coinvolti 5 ragazzi di Macerata. Ieri sera è arrivata la notizia purtroppo che un altro di questi ragazzi non ce l'ha fatta, quindi sono 3 le vittime in totale dell'incidente: il guidatore, il 41enne di Morrovale che guidava l'auto, che si è scontrata con quella dei 5 ragazzi di Macerata, 2 purtroppo sono morti. Si tratta di Nicola Scalabrese, che è morto sul colpo, e poi ieri è arrivata la notizia dall'ospedale Torrette, che naturalmente nessuno voleva, che si è spento anche il 21enne Giorgio Franceschini. E ricordiamo che in ospedale ci sono altri 2 ragazzi che sono insomma gravi ma fuori pericolo, da quello che abbiamo capito, e poi un altro ancora che invece è in gravissime condizioni. Ieri sera c'è stata peraltro la veglia di preghiera che si è svolta nella chiesa di Piediripa. In tantissimi erano presenti, come ci dice questa mattina Cronache Maceratesi, almeno 500 persone, decine e decine di ragazzi con le lacrime agli occhi ed i lumini in mano. poi gli abbracci con gli amici ed i giovani calciatori, tutti in divisa arancione della Vigor Macerata, dove Nicola Scalabrese, il ventenne morto nell'incidente dell'altra mattina in superstrada, giocava. Una celebrazione che è stata ancora più dolorosa perché ieri appunto è morto anche Giorgio Franceschini, 21 anni dopo che alle 14.30 era stata dichiarata la morte cerebrale e sono cominciate le 6 ore di monitoraggio svolte per legge che si sono concluse alle 20.30. Una comunità ieri sera che si è ritrovata nella chiesa di San Vincenzo Maria Strambia, a Piediripa di Macerata, per stringersi attorno ai familiari di tutti e 5 i ragazzi coinvolti nell'incidente dell'altro giorno all'alba in superstrada sulla statale 77. A confortarli c'era anche il sindaco Sandro Parcaroli, che ha parlato per qualche minuto con il papà e la mamma di Nicolas. Durante la preghiera erano tutti in prima fila, da un lato i familiari e dall'altro il primo cittadino con sua moglie Emanuela Bosco. Davanti a loro i familiari dei ragazzi, in tutto c'erano 6 lumini. Sei come le persone rimaste coinvolte nell'incidente, dicevamo 5 erano amici e stavano tutti dentro una Fiat Punto quando alle 5.50 c'è stato l'incidente con la Lancia Musa guidata da Cristian Perugini, 41 anni di Monrovale. A bordo della Punto c'erano Nicolas e Giorgio e Daniele Franca Lancia, 20 anni, che guidava, Michele Calcagni, 21, e Simone Bracaccini, 21 anni. Nicolas e Cristian sono morti nello schianto all'ospedale di Torrette di Ancona. Sono finiti tutti gli altri, Daniele Franca Lancia e Giorgio Franceschini, in condizioni gravissime. E poi, insomma, come abbiamo detto, è stata dichiarata la morte. Un'ulteriore tragedia per la famiglia di Giorgio, che aveva perso il papà nel 2021 a causa del Covid. Daniela e Franca Lancia, lotta tra la vita e la morte, resta ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. Anche Giorgio è morto, ora serve tanta fede, commenta commosso il sindaco Parcaroli. Una vicenda che non ha un perché, le uniche parole sono quelle. Oltre al primo cittadino in chiesa c'erano anche alcuni consiglieri comunali e poi tanti amici e compagni di squadra di Nicolas, in tutto ne erano almeno 500. Tanti di loro custodivano tra le mani un lumino, centinaia di piccole fiammelle, fioche, in una vicenda nera come la notte. Questa è una preghiera per tenere viva la speranza, ricorda il coordinatore dell'unità pastorale 3, Don Juan Carlos Muñoz. Una tragedia così stravolge la vita. Noi siamo qui per voi, la nostra comunità ha dimostrato che possiamo stringerci attorno alle famiglie che soffrono. Le tenebre non possono toglierci la speranza. La vita non finisce con la morte, ma c'è un'altra vita con Dio. E poi, rivolgendosi ai tanti giovani, ha detto Don Carlo: se ogni volta che fate sport uscite con i vostri amici, siete pieni di vita.

In chiusura il fiume di persone si è raccolto intorno ai genitori di Nicolas in silenzio e con gli occhi pieni di lacrime. Ecco, vi abbiamo voluto leggere tutto l'articolo pubblicato da Cronache Maceratesi, peraltro corredato di tante foto di persone che veramente hanno voluto esserci in questa appunto serata di preghiera nella chiesa di Piediripa. Ci sono anche altri, diciamo, altri articoli che fanno riferimento a questa tragedia, ce ne sono molti veramente qui su Cronache Maceratesi, ripercorrono tutto quello che è successo. Poi insomma ce n'è anche un altro che fa riferimento alla superstrada, cantieri fino a dicembre, nel luogo della tragedia lavori per altre settimane, la mappa dei lavori dell'ANAS lungo la Val di Chienti, per i prossimi mesi le opere continueranno, al momento sono due gli scambi di carreggiata. È indubbio che questo quanto accaduto ha veramente stravolto la città, tutti noi, anche chi vi parla, insomma, come dicevamo all'inizio, è difficile anche leggerle queste notizie, i testi di queste notizie, perché sono veramente, veramente molto molto pesanti e riguardano giovanissimi che avevano tutta una vita davanti e che purtroppo sono morti, insomma, così in un attimo non sono più in vita. Proviamo anche a parlare però di altro, di occuparci di altre notizie che riguardano sempre il nostro territorio, e allora andiamo nel caso specifico a Fiastra. Nel lago sono praticabili tutte le attività acquatiche, così leggiamo dal nostro sito online radionuova.com. Ci tengono dal comune di Fiastra a dire che l'acqua nel lago c'è. L'amministrazione comunale di Fiastra vuole sottolineare con forza che non c'è nessuna anomalia e che tutte le attività acquatiche possono essere svolte e continuano ad essere svolte senza alcun problema. La precisazione si rende doverosa in quanto negli ultimi giorni c'è stato un rincorrersi di imprecisioni e notizie non veritiere riguardo alla mancanza dell'acqua nell'invaso artificiale. Il livello dell'acqua si è ridotto di circa 8 metri a causa di lavori di manutenzione e impermeabilizzazione della diga che l'Enel, proprietaria del bacino, sta svolgendo. Non è la prima volta che la quota dell'acqua si abbassa, così come non è la prima volta che proprio a causa del calo del livello riemerge il vecchio ponte di San Lorenzo al fiume e alcuni resti del vecchio borgo esistente fino alla metà degli anni 50 che si trova normalmente sommerso. Non c'è nessun allarme, non è vero che nel lago non c'è l'acqua, si tratta, lo ripetiamo ancora una volta, di un abbassamento dovuto ai lavori che sono in corso alla diga, ribadisce con fermezza l'amministrazione comunale. Entro la fine del mese, al termine dell'intervento di manutenzione che l'Enel sta portando avanti, sarà possibile rialzare il livello dell'acqua dell'invaso che tornerà gradualmente a livelli normali. Abbiamo anche delle foto che ci fanno vedere come ci sono dei canoisti che stanno appunto pagaiando sul lago. La scienza in festa registra oltre 5.000 presenze alla Badia di Fiastra, grande entusiasmo, tanta curiosità e migliaia di visitatori lo scorso fine settimana, sabato e domenica, per la terza edizione del festival promosso organizzato dall'Università di Camerino. E poi a Monte Cassiano, nuova rotatoria al via i lavori nella zona industriale di Villa Mattei. Passiamo alla Regione Marche, accordo di cooperazione tra la Regione e Corea del Sud per rafforzare i rapporti e aprire un nuovo canale di collaborazione con una delle più importanti regioni industriali del paese. Ora ci spostiamo, andiamo sull'ANSA Marche, l'agenzia di comunicazione in primo piano. Electrolux sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure. La possibile svolta, Urso, il ministro dice nuova proposta condivisa, sindacati, tregua armata, primo passo. Il governatore della regione Acquaroli aggiunge salvaguardare occupazione e competitività del sito. Nella pagina degli spettacoli, rassegna teatri antichi, Tau torna con 37 eventi in 17 siti storici delle Marche, naturalmente a cominciare, il più bello che abbiamo, dal teatro antico di d'anfiteatro antico appunto di

0: Urb Salvia. Passiamo a quest'altra di notizia, stavolta tratta da Picchio News, che anche qui ci propone in primo piano notizie relative all'incidente dell'altra mattina, di cui ci siamo occupati ampiamente poco fa. Ci sono molte altre notizie che riguardano incidenti. Trei auto esce di strada lungo la provinciale, conducente estratto dai vigili del fuoco. È successo ieri a Civitanova, auto finisce contro lo spartitraffico in superstrada, il conducente in ospedale. E poi scorrendo sempre la pagina di Picchio News, Civitanova, controlli in Movida, zuffa in uno chalet per una collanina e giovane colpito da un pugno. Una violenta lite scaturita sulla pista da ballo di uno chalet per il presunto furto di una collanina d'oro, e un secondo violento scontro nei giardini pubblici, dove un giovane è stato raggiunto in pieno volto da un pugno. È il bilancio degli interventi più caldi che hanno tenuto impegnati gli uomini della Polizia di Stato nella notte sul litorale civitanovese, nell'ambito di un corposo servizio interforze disposto dal questore della provincia di Macerata, Luigi Mangino. Ci vuole un dispiegamento di forze per cercare di far fronte a tutte le situazioni che si vengono a creare, anche come appunto questa che è accaduta a Civitanova, la rissa di cui dicevamo poco fa. Non si è spento l'eco della Macerata Loreto, il pellegrinaggio a piedi che si è svolto sabato notte, storie di fede e riscatto nella notte, la carezza di Papa Leone XIV ai pellegrini. In tanti, decine di migliaia sono partiti da Macerata e ancora di più sono arrivati appunto alla Santa Casa di Loreto in questo 48esimo pellegrinaggio. Civitanova non si accende, viviamo, dice, proposta per le aperture serali dei negozi bloccata dopo mesi di lavoro. L'associazione Viviamo Civitanova PS interviene pubblicamente sul progetto delle aperture serali estive dei negozi per il 2026, ricostruendo le varie fasi dell'iniziativa e lamentando la mancanza di risposte definitive da parte dell'amministrazione nei tempi utili alla programmazione. Sempre a Civitanova tiene banco la scelta del sindaco di passare a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, costituente di Futuro Nazionale. Il sindaco Ciarapica dice: mettiamo al centro le persone. Ieri pomeriggio, proprio appunto a Roma, si è tenuta la costituente nazionale di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci. Tra i partecipanti anche Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche, unitosi al partito dopo essere uscito da Forza Italia, che lancia un messaggio chiaro: costruiamo il futuro nazionale con nuove opportunità per le persone. Ancora titoli che in questo caso riguardano la salute. Emicrania, visite neurologiche gratuite all'ospedale di Macerata, come prenotare? L'AST aderisce all'Open Day sull'emicrania, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Fondazione Onda ETS in oltre 140 ospedali del network Bollino Rosa, offrendo visite neurologiche gratuite alla popolazione. Negli ambulatori della neurologia situati al primo piano dell'ospedale di Macerata, martedì 16 giugno, e cioè oggi dalle 9 alle 14, si svolgono 10 visite neurologiche gratuite con somministrazione di test e distribuzione di materiale informativo dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dell'emicrania. Ormai insomma saranno state prenotate perché si svolgono proprio oggi, infatti qui dice l'articolo dovevano essere prenotate lunedì 15 giugno e quindi ieri. Comunque questa notizia ci dice che vengono appunto realizzate queste visite gratuite. Passiamo ora a parlare di caro affitti a Macerata. CNA lancia l'allarme: dal 2019 i canoni crescono il doppio degli stipendi. E questa è certamente una notizia. Dal 2019 al 2025 a Macerata i canoni di locazione sono cresciuti più del doppio rispetto alle retribuzioni. Per un appartamento standard da 70 metri quadrati l'affitto medio è passato da 520 a 620 euro al mese, con un aumento del 19,2%, mentre nello stesso periodo lo stipendio netto medio è cresciuto appena dell'8%. Oggi l'affitto assorbe il 35,4% di una retribuzione media mensile e su base annua equivale a ben 4,3 mensilità. Tutto questo emerge dall'elaborazione CNA sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare e dell'Agenzia delle Entrate sull'andamento delle retribuzioni nette. L'unica cosa positiva che vogliamo aggiungere è che, come sappiamo, nel nostro paese, in Italia, la maggior parte dei cittadini sono proprietari di abitazioni, quindi questo riguarda solo quella parte che sono in affitto, quella parte minoritaria, e comunque sono persone che hanno appunto difficoltà, come dicevamo, molte, per poter pagare affitti che sono sempre di più in aumento. Noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, saremo di nuovo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: democrazia. Tu cittadino.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
3: Papa Leone incontra nella sala del Concissorio una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti, un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il Guardasigilli. Inizia oggi la discussione in commissione affari costituzionali alla Camera delle leggi elettorali, eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenta.

0: c'è sempre il buongiorno in blu, si riaccendono i microfoni dopo le news delle 9. Ritroviamo Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora professore, cosa sta succedendo nel contesto della politica italiana quando ormai le sirene delle prossime elezioni legislative stanno suonando? Mancherà un anno, forse un anno e qualche mese, a seconda se voteremo primavera prossima oppure dopo l'estate. Primavera prossima sarebbe dunque anticipato di qualche mese rispetto alla fine naturale. Vedremo, pare che la maggioranza al momento sia convinta di votare dopo l'estate, però c'è un elemento che potrebbe in qualche modo far modificare alcuni calcoli, soprattutto l'incognita Vannacci. Vannacci, ex generale, uscito dalla Lega, di cui è stato anche subito entrato come vice segretario del Carroccio, che l'altro giorno ha battezzato, quindi formalmente ha dato vita al suo partito Futuro Nazionale, che, stando ad alcuni sondaggi, avrebbe già una quota di riferimento pari alla Lega. Che succede?
1: Succede che le elezioni cominciano a intravedersi, come giustamente lei diceva, siamo a meno di un anno sostanzialmente dalla prossima scadenza elettorale, c'è chi parla dell'11 aprile, ha già segnato, diciamo, in rosso, un cerchietto rosso nel calendario del prossimo anno la scadenza, cioè che la mette un po' più avanti di qualche mese, però ovviamente i partiti, i candidati, i leader hanno già scaldato i motori in vista di quella scadenza. Il primo che ha scaldato i motori è il generale Vannacci, come giustamente lei diceva, il suo partito Futuro Nazionale, che si candida ad essere la novità di questa tornata elettorale, perché se noi guardiamo in prospettiva negli ultimi 20-25 anni, ad ogni tornata c'è stata una novità, e quindi già a partire dal 94, quando all'epoca la novità fu Berlusconi, poi arrivò il professor Prodi nel 96 e potremmo proseguire fino ad arrivare ai 5 Stelle, poi Salvini nel 2018, e oggi invece la novità è rappresentata, incarnata da Roberto Vannacci, dal suo partito Futuro Nazionale, che sta condizionando già l'avvio di questa lunga campagna elettorale, sia nei temi, e quindi stiamo già vedendo come alcuni dei temi sono diventati centrali in questo anticipo di campagna elettorale, a partire da quello della immigrazione o remigrazione, se vogliamo stare al linguaggio adottato da Vannacci, fino alle modifiche della legge elettorale, perché ovviamente la variabile Vannacci condiziona anche i ragionamenti che le forze politiche, soprattutto di governo, stanno facendo sulla campagna elettorale, fino ad arrivare alla stessa data delle prossime elezioni, perché ovviamente il tentativo di disinnescare quella che sembra essere un'ascesa del partito di Vannacci è ovviamente una delle riflessioni su cui si stanno concentrando soprattutto i partiti di centrodestra, quindi evitare di regalare una lunghissima luna di miele al Futuro Nazionale di Vannacci per appunto disinnescare quella che potrebbe essere un'incognita importante sullo stesso esito del voto.
0: Ma Vannacci, quindi Futuro Nazionale, dà più fastidio alla Lega o a Fratelli d'Italia?
1: Allora, qui stiamo ai numeri per il momento, perché sul piano strettamente di flussi elettorali, ovviamente è un partito in via di formazione, è nato giustamente l'altro ieri, è vero che aveva avuto una lunga rincorsa, però formalmente è nato nello scorso weekend, e sappiamo che grosso modo l'80-85% di chi già si lancia nei sondaggi elettorali dichiarando il proprio sostegno al partito del Futuro Nazionale, quell'85%, il 90% viene dal centrodestra, quindi innanzitutto è una macchina elettorale di destra sostanzialmente, che si muove dentro il circuito elettorale del centrodestra. Buona parte di quei consensi derivano ad oggi, diciamo, un 40-45% soprattutto da Fratelli d'Italia, e quindi c'è una parte di elettorato di Fratelli d'Italia che si trova maggiormente rappresentata, più radicalizzata nel partito di Vannacci, ma allo stesso tempo c'è un 35-40% che invece viene dalla Lega, e quindi ad oggi riesce a ottenere questi sono i due grossi filoni che hanno permesso l'ascesa del partito di Vannacci: una parte un po' più consistente, ma non neanche troppo, che viene da Fratelli d'Italia, e una parte ugualmente rilevante della Lega. Ovviamente questo è legato anche al fatto che Fratelli d'Italia è molto più ampia in termini di consenso rispetto alla Lega, e quindi il motivo per cui abbiamo visto per il momento il pareggio tra Salvini e Vannacci, tra Lega e Futuro Nazionale, attorno al 5%, presumo che nei prossimi mesi in maniera molto rapida assisteremo anche al sorpasso, perché quella è la linea di tendenza. violenta che porta alla crescita di Vannacci, alla progressiva riduzione dei consensi per Matteo Salvini, peraltro sfidato anche al proprio interno da una componente locale, territoriale, che vuole riportare in maniera giustamente strategica, direi, perché nel momento in cui il partito di Vannacci si posiziona su alcuni temi che sono stati temi tradizionali dell'ultima leadership di Matteo Salvini, immigrazione, visione tradizionale sostanzialmente dell'evoluzione, della trasformazione sociale, della società, della famiglia, nel momento in cui quel territorio ormai diventa sempre più spesso occupato o da Futuro Nazionale oppure tradizionalmente da Fratelli d'Italia, non resta che per Matteo Salvini fare un salto all'indietro all'antica Lega Nord di Umberto Bossi, ammesso che sia possibile per Matteo Salvini, esatto, non tanto per la Lega, ma per Matteo Salvini fare questo salto all'indietro.
0: Va bene il trasformismo, però veramente dovrebbe sconfessare i suoi ultimi 10-15 anni, quindi non lo so, poi per carità in politica abbiamo visto di tutto, quindi non ci sorprenderemo.
1: Matteo Salvini è stato molto abile a cogliere questa trasformazione negli umori dell'elettorato, quindi trasformare quella che era una Lega territoriale in una Lega nazionale. Quella è stata già un'operazione retoricamente molto ambiziosa, non era facile trasformare un partito per il Nord in un partito per l'Italia, quindi quella è stata ovviamente una operazione di successo di Matteo Salvini. Credo che non sia ugualmente, non possa essere ugualmente di successo il salto all'indietro, la retromarcia a cui ci sottoporrebbe, diciamo così, Matteo Salvini, e credo che altri sarebbero più rappresentativi di questo tipo di trasformazione, di visione strategica della Lega. Penso ovviamente in primo luogo a Luca Zaia, che è l'interprete vero di quella Lega territoriale per il Nord, che è stata poi l'anima iniziale all'origine del partito fondato da Umberto Bossi.
0: È vero, perché comunque il problema è questo: se il tuo campo nelle posizioni più nazionaliste, populiste, oltranziste ti viene occupato da Vannacci, che essendo vergine rispetto alla politica non paga, no, un po' il dazio di Salvini, comunque di essere sceso a compromessi, di aver parlato in un modo ma votato in un altro, di aver fatto alleanze spurie anche con i 5 Stelle, governo Draghi, diciamo uno può provare la carta Vannacci, vedere quello che fa. Quindi in effetti la Lega si trova a dire: e noi chi siamo? Cosa facciamo? E sappiamo benissimo che una Lega più moderata, più istituzionale, si sente meglio rappresentata da uno Zaia che ha sempre avuto consensi, tra l'altro, trasversali, no? Anche come governatore del Veneto, ma anche pari a livello di sondaggi paese. C'è di contro da dire che finora, infatti si dice che la Lega è l'unico partito stalinista rimasto, leninista rimasto, che in realtà poi tutti i mal di pancia interni alla Lega non hanno mai portato nessuno scossone rispetto alla leadership di Salvini, però.
1: È vero, soprattutto perché in questo caso Matteo Salvini è sempre stato molto abile nella fase che precede le elezioni a contrattare dentro il centrodestra una quota importante di candidature, soprattutto nei collegi uninominali. Quindi si ricorda non posso dire la precedente legge elettorale, quella ancora in vigore, sì, poi infatti, vedremo se cambierà nel frattempo, prevedeva una quota rilevante, circa un terzo di collegi uninominali, in cui la Lega, soprattutto nel centro-nord, pretendeva rispetto agli altri alleati una quota importante di candidature. Quindi tutto questo permetteva alla Lega e a Matteo Salvini all'interno della Lega di attutire i colpi, quindi attutire anche gli eventuali problemi all'interno della Lega. Se dovessero saltare questi collegi uninominali e quindi dovesse venire meno anche questo potere contrattuale di Matteo Salvini nei confronti degli altri partiti di centrodestra, questo ulteriormente creerebbe un problema per Matteo Salvini e ovviamente anche per Giorgia Meloni, perché dovrebbe costruire un'alleanza in una situazione molto più complicata rispetto a quella precedente, motivo per cui non sono così convinto ad oggi che, nonostante quello che stiamo leggendo, che i partiti di centrodestra sono d'accordo nel procedere speditamente sull'approvazione della legge elettorale, non sono così convinto che questa velocità sia poi così reale, perché crea molti problemi, più la nuova legge elettorale che non quella precedente per il centrodestra. Quindi non escludo che ad un certo punto la discussione sulla legge elettorale si blocchi, proprio perché esiste questa variabile esterna e interna, non sappiamo se da includere dentro la coalizione di centrodestra, che mette in discussione la tenuta di questa coalizione con quelle regole del gioco con cui si era formata e che aveva dato un buon risultato a tutta la coalizione di centrodestra.
0: Sì, poi si apre la questione se tenere dentro o tenere fuori Vannacci, no? Rispetto al centrodestra. Bisogna capire anche se Vannacci vuole essere tenuto dentro o fuori, nel senso che poi necessariamente, così come la Lega, noi sappiamo che fare opposizione è facile, tutta una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, quando non sei mai stato al governo hai delle praterie di conquista davanti. Poi governare, far parte di una maggioranza è tutt'altra questione.
1: Certo, questa è la spina nel fianco, diciamo, di un governo di centrodestra che era partito molto ferreo, fermo su alcuni temi, a partire ovviamente dai temi su cui oggi sta facendo campagna elettorale Roberto Vannacci, e che in un certo senso chiede a tutto il centrodestra di fare i conti con le proprie promesse in campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione, della sicurezza, sono temi su cui ovviamente sta investendo in termini comunicativi Roberto Vannacci. Ecco, questo forse è l'unico punto debole di Roberto Vannacci, se dovessi indicare un punto debole in questo stadio della sua evoluzione, perché ha alcuni temi identitari molto fermi che lo pongono come un attore strategico dentro il centrodestra, e quindi temi culturali, temi di trasformazione sociale, temi legati all'immigrazione, però è del tutto silenzioso sui temi di politica economica, e quindi non sappiamo qual è la politica economica ad oggi del generale Vannacci e del Partito Futuro Nazionale. Sappiamo qual è la posizione sul femminicidio, sappiamo qual è la posizione sull'immigrazione e remigrazione, sulla sicurezza, in parte lo sappiamo sulle dinamiche internazionali, soprattutto sull'Ucraina, ma non sappiamo che cosa farà Roberto Vannacci con i soldi degli italiani, quali misure economiche vorrà adottare con i soldi appunto ricavati dalle tasse degli italiani. Su questo tema è del tutto silenzioso, motivo per cui però il partito di Vannacci è molto diverso rispetto al Movimento 5 Stelle. Ho letto alcune interpretazioni in questi giorni, è un nuovo Beppe Grillo, è qualcosa che si avvicina molto al primo Movimento 5 Stelle, ecco, questo invece mi sento di smentirlo in maniera profonda, perché il Movimento 5 Stelle aveva anche una forte posizione economica che poteva piacere,
0: vero,
1: poteva non piacere,
0: aveva una sua ricetta, come no?
1: Esatto,
0: sì, sì.
1: Mentre invece ad oggi Roberto Vannacci ha soltanto la ricetta identitaria culturale, poi dal di qui in avanti vedremo se anche adotta una politica di linea economica diversa, magari per cercare di intercettare qualche scontento anche dentro l'elettorato del Movimento 5 Stelle, soprattutto al sud, però fino ad oggi questa ricetta economica è mancata, e quindi staremo a vedere se la vorrà mettere sul piatto nei prossimi mesi.
0: Vedremo. Invece ti rubo ancora un minuto, Marco Valbruzzi. Professore, rispetto, a proposito di neonati partiti o movimenti, in questo caso movimento, Spazio Pubblico di Pina Picerno, che l'altro giorno con Azione di Calenda ha dato via a questo movimento europeista, no? Proprio europeisti.eu. Che spazio vedi per loro nell'algoritmo politico italiano?
1: Allora, vedo uno spazio non a corta scadenza, ma a media gittata, per così dire, perché è come se avessero deciso di investire sulla costruzione di un centro liberale, europeista, ma non in questa tornata elettorale. In questa tornata elettorale ormai sappiamo che almeno una delle due coalizioni probabilmente vincerà le elezioni e vincerà o conquisterà il premio se cambieranno la legge elettorale, o riusciranno a conquistare una quota importante dei collegi uninominali se dovesse rimanere l'attuale legge elettorale. Quindi sarebbe ininfluente questo eventuale terzo o quarto polo tra i due schieramenti, mentre invece nel medio-lungo periodo quel centro, se resiste, e quindi se ha una sua coerenza interna e decide di aspettare non una scadenza ma almeno due scadenze, potrebbe avere la forza, eventualmente anche con Roberto Vannacci sul lato destro, di scardinare il bipolarismo e quindi costruire un assetto che non è più un assetto tipicamente bipolare, ma un assetto molto più proporzionale, multipolare, in cui i partiti singolarmente si presentano alle elezioni e poi dopo le elezioni decideranno in base agli equilibri e ai rapporti di forza che tipo di governo deve emergere. In questo caso l'incognita e la sfida per questo gruppo di centro è avere la forza, il coraggio, la coerenza di aspettare un po' di tempo, quindi almeno una tornata elettorale. Non è questa la tornata che si devono porre come obiettivo, ma eventualmente quella successiva, soprattutto se dovesse esserci un eventuale pareggio, un risultato non risolutivo in questa scadenza, nella prossima scadenza elettorale.
0: Grazie sempre Marco Valbruzzi, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, Marco Valbruzzi è docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. e torniamo a proporci una riflessione sul tema migranti. Perché? Perché ci sono un po' di elementi da mettere insieme. Da una parte i dati del Ministero dell'Interno, freschi freschi, che ci dicono che da inizio anno sono sbarcate 12.737 persone nelle nostre coste. Se paragonate allo scorso anno, vediamo che siamo più o meno alla metà, perché lo scorso anno furono 26.371, quindi invasione, non se ne parlava neppure l'anno scorso, figuriamoci quest'anno. Poi, secondo elemento, il nuovo patto europeo su asilo e migrazione, molto ne abbiamo parlato e molto veramente merita di essere attenzionato anche per la svolta che l'Europa sta prendendo, sicuramente in conseguenza del fatto che le 27 cancellerie europee che l'Unione Europea costituiscono vivono, ovviamente sono, presentano un colore, diciamo così, destro nazionalista. E poi è partito ieri alla Camera la discussione sul decreto rimpatri in Italia, il famoso decreto che ha subito la correzione sugli incentivi ai rimpatri volontari, gli avvocati, insomma tutto quello di cui ci siamo occupati. Tutto questo per dire: ma è cambiato l'approccio, l'atteggiamento, verso quale direzione stiamo andando? Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondi Migranti e del Centro Studi Medi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, tenendo conto di tutti questi elementi, vedendo che c'è una campagna elettorale che ha preso ormai l'avvio per le elezioni dell'anno prossimo, dove ancora una volta viene stigmatizzato il tema migrante, è cambiato qualcosa a livello italiano, a livello europeo? Siamo di fronte a dei passaggi torsivi?
2: Di certo la tendenza, e lo si vede a Bruxelles, è quella di inasprimento delle norme, in modo particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo. Gli arrivi spontanei di persone che poi chiedono una protezione legale. Ricordo che nell'Unione Europea un po' più della metà di queste persone, quando chiedono asilo, lo ricevono. Quindi, se riescono ad arrivare a presentare una domanda, in un caso su due le nostre stesse istituzioni dicono hanno ragione e ricevono una qualche forma di protezione. Quindi la tendenza, anche per gli risultati elettorali che lei ha già ricordato, quindi la vittoria o l'avanzamento di forze sovraniste ostili all'immigrazione in diversi paesi e la paura che stanno inducendo nelle forze politiche più tradizionali, tutto questo porta a cercare di contrastare gli arrivi, ecco gli accordi con i paesi di partenza, e a restringere le maglie per la concessione del diritto di asilo. L'altra tendenza emergente è quella di accrescere i rimpatri forzati, che attualmente sono sotto il 30% del numero di coloro che ricevono un ordine di rimpatrio, i quali a loro volta sono una frazione, una minoranza degli immigrati irregolari, principalmente richiedenti asilo diniegati. Però poi c'è un'altra tendenza meno visibile, il fabbisogno di lavoratori. Quindi è una politica in realtà contraddittoria, quella più gridata ed esplicita è la chiusura, quella invece più sostenuta è la richiesta dell'arrivo di nuovi lavoratori. La contraddizione esiste a livello europeo, esiste ancora di più a livello italiano, dove ricordo lo stesso governo Meloni, che sta adesso cercando di rendere legge un decreto rimpatri più duro, però vuole far arrivare circa 500.000 lavoratori in 3 anni. E quindi c'è una contraddizione che poi si riverbera nel fatto che questi lavoratori, quando arrivano, non è che vanno solo a lavorare, poi cercano casa,
0: certo,
2: poi la sera o nei fine settimana vogliono socializzare, cercano spazi, opportunità, accedono a servizi pubblici,
0: mettono su famiglia, no? Beh, anche qua, ma è normale,
2: compongono famiglie. E quindi presentare l'immigrazione come una minaccia rende poi difficile anche l'integrazione degli immigrati che il governo stesso ha autorizzato a entrare perché richiesti dall'economia.
0: Sì, tra l'altro l'economia è proprio quel riferimento economico-politico che fa parte dell'elettorato di questa maggioranza, che siccome poi questa maggioranza sono proprio loro, gli industriali soprattutto del nord-est, a dire che 500.000 entranti sono troppo pochi per le esigenze vere e reali che ha la nostra economia, no? La produttività italiana, quindi veramente si fa fatica a capire in senso prospettico certe scelte, se non ovviamente per questioni di facile contenuti elettorali, no? Perché altrimenti proprio non c'è motivo. Si sta sapendo anche i nostri dati demografici quanto gravi sono, si è intrapresa una strada che non è favorevole alle prospettive Italia.
2: Non va nella direzione dei nostri veri interessi e non è però soltanto una questione di imprenditori. Il cittadino che ascolta potrebbe dire: ma a me non interessa tanto se gli imprenditori del nord-est hanno problemi di manodopera. C'è anche il problema con l'assistente familiare.
0: Ma certo, c'è un problema proprio anche di welfare, cioè veramente non è soltanto che l'imprenditore X di Trieste ha bisogno di lavoratori, che come dice lei uno potrebbe pensare ma che se ne importa. No, è proprio un circuito che proprio torna nell'immediato in prospettiva a interessare tutti.
2: Sì. E qui aggiungo, c'è poi il problema delle procedure, perché questi lavoratori richiesti e necessari faticano a entrare, a essere regolarmente assunti per una serie di inghippi che partono dal click day dei decreti flussi ancora derivanti dalla legge Bossi-Fini e poi a tutte le procedure di controllo che alla fine rendono possibile l'ingresso e l'occupazione regolare di una piccola percentuale, cioè siamo intorno al 10-20% di quelli che i decreti flussi vorrebbero autorizzare per rispondere alle esigenze dell'economia. Io non so se questo sia voluto o sia preterintenzionale, ma tutto questo complesso marchingegno alla fine non risponde neppure alle esigenze del nostro sistema economico.
0: No, infatti. E poi c'è un discorso di più ampio respiro, e dico così per introdurre il convegno di dopodomani all'Università Statale di Milano, appuntamento alle 10.30, il 18 giugno, il convegno Cittadinanza Legale, Cittadinanza Vissuta, l'impegno sociale politico dei giovani di origine immigrata. E veramente non ci pensiamo mai al loro impegno sociale, al loro impegno politico, no? Perché appunto sempre in modo un po' strumentale guardiamo alla forza lavoro, alla risorsa welfare, e qui poca attenzione diamo invece al portato veramente edificante di questi ragazzi rispetto al contesto sociale e politico oggi e domani.
2: Sì, dopo le braccia, oltre le braccia ci sono le persone e poi ci sono i figli delle persone, quelli che studiano qui, sì. E poi prima o poi, magari con ritardi e difficoltà, acquisiscono la cittadinanza italiana. La ricerca ne ha intervistati più di 400 con un questionario online, giovani istruiti, per esempio l'82% dice che potendo andrebbe a votare, più del 40% è impegnato in qualche forma associativa, nel volontariato, in realtà giovanili o in associazioni del mondo dell'immigrazione. Si tratta quindi di una nuova generazione che vuole contare, vuole essere cittadina, vuole avere voce nel paese in cui si trova a vivere, o perché c'è nato, perché c'è arrivato spesso da piccolo. 25 consiglieri comunali li abbiamo intervistati con interviste in profondità. E anche qui, nonostante le polemiche, c'è una voglia di partecipazione, di cittadinanza, di incidenza su una società che viene percepita come ancora fitta di ingiustizie, di contraddizioni, di discriminazioni. E i giovani sono più sensibili, soprattutto quando hanno studiato, vedono che la società non è adeguata alla sua nuova realtà demografica, che le istituzioni fanno fatica a fare spazio a queste nuove energie e alle nuove domande. Tanto che sull'altro versante il 20% degli italiani che sono andati all'estero negli ultimi due anni sono italiani per naturalizzazione, ex immigrati.
0: Sì.
2: Ciò significa che se non trovano qui lo spazio, le opportunità che cercano, sono più portati dei loro coetanei ad andarsene, e perdiamo degli investimenti, perdiamo persone che abbiamo fatto studiare nelle nostre scuole, università, e persone che potrebbero invece contribuire al rilancio, allo sviluppo dell'economia e della società di questo paese.
0: Sicuramente da riflettere, da recuperare la ricerca realizzata da Caritas Italiane, dal Centro Studi Migrazioni nel Mediterraneo. Grazie professore, buona giornata. Maurizio Ambrosini.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie. Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondo Migranti, anche del Centro Studi Medie. L'appuntamento a cui facevamo riferimento, il convegno proprio che nasce dall'analisi di questa ricerca, è giovedì mattina 18 giugno alle 10:30 a Milano all'Università Statale. E adesso torniamo a puntare l'attenzione del G7, ma lo facciamo guardando a sempre le letterine, le analisi, la ricerca, non saprei come definirla, gli appunti che tutte le volte che si verifica un evento di questo tipo, G7 oppure Davos, fa puntualmente Oxfam, e che puntualmente si guadagna l'attenzione internazionale. Buongiorno Francesco Petrelli, portavoce Oxfam Italia, buondì, ben trovato.
3: Buongiorno, grazie.
0: In particolare ha il G7, intendendo non solo i protagonisti dei sette paesi, ma sappiamo che sono coinvolti anche, è sempre allargato e sempre più ultimamente il parterre, anche altri paesi importanti come il Brasile e l'India. Voi presentate due calcoli, non saprei come definirla, dove ci dite che i miliardari dell'energia del G7 incassano 300 milioni di dollari al giorno dall'inizio della guerra contro l'Iran, con le implicazioni della chiusura Hormuz. Ecco, sarebbe interessante farla partire da qui la riflessione sul tavolo dei grandi.
3: Sì, anche perché rischia di essere il convitato di pietra. Da un lato abbiamo in questi mesi di guerra, di guerre, una situazione che rischia di essere dimenticata e che invece produce, oltre ai morti, feriti reali, altri potrebbe produrne per i suoi effetti. I 41 miliardari energetici che per esempio hanno guadagnato rispetto alle previsioni 23 miliardi di dollari in più, in ragione soprattutto del conflitto, della guerra contro l'Iran, tra Iran, Stati Uniti e Israele, ne sono una testimonianza, ma anche gli impatti che si stanno producendo per esempio sui fertilizzanti, che sono aumentati a dismisura, hanno fatto riprendere anche la corsa dei prezzi del cibo, che sono aumentati in questi ultimi tre mesi 3 volte più che nelle previsioni, un mercato che scendeva, che si era stabilizzato, che riparte, e questo rischia di sospingere in prospettiva medio breve, lo dice l'UNDP, l'Agenzia di Sviluppo dell'ONU, altre 30 milioni di persone. Manca quell'approccio emergenziale che pure fu applicato col Covid, quando si cancellò o si sospese il debito, quando si pensarono misure straordinarie di intervento. L'Ucraina, l'accordo di pace, o meglio di tregua, sono importantissimi, ma questo è l'altra faccia di una situazione che ci ha prodotto più profitti in ragione della guerra.
0: È assolutamente così, e questo a fronte del fatto, sempre rispetto ai paesi in via di sviluppo, degli importanti tagli ai fondi per gli aiuti, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, e non è che gli altri paesi hanno cercato in qualche modo di coprire, no, questo buco enorme.
3: Anzi, purtroppo, come noi diciamo, il G7, ancorché allargato, ma poi c'è anche il G20, rischia di Trump di essere una grande giustificazione, ma anche altri grandi donatori sul taglio degli aiuti lo hanno seguito. Immaginiamo che il G7 corrisponde a 3/4 dell'aiuto pubblico allo sviluppo globale. Gli Stati Uniti hanno fatto il più grande taglio della loro storia, ma anche Germania, Francia, Inghilterra hanno tagliato meno 48 miliardi in questa situazione per aiuti che sono focalizzati ai servizi essenziali, sicurezza alimentare, sanità di base e così via. Questo si prefigura una sorta di effetto moltiplicatore, per cui da un lato abbiamo le 6 più grandi compagnie petrolifere, i più grandi produttori di fertilizzanti che producono extra profitti, dall'altro abbiamo il taglio agli aiuti dello sviluppo. Si è calcolato, abbiamo fatto questa proiezione, che dall'inizio della presidenza francese ogni giorno 44 persone sono state sospinte in una situazione di emergenza umanitaria in ragione di quello che stava accadendo in Medio Oriente o in Sudan o nella Repubblica Democratica del Congo per il propagarsi dell'Ebola. Ecco, questo è il tema che dovrebbe essere affrontato congiuntamente, ovviamente, alle tregue e alla pace dei grandi conflitti che ne sono la causa scatenante.
0: E invece vediamo che non è assolutamente così. Grazie Francesco Petrelli, grazie sempre per quello che fate e per saluto per i richiami forti che lanciate.
3: Grazie a voi dello spazio che ci date e buon lavoro.
0: Buon lavoro. Francesco Petrelli è portavoce di Oxfam Italia e potete recuperare, dati il rapporto di Oxfam, direttamente sul sito della ONG. Allora, torniamo a parlare di lavoro e come dire, formazione continua, perché vogliamo dare attenzione al rapporto che è stato presentato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e ovviamente lo facciamo con la nostra Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi.
0: E prendo spunto, così do anche questo riferimento agli ascoltatori, articolo pubblicato domenica sul sussidiario.net, quindi chi volesse lo può recuperare. Allora, di quale rapporto stiamo parlando e poi perché ne parliamo anche in visione di cosa?
4: Sì. Dunque, stiamo parlando del rapporto dell'OIL, che sappiamo bene è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e che tutti gli anni, quando c'è da fare, diciamo, il resoconto di quelli che sono le tendenze sociali del lavoro, si preoccupa giustamente di darci un orientamento su come l'avvento dell'intelligenza artificiale, tutte le transizioni ecologiche richiedono un approccio molto globale dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, noi lo diciamo da sempre, no? E le competenze chiavi non si limitano all'alfabetizzazione digitale, ma includono pensiero critico, soluzione dei problemi, il cosiddetto problem solving, e soprattutto competenze sociali. Per cui questo perché? Perché l'infrastruttura sociale non è una semplice responsabilità individuale, no? Noi l'abbiamo sempre detto, perché poi seguendo gli insegnamenti di Draghi e ascoltando anche Panetta l'ultima volta che ha fatto la relazione, nell'ambito della competitività economica e del lavoro è chiaro che noi siamo chiamati a investire molte risorse per la formazione. Ecco, a proposito di migrazione e quant'altro, e a proposito di quello che diceva il collega prima, ha ragione, cioè c'è prima di tutto un problema italiano, diciamo, nel quale si è detto anche recentemente al congresso di Confcommercio che chiaramente noi siamo impegnati a investire molto su competenze, no? Perché poi la governance si deve in qualche maniera strutturare su un modello sociale, no? Quindi è chiaro che bisogna lavorare insieme, quindi, e non separatamente, no? Come facciamo purtroppo sempre, perché abbiamo bisogno di puntare a percorsi professionali qualificati. Questo è il discorso vero e proprio. E quindi, se noi vogliamo in una qualche maniera governare la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, noi abbiamo bisogno di puntare

0: enormi, cioè abbiamo purtroppo dei cimiteri sui luoghi di lavoro, e poi abbiamo bisogno di capire sul versante, perché ci sciacquiamo molto la bocca, sulla protezione dei diritti, sulla dignità, sul benessere dell'occupazione, perché è questo, no, che noi diciamo. Noi abbiamo bisogno di capire evidentemente se i datori di lavoro sono convinti che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un ponte, no?
1: Sì, infatti.
0: È il collegamento, perché non riguarda solo l'occupabilità e la produttività. Quindi noi abbiamo letto attentamente, anzi studiato il rapporto, perché bisogna studiarli i rapporti, e chiaramente noi abbiamo bisogno di dialogo concreto per collegare la domanda e l'offerta, quella che noi individuiamo come innovazione, come fabbisogni, come utilizzo delle risorse. Ecco, non è che noi non abbiamo degli enti di formazione, ne abbiamo una marea.
1: Ne abbiamo troppi, sì. Forse anche.
0: Brava, bravissima.
1: Ecco perché.
0: Dunque, sì, perché se noi diciamo, se noi capiamo, come ha detto anche Fitto, molto che l'ha detto, no? Che abbiamo bisogno di usare meglio i fondi europei, e per noi i fondi sono i fondi paritetici, i fondi bilaterali, la rete dei fondi regionali, no? Cioè tutta la rete del lavoro professionalizzante.
1: Ah no, c'è tantissimo, non c'è dubbio,
0: ecco,
1: però
0: la certificazione, però cosa succede? Non siamo ancora divenuti un sistema coordinato con gli enti di formazione, quindi operando frammentariamente è chiaro che noi non riusciamo a ottimizzare, ecco, quello che sono le risorse, per cui o riusciamo a diventare un coordinamento a sistema, perché è il vero strumento per poi riconoscere la professionalità e soprattutto che impatto ha sulla politica salariale, e la politica salariale sappiamo che poi vuol dire produttività, perché no, se tu riconosci che il lavoro giusto, come lo chiamano, no? Il lavoro pagato dignitosamente, quindi è chiaro che noi ultimamente abbiamo licenziato il Piano Nazionale Imprese e Diritti Umani come CIDU, e noi abbiamo adottato quello che appunto è il principio del sistema della formazione fondamentale in sintonia con le Nazioni Unite. Quindi le Nazioni Unite hanno elaborato due documenti e noi dobbiamo in una qualche maniera non cercare di fai da te, ma cercare di applicare un coordinamento per le politiche aziendali e la comunità medesimo. Ecco, questo è il problema. Quindi non solo nuove tecnologie, ma dobbiamo governare l'innovazione. L'abbiamo detto anche la scorsa settimana, questa è una raccomandazione.
1: Sì, e questa è la sfida, poi è inutile nasconderci o rimandare.
0: Ecco,
1: siamo già in ritardo.
0: Sì. Ma siamo in ritardissimo, per quello che poi vede da tutte le parti arrivano le stesse identiche documentazioni, cioè indicazioni,
1: sì.
0: Però non basta leggere e poi accantonarle, bisogna applicarle, ecco, e poi bisogna che ci coordiniamo, perché se ogni ministero fa quello che vuole, se ogni ente di formazione fa quello che vuole, se ci sono sempre gli stessi enti di formazione che non hanno neanche ancora aggiornato i moduli formativi, noi rischiamo di rimanere indietro, insomma, questo non è buono, ecco, questo diciamocelo con grande. Quindi istruzione permanente per tutta la vita, questo è il discorso vero.
1: Sì, ma è così, non si può evitare di dire le cose come stanno, e vorremmo che alle parole poi seguissero anche i fatti, perché in teoria, come dire, l'assunto l'abbiamo compreso e metabolizzato, però poi si fa fatica a creare dei percorsi veri di accompagnamento ad una formazione vera, e non tanto per mettere poi la X sulla casellina per tutta la vita professionale, no? E di formazione.
0: Ma certo, perché poi noi eravamo abituati a un metodo lento, no?
1: Adesso
0: è cambiato tutto in un battito, in un attimo, perché non è solo questa intelligenza artificiale, tutto quello che ci sta dietro, tutta la rivoluzione che è avvenuta nel mondo,

0: tutta la politica industriale che si è ribaltata. Cioè, questo è il discorso vero, bisogna pedalare.
1: E noi pedaleremo fino a martedì prossimo. Grazie Alessandra Servidori.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: A martedì. Allora, in attesa di veder concretizzare il piano casa del governo contro l'emergenza abitativa, sappiamo che questa emergenza, quindi avere un tetto sopra la testa, per cui non parliamo di proprietà della casa ma anche di affitto, proprio il diritto alla casa, vediamo che in realtà sempre più sta diventando un problema in tante regioni, italiane. In modo particolare vi porto in Sicilia, dove sulla scorta dei dati pubblicati proprio l'altro giorno dall'ANCE, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, si sancisce che l'emergenza abitativa in Sicilia si è aggravata. Buongiorno Salvatore Russo, presidente regionale ANCE Sicilia,
2: buongiorno a tutti.
1: Allora, quando, da quando, perché e come si è aggravata l'emergenza abitativa?
2: E allora, i dati che abbiamo pubblicato da ANCE Sicilia, che provengono naturalmente anche dallo studio di ANCE Nazionale, ci dicono che già dal 2022 la rata del mutuo assorbiva circa il 28% del reddito di ogni cittadino del secondo quintile, quindi dal 2022 è aumentata nel 2024 circa del 4-5%, infatti Palermo avviene il 32, Catania il 31,5 e così via. E quindi vuol dire che una parte di uno stipendio di chi ha un reddito di 16.500 euro circa, che è il secondo quintile, deve dedicarlo alla rata di mutuo, ma ancora peggio per gli affitti. Cosa è successo? Abbiamo avuto un'evoluzione secondo il pensiero nostro, naturalmente. Sì. Consideriamo che non è un problema appunto soltanto di ANCE, quindi dei costruttori, ma credo che sia un problema sociale da affrontare in maniera seria da parte di tutti, ecco. È qualcosa che deve interessare tutti, secondo come la vedo io, ecco. Abbiamo avuto uno sviluppo negli ultimi anni del turismo importante in Sicilia, nelle più importanti città, da Palermo a Messina, Catania, abbiamo Taormina, abbiamo Cefalù, insomma molte città hanno avuto uno sviluppo importante per quanto riguarda il turismo. Questo a cosa porta? Porta al fatto che se io ho un'abitazione che prima riuscivo ad affittare, faccio un esempio molto diciamo terra terra, a 500 euro al mese, sì, se riesco invece al mese a recuperare per 10 volte, ahimè, sono costretto, cioè mi porto a fare questo tipo di operazione. Quindi è aumentato in maniera vertiginosa il costo proprio degli affitti ed è aumentato in maniera importante il costo delle case. Consideriamo anche che per ristrutturare una casa oggi per una nuova costruzione rispetto a ieri abbiamo un 40%, un 35% in più, quindi 2+2. Questo è il risultato per cui abbiamo un problema serio di...
1: No, ma mi scusi una domanda, ma perché è aumentato così tanto la quota per una ristrutturazione?
2: Da che cosa è aumentata così tanto? Perché abbiamo avuto un super bonus che ha fatto schizzare i prezzi. Questo
1: ricordiamocelo.
2: Non ce lo possiamo
1: nascondere.
2: Questa è una realtà che purtroppo abbiamo un po' subito tutti. E consideriamo che oggi con le guerre in corso, purtroppo
1: c'è un problema di materiale.
2: Alcune volte non abbiamo idea nel nostro mondo delle costruzioni cosa può succedere e quanti sono i materiali che utilizziamo che purtroppo hanno subito un aumento a causa dell'aumento del petrolio, dalle materie plastiche agli acciai, agli asfalti, naturalmente, a tutto il resto.
1: Chiaro. Ecco, volevo soltanto puntualizzare. Sì, volevo semplicemente spiegare meglio questo punto per i nostri ascoltatori. Resta di fatto che lei dice che a far saltare la logica poi dell'affitto, aver veramente fatto esplosere i prezzi verso l'alto in alcune aree della Sicilia, quel più a vocazione turistica, è stato proprio l'utilizzo turistico dell'abitazione, no? I famosi B&B e così via. Cosa si può fare in questo momento? Perché io, proprietaria di casa, posso dire, beh, sono libera di fissare il prezzo che voglio, di decidere se affittare un 4 più 4 come contratto, quindi un affitto residenziale, oppure un affitto turistico. Nessuno me lo deve impedire, non sono io cittadino che devo rispondere alle politiche abitative, ci devono pensare le istituzioni, potrei dire.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi...
2: Assolutamente sì. Infatti il piano casa di cui si parla in questi giorni in maniera importante è un primo approccio, perché almeno se ne parla, nel senso che prima
1: se ne parlava,
2: non era,
1: è già un passo avanti,
2: oggi se ne può parlare. Hanno il governo nazionale ha stanziato circa 7 miliardi e mezzo fino al 2024. Abbiamo un'aggiunta di fondi dell'Unione Europea e nazionali per il social housing di circa per arrivare a circa 10 miliardi. Insomma, si sta facendo tanto. Il nostro governo regionale ha messo 259 milioni di fondi europei non utilizzati, ma ci vuole tanto altro. Quindi la base c'è, è importante, si sta dialogando con le forze politiche, si sta dialogando con la parte sindacale per vedere un attimino di sistemare ciò che non è chiaro al 100%, ecco, questo si sta cercando di fare.
1: Vi siete, come ANCE Sicilia, non so come dire, vi siete fatti un prospetto, una sorta di roadmap, dire oggi siamo qua, vorremmo domani che la situazione concretamente fosse arrivata qua, e questo domani, non so, uno, due anni, giusto per capire?
2: Allora, tutto è a lungo termine, dipende naturalmente da cosa il governo nazionale e il governo Sicilia riesce a mettere sul piatto, ecco, questo quindi questo è un ragionamento che stiamo facendo, ma ancora non abbiamo concretizzato con i numeri.
1: Chiaro. Presidente, io la ringrazio, direi di aggiornarci presto. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, Salvatore Russo è presidente regionale ANCE Sicilia. Prima di salutarci, diamo uno sguardo, poi sicuramente le news delle 10 vi aggiorneranno dettagliatamente, però c'è qualche passaggio, visto che si lega in modo molto molto stretto a quello che abbiamo detto questa mattina e che riprenderemo domani, che vogliamo così utilizzare come chiusa. Allora, poco fa Macron, presidente francese, quindi padrone di casa della G7 di Vienna, ha accolto Zelensky, il presidente ucraino, proprio perché si apre questa mattina una sessione dedicata all'Ucraina. E in particolare Zelensky, che di nuovo ieri per l'attacco di Mosca alla cattedrale a Kiev ha detto questo è il saluto di Mosca al G7, questa mattina è intervenuto spiegando ed evidenziando gli attacchi ucraini sulla Russia, e ha detto Zelensky: questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo, e le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante di questa pressione. E da qui si parte per la discussione di oggi sul tavolo del G7. Tra gli altri, lo stesso Trump ha fatto riferimento a, ora che abbiamo chiuso la questione iraniana, affronteremo il dossier ucraino. Insomma, staremo a vedere. Sicuramente le cose sono meno semplici di come disegnate dal presidente americano. Noi però per oggi abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè per averci accompagnato in regia, ringrazio voi per l'ascolto, ricordandovi che tutte le interviste e le voci che avete sentito alternarsi questa mattina al Buongiorno in Blu potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro approfondimento di informazione locale oggi parliamo di un argomento davvero molto importante per la nostra regione, non solo a dire la verità, parliamo di difesa del suolo, un piano da 140 milioni di euro proprio contro il dissesto idrogeologico. Questo investimento complessivo serve per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi e legati, come sappiamo, anche al cambiamento climatico. Il programma degli interventi già realizzati, poi ci sono quelli in fase di progettazione, è stato appena illustrato nella sede regionale e i vari referenti hanno tracciato la strategia per la tutela del suolo nei prossimi anni, sottolineando come l'investimento nella prevenzione del dissesto idrogeologico rappresenti per la regione una vera e propria leva strategica di sviluppo per le Marche. I progetti individuati dalla regione attraverso la protezione civile e il genio civile sono stati affidati al consorzio di bonifica delle Marche che, per tramite della sua società in house Bonifica Marche Engineering, ne ha seguito e ne sta seguendo sia la progettazione che la successiva direzione dei lavori. Gli interventi interessano tre province: Pesaro, Ancona e la nostra città Macerata e ben 12 comuni, tra questi appunto Macerata e Pollenza con il fosso Narducci e Morrovalle con il fosso Bagnolo e Torrente Trodica. Ora passiamo alle interviste realizzate con Tiziano Consoli, assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, quindi con Francesca Gironi, presidente del consorzio di Bonifica Marche, Stefano Stefoni, direttore dipartimento protezione civile e sicurezza del territorio ed infine Marco Chiatti, amministratore unico di Bonifica Marche Engineering.
9: Io credo che è un obiettivo storico importante per la Regione Marche investire 140 milioni di euro sulla protezione del nostro territorio, partendo dai reticoli idrici secondari alla messa in sicurezza di tantissimi fossi. Abbiamo fatto degli interventi importanti nell'Aspio, vicino all'aeroporto di Falconara, stiamo tutelando le grandi infrastrutture, le aree industriali e la popolazione, quindi stiamo investendo sulla valorizzazione del territorio, soprattutto sulle forme di tutela e di rispetto delle nostre realtà che abbiamo presenti all'interno del territorio, prevenendo quei fenomeni che oggettivamente una volta venivano lasciati e trascurati anche dalle comunità locali. Quindi sta cambiando il paradigma di intervento, lavoriamo sulla previsione e sulla prevenzione, proprio cercando di evitare quei fenomeni che poi comportano dei costi importantissimi, come abbiamo visto ultimamente a seguito dell'alluvione a Senigallia. Importanti interventi sono stati fatti con le vasche di Bettolelle, direi che è un'opera che si aspettava da 40 anni, è stata portata a compimento proprio quest'anno. Fosso Narducci a Morrovalle, a Macerata, fosso del Rigo e scarica l'Asino ad Osimo, il fosso della Liscia all'aeroporto di Falconara, incentiveremo interventi importanti su altrettanti fossi nella provincia d'Ancona e nel maceratese, quindi direi che sono interventi importantissimi a cui devo ringraziare naturalmente il genio civile, la protezione civile e anche la parte del consorzio bonifica che ha curato la parte di progettazione e di intervento sul territorio. Quindi tra l'altro devo anche dire che è al vaglio a livello nazionale proprio una normativa che permetterà di ottenere dei rapporti diretti tra gli enti e i consorzi di bonifica, opera che sulla quale stiamo lavorando anche noi come Regione Marche a livello normativo per dotarci di un apparato che possa intensificare diciamo le attività di tutela del nostro territorio con un soggetto che è protagonista, che è il consorzio di bonifica, e nel nostro territorio sta svolgendo un ruolo importantissimo.
10: Cosa manca, se possiamo chiedere, insomma, dove bisogna intervenire ulteriormente a parte questi interventi, insomma, che ha già citato, ecco.
9: Beh, abbiamo 18.000 km chilometri di reticoli idrici, quindi tutti i territori devono essere attenzionati, bisogna appunto, dicevo, lavorare in previsione, stiamo lavorando lungo le foci, quindi gli interventi prevalentemente dovranno essere multilivello, quindi dovremo intervenire sia sull'assetto dei reticoli idrici, sia naturalmente nell'ambito delle foci dove si accumulano magari dei sedimenti importanti e materiali e detriti che possono provenire da situazioni emergenziali e alluvionali. Continueremo a proteggere l'incolumità pubblica, ma soprattutto le grandi infrastrutture, perché bloccando le infrastrutture si blocca l'economia e naturalmente quindi si mette a repentaglio lo sviluppo di un'intera regione. Quindi gli obiettivi saranno quelli di tutelare le infrastrutture, tutelare le aree industriali e prevenire naturalmente quei fenomeni che possono veramente danneggiare e rendere pericolosa l'incolumità pubblica in molti settori. Quindi dovremo proseguire insieme anche al commissario Babini in tutti quegli interventi che dovranno essere portati a termine dal commissario della ricostruzione nell'ambito di Senigallia, lungo il Misa, in particolare Ponte Lucerta, Piancaldo. Quindi dovranno essere fatte le opere importanti, dovremo cominciare a ragionare in termini di previsione di questi fenomeni e garantire l'operatività di questi interventi per 200 anni, quindi sono opere strutturali importanti, richiederanno diversi importanti investimenti di milioni di euro, però andranno al futuro a beneficio delle generazioni che verranno.
11: Noi stiamo intervenendo come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Marche e dall'assessore Consoli di realizzare questi interventi che sono volti alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del Pesarese e del Fanese, nella provincia di Ancona con i comuni di Falconara, la zona dell'Aspio e altri territori, e anche due zone della provincia di Macerata. Siamo lieti, abbiamo raccolto questo invito a prendere parte a questi progetti con il massimo del nostro impegno, mettendo in campo tutte le professionalità che il Consorzio ha per portare risposte a questa situazione. I tempi sono abbastanza brevi, nel senso che addirittura parte di queste opere sono già state completate, naturalmente ci sono vari stadi di avanzamento perché sono opere anche molto grandi e molto complesse, ma diciamo confidiamo che in meno di un anno insomma si riuscirà a portare a conclusione tutto il progetto.
12: Come si è organizzata la Regione Marche negli ultimi anni, perché partiamo da fare ragionamenti dal 2018, quando sostanzialmente quando io ho preso in mano Genio Civile di Ancona prima, e poi man mano oggi ho la Protezione Civile della Regione Marche con sotto i Geni Civili di tutte le Marche, e quindi è iniziato un modus operandi che la politica ha adottato, che anche col cambio anche che c'è stato con le ultime elezioni è proseguita, anzi è stata anche amplificata questa modalità operativa, e siccome oggi cominciano a vedersi un po' i primi risultati importanti, perché sono cose che non si risolvono dalla sera alla mattina, e con il coinvolgimento anche del Consorzio Unifica, che è stata una parte, un braccio operativo molto importante di tutta questa operazione, oggi siamo in grado di mostrare un po' alla popolazione quello che stiamo facendo, come ci muoviamo e i primi risultati, diciamo, significativi, sul presupposto che questo è un modus operandi che vogliamo mantenere, almeno finché ci sarò io, e al momento lavoreremo in questo modo, potendo garantire con una continuità anche delle risorse economiche che arrivano, un continuo miglioramento del territorio, partendo dalle zone che in passato hanno subito i danni maggiori e hanno generalmente avuto anche una dichiarazione di stato d'emergenza nazionale. Le abbiamo risolte quasi tutte, almeno pianificate e finanziate, poi tempo di fare i lavori. Poi utilizzeremo lo stesso metodo anche in altre aree critiche, dove però ancora non sono successi eventi eccezionali, ma sappiamo che potenzialmente sono un po' a rischio. Ma prima siamo partiti da quelli dove le cose sono già successe. Abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, perché una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire le zone più pratiche, le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
13: La prevenzione ha funzionato? Abbiamo imparato qualcosa dai disastri che ci sono stati, penso a Senigallia e non solo?
12: Sicuramente c'è una maggiore attenzione anche della politica alla pianificazione urbanistica del territorio, questo senz'altro. noi andremo in futuro a provare anche dei protocolli d'intesa dove alcuni sindaci rinunciano a delle previsioni urbanistiche a fronte del fatto che noi facciamo delle opere di difesa del territorio della restante parte già urbanizzata. Quindi c'è una presa di coscienza sul fatto che bisogna fare un utilizzo più diciamo, accorto del territorio, questo sta succedendo, mentre invece per le cose già fatte possiamo verificare già con gli ultimi eventi che sono successi nel 2024, in particolare a settembre, e la zona della stazione di Osimo che notoriamente andava sempre sott'acqua, l'ultima volta in maniera importante nel 2006, dove c'è stata la dichiarazione di stato d'emergenza nazionale, a fronte dei lavori che stiamo facendo, la parte sud del territorio non ha subito danni nel 2024, dove eravamo più avanti con i lavori, la parte nord rispetto alla stazione di Osimo, che è il comune di Osimo sotto Castelfidardo, ha subito qualche allagamento sulla statale, ma ora stiamo ultimando dei lavori, parliamo ogni volta di 20 milioni di euro di lavori suddivisi in 5 o 6 cantieri, cosa che adesso vi faremo vedere, li ultimeremo nel 2027, quindi se si verifica un evento come quello del 2024, quella zona lì non subirà alcun danno. Il vantaggio aggiuntivo di tutte queste operazioni è che se a seguito della realizzazione di questi interventi faremo una verifica finale, potremmo dire ai comuni che riusciamo a contenere gli eventi che si verificano entro 200 anni, se possiamo dichiarare questo, lo vedremo col consorzio di bonifica, il comune potrebbe tramite l'autorità del bacino nazionale chiedere che venga diminuito il rischio previsto dal piano assetto idrogeologico per quelle aree, con una migliore limitazione anche lo sviluppo del territorio. Quindi cioè, questo è un effetto collaterale che non è interesse della protezione civile, però diciamo, la mitigazione del rischio idrogeologico consente uno sviluppo del territorio che oggi è inibito, però fatto con le dovute accortezze.
14: È un metodo che trovo molto efficace, che io ho trovato al mio arrivo e che abbiamo ovviamente riconfermato, che è quello di un tavolo tecnico permanente. Significa che i dirigenti della regione, della protezione civile, l'ingegner Stefoni e tutto il suo team sono da noi al nostro interno una volta al mese. E una volta al mese monitoriamo l'avanzamento degli oltre 50 progetti che seguiamo. Se non li portiamo avanti sono problemi nostri, nel senso che c'è un monitoraggio veramente molto molto attento. E questo monitoraggio arriva alla fine del progetto, significa non basta arrivare ai lavori, consegnare i lavori e arrivare anche alla rendicontazione. Cioè quello che vogliamo è che neanche un euro di finanziamenti pubblici restino speso. I tempi ovviamente sono dettati dal progetto stesso, no? Alcuni sono in fase di progettazione, altri sono semplicemente un'idea e altri ancora sono in fase di conclusione. Quindi il monitoraggio segue le singole fasi e arriviamo comunque a una conclusione del progetto che viene condivisa poi con i territori, con i vari sindaci che presiedono i territori, e vengono comunque rilasciati stati di avanzamento e vengono comunque monitorati in maniera pubblica tutto l'avanzamento dei progetti. L'ultimo che possiamo citare è il ponte sul Fosso Rigo, che è stato riconsegnato alle popolazioni dei comuni afferenti, che sono quelli di Osimo e Castelfidardo, con una cerimonia neanche un mese fa. I lavori erano cominciati poco tempo fa, quindi è stato veramente, diciamo, un'infrastruttura di grande impatto per il territorio, sia per il civile, sia per tutta la parte industriale.
7: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova.

0: Quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Marche. Infinita cultura.
10: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra rubrica a caccia di quelli che sono gli eventi, gli spettacoli del nostro territorio. Torna dal 16 al 20 giugno a Macerata la Controra di Musicultura. Tanti gli appuntamenti che animeranno con concerti, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero, le piazze, i cortili e il centro storico della città. Nella settimana del festival, che è giunto quest'anno, pensate un po', alla sua 37esima edizione. Un vero e proprio laboratorio culturale, quello della Controra, in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili della città, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti attesi per la Controra ci saranno Paola Turci, Francesco Sarcina, Tosca, Bruno Risas, Jenny Gnocchi, Ermanno Cavazzoni, Stefano Dal Bianco, Susanna Nicchiarelli, Carlo Latini, Donato Caporalini, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi. Ecco alcuni degli appuntamenti. Martedì 16 giugno alle ore 18 nel cortile del Palazzo Comunale di Macerata ci sarà l'incontro con il poeta e critico letterario Stefano Dal Bianco dal titolo Forme di un pensiero poetico, condotto da Ennio Cavalli. Durante l'incontro Stefano Dal Bianco, in dialogo con il poeta e scrittore Ennio Cavalli, presenterà al pubblico del festival Paradiso, la sua più recente raccolta poetica, vincitrice tra l'altro il premio Strega Poesia, insieme a Distratti dal silenzio, diario di poesia contemporanea e volume che raccoglie i suoi saggi di poetica contemporanea. Sempre martedì 16 giugno alle ore 21:15 sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto con la conduzione John Vignola di Rai Radio 1 si esibiranno live i primi quattro degli otto finalisti: Rosita Brucoli di Milano con il brano Agente, Duma di Lecce con la canzone Femmine de Guerra, Mezzanera di Bologna con Piume, Giovanni Toscano di Pisa con Emma. Ospite della serata la grandissima cantante Paola Turci. Il giorno successivo, mercoledì 17 giugno, sempre alle 21:15 e sempre sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto, sempre a conduzione John Vignola, ci saranno gli altri quattro finalisti: Claudio Cobato di Siracusa con la canzone Chi du cama resta, narratore urbano in Torino con Il mio conquilino vuole uccidermi, Isabella Privitera di Bologna con Eia e Giulia Trovò di Treviso con Se non dovessi più tornare. Ospite della serata il frontman e fondatore delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Ricordo anche che le serate finali del festival si terranno invece allo Sferisterio venerdì 19 e sabato 20 giugno, dove gli otto vincitori di Musicultura si sfideranno per accaparrarsi i voti del pubblico per il titolo di vincitore assoluto e il premio Banca Macerata di ben 20.000 euro. Tra gli ospiti del festival ci saranno anche Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Tosca, Santa Maria, Riccardo Rossi, Le Vibrazioni e Alan Sorrenti. E anche per oggi la nostra rubrica si chiude qui. Un grande saluto dalla vostra Samuele Lautizzi.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni, si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
2: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccoci qua, prontissimi anche oggi. E naturalmente con me c'è Elisa, però manca uno, vero Elisa?
1: Manca Maurizio. Ciao Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti alla trasmissione Qual è il problema? Qual è il problema, Nazareno?
0: Ce n'è più di uno, ma noi lo faremo. Ecco,
1: tu... Ma noi risolveremo anche questi, anche questo.
0: Sì, noi ormai con tutti questi anni, insomma, noi che non sappiamo mettere a posto tutto. Quasi.
1: Ecco, perlomeno ci proviamo, dai.
0: Ecco, bene.
1: Allora, intanto una cosa essenziale è che facciamo tanta compagnia a chi ci ascolta, magari a chi sta facendo le faccende in casa, o magari a chi ha voglia di avere un po' di compagnia, oppure anche a chi sta lavorando, no? Chi lo sa.
0: E questo non è poco, questo non è poco.
1: È vero. Anche Mario ha una persona che sta poco bene, anche sentire la radio può essere magari un momento di conforto, no?
0: Poi noi diciamo un sacco di cose belle, no? Quindi...
1: Esatto. Allora partiamo subito da una buona notizia. Devi sapere, Nazareno, che a Casa Leopardi sono riaffiorati degli affreschi tardo rinascimentali nella biblioteca del poeta, appunto, di Giacomo Leopardi. Tutto è iniziato nel 2024, quando a Casa Leopardi sono stati avviati i lavori di ripristino murario di uno degli ambienti della storica biblioteca voluta dal conte Monaldo, padre di Giacomo Leopardi, appunto. Come avviene normalmente in questi casi, i restauratori hanno eseguito alcuni saggi esplorativi sulle pareti per verificare cosa si nascondesse sotto le finiture più recenti. L'obiettivo iniziale era recuperare una decorazione ottocentesca già nota agli studiosi e ritenuta di interesse storico. Nessuno immaginava che sotto quei rivestimenti si celasse qualcosa di molto più antico. Infatti, rimuovendo gli strati superficiali, gli esperti hanno scoperto che le pareti conservavano non uno, ma ben due cicli decorativi sovrapposti, sotto tre strati di intonaco di diverse epoche e una decorazione ottocentesca realizzata addirittura su una carta monocroma applicata su fogli di giornale. Sono emersi affreschi databili tra la fine del 500 e i primi decenni del 600, pensa. Il ciclo più antico presenta una decorazione che imita preziosi tessuti damascati, mentre quello successivo è molto più elaborato, una scenografia illusionistica fatta di finte architetture, nicchie e pannelli figurati. Tra le scene più suggestive spicca la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, affiancata da episodi di vita contadina, battute di caccia, paesaggi collinari e vedute che richiamano l'entroterra appenninico. Ricordiamo che Casa Leopardi si trova a Recanati. In alto compare anche una nave accompagnata dal motto biblico In te confido, sovrastata da un'allegoria della fortuna. Gli studi durante il restauro hanno permesso di stabilire che furono coperti nel 1841 nell'ambito di un intervento di rinnovamento degli ambienti voluto da Monaldo Leopardi, che in una nota scrisse: si è restaurata una piccola sala del mio appartamento annesso alla biblioteca. La scelta non derivò da motivi conservativi, ma dal gusto dell'epoca, che privilegiava decorazioni più moderne rispetto ai cicli pittorici tardo rinascimentali, ormai considerati superati. Questo dettaglio apre uno scenario particolarmente suggestivo. Giacomo Leopardi, morto nel 1837, vide quasi certamente quegli affreschi, poiché la loro copertura avvenne 4 anni dopo la sua scomparsa. Le immagini che oggi riemergono dalle pareti facevano dunque parte del paesaggio quotidiano osservato dal poeta durante gli anni trascorsi nella biblioteca paterna. Il recupero non è stato semplice, nei secoli passati per applicare nuovi intonaci sopra decorazioni esistenti, si praticavano spesso profonde picconature sulle superfici in modo da favorire l'adesione del nuovo rivestimento. Una tecnica efficace dal punto di vista edilizio che provocava danni ai dipinti sottostanti. I restauratori hanno quindi dovuto lavorare centimetro dopo centimetro per liberare e consolidare le parti superstiti. La sala dei manoscritti, così chiamata nel 1889 da quando l'omonimo nipote del poeta l'ha ampliata per celebrare la grandezza dello zio, esponendo manoscritti leopardiani e prime edizioni. Dopo il restauro è stata ribattezzata la Sala degli Antichi, un nome che valorizza il carattere rinascimentale e seicentesco delle decorazioni emerse e che sostituisce la funzione più recente assunta dalla stanza all'interno della biblioteca. Pensa, Nazareno, che meraviglia! Oggi la sala è entrata ufficialmente nel percorso di visita della casa, di Casa Leopardi, e rappresenta una delle novità culturali più rilevanti negli ultimi anni per il Palazzo Recanatese. Prima ancora era conosciuta come Sala del Conte Monaldo perché ospitava parte della biblioteca e dell'eredità culturale del padre di Giacomo. Ricordiamo infatti che il conte iniziò a collezionare libri fin da giovane, sfruttando le occasioni offerte dal periodo napoleonico, durante il quale acquistò numerosi volumi dai conventi e dagli istituti religiosi soppressi. La biblioteca, che oggi conta circa 20.000 volumi, pensa, Nazareno, quanti ce ne sono?
0: Ci picchia, sono molti.
1: 20.000 volumi, ecco. Divenne il luogo di formazione di Giacomo e dei fratelli. Nel 1812 Monaldo aprì la sua collezione anche ad amici e studiosi. La scoperta aggiunge un tassello inedito alla storia della dimora leopardiana. Per oltre un secolo, dietro pareti apparentemente anonime, è rimasto nascosto un racconto per immagini fatto di simboli religiosi, allegorie morali, paesaggi e scene di vita quotidiana. Un patrimonio che il tempo aveva cancellato dalla memoria visiva del palazzo, ma che grazie al restauro è tornato a raccontare una pagina sconosciuta nella storia di Casa Leopardi.
0: Oh, questa è una cosa molto importante, perché noi dobbiamo sapere che ciò che c'era prima non è che adesso è tutto ormai è andato, e no, invece ricordiamo quello che è stato, perché ci aiuta anche adesso.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi ci riguarda da vicino, dato che, come abbiamo detto prima, Casa Leopardi si trova a Recanati e ci sono persone, comunque anche chi viene dall'estero, che fa visita appunto a queste stanze meravigliose e a questa biblioteca immensa. Poi non dimentichiamo anche di fare anche un grande applauso alle persone che si prendono cura, no, di questi locali, anche ai detti, no, alle pulizie, che ogni giorno sono lì a sistemare per accogliere appunto al meglio anche i turisti, no, che vengono da fuori, ecco.
0: Infatti è proprio questo. Beh, questo hai fatto bene a dirlo, perché insomma è una cosa molto molto interessante, e sicuramente tante persone vanno a far vedere quello che c'è. Ecco, questo è il punto.
1: Sì, è un patrimonio non indifferente, e è bene che venga appunto sempre valorizzato, come ovviamente anche Beniamino Gigli, no? Anche lui era di Recanati, quindi.
0: Esatto. Vedete, è bello andare in giro, no? Perché tante persone vanno in giro, andiamo in giro qualche volta per cercare e vedere anche queste cose così più belle. Dice, oggi cerchiamo, facciamo e facciamo, ma ieri tante cose hanno già fatto, ecco.
1: Quindi, ecco, per esempio abbiamo adesso nominato Beniamino Gigli, ricordiamo che è stato un tenore, un attore italiano, uno dei più celebri cantanti d'opera del XX secolo, e ricordiamo che è nato a Recanati nel 1890, il 20 marzo, e si è spento a novembre, il 30 novembre 1957, all'età di 67 anni a Roma. Ecco, qui per esempio c'è una domanda che ci chiede: dove abitava Beniamino Gigli? Beniamino Gigli ha vissuto principalmente a Roma e nelle Marche, suo luogo d'origine. Le sue dimore principali sono due: il Villino Gigli a Roma, situato in via Serchio 2, progettato dall'architetto Gino Coppedè. Gigli lo acquistò nel 1927 e vi abitò fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1957. Poi c'è Villa Montarice nelle Marche, una maestosa villa in stile Liberty situata sulla collina di Montarice. La dimora domina la costa adriatica a metà strada tra Recanati, sua città natale, Loreto e Porto Recanati. Il tenore la fece costruire nel 1928 e la autorizzò come residenza estiva e di rappresentanza.
0: Bello, bello, ecco come sono ancora. Uno diceva, io vado, lo vedo, lo certo, è certo, è importante. Quindi
1: è importante, come no. E questo ti fa capire, no, che è importante la storia. Qui, per esempio, abbiamo se me lo apre. Ecco qua, sul si chiama Let's Visit Marche, praticamente c'è proprio una pagina dedicata al tenore Beniamino Gigli. Dice qua: il tenore Beniamino Gigli è stato uno dei più celebri cantanti d'opera del XX secolo, ultimo di sei figli, nacque a Recanati nel sud delle Marche. Sin da piccolissimo mostrò grandi attitudini per il canto, venendo accolto a 7 anni nel coro dei Pueri Cantores della cattedrale di Recanati. La povertà della famiglia lo costrinse a duri sacrifici, ma tra un'occupazione e l'altra riuscì a prendere lezioni di canto dal maestro Quirino Lazzarini, direttore del coro della Santa Casa di Loreto. Il debutto teatrale, dopo aver vinto un altro concorso di canto a Parma, avvenne al Teatro Sociale di Rovigo come Enzo della Gioconda. Seguirono presenze in alcuni dei maggiori teatri italiani come Palermo, Napoli, Genova, Catania, Costanzi di Roma, in opere come Manon, Tosca, Mefistofele e La Favorita. Nel 1917 iniziarono le scritture all'estero, quindi Beniamino Gigli andò a Madrid, Barcellona, Monte Carlo, Rio e Buenos Aires, e dopo aver fatto l'esordio a Milano al Teatro Lirico nella primavera del 1918 con Lodoletta esordì alla Scala di Mefistofile sotto la direzione di Arturo Toscanini. Pensa che storia, Nazareno.
0: È bello, bello, sono cose
1: poi,
0: belle.
1: Il 26 novembre 1920 fece l'ingresso al Metropolitan di New York, di nuovo con Mefistofele. Fu un successo e il direttore del teatro gli prolungò la scrittura prima per altri 2 mesi, poi per ben 4 anni. Il 2 agosto 1921 Caruso scomparve e la stagione del Metropolitan, da lui inaugurata per 18 anni, lo fu quell'anno da Gigli con La Traviata. Fu regolarmente presente al Met per oltre un decennio e il suo successo si estese in molte altre città come San Francisco, Filadelfia e Chicago. Nello stesso periodo fece tournée in Europa, tra cui l'importante è debutto il 27 maggio 1930 al Covent Garden in Londra e addirittura arrivò anche in Sud America. Nel 1932 Gigli tornò in Italia facendo del Teatro dell'Opera di Roma la sede principale delle sue attività. Fu presente inoltre fino allo scoppio della guerra nelle altre principali città europee, con particolare evidenza a Vienna, e di nuovo ritornò di nuovo in Sud America. In seguito, con l'avvento del sonoro, approdò anche al cinema, girando una serie continuativa di 16 film dal 1935 ai primi anni 50. Dopo la liberazione si ritirò temporaneamente dalle scene, ritornandovi nel 1946, ancora in grado di entusiasmare il pubblico nonostante l'età non più verde. Fu poi costretto per motivi di salute ad interrompere dapprima le produzioni teatrali e poi i concerti, l'ultimo dei quali a livello ufficiale fu a New York il 20 aprile 1955. Nelle ultime tournée si esibì con la figlia Rina, che anche lei era soprano. Fu accompagnato nella carriera fin dagli esordi dal suo agente e segretario particolare Amedeo Grossi, con la moglie Barbara, che curò anche un monumentale archivio oggi custodito presso il Museo Gigli di Recanati. Per quanto sterile sarebbe il volere stilare una classifica dei principali cantanti del Novecento, non v'è dubbio che la voce di Gigli vada considerata una delle più belle, non solo di tenore del secolo, omogenea dal raro timbro che univa smalto e morbidezza, musicalissima, non amplissima, ma eccezionalmente dotata di armonici naturali e a tutt'oggi inconfondibile anche al primo ascolto di uno dei numerosissimi dischi lasciati dall'artista. Sul piano interpretativo profuse una costante tensione drammatica senza mai mostrare freddezza o indulgere alla routine. La sua fama planetaria è anche dovuta alle innumerevoli canzoni e romanzi da salotto interpretate frequentemente nei film, tra le quali vanno ricordate quantomeno le celeberrime Non ti scordar di me, 1935, e Mamma, 1940. Beniamino Gigli, come abbiamo detto prima, morì a Roma il 30 novembre 1957. Ecco, per altri approfondimenti suggeriscono comunque di far visita al Museo Beniamino Gigli di Recanati e il Teatro Persiani sempre di Recanati.
0: Beh, ragazzi, ci hai fatto veramente pensare sempre, e perché se uno vede qualcosa di queste cose sa che è vero, che bisogna sentirle, lo diciamo. Oggi appunto diciamo che tu lo parlavi, ma naturalmente ci sta qualche cosa, sì, anche sulle TV oppure anche da qualche parte, qualcosa di queste cose qua.
1: E sono cose belle.
0: Sì, perché ci fanno capire anche cosa siamo oggi, la bellezza anche di oggi, no? Quindi la facciamo meglio se sentiamo queste cose qui. Ecco, questo punto.
1: E a questo punto che dici, Nazareno, se vogliamo mettere una canzone?
0: Ma direi di sì, mettiamo una bella canzone, tu intanto ci porterai poi la prossima cosa di cui parleremo.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.

0: E dopo questa bella canzone che abbiamo ascoltato, torniamo da Elisa, che dopo questo che c'era prima, belle cose da tanto, tanto veramente. E quindi
1: eccoci,
0: adesso
1: eccoci.
0: Vediamo dove ci porti adesso.
1: Ora da una zona nord-est vi porto nel Regno Unito.
0: Ah, volevo dire una cosa, se qualcuno vuole chiamarci per parlare su qualcosa che sente, appunto, il numero lo sapete, 0733 23 7575, fatelo pure tranquillamente. A te.
1: Sì. Allora, Regno Unito. Stormer, vieteremo l'uso dei social e media, dei social media ai minori di 16 anni.
0: Ah, che cosa succederà?
1: Allora, è un grande momento per il Regno Unito, è un grande passo avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Con queste parole il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Dice qua, speriamo entri in vigore nella prossima primavera, e dice speriamo di approvare il regolamento prima di Natale e quindi di fare entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Non è una cosa che faccio alla leggera, ha detto appunto il presidente, anche perché dire che i social non hanno portato benefici ai giovani è chiaramente sbagliato. Ma governare è anche prendere scelte, ed è chiaro che per me il ban totale sia la scelta giusta. I social stanno rendendo infelici i nostri figli. Arrivo a questa conclusione come genitore, so esattamente quali paure proviamo tutti quando pensiamo a questo problema. Tutto quello che ho sempre voluto per i miei figli è che fossero felici e al sicuro, e penso che sia quello che ogni genitore desidera. Ma ora faccio una domanda: credete davvero che i social media creino un ambiente felice per i nostri figli? Credete davvero che sia il luogo dove possano sentirsi al sicuro? Io personalmente non credo nemmeno di dover rispondere a queste domande. Ogni genitore può vederlo con i propri occhi. I social media stanno rendendo infelici i bambini, rende più facile per i bulli molestarli e abusarli, e potrebbe persino danneggiare la loro salute mentale, esponendoli a contenuti pericolosi, perché è proprio quello che attira l'attenzione. Concludendo, dice anche che i social creano dipendenza. I social sono progettati per creare dipendenza, funzionalità infinite come scroll, praticamente scroll significa che mai guardi un video, non ti interessa e passi a quello oltre, no? Sono pensate per bloccarti ore. Impedisce ai bambini questi social praticamente impediscono ai bambini di fare i compiti, di leggere, di giocare con gli amici all'aperto e di andare a dormire in un orario decente.
0: Ecco.
1: Questo è quello che dice il primo ministro britannico, appunto, Stormer.
0: Allora,
1: non è sbagliato, eh?
0: Ecco, tu dici, ecco, tu che dici che l'hai detto, appunto?
1: Allora, questa cosa qui non è sbagliata. I social, come abbiamo sempre detto, ha sia qualità positive che negative. Nel senso, bisogna vedere uno come li utilizza. Dopo certo, ci sono purtroppo, dove abbiamo sentito anche casi di cronaca, che attraverso i social ci sono queste, chiamiamole sfide, no? E magari a un adulto non gli interessa, ma invece a un ragazzino anche di 16 anni o anche più piccolo può essere magari invogliato a fare questa sfida e a rimetterci magari anche con la vita, no? E quindi ci sono appunto dei casi in cui hanno successo questo. Io adesso vorrei cercarli, mi sembra che aveva un nome particolare. Possiamo fare social, possiamo cercare social e sfide pericolose, no? Mettiamo.
0: Beh, ma comunque insomma bisogna stare molto attenti per i ragazzi, questo è una cosa che tutti quanti dovremmo sapere, questo
1: ecco.
0: Quindi,
1: infatti Sì, infatti qui proprio c'è, se uno cerca anche su internet, questi si chiamano challenge, ovvero delle sfide, e principalmente sono su TikTok, che questa è un'altra piattaforma, dove appunto possono incoraggiare comportamenti estremi o autolesionistici, talvolta promossi da bufale che generano ansia. Casi tragici hanno spinto le autorità, come il garante privacy, a intervenire per tutelare appunto i minori e verificare l'età degli utenti. Quali sono i rischi? Emulazione e pressione sociale. La ricerca di popolarità spinge i più giovani a imitare video di successo senza valutare le conseguenze fisiche e psicologiche. Poi bufale e challenge estreme, molte sfide pericolose sono vere e proprie bufale nate per diffondere il panico, ma che possono comunque spingere gli adolescenti ad atti lesionistici. Conseguenze per la salute, oltre ai danni fisici, l'esposizione a queste dinamiche può incidere negativamente sulla salute mentale. Come riconoscere e valutare le sfide? Per evitare una sfida, che una sfida si trasformi appunto in un pericolo reale, è possibile applicare un processo di valutazione in quattro fasi. Praticamente fermati, prima pensa a ciò che hai visto e a come ti fa sentire. Pensa, quindi valuta se il contenuto è sicuro, rispettoso ed etico. Decidi, in caso di dubbio rischi non procedere. 4. Agisci, ovvero segnala i contenuti dannosi direttamente all'interno dell'applicazione. Per quanto riguarda le risorse di supporto e prevenzione, TikTok ha un centro di sicurezza. Infatti la piattaforma offre risorse dedicate alle linee guida per valutare le sfide online e proteggere i più giovani. E per altri approfondimenti, appunto per comprendere i rischi nascosti e tutele familiari, è possibile consultare delle guide specializzate o articoli dedicati appunto a queste challenge su TikTok.
0: Abbiamo anche qui, insomma, ci siamo stati attenti, e attenti molte volte non si sta, quindi noi diciamo, ecco, queste cose bisogna dirle, hai fatto bene a farlo, perché tante volte uno non diciamo, ma sì, ma ti questo ormai qua e là, e invece no, bisogna farle.
1: Qui c'è anche un altro articolo che dice: le sfide mortali su TikTok e le mani legate alla legge, intervento di Ginevra Cerrina Feroni. Dice,
0: dice
1: non si conoscono ancora le ragioni della morte della ragazzina di 12 anni trovata impiccata in provincia di Torino. Torna alla mente il caso di Antonella, la bambina palermitana di 10 anni rimasta soffocata nell'esecuzione di una sfida estrema e che ha spinto il garante per la protezione dei danni personali ad intervenire d'urgenza nei confronti della piattaforma TikTok. Le indagini accerteranno cosa sia davvero successo stavolta, ma c'è un elemento su cui, al di là della vicenda specifica, occorre più in generale interrogarci, ed è l'età anagrafica per l'accesso ai social, quello che dicevamo prima. È esattamente questa una delle constatazioni mosse dal garante della piattaforma nel caso della bambina di Palermo, ovvero l'assenza di adeguate misure tecniche volte a verificare con certezza l'effettivo raggiungimento da parte degli utenti della soglia minima richiesta. E nel caso di TikTok sono 13 anni per poter fornire un consenso valido all'utilizzo dei servizi digitali offerti, come previsto dalla normativa in materia di protezione dati. Infatti, per quanto riguarda i social che vuole appunto togliere ai ragazzini, c'è anche questa piattaforma. Dice: le azioni nel frattempo adottate dalla piattaforma, come ad esempio quella di quella di chiedere e di verificare l'età anche attraverso una nuova procedura di inserimento della data di nascita, non sono risolutive, potendo facilmente essere aggirate. Certamente la verifica dell'età è la questione tra le più studiate per dell'informatica. Poi esistono anche varie metodologie applicate. La prima consente l'accertamento del superamento di una determinata soglia d'età, senza che questa sia però rivelata, semplificando al massimo il soggetto sottoposto a verifica, nel nostro caso del minore. E qui dice poi: la seconda soluzione si fonda anche sull'intelligenza artificiale, che attraverso algoritmi è in grado di migliorare progressivamente e producono una congettura verosimile dell'età dell'utente. Quindi ecco, in base a questi algoritmi l'intelligenza artificiale riesce a capire chi sta utilizzando questo social. Poi c'è anche una terza opzione che si chiama voce della folla, ovvero uno schema che consiste nel mantenere l'attuale autocertificazione rimettendo alla comunità degli utenti l'accertamento di possibili violazioni della soglia d'età e la successiva notifica di casi singoli del gestore attraverso un pulsante. Quindi non aspetta a questa autorità indicare le soluzioni tecniche da individuarsi con massima priorità, perché si utilizza ai fini della verifica dell'età. La minore quantità di dati possibili e nel pieno rispetto della protezione dei minori, soggetti particolarmente vulnerabili e pertanto meritevoli di maggior tutela. Ecco qua. Quindi poi resta a noi il problema di fondo, ovvero quello di diffondere la cultura digitante e di protezione dei dati nelle famiglie e nelle scuole di ogni grado, senza la quale ogni soluzione tecnica di verifica dell'età, anche la più raffinata, si dimostra alla resa dei conti inadeguata. Per i bambini che nascono già parte di un mondo connesso e social, ma con poca e inesistente consapevolezza dei rischi della rete, e genitori e insegnanti ai quali nessuno ha potuto o saputo finora spiegare come educare i figli all'utilizzo consapevole di tali tecnologie, c'è davvero moltissima strada da fare. Questa parte finale non è che sono d'accordo tantissimo insomma con quello che dice. Perché sì. Quando noi andavamo a scuola avevamo comunque informatica e ci spiegava anche questo. Ci spiegava di fare attenzione soprattutto sui siti internet, navigare anche in modo sicuro, che dall'altra parte tu non sai mai chi c'è realmente, quindi oltre alla famiglia che per carità il genitore no, ti spiega bene o male quali sono i rischi e i pericoli, io posso dire adesso non lo so, però penso che sia più o meno uguale, perché come ce l'ho spiegato noi a scuola, adesso perché ora non lo fanno più magari, no? Mi sembra un po' strano. Però noi mi ricordo che c'era appunto l'ora di informatica e oltre a spiegarti comunque come funziona un computer, ti diceva anche quali erano i rischi e i pericoli di internet, dei social. All'epoca magari per chi ci ascolta alla mia età c'era Messenger, no? Messenger praticamente era una chat dove tu prendevi i contatti anche no, con gli amici, con i compagni di scuola, e ti sentivi con loro anche attraverso il computer, come se fosse diciamo fra virgolette WhatsApp, no? Dove ti mandavi magari non so i cuoricini oppure i famosi trilli, no? Quando magari tornavamo da scuola e volevamo parlare con i nostri amici eccetera, facevamo il trillo e poi dopo iniziavamo lì a parlare. O magari io mi ricordo che ci mandavamo io e una mia amica questo cuore bellissimo rosa,

0: diventare magari, no, un loro compagno di scuola o un loro amico, è brutto, no? Quindi cominciamo a dire, no, di portare rispetto soprattutto ai loro coetanei, e poi di cercare di utilizzare i social come per le cose buone, ecco, non per fare queste challenge. Non bisogna dimostrare niente a nessuno, no? Quindi sì, quello, sì. Io sono di questo parere, e non è così che dimostri di essere una grande persona, oppure un grande ragazzo o una grande ragazza.
1: Qualche volta
0: quando queste sfide, assolutamente, magari mettersi l'impegno, studiare, rispettare il prossimo, rispettare i coetanei, rispettare gli anziani, rispettare gli animali, amare la natura, ecco, amare il prossimo per essere poi persone migliori, no? Per avere anche un futuro migliore. Non è così, non è attraverso queste sfide che dimostri di essere un grande o una grande.
1: È vero, è vero. Molte volte qualcuno vuole far sapere o dire cose che, insomma, per far vedere che lui sa tanto o sa meno. Invece è importante veramente stare attenti e dire cose che ci sono, e non cose che sta lì e dice: se solo dico questo è buonanotte.
0: Allora, sì, sono cambiati proprio i tempi, no? Sono cambiate le generazioni. L'abbiamo notato, sì, perché c'è forse un pizzico in più di superficialità a volte, no? Come anche queste challenge, no, che vengono fatte, queste sfide, no, che abbiamo detto prima, bisogna dire ai ragazzi che non servono a niente, che non dimostri niente, come anche ad esempio bullizzare una persona sui social e magari dire: vedi, quello ha bullizzato a Tizia o Tizio, insomma è un grande, no? Ma tu devi sentire quello che gli ha detto, quello che non gli ha detto. Dimostri solo di essere una persona ignorante, quindi non puoi dire tutto quello che vuoi, ma non si fa, è una cosa che non si fa, non si tratta male gli altri, non si bullizzano le persone. E diventi grande, secondo me, quando impari a rispettare il pensiero degli altri, anche se magari non condividi, senza fare chissà quali scenate. E diventi grande quando porti rispetto, appunto, alle persone più fragili, che può essere anche un tuo coetaneo, perché magari tu lo bullizzi, ma magari questo ragazzo, questa ragazza non si apre, invece di capire per quale motivo non si apre, tu così facendo, bullizzandolo, bullizzandola, mettendola in ridicolo, fai sì che si chiude ancora di più. Ricordiamoci anche che il bullismo porta anche a una persona al suicidio, e dice: qui non mi ascolta nessuno, io mi vergogno, e come abbiamo spesso sentito, Nazareno. Quindi per questo è importante in questa generazione imparare a dire ai nostri ragazzi di rispettarsi tra di loro e di portare rispetto anche alle persone adulte.
1: Sì, no, ma infatti hai fatto bene, perché molte volte tanta gente dice qua, dice là, dice su, ma forse se ci pensa un po', dice: ma forse non era proprio così. E allora cerchiamo di stare attenti e aiutiamo se riusciamo a fare qualcosa. Questa è la cosa migliore, sarebbe. Quindi, allora, faccia la pubblicità, c'è anche una canzone, possiamo, e poi torniamo ancora per vedere cosa ci dici.
0: Va bene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché

messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

partenza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Perfetto, perfetto, vediamo se qualcuno vuol dirci qualcosa. Intanto andiamo a vedere un po' per questi ultimi minuti che si dice Elisa.
2: Allora, dato che ci stiamo avvicinando a mezzogiorno e tra poco è ora, sarà ora di pranzo, no? E sicuramente qualcuno sta già facendo i preparativi, ho trovato qualche curiosità sulla patata.
1: Sulla patata?
2: Sulle patate, sì.
1: Oh, signori, allora, oggi patate,
2: d'accordo? Oggi patate, sì. Ecco. Le patate sono tuberi appartenenti a, alla famiglia come le melanzane, e proprio come quest'ultime si consumano solo previa cottura. Sono arrivate in Europa nella seconda metà del 1500 grazie ai conquistatori spagnoli di ritorno da Sud America. Le loro origini sono infatti antiche e si pensa che la loro domesticazione possa risalire a più di 7000 anni fa. Le varietà di patate sono tante e fra le nostrane troviamo ad esempio la tonda di Napoli e la bianca di Como. Ah, pasta bianca appunto e farinosa.
1: 7000 anni, non mi spiego.
2: Sì. Fritte, bollite in padella, al forno, al vapore, gli usi in cucina delle patate sono molteplici. Le patate hanno bisogno di buio e di stare in un luogo fresco, meglio ancora se ventilato. In questo modo si conserveranno per molto tempo e si eviteranno i germogli. Si sconsiglia di riporle in frigorifero perché potrebbe modificarsi il sapore. Dopo averle bollite si conservano in frigo 2 o 3 giorni. Le patate sono fonte di carboidrati e ricche di amido, contengono modeste quantità di proteine e fibre, sono presenti inoltre sani minerali come potassio, magnesio, vitamina come la vitamina C, la B6 e i folati. Le calorie sono circa 80 ogni 100 grammi di prodotto. Qui per esempio c'è una ricetta, Nazareno, non so se ti piace. Sì, qui ci consigliano le frittelle di patate con il salmone. Allora, ingredienti per 4 persone. Qui abbiamo 500 grammi di patate farinose, 500 grammi di filetto di salmone, 2 uova, 200 grammi di piselli surgelati, 1 scalogno tritato e il prezzemolo, 80 grammi di pan grattato, 300 ml di olio di semi d'arachide, sale e pepe. Allora, qui abbiamo il procedimento: lavate le patate e cuocetele in acqua salata circa 30 minuti dal bollore. Portate nel frattempo a bollore in una pentola almeno 2 litri di acqua leggermente salata e cuocetevi i piselli 10 minuti, poi sgocciolateli. Immergete nella pentola con acqua bollente il filetto di salmone, fatelo lessare circa 10 minuti e scolatelo su carta assorbente. Pennellate il filetto di salmone, eliminate le eventuali lische e smilzatelo grossolanamente. Scolate le patate, sbucciatele e passatele allo schiacciapatate, raccogliendole in una ciotola con il salmone. Unite i piselli e lo scalone tritato, salate e pepate, poi amalgamate bene. Incorporate il prezzemolo smilzato finemente, le uova e 2 cucchiai circa di pan grattato per ottenere un composto di buona consistenza e unitene altro se fosse troppo umido. Formate delle frittelle prelevando man mano il composto con un cucchiaino e fatele rotolare tra le mani inumidite. Appiattite le frittelle e immergetele poche alla volta nell'olio ben caldo. Fatele dorare uniformemente, rigiratele con una paletta 4-5 minuti circa. Scolate le frittelle e passatele su carta assorbente e servitele guarnendole a piacere con rucola e cipolla rossa affettata. Il tempo di preparazione è 25 minuti, tempo di cottura 45 minuti, calorie per porzione 550, il costo è meno di 20 euro.
1: Ecco, tu che sei bravissima a fare cose da mangiare.
2: No, sono bravissima a leggere, Nazareno.
1: Eh no, perché mi dicono che insomma fai un sacco di cose. Comunque, dici sulle patate come se va bene quello che hai detto.
2: Ma sta scritto lì così, quindi penso di sì, dai.
1: Ecco.
2: Ma... A ogni modo io preferisco al forno.
1: Che fai, come?
2: Al forno arrosto.
1: Ecco, al forno effettivamente anche a me piacciono.
2: Abbiamo altre cose in comune.
1: No, però molti non lo fanno anche in tanti altri modo. E comunque beh.
2: Sì, sì, anche c'è chi le fa lesse, c'è chi le fa sulla padella così a pezzettini, c'è chi le fa fritte. E poi ecco, ci sono le patate al forno, anche il purè, c'è anche chi fa il purè. A te
1: sì.
2: Piace il purè nazareno?
1: Beh, diciamo, non, un po' sì, un po' sì, un po' no. Ecco,
2: io invece vado matta per il purè.
1: Ecco, ognuno di noi è un po' così, un po' cos'ha. Ecco,
2: in questo caso non andiamo d'accordo, ecco.
1: Perfetto,
2: non abbiamo
1: perfetto.
2: Lo stesso gusto. Però ci vogliamo bene lo stesso.
1: Sì, sì, come no. Intanto lo mangiamo. Ci più, ci meno lo mangiamo, via.
2: Ecco.
1: Noi siamo arrivati al termine qua. E quindi dobbiamo salutare tutti.
2: Quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori e appuntamento alla prossima. Un abbraccio a tutti voi e un abbraccio a te, Nazareno.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao. Alla prossima, ciao ciao.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
2: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che sono guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno, e allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo, in particolare con il caso del grattacielo di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: sintesi, ecografia, la miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Repubblica Marche.
1: Noi stiamo intervenendo come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Marche e dall'assessore Consoli di realizzare questi interventi che sono volti alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del Pesarese e del Fanese, nella provincia di Ancona con i comuni di Falconara, la zona dell'Aspio e altri territori, e anche due zone della provincia di Macerata. Siamo lieti, abbiamo raccolto questo invito a prendere parte a questi progetti con il massimo del nostro impegno, mettendo in campo tutte le professionalità che il Consorzio ha per portare risposte a questa situazione.
0: I carabinieri di Macerata hanno arrestato un 21enne incensurato residente a Corridonia con l'accusa di lesioni personali a un ufficiale di polizia giudiziaria. Intervento della pattuglia alle 3 circa nell'abitazione dell'arrestato a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Al loro arrivo il giovane si era già allontanato. Successivamente la centrale operativa ha ricevuto due ulteriori richieste di intervento per la presenza del ragazzo in forte stato di agitazione. I militari lo hanno rintracciato nei pressi di un locale pubblico a Piediripa, in evidente stato di ebbrezza, e lo hanno identificato non senza ricevere ingiurie. È stato richiesto l'intervento del 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Poi i militari si sono recati presso il nosocomio per seguire l'evolversi della situazione. Mentre si trovavano all'esterno dell'area di triage per un colloquio con la madre del giovane, quest'ultimo è uscito dalla sala d'attesa spintonando una guardia giurata per poi colpire con uno schiaffo e un calcio un carabiniere. Nonostante la violenta resistenza, l'aggressore è stato immobilizzato e portato in caserma. L'acqua nel lago c'è. L'amministrazione comunale di Fiastra vuole sottolineare con forza che non c'è nessuna anomalia e che tutte le attività acquatiche possono essere svolte e continuano ad essere svolte senza alcun problema. La precisazione si rende doverosa in quanto negli ultimi giorni c'è stato un rincorrersi di imprecisioni e notizie non veritiere riguardo alla mancanza dell'acqua nell'invaso artificiale. Il livello dell'acqua si è ridotto di circa 8 metri a causa di lavori di manutenzione e impermeabilizzazione della diga che l'Enel, proprietaria del bacino, sta svolgendo. Non è la prima volta che la quota dell'acqua si abbassa, così come non è la prima volta che proprio a causa del calo del livello riemerge il vecchio ponte di San Lorenzo al fiume e alcuni resti del vecchio borgo esistente fino alla metà degli anni 50, che si trova normalmente sommerso. Grande entusiasmo, tanta curiosità e migliaia di visitatori hanno animato la Badia di Fiastra sabato 13 e domenica 14 giugno per la terza edizione di Scienza in Festa, il festival della scienza promosso dall'Università di Camerino. Oltre 5.000 persone tra bambine e bambini, famiglie, studentesse, studenti e appassionati hanno partecipato a due intense giornate di laboratori, spettacoli, incontri ed esperienze immersive, confermando ancora una volta quanto la scienza possa essere coinvolgente, accessibile e capace di generare meraviglia, che non è solo nei laboratori, ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo, nella voglia di capire il mondo che ci circonda. Ad aprire l'evento una grandissima sorpresa. Alberto Angela ha infatti voluto esprimere attraverso un video messaggio il sostegno alla manifestazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Prenderanno il via domani, mercoledì 17 giugno, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio tra la strada provinciale 77 bis Montecassiano-San Bucheto e Viale dei Mori, nella zona industriale di Villa Mattei. L'intervento, reso possibile grazie all'accordo raggiunto tra il comune di Montecassiano e la provincia di Macerata, rappresenta un'opera attesa e strategica per il territorio. La nuova rotatoria consentirà infatti di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione in un punto particolarmente importante e frequentato ogni giorno da cittadini, lavoratori e imprese. Il risultato è frutto di un lavoro condiviso tra l'amministrazione comunale, la provincia di Macerata e i rispettivi uffici tecnici che hanno collaborato alla definizione e alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un ulteriore passo avanti per rendere Montecassiano sempre più sicura, moderna e funzionale. È stato presentato dal parco e dai comuni di Arquata del Tronto, Castel Sant'Angelo sul Nera e Norcia il piano di mobilità sostenibile per la fioritura di Castelluccio di Norcia. La finalità, sottolinea il commissario per il parco Corrado Perugini, è quella di regolamentare al meglio i flussi veicolari che si registrano nel periodo che va dalla seconda metà di

0: giugno alla prima metà di luglio. I dettagli del piano durante i fine settimana del 20-21, del 27-28 giugno e quelli del 4-5-11-12 luglio, a cui si aggiunge lunedì 29 giugno, sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper, che potranno però sostare presso i parcheggi di prossimità. Si potrà poi raggiungere Castelluccio attraverso un servizio navette che vedrà attivi anche due autobus, uno elettrico e uno ibrido, acquistati dal parco con fondi del programma Parchi per il clima del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sarà invece consentito libero accesso ai mezzi a due ruote e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione. Per quanto riguarda i bus turistici, sarà consentito libero accesso con possibilità di raggiungere Castelluccio e permettere la discesa dei passeggeri in prossimità del deltaplano o della piazzetta. Una volta scesi i passeggeri, i bus dovranno subito allontanarsi per poi tornare a riprendere i turisti all'ora concordata. E durante i fine settimana indicati sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare con l'auto o il camper da una delle porte di ingresso verso le altre, il solo transito con l'assoluto divieto di sosta fermata.
1: Lo sport.
0: Pallavolo. Dopo le conferme di Jonut Amroz e Davide Diaferia, il reparto centrale accoglie un nuovo prezioso tassello. È Leonardo Gabriel Sandu, classe 2007, 200 centimetri, che arriva alla banca Macerata Fisiomed per disputare la sua prima stagione in Serie A2 Credembanca. Nato a Tarquinia, di origini rumene e cresciuto pallavolisticamente tra il Lazio e il Trentino, Sandu porta con sé una storia che racconta già tanto di lui, fino alla promozione nel roster di Superlega nella stagione 2025-2026 e alla prima convocazione estiva in nazionale Under 22. Una stagione vissuta da campione d'Italia in carica, con il privilegio di allenarsi quotidianamente accanto a giocatori di livello mondiale come Flavio e Micheletto, prima di scegliere Macerata come palcoscenico per il grande salto di crescita e responsabilità.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 22-32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.

Certe cose non le vedi finché non le perdi, e solo allora capisci quanto spazio occupavano, quanto peso reggevano, quanta vita tenevano insieme. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è legame. Un legame non si costruisce in un giorno, si forma lentamente, attraverso la ripetizione dei gesti, la condivisione del tempo, la presenza nelle cose piccole che non sembrano mai importanti sul momento. Una telefonata breve, un caffè preso insieme senza un motivo preciso, una frase detta di passaggio che però l'altro ha sentito davvero. Non ci accorgiamo di quanto valgono queste cose mentre accadono. Le viviamo come normale, come ovvie, come scontate. E poi un giorno quella presenza non c'è più. Per la distanza, per il tempo, per qualcosa di più definitivo. E capiamo che quello che pensavamo fosse uno sfondo era in realtà una struttura portante. Il legame non ha forma, non si vede, non si tocca, non si misura. Eppure quando c'è, regge tutto. E quando si spezza, si sente il vuoto in ogni direzione. Nelle abitudini, nelle conversazioni, in quei momenti della giornata che erano suoi, senza che te ne fossi mai accorto. Ci sono persone che con la loro presenza hanno creato un filo tra noi e il mondo. Persone che non hanno mai fatto cose straordinarie, o almeno non sembravano tali, erano semplicemente lì, disponibili, costanti. E quella costanza, quella presenza silenziosa e affidabile, era già tutto. Oggi voglio ricordare chi non c'è più, chi ci ha insegnato il significato di questa parola senza mai pronunciarla, chi con la sua presenza, forse discreta, forse silenziosa, forse anche breve, ha lasciato un legame che il tempo non ha sciolto. Anzi, che il tempo ha reso più chiaro, più nitido, più prezioso. Grazie per quello che hai dato senza saperlo, per il filo che hai lasciato e che ora tiene, scalda, orienta. I legami veri non finiscono con chi li ha creati, continuano in chi li ha ricevuti. Si trasmettono, si trasformano, trovano magari nuove forme. E a volte, nelle giornate in cui tutto sembra fragile, è proprio quel filo invisibile a ricordarci dove siamo e da dove veniamo. Non lasciare che i tuoi legami diventino invisibili prima del tempo. Dillo adesso, a chi puoi ancora dirlo. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Se vuoi puoi commentare questa puntata così come le altre sulle nostre pagine Facebook e sui nostri social. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: In Blu 2000 News.
1: Teheran non avrà nucleare. Dal G7 di Evian il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran. Dopo la firma digitale a distanza si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina, al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione, l'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale, Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arachki dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: E buongiorno, rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne. Da Gerusalemme, Rigna, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
4: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
5: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il ministero russo della difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione, un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio Panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Pierluigi Vito.
6: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione. Era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruela.
7: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindat Colf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindat Colf di Roma.
8: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindato col Feddanni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico, solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
7: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
9: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime comeinista degli Ayatollah, che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni a leggere Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Essendo questo un romanzo anch'esso corposo, mi aiuterò in questo percorso anche con un altro libro dove i capitoli vengono sintetizzati in maniera da procedere un pochino più spediti. E dunque facciamo un breve riassunto del capitolo quarto. Ci sono vari tipi di solitudini. Quella che Drogo prova nella prima notte alla fortezza è una dolorosa dilatazione della separazione da qualsiasi affetto. Ha infatti lasciato la sua casa, il villaggio, tutto ciò che egli conosce. La scena di quest'alone di luce triste che si spande in uno sfocato cerchio a cui immagini siede il personaggio ripiegato su se stesso possiede dunque la forza devastante dell'annullamento. Il senso di inutilità e di depressione brucia lentamente ogni cosa attorno a Drogo, compreso il ricordo della serata. La serata condivisa in questa caserma, in questa fortezza, tutti erano stati gentili con lui. Alla mensa avevano perfino stappato una bottiglia in suo onore, ma nessuno lo avrebbe pensato durante la notte, e non solo nella fortezza, probabilmente neanche in tutto il mondo. Si sa che ciascuno basta appena a se stesso. La miseria della propria condizione viene scandita da una serie di pronomi indefiniti e dall'iniziale polarità tutti, nessuno, si passa all'alienante situazione del singolo, di quel ciascuno che al massimo provvede amaramente a se stesso nel tentativo di resistere al risucchio di un'esistenza maligna. Neppure il ricordo familiare delle proprie radici, ben visibile anche nella scelta del costrutto sintattico che lega mamma e figlio, salva Drogo e lo allontana dalla miseria del proprio autoannientamento. L'occhio che rivela gli aspetti minuti della realtà fa rientrare Drogo in quelle che sono le normali consuetudini, i rituali della quotidianità, e il tenente decide di spogliarsi e di infilarsi a letto per concludere questa giornata. Ma mentre il sonno lo sta accalappiando, è l'udito a prendere il sopravvento. In questi momenti il silenzio assoluto pareva finalmente incontrastato, signore della fortezza. Ma quel silenzio abissale si rivela orribile, un'orribile cassa di risonanza, di un ploc, di una grossa goccia d'acqua che si spiaccica su qualcosa di fradicio. Il rumore cresce nel silenzio, si fa sempre più ossessivo fino a spingere Drogo a tirare un cordone di fianco al letto, forse un campanello. E in un remoto meandro dell'edificio rispose quasi impercettibilmente un breve tintinnio. Di lì a poco risuonano dei passi e un soldato debitamente si informa: «Comandi, signor tenente!» Drogo chiede stizzito quale sia la natura di quello schifoso rumore. «È la cisterna, signor tenente!» «Non c'è niente da fare», risponde il soldato immediatamente. «La cisterna?» replica Drogo. «Sì, signore, la cisterna dell'acqua proprio dietro quel muro. Tutti si lamentano, ma non si è potuto far niente. Non è mica solo qui che si sente. Una goccia scava la pietra, ma nella scontata banalità del proverbio si nasconde la nota luttuosa e terribile della goccia. Un rumore continuo e martellante che, espandendosi subdolamente in molte zone della fortezza, allude allo spettro di un'incombente follia. Andarsene, andarsene al più presto, pensava Giovanni, uscir fuori all'aria, quel mistero nebbioso. I pensieri di Drogo prendono un'altra direzione. Si riaffaccia il pensiero della madre, ma adesso in un alone di affetto. Sicuramente la mamma, in ansia per il figlio lontano, lo sta pensando e veglia nel suo letto. Drogo si sente in trappola, dunque. In maniera irrequieta e incostante le ossessioni prendono un'altra strada ancora, diventano un altro pensiero coatto,
Il giovane tenente si rende conto che né Matti, né il colonnello, né nessun altro ufficiale si interessano minimamente a lui. Che lui parta o resti, a loro è completamente indifferente. La grande ombra di se stesso è quello che Drogo trova alla fine di questo itinerario del viaggio al termine della notte. Con l'occhio trasognato e un po' sonnambulo, vide un atrio, un cavallo su una strada bianca. Gli sembrò che lo chiamassero per nome e fu preso dal sonno. E ora ci possiamo dedicare al capitolo 5.

Due sere dopo, Giovanni Drogo montò per la prima volta di servizio alla terza ridotta. Alle 6 del pomeriggio si schierarono nel cortile le 7 guardie. 3 per il forte, 4 per le ridotte laterali. La 8ª, per la ridotta nuova, era partita in precedenza perché c'era parecchia strada da fare. Il sergente maggiore Tronc, vecchia creatura della fortezza, aveva condotto i 28 uomini per la terza ridotta, più un trombettiere che faceva 29. Erano tutti della seconda compagnia, quella del capitano Ortiz, a cui Giovanni era stato assegnato. Drogo ne prese il comando e sguainò la spada. Le 7 guardie montanti erano allineate a piombo e da una finestra, secondo la tradizione, il colonnello comandante le osservava. Sulla terra gialla del cortile esse formavano un disegno nero, bello a vedersi. Il cielo spazzato dal vento risplendeva sopra le mura, tagliate diagonalmente dall'ultimo sole. Una sera di settembre. Il vicecomandante, tenente colonnello Nicolosi, uscì dal portone del comando, zoppicando per un'antica ferita, e si appoggiava alla spada. Quel giorno era di servizio per l'ispezione il gigantesco capitano Monti. La sua voce rauca diede il comando e tutti insieme, assolutamente insieme, i soldati presentarono le armi con un potente scroscio metallico. Si fece un vasto silenzio. Allora, ad uno, i trombettieri delle 7 guardie suonarono i ritornelli d'uso. Erano le famose trombe d'argento della fortezza Bastiani, con cordoni di seta rosso e oro, con appeso un grande stemma. La loro voce pura si allargò per il cielo e ne vibrava l'immobile cancellata delle baionette, con vaga sonorità di campana. I soldati erano fermi come statue, i loro volti militarmente chiusi. No, certo, essi non si preparavano ai monotoni turni

Per 24 ore l'intera ridotta e 100 metri di mura dipendevano da lui solo. Quattro artiglieri sotto di lui, nell'interno del fortino, badavano ai due cannoni puntati al fondo della valle. Tre sentinelle si dividevano il ciglione perimetrale della ridotta. Altre quattro erano scaglionate lungo il muraglione, verso destra, 25 metri per una. Il cambio con le sentinelle smontanti era avvenuto con metodica precisione sotto gli occhi del sergente maggiore Tronc, specialista dei regolamenti. Tronc era alla fortezza da 22 anni e ormai non se ne muoveva più neppure nei periodi di licenza. Nessuno conosceva come lui ogni angolo della fortificazione. Spesso gli ufficiali lo incontravano di notte che girava intorno a ispezionare nel buio più nero senza il minimo lume. Quando lui era di servizio, le sentinelle non abbandonavano per un istante il fucile, non si appoggiavano ai muri ed evitavano persino di fermarsi, perché le soste erano concesse solo in via eccezionale. Per tutta la notte Tronc non dormiva e a passi silenziosi si aggirava per il cammino di ronda, facendole trasalire. «Chi va là? Chi va là?» chiedevano le sentinelle, imbracciando il fucile. «Grotta!» rispondeva il sergente maggiore. «Gregorio!» diceva la sentinella. Praticamente ufficiali e sottufficiali in servizio di guardia giravano sul ciglione delle proprie mura senza formalità. I soldati li conoscevano bene di vista e lo scambio della parola d'ordine sarebbe parso ridicolo. Solo con Tronc i soldati seguivano alla lettera il regolamento. Era piccolo e magro, con una faccia da vecchietto, la testa rasata. Parlava pochissimo anche con i colleghi e nelle ore libere preferiva in genere starsene solo a studiare musica. Quella era la sua mania, tanto che il maestro della banda, il maresciallo Espina, era forse il suo unico amico. Possedeva una bella fisarmonica, ma non la suonava quasi mai, pur essendo leggenda che fosse bravissimo. Studiava l'armonia e dicevano che avesse scritto diverse marce militari. Di preciso però non si sapeva niente. Non c'era pericolo, quando era di servizio, che si mettesse a fischiettare come era sua abitudine durante il riposo. Per lo più si aggirava lungo le merlature, scrutando il vallone del nord alla ricerca di chissà cosa. Adesso era di fianco a Drogo e gli indicava alla mulattiera che, lungo precipitosi costoni, portava alla ridotta nuova. «Ecco la guardia smontante», diceva Tronc, facendo segno con l'indice destro, ma nella penombra del crepuscolo Drogo non riusciva a distinguerla. Il sergente maggiore scosse la testa. «Che cosa c'è?» domandò Drogo. «C'è che il servizio così non va, l'ho sempre detto, è da pazzi», rispose Tronc. «Ma cos'è successo?» «Il servizio così non va», ripete Tronc. «Dovrebbero farlo prima. Il cambio della guardia alla ridotta nuova. Ma il signor colonnello non vuole». Giovanni lo guardò meravigliato. Possibile che Tronc si permettesse di criticare il colonnello? «Il signor colonnello», continuò il sergente maggiore con profonda serietà e convinzione, non certo per rettificare le ultime parole, «ha perfettamente ragione dal suo punto di vista. Nessuno però gli ha spiegato il pericolo». «Il pericolo?» chiese Drogo. «Che pericolo poteva mai esserci? A trasferirsi dalla fortezza alla ridotta nuova, per quel comodo sentiero, in località così deserta?» «Il pericolo?» ripeté Tronc. «Un giorno o l'altro succederà qualche cosa con questo buio». «E cosa si dovrebbe fare?» chiese Drogo per cortesia. Tutta quella storia lo interessava molto relativamente. «Una volta», fece il maggiore sergente, ben lieto di poter sfoggiare la sua competenza, «una volta alla ridotta nuova la guardia si cambiava 2 ore prima che alla fortezza, sempre di giorno, anche d'inverno. E poi la faccenda delle parole d'ordine era semplificata. Occorreva quella per entrare nella ridotta e occorreva la parola d'ordine nuova per la giornata di guardia e il ritorno alla fortezza. 2 bastavano. Quando la guardia smontante era di ritorno alla fortezza, la guardia nuova, qui, non era ancora montata e la parola
era ancora valente.

amorevole. Già, capisco, fece Drogo, rinunziando a tenergli dietro. Ma poi, raccontava Tronk, hanno avuto paura. È imprudente, dicevano, lasciare in giro, fuori del confine, tanti soldati che sanno la parola d'ordine. Non si sa mai, dicevano. Più facile che tradisca un soldato su 50 che un ufficiale solo. Eh già, assentì Drogo. Allora hanno pensato. Meglio che la parola d'ordine la sappia solo il comandante. Così adesso escono dalla fortezza a 3/4 d'ora prima del cambio della guardia. Mettiamo oggi. Il cambio generale si è fatto alle 6. La guardia per la ridotta nuova è partita di qui alle 5:15 ed è arrivata là alle 6 giuste. Per uscire dalla fortezza di parola d'ordine non ha bisogno, perché è un reparto inquadrato. Per entrare nella ridotta occorreva la parola d'ordine di ieri, e questa la sapeva soltanto l'ufficiale. Fatto il cambio alla ridotta, comincia la parola di oggi, anche questa la sa soltanto l'ufficiale. E così dura 24 ore, fino a che non viene la nuova guardia a dare il cambio. Domani sera poi, quando i soldati faranno ritorno, alla fortezza la parola d'ordine è ancora cambiata. E così c'è bisogno di una terza parola. L'ufficiale ne deve sapere 3, quella che serve per l'andata, quella che si consuma nel servizio e la terza per il ritorno. Tutte queste complicazioni perché i soldati, mentre sono in strada, non sappiano. E io dico, continuava senza preoccuparsi se Drogo gli badasse, io dico, se la parola d'ordine la sa soltanto l'ufficiale e lui, mettiamo, si sente male per strada, cosa fanno i soldati? Mica lo potranno obbligare a parlare e non possono neanche tornare da dove sono partiti perché intanto anche là la parola è cambiata. A questo non ci pensano? E poi loro, che vogliono la segretezza, non si accorgono che in questo modo occorrono 3 parole invece di 2 e che la terza, quella per rientrare il giorno dopo alla fortezza, viene messa in giro più di 24 ore prima. Qualsiasi cosa succeda, sono obbligati a mantenerla, sennò la guardia non può più rientrare. Ma, obiettò Drogo, alla porta li riconosceranno bene, no? Vedrebbero bene che è la guardia smontante. Tronk guardò il tenente con un certo tono di superiorità. Questo è impossibile, signor tenente. C'è la regola alla fortezza. Dalla parte del nord, senza la parola d'ordine, nessuno può entrare, non importa chi sia. Ma allora, disse Drogo irritato per quell'assurdo rigore, allora non sarebbe più semplice fare una parola d'ordine speciale per la ridotta nuova? Fanno il cambio prima e la parola per rientrare viene insegnata soltanto all'ufficiale. Così i soldati non sanno niente. Si capisce, fece il sottufficiale quasi trionfante, come se avesse aspettato quell'obiezione al varco. Sarebbe forse la soluzione migliore, ma bisognerebbe cambiare il regolamento. Occorrerebbe una legge. Il regolamento dice... La parola d'ordine dura 24 ore da un cambio della guardia al successivo. Una parola d'ordine vige nella fortezza e sue dipendenze. Dice proprio sue dipendenze. Parla chiaro. Non c'è da fare nessun trucco. Ma una volta, fece Drogo che da principio non era stato attento, il cambio alla ridotta si faceva prima? Sicuro, esclamò Tronk. Poi si corresse. Signor sì. Solo da 2 anni in qua c'è questa storia. Prima era molto meglio. Il sottufficiale tacque. Drogo lo guardava spaventato. Dopo 22 anni di fortezza, che cosa era rimasto di quel soldato? Si ricordava ancora Tronk che esistevano in qualche parte del mondo milioni di uomini simili a lui che non vestivano l'uniforme? E giravano liberi per la città e la notte potevano a loro piacimento mettersi a letto o andare all'osteria o a teatro? No, a guardarlo lo si capiva bene. Gli altri uomini Tronk si era dimenticato. Per lui non esisteva più che la fortezza e i suoi odiosi regolamenti. E qui ci fermiamo e lasciamo Tronk e il tenente al loro destino.
Li ritroveremo domani, continueremo la lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail per chi volesse comunicare con me, consigliarmi anche dei libri, delle letture che vi piacerebbe ascoltare: morena@radionuova.com. A domani, ciao!

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: pomeriggio da Antonella Mitola, le questioni internazionali sul tavolo del G7 che si sta svolgendo a Evian in Francia.
1: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Nelle dichiarazioni ai giornalisti al G7 di Evian in Francia, Trump ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io, ha affermato Trump, aggiungendo di aver suggerito a Israele che la Siria si occupi di Hezbollah in Libano. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti, così il Papa in un videomessaggio inviato alla 10ª edizione dell'Australian World Summit che si svolge a Vienna. Il Papa sottolinea l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale ed esorta a superare la paura di cambiare rotta. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, e quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere della donna di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malguer che attraversa la cittadina. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della 7ª penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini presenta.

0: la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti, alle produzioni indipendenti di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini, tra poco partiamo, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983. What will people

0: the music play Shannon oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsia, che vedo è arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, è arrivata col 2026 e proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultima canzone, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsia come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani mi viene in mente, esatto. E tanti altri ancora.
1: Esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con sì. I Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto? Gruppo
1: negli anni 90.
0: Gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Valentino, sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché nel 2023, no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi se vuoi ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile e dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsia è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, e quindi non amo raccontare.
0: Quindi noi adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro, e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che è dal sapore molto estivo. Ma prima di mettere il brano, ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora, io sono dappertutto, ormai se non hai i social e non sei ovunque non riesci a comunicare. Comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica. Adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti,
1: certo.
0: Al prossimo singolo, perché la storia di con Toto poi ce la dovrai raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori. You gotta see.

Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.

0: Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio di novità da proporre prima di chiudere la puntata di oggi, ad esempio il singolo di Francesca Sapio, si chiama Terra.
1: Ogni volta che ti guardo, vedo la luna accanto a te, come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te. Il mio rammarico che a volte anch'io

0: solchi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni, e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Nel nostro approfondimento di informazione locale oggi parliamo di un argomento davvero molto importante per la nostra regione, non solo a dire la verità, parliamo di difesa del suolo, un piano da 140 milioni di euro proprio contro il dissesto idrogeologico. Questo investimento complessivo serve per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi e legati, come sappiamo, anche al cambiamento climatico. Il programma degli interventi già realizzati, poi ci sono quelli in fase di progettazione, è stato appena illustrato nella sede regionale e i vari referenti hanno tracciato la strategia per la tutela del suolo nei prossimi anni, sottolineando come l'investimento nella prevenzione del dissesto idrogeologico rappresenti per la regione una vera e propria leva strategica di sviluppo per le Marche. I progetti individuati dalla regione attraverso la protezione civile e il genio civile sono stati affidati al consorzio di bonifica delle Marche che, per tramite della sua società in-house Bonifica Marche Engineering, ne ha seguito e ne sta seguendo sia la progettazione che la successiva direzione dei lavori. Gli interventi interessano 3 province: Pesaro, Ancona e la nostra città Macerata e ben 12 comuni. Tra questi, appunto, Macerata e Pollenza con il fosso Narducci e Morrovalle con il fosso Bagnolo e Torrente Trodica. Ora passiamo alle interviste realizzate con Tiziano Consoli, assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, quindi con Francesca Gironi, presidente del Consorzio di Bonifica Marche, Stefano Stefoni, direttore Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio ed infine Marco Chiatti, amministratore unico di Bonifica Marche Engineering.
2: Io credo che è un obiettivo storico importante per la Regione Marche investire 140 milioni di euro sulla protezione del nostro territorio, partendo dai reticoli idrici secondari alla messa in sicurezza di tantissimi fossi. Abbiamo fatto degli interventi importanti nell'Aspio, vicino all'aeroporto di Falconara, stiamo tutelando le grandi infrastrutture, le aree industriali e la popolazione, quindi stiamo investendo sulla valorizzazione del territorio, soprattutto sulle forme di tutela e di rispetto delle nostre realtà che abbiamo presenti all'interno del territorio, prevenendo quei fenomeni che oggettivamente una volta venivano lasciati e trascurati anche dalle comunità locali. Quindi sta cambiando il paradigma di intervento, lavoriamo sulla previsione e sulla prevenzione, proprio cercando di evitare quei fenomeni che poi comportano dei costi importantissimi, come abbiamo visto ultimamente a seguito dell'alluvione a Senigallia. Importanti interventi sono stati fatti con le vasche di Bettolelle, direi che è un'opera che si aspettava da 40 anni, è stata portata a compimento proprio quest'anno. Fosso Narducci a Morrovalle, a Macerata, fosso del Rigo e scarica l'Asino ad Osimo, il fosso della Liscia all'aeroporto di Falconara, incentiveremo interventi importanti su altrettanti fossi nella provincia d'Ancona e nel maceratese, quindi direi che sono interventi importantissimi a cui devo ringraziare naturalmente il genio civile, la protezione civile e anche la parte del consorzio bonifica che ha curato la parte di progettazione e di intervento sul territorio. Quindi tra l'altro devo anche dire che al vaglio a livello nazionale proprio una normativa che permetterà di ottenere dei rapporti diretti tra gli enti e i consorzi di bonifica, opera che sulla quale stiamo lavorando anche noi come Regione Marche a livello normativo per dotarci di un apparato che possa intensificare diciamo le attività di tutela del nostro territorio con un soggetto che è protagonista, che è il consorzio di bonifica, che nel nostro territorio sta svolgendo un ruolo importantissimo.
3: Cosa manca, se possiamo chiedere, insomma, dove bisogna intervenire ulteriormente a parte questi interventi, insomma, che ha già citato, ecco.
2: Beh, abbiamo 18.000 chilometri di reticoli idrici, quindi tutti i territori devono essere attenzionati, bisogna appunto, dicevo, lavorare in previsione, stiamo lavorando lungo le foci, quindi gli interventi prevalentemente dovranno essere multilivello, quindi dovremo intervenire sia sull'assetto dei reticoli idrici, sia naturalmente nell'ambito delle foci dove si accumulano magari dei sedimenti importanti e materiali e detriti che possono provenire da situazioni emergenziali e alluvionali. Continueremo a proteggere l'incolumità pubblica, ma soprattutto le grandi infrastrutture, perché bloccando le infrastrutture si blocca l'economia e naturalmente quindi si mette a repentaglio lo sviluppo di un'intera regione. Quindi gli obiettivi saranno quelli di tutelare le infrastrutture, tutelare le aree industriali e prevenire naturalmente quei fenomeni che possono veramente danneggiare e rendere pericolosa l'incolumità pubblica in molti settori. Quindi dovremo proseguire insieme anche al commissario Babini in tutti quegli interventi che dovranno essere portati a termine dal commissario della ricostruzione nell'ambito di Senigallia, lungo il Misa, in particolare Ponte Lucerta, Piancaldo, quindi dovranno essere fatte le opere importanti, dovremo cominciare a ragionare in termini di previsione di questi fenomeni e garantire l'operatività di questi interventi per 200 anni, quindi sono opere strutturali importanti, richiederanno diversi importanti investimenti di milioni di euro, però andranno al futuro a beneficio delle generazioni che verranno.
4: Noi stiamo intervenendo come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Marche e dall'assessore Consoli di realizzare questi interventi che sono volti alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del Pesarese e del Fanese, nella provincia di Ancona con i comuni di Falconara, la zona dell'Aspio e altri territori, e anche due zone della provincia di Macerata. Siamo lieti, abbiamo raccolto questo invito a prendere parte a questi progetti con il massimo del nostro impegno, mettendo in campo tutte le professionalità che il Consorzio ha per portare risposte a questa situazione. I tempi sono abbastanza brevi, nel senso che addirittura parte di queste opere sono già state completate, naturalmente ci sono vari stadi di avanzamento perché sono opere anche molto grandi e molto complesse, ma diciamo confidiamo che in meno di un anno insomma si riuscirà a portare a conclusione tutto il progetto.
5: Come si è organizzata la Regione Marche negli ultimi anni, perché partiamo da fare ragionamenti dal 2018, quando io ho preso in mano la Genio Civile di Ancona prima e poi man mano oggi ho la Protezione Civile della Regione Marche con sotto i Geni Civili di tutte le Marche, e quindi è iniziato un modus operandi che la politica ha adottato, che anche col cambio anche che c'è stato con le ultime elezioni è proseguita, anzi è stata anche amplificata questa modalità operativa, e siccome oggi cominciano a vedersi un po' i primi risultati importanti, perché sono cose che non si risolvono dalla sera alla mattina, e con il coinvolgimento anche del Consorzio Unifica, che è stata una parte, un braccio operativo molto importante di tutta questa operazione, oggi siamo in grado di mostrare un po' alla popolazione quello che stiamo facendo, come ci muoviamo e i primi risultati, diciamo, significativi, sul presupposto che questo è un modus operandi che vogliamo mantenere, almeno finché ci sarò io, al momento lavoreremo in questo modo, potendo garantire con una continuità anche delle risorse economiche che arrivano, un continuo miglioramento del territorio, partendo dalle zone che in passato hanno subito i danni maggiori e hanno generalmente avuto anche una dichiarazione di stato d'emergenza nazionale. Le abbiamo risolte quasi tutte, almeno pianificate e finanziate, poi il tempo di fare i lavori. Poi utilizzeremo lo stesso metodo anche in altre aree critiche, dove però ancora non sono successi eventi eccezionali, ma sappiamo che potenzialmente sono un po' a rischio. Ma prima siamo partiti da quelle dove le cose sono già successe.
3: Sono attenzionate le zone oltre a quelle.
5: Abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, e che una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire le zone più pratiche. Le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
3: La prevenzione ha funzionato? Abbiamo imparato qualcosa dai disastri che ci sono stati, penso a Senigallia e non solo?
5: Sicuramente c'è una maggiore attenzione anche della politica alla pianificazione urbanistica del territorio, questo senz'altro. noi andremo in futuro a approvare anche dei protocolli d'intesa dove alcuni sindaci rinunciano a delle previsioni urbanistiche a fronte del fatto che noi facciamo delle opere di difesa del territorio della restante parte già urbanizzata. Quindi c'è una presa di coscienza sul fatto che bisogna fare un utilizzo più diciamo, accorto del territorio, questo sta succedendo. Mentre invece per le cose già fatte possiamo verificare già con gli ultimi eventi che sono successi nel 2024, in particolare a settembre, e la zona della stazione di Osimo che notoriamente andava sempre sott'acqua, l'ultima volta in maniera importante nel 2006, dove c'è stata dichiarazione di stato d'emergenza nazionale, a fronte dei lavori che stiamo facendo, la parte sud del territorio.

0: gli eventi che si verificano entro 200 anni, se possiamo dichiarare questo, lo vedremo col consorzio di bonifica, il comune potrebbe tramite l'autorità del bacino nazionale chiedere che venga diminuito il rischio previsto dal piano assetto idrogeologico per quelle aree, con una migliore limitazione anche lo sviluppo del territorio. Quindi cioè, questo è un effetto collaterale che non è interesse della protezione civile, però diciamo, la mitigazione del rischio idrogeologico consente uno sviluppo del territorio che oggi è inibito, però fatto con le dovute accortezze.
1: È un metodo che trovo molto efficace, che io ho trovato nel mio arrivo, che abbiamo ovviamente riconfermato, che è quello di un tavolo tecnico permanente. Significa che i dirigenti della regione, della protezione civile, l'ingegner Stefoni e tutto il suo team sono da noi al nostro interno una volta al mese. E una volta al mese monitoriamo l'avanzamento degli oltre 50 progetti che seguiamo. Se non li portiamo avanti sono problemi nostri, nel senso che c'è un monitoraggio veramente molto molto attento. E questo monitoraggio arriva alla fine del progetto, significa non basta arrivare ai lavori, consegnare i lavori e arrivare anche alla rendicontazione. Cioè quello che vogliamo è che neanche un euro di finanziamenti pubblici restino speso. I tempi ovviamente sono dettati dal progetto stesso, no? Alcuni sono in fase di progettazione, altri sono semplicemente un'idea e altri ancora sono in fase di conclusione. Quindi il monitoraggio segue le singole fasi e arriviamo comunque a una conclusione del progetto che viene condivisa poi con i territori, con i vari sindaci che presiedono i territori, e vengono comunque rilasciati stati di avanzamento e vengono comunque monitorati in maniera pubblica tutto l'avanzamento dei progetti. L'ultimo che possiamo citare è il ponte sul Fosso Rigo, che è stato riconsegnato alle popolazioni dei comuni afferenti, che sono quelli di Osimo e Castelfidardo, con una cerimonia neanche un mese fa. I lavori erano cominciati poco tempo fa, quindi è stato veramente, diciamo, un'infrastruttura di grande impatto per il territorio, sia per il civile sia per tutta la parte industriale.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Marche. Infinita cultura.
5: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra rubrica a caccia di quelli che sono gli eventi, gli spettacoli del nostro territorio. Torna dal 16 al 20 giugno a Macerata la Controra di Musicultura. Tanti gli appuntamenti che animeranno con concerti, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero, le piazze, i cortili e il centro storico della città. Nella settimana del festival, che è giunto quest'anno, pensate un po', alla sua 37esima edizione. Un vero e proprio laboratorio culturale, quello della Controra, in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili della città, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti attesi per la Controra ci saranno Paola Turci, Francesco Sarcina, Tosca, Bruno Risas, Jenny Gnocchi, Ermanno Cavazzoni, Stefano Dal Bianco, Susanna Nicchiarelli, Carlo Latini, Donato Caporalini, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi. Ecco alcuni degli appuntamenti. Martedì 16 giugno alle ore 18 nel cortile del Palazzo Comunale di Macerata ci sarà l'incontro con il poeta e critico letterario Stefano Dal Bianco dal titolo Forme di un pensiero poetico, condotto da Ennio Cavalli. Durante l'incontro Stefano Dal Bianco, in dialogo con il poeta e scrittore Ennio Cavalli, presenterà al pubblico del festival Paradiso, la sua più recente raccolta poetica, vincitrice tra l'altro il premio Strega Poesia, insieme a Distratti dal Silenzio, diario di poesia contemporanea e volume che raccoglie i suoi saggi di poetica contemporanea. Sempre martedì 16 giugno alle ore 21:15 sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto, con

La conduzione Joan Vignola di Rai Radio 1 si esibiranno i live i primi quattro degli otto finalisti. Rosita Brucoli di Milano con il brano Agente, Duma di Lecce con la canzone Femmine de Guerra, Mezzanera di Bologna con Piume, Giovanni Toscano di Pisa con Emma. Ospite della serata la grandissima cantante Paola Turci. Il giorno successivo, mercoledì 17 giugno, sempre alle 21:15 e sempre sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto, sempre a conduzione Joan Vignola, ci saranno gli altri quattro finalisti: Claudio Cobato di Siracusa con la canzone Chi du cama resta, Narratore Urbano in Torino con Il mio conquilino vuole uccidermi, Isabella Privitere di Bologna con Eia e Giulia Trovò di Treviso con Se non dovessi più tornare. Ospite della serata il frontman e fondatore delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. Ricordo anche che le serate finali del festival si terranno invece allo Sferisterio venerdì 19 e sabato 20 giugno, dove gli otto vincitori di Musicoltura si sfideranno per accaparrarsi i voti del pubblico per il titolo di vincitore assoluto e il premio Banca Macerata di ben 20.000 euro. Tra gli ospiti del festival ci saranno anche Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Tosca, Santa Maria, Riccardo Rossi, Le Vibrazioni e Alan Sorrenti. E anche per oggi la nostra rubrica si chiude qui. Un grande saluto dalla vostra Samuela Lotizzi.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi partirei guardando a Baikonur, in Kazakistan, che mi dà l'idea di essere un posto molto più fresco dell'Italia di questi giorni, ma mattina del 16 giugno 1963. Sulla rampa di lancio una navicella spaziale che è poco più di un bidone, insomma, no? Con un motore attaccato sotto, la Vostok 6, e dentro, infilata in una tuta, uno scafandro, insomma, che era sicuramente troppo grande per lei, questa ragazza di 26 anni, che non è un pilota militare, che non è laureata, no, in ingegneria aerospaziale, addirittura fino a qualche anno prima, cioè, era operaia in una fabbrica di tessuti e nel tempo libero faceva lanci col paracadute, no? La storia la ricorderà come la ricorda, perché è ancora vivente, Valentina Tereskova, la prima donna in orbita. Poi lascia stare che è un pezzo di storia che a me affascina particolarmente, però c'è proprio tutta una narrazione, no? Di motori che si accendono, rampe di lancio che scompaiono in una nuvola di fuoco, di fumo. L'allora Unione Sovietica stava giocando la sua ferocissima partita a scacchi contro gli Stati Uniti nel pieno della Guerra Fredda. Due anni prima Yuri Gagarin aveva dimostrato che l'uomo poteva sopravvivere nello spazio. Adesso Khrushchev puntava al colpo psicologico definitivo, capito? Dimostrare che le donne sovietiche sono fatte della stessa identica tempra. E Valentina Tereskova ce lo dimostra. Rimane in orbita per tipo 3 giorni, 48 giri intorno alla Terra, più di quanto avessero fatto tutti gli astronauti americani messi insieme fino a quel momento, con tutta la retorica, no, della propaganda politica dell'epoca. Poi la verità in realtà è molto più cruda, perché volare nello spazio negli anni 60 non era un viaggio comodo, c'era proprio un esercizio di sopravvivenza, sicuramente di resistenza biologica. È stata 72 ore immobile Valentina Tereskova, legata a questo sedile, combattendo contro nausee dovute alla microgravità e con un sistema di bordo che a un certo punto si è impallato. Cioè c'è stato il rischio concreto che si perdesse nello spazio profondo anziché imboccare la strada giusta per rientrare sulla Terra. Valentina Tereskova però mantiene la calma, corregge i dati a mano in collegamento via radio con la Terra e al momento del rientro si lancia col paracadute, 6.000 metri d'altezza, a terra nella steppa asiatica, con un labbro spaccato, lividi dappertutto, però viva. Prima di Valentina Tereskova, tra l'altro, la scienza medica dava per scontato che i corpi maschili e femminili avrebbero reagito allo stesso modo alle condizioni estreme dello spazio, una miopia scientifica che ci portavamo dietro da secoli. Ma quel viaggio proprio ha costretto i ricercatori a capire che la microgravità, le radiazioni cosmiche e l'isolamento colpiscono la densità ossea, il sistema cardiovascolare, l'assetto ormonale in modi differenti tra uomini e donne. Perché sta tutto qui il senso, no, della ricerca spaziale, quando tutti ce lo siamo chiesti, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, no, perché dobbiamo spendere soldi per mandare la gente nello spazio? Perché andare nello spazio non serve a scappare da questo pianeta, serve a capire come funzioniamo noi. Ogni singola innovazione medica che oggi diamo per scontata negli ospedali, per esempio, no, dal monitoraggio cardiaco a distanza, che era nato per controllare il battito degli astronauti, alle tecnologie per la TAC, per la risonanza magnetica, derivate, no, dagli algoritmi russi e americani per ripulire le foto satellitari della Luna. Cioè esistono queste tecnologie perché qualcuno ha accettato di farsi chiudere in una scatoletta di metallo e farsi sparare nel vuoto, capito? 80 anni fa l'esplorazione del cosmo era una questione di muscoli, di missili balistici, di propaganda militare, di ostentazione di potenza proprio. Oggi, mentre guardiamo alle stazioni spaziali internazionali e ai futuri viaggi verso Marte, sappiamo che la sopravvivenza della nostra specie dipende da una comprensione profonda, da una comprensione totale della biologia umana nello spazio, senza distinzioni. Valentina Tereskova è decollata operaia ed è tornata a terra con un pezzo di storia proprio. Però il suo vero capolavoro è stato dimostrare che lo spazio non ha preferenze, cioè il vuoto cosmico è ostile con tutti allo stesso modo, e la scienza per vincere la sfida ha bisogno del talento di tutti, uomini e donne. Quindi quando guardiamo a quella missione lì del 16 giugno di tanti anni fa, facciamo l'errore, no, spesso, di considerarla una bellissima figurina del Novecento, cioè una spunta di genere proprio sulla linea del tempo. E invece quel volo è l'inizio di una rivoluzione scientifica silenziosa che ha cambiato proprio il modo in cui studiamo la vita. La nostra vita invece, impegnata nel pomeriggio di In Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli ultimi giorni, insieme prima dell'estate, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo!

0: sempre piaciuta tantissimo.
1: Non lo so, perché poi tra l'altro lui con quel cognome lì, cioè da grande puoi fare solo il cantante o il chitarrista al massimo. Sam Fender con Olivia Dean era Rain Me In nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, la cosa interessante è che è un po' di tempo che non facciamo le pulci sull'intelligenza artificiale, no? Adesso siamo nella fase del pessimismo cosmico, per cui gli algoritmi ci ruberanno il lavoro. Succede, e quando succede, mettiamoli i puntini sulle i, c'è sempre qualche direttore che guarda ai soldi, all'efficientamento estremo, a tagliare, no? Perché le competenze, la professionalità che uno magari costruisce nel tempo, matura sul lavoro, oggi non sono più un valore, ma sono un costo da abbattere. Qui potremmo aprire una matriosca di parentesi. Comunque, c'è questa tendenza tecnologica che riguarda la moda, quella che vive, no, di immaginario, di desiderio, insomma. Mondo della moda che si è ritrovato invaso da immagini che sembrano uscite da un sogno sbagliato, capito? Modelli con le braccia che si mischiano, borse che sfumano nel nulla, pelli troppo lisce, volti troppo perfetti per essere veri. È l'estetica dell'intelligenza artificiale generativa quando la usi con leggerezza, senza pensarci troppo, no? E il pubblico, che magari non sa distinguere un modello vero da un prompt, cioè la descrizione del modello, se ne accorge, lo percepisce e soprattutto si arrabbia. È successo a Valentino, massacrati per la campagna dove i modelli sembravano sciogliersi come cera in alcuni dettagli, no? È successo a Gucci, che per la Spilatta di Milano aveva pubblicato immagini generate dall'intelligenza artificiale e si è ritrovata un'ondata di commenti delusi. È successo a H&M, è successo a Guess, insomma, chi ha usato modelle sintetiche, collezioni progettate dall'intelligenza artificiale, si è ritrovato davanti a un coro di no, grazie. E la cosa interessante è che questa reazione non è soltanto una questione di gusto estetico, no? Dall'idea di cosa uno possa essere la bellezza. È una questione di economia, una questione politica, una questione culturale, cioè la gente non sta andando contro l'intelligenza artificiale perché fa lavori brutti, perché fa foto brutte, no? Cioè l'idea piuttosto è che per un'azienda che vende un prodotto, facendoselo pagare un sacco di soldi tra l'altro, ma quel prezzo giustificato dal lavoro vero di persone vere, reali, umane, cioè non mi puoi usare un'intelligenza artificiale per sostituire proprio il lavoro umano, cioè questo è un po' la stortura, no? E infatti i marchi hanno cambiato rotta all'improvviso. Dappertutto si vedono ste mani che cuciono, che intrecciano, che tagliano, che lucidano, mani precise, mani lente, mani sapienti, mani imperfette, no? Immagini che mostrano, che so, il processo di invecchiamento della pelle, che celebrano l'intrecciato come fosse un rito proprio, marchi che commissionano animazioni disegnate a mano, gli illustratori, cioè le persone, i creativi che tornano al centro della scena. È come se la moda avesse riscoperto che l'artigianato è proprio il confine culturale, capito? Poi ci sono i messaggi espliciti, per dire marketing spicciolo, l'azienda che ha messo nero su bianco la promessa che non useremo mai corpi generati dall'intelligenza artificiale si è ritrovata più 23% di vendite. Aziende che comprano pagine sui quotidiani per ricordare che il mondo non è generato dall'intelligenza artificiale, persone che giurano fedeltà al lavoro reale, serie TV che mettono il made by humans nei titoli di coda, no? Fatto dagli uomini. È un contrattacco simbolico, come fosse un manifesto proprio. Poi la realtà è meno romantica, perché per dire, sti intelligenza artificiale, se vai a vedere dietro le quinte, la usano quasi tutti nella comunicazione della moda, e non solo della moda, magari non per le campagne di punta, no? Quelle che devono raccontare un'identità, però tutto il resto sì, perché oggi un marchio deve produrre per esempio immagini come fossero, capito, noccioline per i social, per le newsletter, per le vendite online, per i cataloghi. Cioè non è pensabile che con la stessa foto fai tutto, va bene per tutto, per linguaggi diversi, per formati diversi. Quindi ecco che l'intelligenza artificiale fa risparmiare almeno la metà di quanto costa un servizio fotografico vero. Ed è un compromesso silenzioso. La facciata è artigianato, no? La punta dell'iceberg. Il resto sotto è generativo, insomma. E intanto succede un'altra cosa ancora più interessante, che è l'imperfezione che torna di moda. Non l'imperfezione finta, cioè l'imperfezione proprio, cioè, studiata. Quindi ecco gli abiti con delle sbucciature volute, coi fiori incompleti, con le cuciture che si vedono. È come se il lusso avesse capito che l'unico modo per distinguersi da un algoritmo è valorizzare quello che un algoritmo non sa fare, ed è imperfezione. Sbagliare sì, ma con grazia. La moda poi è un settore molto specifico, per carità, siamo d'accordo, però la dinamica è la stessa anche fuori, cioè in ogni settore c'è un video fatto a mano, girato qui da persone vere, cioè in ogni settore ci sono commenti che non parlano più, che ne so, di un oggetto in particolare, ma del fatto che qualcuno l'ha inventato, l'ha realizzato, l'ha filmato davvero e lo sta raccontando, ed è un cambio di priorità. Non basta più il prodotto, serve la prova che sia stato creato da qualcuno in carne ed ossa. Non la perfezione, però, come dire, che sia autentico, ecco, almeno questo, insomma. Ecco perché noi pure qui, in questo programma, sbagliamo tutti i giorni, ma ci viene così facile, un talento proprio. Le parole di In Blue 2000.

Ha messo i puntini sulle i Ariana Grande quando giovedì scorso l'account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha postato una compilation di video di immigrati fermati dagli agenti dell'ICE e sotto come colonna sonora c'era una canzone sua di Ariana Grande, Bye, e la didascalia, insomma, ciao, il presidente Trump ha creato il confine più sicuro della storia. Lei non è che l'ha presa proprio benissimo, tra l'altro si era già presentata in pubblico con una spilla, no? ICE out, in un'occasione pubblica, insomma, diciamo, dimostrando di non gradire particolarmente questo tipo di politica, ma al di là poi delle scelte personali, dice: questa è la musica mia, non mi avete chiesto nessun permesso, quindi siete pregati di togliere tutto di mezzo. E tanto ha detto e tanto ha fatto che adesso sul video, il video è rimasto, ma al momento si legge che l'audio non è disponibile. È una piccola grande conquista, evidentemente. Ariana Grande nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Francesco.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Eterea, capito?
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Angelina Mango, c'è tanta musica nera dentro la sua voce, c'è tanto ascolto delle grandi, insomma, vocalità, no? che sono citate da tutti gli artisti che provano a fare la musica di mestiere, lei così come Marco Mengoni, ma tutto quello studiare un po' messo da parte, abbandonato. C'è questo coro incredibile che riporta tutto poi alle radici mediterranee, alle radici della tradizione italiana, insomma, a questo mondo più concreto, no? più materiale, e non è un caso che l'abbiamo scelta, insomma, questa canzone come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 di questa settimana.

Sì, la notte di più di un quarto secolo di secolo fa, insomma, stiamo parlando dell'anno 2010, i Train, Hey Soul Sister nel pomeriggio di In Blue 2000. A margine, dicevamo prima di Arena Grande e di qualche piccolo problema che ha avuto perché negli Stati Uniti la sua canzone è stata utilizzata per scopi politici senza, contro la sua volontà, non succede soltanto agli anglosassoni, L'ultima notizia in ordine di tempo qui da noi, Futura di Lucio Dalla, durante gli Stati Generali, insomma, di Futuro Nazionale, la Fondazione Lucio Dalla ha preso le distanze, chiaramente vediamo come va a finire questa situazione, però è curioso, no? Che la politica abbia bisogno proprio di pescare a piene mani dalla musica che apre sempre con certa facilità, insomma, il bagaglio dei ricordi. Sto cercando di essere più elegante possibile, ecco, per dire che in questo caso sono d'accordo con De Gregori, ecco, che la musica e la politica in queste circostanze qui non dovrebbero mai mescolarsi. Comunque, cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente musica. Musica dell'estate, Jovanotti insieme ad Alfa, questa è Buon Vento.

con la redazione per In Blu 2000 News. Segreto di Pulcinella, è atteso l'annuncio dei concerti dell'anno prossimo. Vasco Rossi, per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera, nella scaletta non manca mai anche questa. Vita spericolata.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
9: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena tra Meloni e Trump, c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia sempre più strutturale, il quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
11: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su 5 vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
10: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia, una donna di 37 anni residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.

canzone che ha fatto saltare il banco, è un mischione di country, di folk, di pop, di indie. A 19 anni, Stella Lefty, Boston. Poi canzone che ha trovato il suo acceleratore in TikTok, perché questo ritornello è diventato un frammento perfetto da condividere nei video, ed è questo il resto della storia che conosciamo. Le parole di Blue 2000, ben trovati. No, pensavo a quante volte la mattina, no? Il primo gesto che si fa è accendere la macchinetta del caffè e aspettare quei minuti interminabili perché esca, no? Da che mondo è mondo? Il caffè si fa con l'acqua bollente, il calore serve a sciogliere gli oli, a sprigionare l'aroma, a tirare fuori la caffeina, almeno fino a prima di questa scoperta che è destinata a cambiare le carte in tavola, perché c'è un gruppo di ingegneri chimici in Australia che ha trovato un'alternativa tanto semplice quanto spiazzante anche per fare un vero espresso a temperatura ambiente. Cioè, sembra un ossimoro questo, no? Visto che per definizione il caffè espresso è caldo, con la tazza calda, ma qui parliamo proprio di un cambio di paradigma completo, dove al posto delle caldaie, no, per riscaldare l'acqua, entrano in gioco le onde sonore. L'hanno chiamato espresso a ultrasuoni, cioè in pratica hanno preso una macchinetta del caffè normale e ci hanno messo un dispositivo che vibra a frequenze impercettibili per l'orecchio umano. Quando l'acqua incontra la polvere di caffè, queste vibrazioni scatenano un fenomeno fisico preciso che si chiama cavitazione acustica, detta proprio in due parole, più semplice che posso, no? Per come l'ho capita almeno. Cioè, nel liquido si formano minuscole bolle che implodono continuamente, e quando queste bolle collassano contro i granelli di caffè generano questi microgetti di energia che si comportano come delle spazzole microscopiche, no? Che rompono la superficie della polvere di caffè, per cui gli oli, l'aroma che dicevamo prima, vengono fuori e si mescolano con l'acqua a una velocità impressionante senza che ci sia bisogno di scaldarla. Il risultato è un caffè forte, corposo, intenso, come un espresso tradizionale, ma estratto in meno di 3 minuti, che non è proprio pochissimo, però non sono neanche sicuro di che temperatura sia sto caffè prima di bere, insomma, però sono curioso sicuramente. La svolta, però, al di là del gusto, no, dei gusti personali soprattutto, non è solo una questione di curiosità scientifica, c'entra il portafoglio e c'entra l'ambiente, perché per esempio eliminando la fase di riscaldamento dell'acqua, che è la cosa che consuma più energia in assoluto quando si prepara un caffè, questo sistema abbatte i consumi elettrici del 75%. Adesso, se siamo a casa o nel bar sotto l'angolo, magari il risparmio non sembra irrilevante, però provando a ragionare sul livello globale per le multinazionali, per esempio, che producono tonnellate di caffè pronto da bere in lattina su scala industriale, meno 75% dell'energia consumata significa risparmiare cifre con 6 zeri e ridurre un impatto ambientale, insomma, in maniera consistente, no? Poi ovviamente la parte difficile per gli esperti non è stata far vibrare l'acqua, ma fare in modo che quella bevanda che chiamano caffè non sapesse di acqua sporca. Insomma, hanno dovuto calibrare al millimetro la granulometria della macinatura, la quantità d'acqua, il tempo di esposizione alle onde sonore, arrivando a capire che 3 minuti è il tempo perfetto per un'estrazione di un caffè ideale. Cioè, te lo devi sudare, proprio te lo devi immaginare. Restava un ultimo scoglio, il più importante, che è il gusto, perché la fisica è bellissima, per carità, però se il caffè fa schifo alla fine non lo beve nessuno. Così hanno organizzato un test alla cieca con un centinaio di consumatori abituali, gente comune che beve il caffè, insomma, su base quotidiana, no? Every week, dicevamo, on a weekly basis, quindi tutte le settimane, non so se come noi, però hanno servito 4 tazze identiche, tutte raffreddate alla stessa temperatura, in ordine casuale: espresso classico, espresso a ultrasuoni, caffè filtro normale, caffè filtro a ultrasuoni. E il verdetto è stato che le persone non hanno notato differenze sostanziali nella bontà, no? Nella forza, nel corpo, nel gusto di questa bevanda. Significa che l'energia meccanica del suono può davvero sostituire il calore del fuoco. Poi non c'erano italiani in questo gruppo di assaggiatori, quindi non è una questione di poca

Me lo diceva Daniele Paggi, che oggi si occupa della regia, in tempi non sospetti, che sarebbe arrivato il momento in cui la musica che una volta era da discoteca sarebbe stata la musica pop. Ed eccoci qui, Mark and Cremont dall'Italia con furore, insieme a Serena Brancale e The Colors, candidate ad essere uno dei tormentoni di quest'estate. Era Partenope nel pomeriggio del 2000, ora con Violet Grove.

diciamo che non c'è più quella ribalta internazionale che aveva portato il Corrs ad essere un fenomeno, no? Nel corso degli anni 90, qui siamo nel 1997, poi molto c'entrava il fatto che fossero tutti fratelli, cioè tre sorelle e un fratello, ma continuano ad esserci in poche cose, magari un po' meno, ecco, a livello proprio di quantità, ma di grandissima qualità. Il Corrs nel pomeriggio di In Blue 2000 che si ferma qui, ringraziando Daniele Paggi per la regia, torniamo domani, puntuali, stesso posto.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, salve.
0: Con te parliamo di moda, moda uomo, perché alla Fortezza d'Abbasso a Firenze è iniziata la 110esima, come si dice?
1: 110esima, l'edizione 110 e ci salviamo.
0: L'edizione 110 di Pitti Uomo, che tutti conoscono, diciamo la verità. Quest'anno c'è qualche novità, Giovanni?
1: Allora, l'aggancio è, come sempre, anche con quelle che sono le manifestazioni di Milano, come ormai succede da diverso tempo, proprio per poter avere lo stesso pubblico, la stessa platea, soprattutto dei buyer internazionali che possono unire i due appuntamenti. Si parla di oltre 720 brand, che è un numero anche in crescita rispetto agli anni scorsi, che propongono le proprie collezioni, e un migliaio di buyer, la metà provenienti dall'estero. Questo è un dato che piano piano sta ricrescendo dopo il periodo del Covid, naturalmente, sì, che ha portato anche delle difficoltà. È tra l'altro un appuntamento che arriva pochi giorni di distanza da quelli che sono stati i dati di Confindustria Moda sul settore per il 2025. È uno dei settori a livello italiano che sta pagando di più la crisi internazionale, una crisi che arriva in realtà per il comparto moda da diversi anni, questo perché ci si basa soprattutto sulle esportazioni, e qui ovviamente si sta soffrendo un panorama internazionale molto molto critico, soprattutto perché ci si basava su esportazioni anche sui paesi dell'Estremo Oriente, del Medio Oriente, della Russia, e capite che insomma una platea che piano piano è scomparsa.
0: Oh, poi tu hai detto 720 brand, più di 30 paesi rappresentati, tantissimo.
1: Sì, esattamente,
0: insomma,
1: la dimensione internazionale sta appunto riprendendo dopo il 2020-2021, che aveva visto che evidentemente stato un caso.
0: Allora, voi avete sentito Paolo Mantovani, che è presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, sentiamolo.
2: Il momento è complesso, però Pitti Uomo rimane una tappa importantissima, e lo è ancora di più in questo momento, perché effettivamente il fashion system sta subendo un momento di grande difficoltà, soprattutto per un cliente ancora poco deciso e poco desideroso di moda, e anche perché c'è una competizione molto forte soprattutto dai mercati digitali. Però questo Pitti è un Pitti importante, perché ho visto tanti temi, come dire, giusti, che si stanno preparando all'interno della fiera. Ho letto le recensioni, ci sono tante aree che a me personalmente, come buyer, mi fanno molta voglia di vedere. Siamo in flessione, l'industria italiana, che è molto basata su quello che è il fashion system, sta soffrendo. È importante capire che non è tanto un problema di personalità della moda italiana, perché il nostro sistema è probabilmente uno dei più forti del mondo. Il vero problema sono tanti mercati ricchi che in questo momento hanno difficoltà a comprare o a ricevere i messaggi che arrivano dal nostro fashion system.
0: Oh, abbiamo detto però anche altre volte, Giovanni, che c'è la crisi di tante aziende di moda, che anche medio alte, ma non solo da adesso e non solo dal Covid.
1: No, purtroppo è una situazione che arriva addirittura dalla situazione internazionale 2008-2009. Il problema è, come ricordavi, lo abbiamo raccontato varie volte, che non solo i grandi brand sono in difficoltà, la questione è che scaricano poi le proprie difficoltà su quelle che sono le filiere. In questo senso, un dato che emerge e che riguarda la Toscana, che insomma è terra che nel tessile, nella conceria, nella lavorazione insomma anche del cuoio, ha fatto un punto di forza della propria economia, è che tra il 2022 e il 2025 sono sparite più di 2.300 aziende di questo settore. È uno degli ambiti che nel 2025 ha fatto più ricorso in Toscana alla cassa integrazione. E purtroppo soffrono i grandi brand, e appunto soffrono di rimando alle filiere. In questo senso, oggi all'inaugurazione di Pitti, anche gli enti organizzatori che rappresentano quelle che sono le grandi realtà, anche i grandi punti di formazione che in Toscana ci sono nell'ambito della moda, hanno lanciato una sorta di appello anche alle istituzioni in questo senso, ovvero riuscire a tutelare non soltanto il lavoro ma anche tutte quelle forme di, come dicono quelli bravi, di know-how, di conoscenze, certo, che rischiano poi di essere mandate all'estero e non trovare più poli produttivi in zona.
0: In zona. E allora su questo avete sentito Antonella Mansi, che è presidente del Centro di Firenze per la Moda. Ascoltiamola.
3: La dimensione del tema congiunturale è estremamente presente. Ci sono strumenti adatti per risolvere tante questioni? Ce ne sono alcuni. Quello che mi piace significare è che se possiamo fare un salto in avanti in questo ragionamento è che ci possa essere una attività più sinergica tra la dimensione imprenditoriale e la dimensione istituzionale, che significa in parole molto povere che gli imprenditori hanno tanti problemi fuori, perché sappiamo che le esportazioni trainano per la massima parte le nostre iniziative. Se magari riusciamo tante questioni che abbiamo in casa a renderle più semplici, meno burocratiche, meno onerose, meno pesanti, già questo è un elemento di competitività. Non è chiesto alle istituzioni di affrontare i temi geopolitici, nessuno di noi lo può fare. Certamente aiutarci a risolvere le piccole cose può essere un grande passo avanti, diciamo, per metterci in una condizione di aiutare le imprese ad essere più competitive. Formazione e filiere, dobbiamo imparare che le filiere sono lo scheletro, l'ossatura della nostra economia e quindi di una dimensione di benessere diffusa.
0: Non c'è dubbio, grandi capacità artigianali, tu ricordavi la lavorazione del cuoio, poi insomma grandissimi stilisti sono stati, perché adesso sono le case sono passate un po' di mano, ma insomma nati, cresciuti e diventati famosi in Toscana. Noi ci dobbiamo lasciare, ma con un grande in bocca al lupo a Pitti Uomo. Grazie Giovanni.
1: Grazie mille Federica, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori. Ascoltavo con interesse perché anche a Rimini, cattolica, sì, abbiamo parlato di AF solo poche settimane fa e della crisi, insomma, di questa grande azienda di moda. Ebbene sì, siamo un po' coesi noi con la
0: ci
4: Toscana.
0: Pensavo.
4: Per alcuni aspetti.
0: Speriamo poi insomma che la coesione finisca e che riprendano queste aziende. Pensavo, adesso poi passiamo ovviamente alla notte rosa, che si parla sempre di esportazione, no, nel ramo della moda, ma perché non sono così appetibili anche per il mercato interno? Perché troppo alti come prezzi?
4: Diciamo Federica che questo credo che sia uno degli elementi più importanti, nel senso che almeno per quello che riguarda le nostre aziende, per loro in un determinato periodo, soprattutto con l'apertura dei mercati dell'est, quindi la Russia, io ricordo tantissime, ora chiaramente stiamo parlando di un periodo che è abbastanza lontano ai noi nel tempo per le note vicende internazionali, ma c'erano i russi ad esempio che arrivavano anche in Riviera, dove i brand poi hanno anche delle monomarche così, e facevano incetta per migliaia e migliaia di euro che fossero dei negozi, che fossero anche degli outlet,
0: dopo
4: che magari avevano
0: dopo il crollo del muro, insomma, si sono aperti quei mercati che prima non
4: esattamente
0: esistevano.
4: C'erano grandi ricchi per noi, diciamo, per il
0: per
4: l'acquirente medio italiano non è così semplice. Poi ci sono tante persone che acquistano per fortuna perché ne hanno le possibilità, però i mercati esteri in questo senso. Poi la moda italiana per lo straniero è
0: un fascino
4: particolare,
0: giustamente. E infatti io questo te lo chiedevo perché forse, ma noi non siamo nel settore, ci vorrebbe invece una riflessione sull'essere appetibili, nel senso anche di non avere, no, solo linea lusso. Comunque

0: legato agli appuntamenti della giornata, da una parte anche sono i colori del tramonto, dell'alba, perché sì, ci sono i grandi eventi che porteranno tanti artisti anche in modo gratuito sui palchi praticamente di tutta la riviera, dalle coste ferraresi fino a Cattolica.
1: Stiamo parlando del prossimo weekend, dal 19 al 21.
0: Perché diciamo che questa è stata una scelta fatta negli ultimi anni, quella di anticipare. Prima la Notte Rosa arrivava un poco più tardi, ma perché si è visto proprio che anche a livello di promozione turistica conviene anticiparlo.
1: Anticipare, certo, perché tu attrai persone un po' prima. Allora, intanto sentiamo il sindaco di Rimini, che è Jamil Sadegolvad.
2: Il weekend della Notte Rosa 2025 ha visto un picco assoluto di presenze, a testimonianza che comunque la Notte Rosa ancora è capace di attrarre tanto turismo. Spero che prima possibile tutte le situazioni di tensione possano risolversi, e io credo che nel momento in cui ci sarà pace nel Medio Oriente tra la Russia e Ucraina, il nostro territorio ne potrà beneficiare attraendo tanto turismo estero.
1: Beh sì, lo speriamo tutti. Hai detto artisti, cantanti, si fa un po' di tutto?
0: Tutto, Federica. Diciamo che l'idea, non ti sto a citare i nomi perché sono poi quelli che fanno tutte le piazze italiane durante l'estate, magari qua hai la possibilità di ascoltarli gratuitamente, no? A differenza di altri concerti anche più strutturati. Però ecco, la cosa che è bella nel tempo si è strutturata è il fatto che sì, c'è un'offerta per un pubblico molto giovane, appunto appassionato anche di artisti di un determinato genere musicale, ma le offerte sono per tutti, nel senso che hai piacere di camminare all'alba, bene, trovi il comune che ti offre quell'opportunità, hai voglia di passeggiare con i piedi nell'acqua all'ora del tramonto, magari ascoltando della buona musica, puoi fare anche quello. Cioè, diciamo che si è proprio pensato che potesse essere per tutti, dalle famiglie con i bimbi piccoli e quindi tante offerte kids, fino ad una persona più, più grandi anche della nostra età.
1: Ma
0: giovani come noi.
1: Noi non resistiamo fino alle 4 del mattino.
0: No, noi andiamo a dormire, ci svegliamo alle 4 del mattino.
1: Ci svegliamo e andiamo a vedere l'alba.
0: Adorevi fare il dritto. Ah, vabbè, ma possiamo fare
1: io
0: anche
1: preferisco
0: quello.
1: Preferisco sempre
0: se
1: la sera. Quando mi dovevo svegliare all'alba per la radio, non l'ho mai digerita questa cosa. Allora, sentiamo anche Roberta Frisoni, che è assessora sport e turismo della Regione Emilia-Romagna.
3: Tra l'altro sapete che quest'anno abbiamo anche un progetto dedicato a SPAS, proprio per far vivere esperienze che dalla costa uniscano l'entroterra, e quindi tutto si tiene. Una Notte Rosa, la 21esima edizione, all'insegna del relax, del divertimento a seconda di quello che uno vuol fare, ma sempre col tradizionale sorriso e accoglienza che da noi non manca mai.
1: E poi ci sarà una chiusura in cielo il 21.
0: Sì, beh, quello sempre. Per noi, insomma, in cielo bisogna sempre portare lo sguardo, perché abbiamo anche bisogno un po' di alzarlo, il nostro sguardo. Faccio solo una piccola accenno a questa cosa che diceva l'assessora, chiaramente in modo molto sintetico, di ASPAS, che questo è un modo di dire, chiaramente tratto anche dal nostro dialetto, che significa a spasso, cioè ti porto a spasso, ti porto in giro. Ecco, quest'anno hanno fatto questo bel progetto di bus che dalla costa, quindi dalle località di mare, ti portano a vedere i nostri borghi, provandoti a fare anche esperienze, che ne so, imparare a fare la piadina, a mangiare qualche cosa di caratteristico.
1: Simona, dobbiamo sentire la Rinaldi, siamo in ritardissimo. Allora, Patrizia Rinaldi, che è presidente Federalberghi Rimini.
4: Al momento il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che abbiamo avuto un inizio con moltissime presenze, grazie però anche agli eventi, perché abbiamo avuto il wellness che ha riempito comunque fino a Cesenatico, poi abbiamo avuto Vasco Rossi, abbiamo avuto Achille Lauro, poi c'è la classica settimana, ma il dato positivo è che le prenotazioni continuano ad arrivare, vediamo comunque una percentuale di stranieri molto molto alta, anche questo dovuto comunque all'ampliamento dei voli, e vediamo anche una conferma degli italiani che probabilmente, mi dispiace dirlo, però la situazione geopolitica in qualche modo probabilmente ci favorirà durante tutta l'estate. Il weekend, anche l'ultimo, comunque moltissime richieste, e adesso dobbiamo solo vivere l'estate.
1: Simona, noi prima di vivere l'estate ci dobbiamo salutare e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Ti aspetto con un cappellino rosa.
1: Benissimo, ciao. Noi andiamo a Radio 3 M Stretta, Giuseppe Cova è collegato con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ciao. Con te parliamo di un grande poliziotto investigatore, Renato Cortese, che è stato che tra l'altro è stato uno di quelli che ha catturato dei super latitanti come Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Perché ne parliamo?

0: parliamo, Giuseppe?
1: Ne parliamo perché nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania è stato presentato un libro che parla proprio di questo super poliziotto di Renato Cortese, che è il libro del vice direttore dell'Espresso, che si intitola che ha un titolo specifico appunto, ovvero L'ostaggio. Da cacciatore a preda è il sottotitolo di questo libro. Praticamente parla di questo poliziotto, di questo Renato Cortese, che prima è stato una delle figure dell'antimafia veramente vera, perché ha catturato, come hai detto tu, dei latitanti importanti, Brusca, Bernardo Provenzano, dopo 43 anni, ma poi è finito in un intrigo internazionale, purtroppo per lui e non solo, nella famosa vicenda di Alma Shalabayeva, scusate la pronuncia, in cui era quel morto un magnate kazako che era, si chiamava Murat Abdulaziz.
0: Sì, vabbè, sì, è stata una storia adesso, prescindere dai nomi, insomma, sì, sì, sì. In cui si trattava di poter portare in Italia, non poter, esatto, portare in Italia, è una faccenda poco chiara che adesso non stiamo qui a ricostruire,
1: esatto, no, a esaminare,
0: e lui
1: purtroppo
0: è stato uno dei protagonisti, però quello che ha fatto è stato letto in un certo modo. Enrico Bellavia, che è il vice direttore dell'Espresso, poi siciliano e per tanti anni ha scritto per Repubblica dalla Sicilia, ha scritto questo libro, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
2: Io trovo che Renato Cortese sia uno dei migliori poliziotti italiani, ma questo potrebbe essere solo un giudizio. Il curriculum parla e i risultati operativi che ha conseguito in 30 anni di carriera raccontano esattamente questo. È uno dei migliori poliziotti italiani, finito in un gorgo inestricabile, una vicenda complessa di cui è soltanto un capro espiatorio, una vicenda di ingiustizia che ho paragonato, fatte le debite proporzioni, al caso Tortora. Un caso Tortora però meno conosciuto, meno noto, che sta provocando però la distruzione delle carriere, della reputazione di persone che hanno dato moltissimo per questo paese, e tra queste la prima persona che ha dato un contributo fondamentale nella lotta alla mafia è proprio Renato Cortese.
0: Beh, poi come poliziotto molto abile è stato riconosciuto da tutti, poi è passato alla Catturandi, ha diretto due Catturandi a Reggio Calabria e poi a Palermo, insomma penso che sia riconosciuta, siano state riconosciute le sue capacità, Giuseppe.
1: Sì, la sua carriera parla da sola, l'hai detto tu, è stato veramente un grande poliziotto, è un grande poliziotto perché per fortuna ancora è tra di noi, e diciamo che lui l'ha fatto anche lontano dalla Sicilia, lontano dalle campagne di Corleone, lontano dai piccini, però diciamo che è stata veramente una persona che ha agito contro la mafia in maniera, diciamo, puntuale, in maniera anche decisa. Gli arresti di cui parlavamo prima ne sono la prova. Come dice comunque Bellavia, questa vicenda rischia e ha rischiato e rischia di compromettere tutto ciò di buono che ha fatto questa persona e magari gettare delle ombre sulla sua persona, quando invece non è così, come dice l'autore del libro.
0: No, vabbè, certo, poi vabbè, no, la vicenda era sì, no, la vicenda era contorta, avranno ricevuto degli ordini che poi dopo sono stati, esatto, smentiti rispetto a questa donna e alla figlia, che sono state espulse. E va bene, allora hai sentito anche Salvatore Zappalà, che è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, sentiamo.
3: Bene, la presentazione del libro del direttore Bellavia sul caso relativo al super poliziotto Renato Cortese è stato portato alla nostra attenzione come uno di quegli elementi in cui c'è un qualche cortocircuito nell'ordinamento dello Stato, e quindi ci è sembrato opportuno una presentazione al Dipartimento di Giurisprudenza proprio per discutere i vari aspetti di questo cortocircuito, che passano da aspetti interni all'ordinamento da una parte agli aspetti di proiezione internazionale dall'altra, che riguardano ovviamente il posizionamento del paese rispetto alle principali convenzioni sui diritti umani, ma anche il problema della cooperazione tra stati nell'esercizio delle attività di giurisdizione.
0: Ecco quello che stavamo dicendo, che ci sono state delle contraddizioni, e quindi lui, che comunque era in quel caso, ci è andato di mezzo, insomma, poi adesso torte e ragioni, la condanna c'è stata e così è andata, però ricordare tutto quello che ha fatto ci sembra doveroso. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
10: In Blu 2000. News.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Evian in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I 7 grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il viceministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Panfili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta invece il sommerso.
12: Dalle colf allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
13: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
12: Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
11: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
14: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Flower DJ. Flower DJ.
18: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio ed in replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo in esclusiva su Radio Nuova Macerata.

voi in esclusiva la grande musica dance negli anni 70-80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabili. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nuova Macerata

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. E Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti, alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperta anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
5: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi e speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
6: Ieri hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
5: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese Devian in un secondo colloquio, poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit. L'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, sì, a Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
8: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia. Sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
9: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno, tanto costerà l'inflazione che secondo l'Istat ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari infatti si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
10: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
11: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
9: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
12: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragione il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in Via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Senoli nello studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
13: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
14: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
15: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Certe cose non le vedi finché non le perdi, e solo allora capisci quanto spazio occupavano, quanto peso reggevano, quanta vita tenevano insieme. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è legame. Un legame non si costruisce in un giorno, si forma lentamente, attraverso la ripetizione dei gesti, la condivisione del tempo, la presenza nelle cose piccole che non sembrano mai importanti sul momento. Una telefonata breve, un caffè preso insieme senza un motivo preciso, una frase detta di passaggio che però l'altro ha sentito davvero. Non ci accorgiamo di quanto valgono queste cose mentre accadono. Le viviamo come normale, come ovvie, come scontate. E poi un giorno quella presenza non c'è più. Per la distanza, per il tempo, per qualcosa di più definitivo. E capiamo che quello che pensavamo fosse uno sfondo era in realtà una struttura portante. Il legame non ha forma, non si vede, non si tocca, non si misura. Eppure quando c'è, regge tutto. E quando si spezza, si sente il vuoto in ogni direzione. Nelle abitudini, nelle conversazioni, in quei momenti della giornata che erano suoi, senza che te ne fossi mai accorto. Ci sono persone che con la loro presenza hanno creato un filo tra noi e il mondo. Persone che non hanno mai fatto cose straordinarie, o almeno non sembravano tali, erano semplicemente lì, disponibili, costanti. E quella costanza, quella presenza silenziosa e affidabile, era già tutto. Oggi voglio ricordare chi non c'è più, chi ci ha insegnato il significato di questa parola senza mai pronunciarla, chi con la sua presenza, forse discreta, forse silenziosa, forse anche breve, ha lasciato un legame che il tempo non ha sciolto. Anzi, che il tempo ha reso più chiaro, più nitido, più prezioso. Grazie per quello che hai dato senza saperlo, per il filo che hai lasciato e che ora tiene, scalda, orienta. I legami veri non finiscono con chi li ha creati, continuano in chi li ha ricevuti. Si trasmettono, si trasformano, trovano magari nuove forme. E a volte, nelle giornate in cui tutto sembra fragile, è proprio quel filo invisibile a ricordarci dove siamo e da dove veniamo. Non lasciare che i tuoi legami diventino invisibili prima del tempo. Dillo adesso, a chi puoi ancora dirlo. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Se vuoi puoi commentare questa puntata così come le altre sulle nostre pagine Facebook e sui nostri social. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova, in blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. 2 laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto.
2: Si è spento anche Daniele Francalancia. È sempre più scioccante il bilancio del tragico incidente stradale di domenica mattina lungo la superstrada 77 tra Corridonia e Morrovalle, dove hanno perso la vita 4 persone. Oggi il maceratese Daniele Francalancia, 20 anni, che era ricoverato in gravissime condizioni al Torrette di Ancona, non ce l'ha fatta. Giocatore della Cluentina, era alla guida dell'auto che si è scontrata con quella di un 41enne di Morrovalle, morto anch'egli nello schianto. Con Daniele viaggiavano Nicola Scalabrese, deceduto sul colpo, e Giorgio Franceschini, morto ieri dopo essere stato ricoverato al Torrette di Ancona in condizioni disperate. Altri 2 giovani sono in ospedale, fuori pericolo. Una tragedia immane che ha travolto le famiglie dei 5 ventenni di ritorno da una serata passata lungo la costa. L'auto in cui viaggiavano intorno alle 5:50 è stata colpita da una vettura nel tratto dello scambio di carreggiata per lavori in corso.
1: Un investimento complessivo di quasi 140 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi. I progetti individuati dalla Regione Marche attraverso la Protezione Civile e il Genio Civile sono stati affidati al Consorzio di Bonifica delle Marche, che per tramite della sua società in-house Bonifica Marche Engineering ne ha seguito e ne sta seguendo sia la progettazione che la successiva direzione dei lavori. Gli interventi interessano 3 province, Pesaro, Ancona e Macerata, e ben 12 comuni, tra cui Macerata e Pollenza con il fosso Narducci e Morrovalle con il fosso Bagnolo e Torrente Trodica. Ascoltiamo Francesca Gironi, presidente del Consorzio di Bonifica Marche.
3: Noi stiamo intervenendo come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Marche e dall'assessore Consoli di realizzare questi interventi che sono volti alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del Pesarese e del Fanese, nella provincia di Ancona con i comuni di Falconara, la zona dell'Aspio e altri territori, e anche 2 zone della provincia di Macerata. Siamo lieti, abbiamo raccolto questo invito a prendere parte a questi progetti con il massimo del nostro impegno e mettendo in campo tutte le professionalità che il Consorzio ha per portare risposte a questa situazione.
1: I carabinieri di Macerata hanno arrestato un 21enne incensurato residente a Corridonia con l'accusa di lesioni personali a un ufficiale di polizia giudiziaria. Intervento della pattuglia alle 3 circa nell'abitazione dell'arrestato a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Al loro arrivo il giovane si era già allontanato. Successivamente la centrale operativa ha ricevuto 2 ulteriori richieste di intervento per la presenza del ragazzo in forte stato di agitazione. I militari lo hanno rintracciato nei pressi di un locale pubblico a Piediripa, in evidente stato di ebbrezza, e lo hanno identificato non senza ricevere ingiurie. È stato richiesto l'intervento del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Poi i militari si sono recati presso il nosocomio per seguire l'evolversi della situazione. Mentre si trovavano all'esterno dell'area di triage per un colloquio con la madre del giovane, quest'ultimo è uscito dalla sala d'attesa spintonando una guardia giurata per poi colpire con uno schiaffo e un calcio un carabiniere. Nonostante la violenta resistenza, l'aggressore è stato immobilizzato e portato in caserma. L'acqua nel lago c'è. L'amministrazione comunale di Fiastra vuole sottolineare con forza che non c'è nessuna anomalia e che tutte le attività acquatiche possono essere svolte e continuano ad essere svolte senza alcun problema. La precisazione si rende doverosa in quanto negli ultimi giorni c'è stato un rincorrersi di imprecisioni e notizie non veritiere riguardo alla mancanza dell'acqua nell'invaso artificiale. Il livello dell'acqua si è ridotto di circa 8 metri a causa di lavori di manutenzione e impermeabilizzazione della diga che l'Enel, proprietaria del bacino, sta svolgendo. Non è la prima volta che la quota dell'acqua si abbassa, così come non è la prima volta che proprio a causa del calo del livello riemerge il vecchio ponte di San Lorenzo al fiume e alcuni resti del vecchio borgo esistente fino alla metà degli anni 50, che si trova normalmente sommerso. Grande entusiasmo, tanta curiosità e migliaia di visitatori hanno animato la Badia di Fiastra sabato 13 e domenica 14 giugno per la terza edizione di Scienza in Festa, il Festival della Scienza promosso dall'Università di Camerino. Oltre 5.000 persone tra bambine e bambini, famiglie, studentesse, studenti e appassionati hanno partecipato a due intense giornate di laboratori, spettacoli, incontri ed esperienze immersive, confermando ancora una volta quanto la scienza possa essere coinvolgente, accessibile e capace di generare meraviglia, che non è solo nei laboratori, ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo, nella voglia di capire il mondo che ci circonda. Ad aprire l'evento una grandissima sorpresa. Alberto Angela ha infatti voluto esprimere attraverso un video messaggio il sostegno alla manifestazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Prenderanno il via domani, mercoledì 17 giugno, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio tra la strada provinciale 77 bis Montecassiano-San Bucheto e Viale dei Mori, nella zona industriale di Villa Mattei. L'intervento, reso possibile grazie all'accordo raggiunto tra il comune di Montecassiano e la provincia di Macerata, rappresenta un'opera attesa e strategica per il territorio. La nuova rotatoria consentirà infatti di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione in un punto particolarmente importante e frequentato ogni giorno da cittadini, lavoratori e imprese. Il risultato è frutto di un lavoro condiviso tra l'amministrazione comunale, la provincia di Macerata e i rispettivi uffici tecnici che hanno collaborato alla definizione e alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un ulteriore passo avanti per rendere Montecassiano sempre più sicura, moderna e funzionale. È stato presentato dal parco e dai comuni di Arquata del Tronto, Castel Sant'Angelo sul Nera e Norcia il piano di mobilità sostenibile per la fioritura di Castelluccio di Norcia. La finalità, sottolinea il commissario per il parco Corrado Perugini, è quella di regolamentare al meglio i flussi veicolari che si registrano nel periodo che va dalla seconda metà di giugno alla prima metà di luglio. I dettagli del piano: durante i fine settimana del 20, 21, del 27 e 28 giugno e quelli del 4 e 5, 11 e 12 luglio, a cui si aggiunge lunedì 29 giugno, sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper, che potranno però sostare presso i parcheggi di prossimità. Si potrà poi raggiungere Castelluccio attraverso un servizio navette che vedrà attivi anche due autobus, uno elettrico e uno ibrido, acquistati dal parco con fondi del programma Parchi per il clima del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sarà invece consentito accesso ai mezzi a due ruote e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione. Per quanto riguarda i bus turistici, sarà consentito libero accesso con possibilità di raggiungere Castelluccio e permettere la discesa dei passeggeri in prossimità del deltaplano o della piazzetta. Una volta scesi i passeggeri, i bus dovranno subito allontanarsi per poi tornare a riprendere i turisti all'ora concordata. E durante i fine settimana indicati sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare con l'auto o il camper da una delle porte di ingresso verso le altre, il solo transito con l'assoluto divieto di sosta fermata.
0: Lo sport.
1: Pallavolo: dopo le conferme di Yonut Amroz e Davide Diaferia, il reparto centrale accoglie un nuovo prezioso tassello. È Leonardo Gabriel Sandu, classe 2007, 200 centimetri, che arriva alla banca Macerata Fisiomad per disputare la sua prima stagione in Serie A2 Credembanca. Nato a Tarquinia, di origini rumene, e cresciuto pallavolisticamente tra il Lazio e il Trentino, Sandu porta con sé una storia che racconta già tanto di lui, fino alla promozione nel roster di Superlega nella stagione 2025-2026 e alla prima convocazione estiva in nazionale Under 22. Una stagione vissuta da campione d'Italia in carica, con il privilegio di allenarsi quotidianamente accanto a giocatori di livello mondiale come Flavio e Micheletto, prima di scegliere Macerata come palcoscenico per il grande salto di crescita e responsabilità.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali e rotazione quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 22-32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra rubrica a caccia di quelli che sono gli eventi, gli spettacoli del nostro territorio. Torna dal 16 al 20 giugno a Macerata la Controra di Musicultura. Tanti gli appuntamenti che animeranno con concerti, incontri, dibattiti, tutti all'ingresso libero, le piazze, i cortili e il centro storico della città, nella settimana del festival, che è giunto quest'anno, pensate un po', alla sua 37esima edizione. Un vero e proprio laboratorio culturale, quello della Controra, in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili della città, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti attesi per la Controra ci saranno Paola Turci, Francesco Sarcina, Tosca, Bruno Risas, Jenny Gnocchi, Ermanno Cavazzoni, Stefano Dal Bianco, Susanna Nicchiarelli, Carlo Latini, Donato Caporalini, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi. Ecco alcuni degli appuntamenti. Martedì 16 giugno alle ore 18 nel cortile del Palazzo Comunale di Macerata ci sarà l'incontro con il poeta e critico letterario Stefano Dal Bianco dal titolo Forme di un pensiero poetico, condotto da Ennio Cavalli. Durante l'incontro Stefano Dal Bianco, in dialogo con il poeta e scrittore Ennio Cavalli, presenterà al pubblico del festival Paradiso, la sua più recente raccolta poetica, vincitrice tra l'altro il premio Strega Poesia, insieme a Distratti dal silenzio, diario di poesia contemporanea e volume che raccoglie i suoi saggi di poetica contemporanea. Sempre martedì 16 giugno alle ore 21:15 sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto con la conduzione Gian Vignola di Radio 1 si esibiranno live i primi 4 degli 8 finalisti: Rosita Brucoli di Milano con il brano Agente, Duma di Lecce con la canzone Femmine de Guerra, Mezzanera di Bologna con Piume, Giovanni Toscano di Pisa con Emma. Ospite della serata la grandissima cantante Paola Turci. Il giorno successivo, mercoledì 17 giugno, sempre alle 21:15 e sempre sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto, sempre a conduzione Gian Vignola, ci saranno gli altri 4 finalisti: Claudio Cobato di Siracusa con la canzone Chi du cama resta, narratore urbano in Torino con Il mio conquilino vuole uccidermi, Isabella Privitere di Bologna con Eia e Giulia Trovò di Treviso con Se non dovessi più tornare. Ospite della serata il frontman e fondatore delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. Ricordo anche che le serate finali del festival si terranno invece allo Sferisterio venerdì 19 e sabato 20 giugno, dove gli 8 vincitori di Musicultura si sfideranno per accaparrarsi i voti del pubblico per il titolo di vincitore assoluto e il premio Banca Macerata di ben 20.000 euro. Tra gli ospiti del festival ci saranno anche Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Tosca, Santa Maria, Riccardo Rossi, Le Vibrazioni e Alan Sorrenti. E anche per oggi la nostra rubrica si chiude qui. Un grande saluto dalla vostra Samuela Lautizzi.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Nel nostro approfondimento di informazione locale oggi parliamo di un argomento davvero molto importante per la nostra regione, non solo a dire la verità, parliamo di difesa del suolo, un piano da 140 milioni di euro proprio contro il dissesto idrogeologico. Questo investimento complessivo serve per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi e legati, come sappiamo, anche al cambiamento climatico. Il programma degli interventi già realizzati, poi ci sono quelli in fase di progettazione, è stato appena illustrato nella sede regionale e i vari referenti hanno tracciato la strategia per la tutela del suolo nei prossimi anni, sottolineando come l'investimento nella prevenzione del dissesto idrogeologico rappresenti per la regione una vera e propria leva strategica di sviluppo per le Marche. I progetti individuati dalla regione attraverso la protezione civile e il genio civile sono stati affidati al consorzio di bonifica delle Marche che per tramite della sua società in-house Bonifica Marche Engineering ne ha seguito e ne sta seguendo sia la progettazione che la successiva direzione dei lavori. Gli interventi interessano tre province: Pesaro, Ancona e la nostra città Macerata e ben 12 comuni, tra questi appunto Macerata e Pollenza con il fosso Narducci e Morrovalle con il fosso Bagnolo e Torrente Trodica. Ora passiamo alle interviste realizzate con Tiziano Consoli, assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, quindi con Francesca Gironi, presidente del consorzio di Bonifica Marche, Stefano Stefoni, direttore dipartimento protezione civile e sicurezza del territorio ed infine Marco Chiatti, amministratore unico di Bonifica Marche Engineering.
2: Io credo che è un obiettivo storico importante per la Regione Marche investire 140 milioni di euro sulla protezione del nostro territorio, partendo dai reticoli idrici secondari alla messa in sicurezza di tantissimi fossi. Abbiamo fatto degli interventi importanti nell'Aspio, vicino all'aeroporto di Falconara, stiamo tutelando le grandi infrastrutture, le aree industriali e la popolazione, quindi stiamo investendo sulla valorizzazione del territorio, soprattutto sulle forme di tutela e di rispetto delle nostre realtà che abbiamo presenti all'interno del territorio, prevenendo quei fenomeni che oggettivamente una volta venivano lasciati e trascurati anche dalle comunità locali. Quindi sta cambiando il paradigma di intervento, lavoriamo sulla previsione e sulla prevenzione, proprio cercando di evitare quei fenomeni che poi comportano dei costi importantissimi, come abbiamo visto ultimamente a seguito dell'alluvione a Senigallia. Importanti interventi sono stati fatti con le vasche di Bettolelle, direi che è un'opera che si aspettava da 40 anni, è stata portata a compimento proprio quest'anno, fosso Narducci a Morrovalle, a Macerata, fosso del Rigo e scarica l'Asino ad Osimo, il fosso della Liscia all'aeroporto di Falconara, incentiveremo interventi importanti su altrettanti fossi nella provincia d'Ancona e nel maceratese, quindi direi che sono interventi importantissimi a cui devo ringraziare naturalmente il genio civile, la protezione civile e anche la parte del consorzio bonifica che ha curato la parte di progettazione e di intervento sul territorio. Quindi tra l'altro devo anche dire che al vaglio a livello nazionale proprio una normativa che permetterà di ottenere dei rapporti diretti tra gli enti e i consorzi di bonifica, opera che sulla quale stiamo lavorando anche noi come Regione Marche a livello normativo per dotarci di un apparato che possa intensificare le attività di tutela del nostro territorio con un soggetto che è protagonista, che è il consorzio di bonifica, che nel nostro territorio sta svolgendo un ruolo importantissimo.
3: Cosa manca, se possiamo chiedere, insomma, dove bisogna intervenire ulteriormente a parte questi interventi, insomma, che ha già citato, ecco.
2: Beh, abbiamo 18.000 km chilometri di reticoli idrici, quindi tutti i territori devono essere attenzionati, bisogna appunto, dicevo, lavorare in previsione, stiamo lavorando lungo le foci, quindi gli interventi prevalentemente dovranno essere multilivello, quindi dovremo intervenire sia sull'assetto dei reticoli idrici, sia naturalmente nell'ambito delle foci dove si accumulano magari dei sedimenti importanti e materiali e detriti che possono provenire da situazioni emergenziali e alluvionali. Continueremo a proteggere l'incolumità pubblica, ma soprattutto le grandi infrastrutture, perché bloccando le infrastrutture si blocca l'economia e naturalmente quindi si mette a repentaglio lo sviluppo di un'intera regione. Quindi gli obiettivi saranno quelli di tutelare le infrastrutture, tutelare le aree industriali e prevenire naturalmente quei fenomeni che possono veramente danneggiare e rendere pericolosa l'incolumità pubblica in molti settori. Quindi dovremo proseguire insieme anche al commissario Babini in tutti quegli interventi che dovranno essere portati a termine dal commissario della ricostruzione nell'ambito di Senigallia, lungo il Misa, in particolare Ponte Lucerta, Piancaldo. Quindi dovranno essere fatte le opere importanti, dovremo cominciare a ragionare in termini di previsione di questi fenomeni e garantire l'operatività di questi interventi per 200 anni, quindi sono opere strutturali importanti, richiederanno diversi importanti investimenti di milioni di euro, però andranno al futuro a beneficio delle generazioni che verranno.
4: Noi stiamo intervenendo come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Marche e dall'assessore Consoli di realizzare questi interventi che sono volti alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del Pesarese e del Fanese, nella provincia di Ancona con i comuni di Falconara, la zona dell'Aspio e altri territori, e anche due zone della provincia di Macerata. Siamo lieti, abbiamo raccolto questo invito a prendere parte a questi progetti con il massimo del nostro impegno, mettendo in campo tutte le professionalità che il Consorzio ha per portare risposte a questa situazione. I tempi sono abbastanza brevi, nel senso che addirittura parte di queste opere sono già state completate. Naturalmente ci sono vari stadi di avanzamento, perché sono opere anche molto grandi e molto complesse, ma diciamo confidiamo che in meno di un anno insomma si riuscirà a portare a conclusione tutto il progetto.
5: Come si è organizzata la Regione Marche negli ultimi anni, perché partiamo da fare ragionamenti dal 2018, quando sostanzialmente quando io ho preso in mano Genio Civile di Ancona prima, e poi man mano oggi ho la Protezione Civile della Regione Marche con sotto i Geni Civili di tutte le Marche, e quindi è iniziato un modus operandi che la politica ha adottato, che anche col cambio anche che c'è stato con le ultime elezioni è proseguita, anzi è stata anche amplificata questa modalità operativa, e siccome oggi cominciano a vedersi poi i primi risultati importanti, perché sono cose che non si risolvono dalla sera alla mattina, e con il coinvolgimento anche del Consorzio Unifica, che è stata una parte, un braccio operativo molto importante di tutta questa operazione, oggi siamo in grado di mostrare un po' alla popolazione quello che stiamo facendo, come ci muoviamo, e i primi risultati diciamo significativi, sul presupposto che questo è un modus operandi che vogliamo mantenere, almeno finché ci sarò io, e al momento lavoreremo in questo modo, potendo garantire con una continuità anche delle risorse economiche che arrivano, un continuo miglioramento del territorio, partendo dalle zone che in passato hanno subito i danni maggiori e hanno generalmente avuto anche una dichiarazione di stato d'emergenza nazionale. Le abbiamo risolte quasi tutte, almeno pianificate e finanziate, poi tempo di fare i lavori. Poi utilizzeremo lo stesso metodo anche in altre aree critiche, dove però ancora non sono successi eventi eccezionali, ma sappiamo che potenzialmente sono un po' a rischio. Ma prima siamo partiti da quelli dove le cose sono già successe. Abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, perché una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire nelle zone più pratiche, le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
6: La prevenzione ha funzionato? Abbiamo imparato qualcosa dai disastri che ci sono stati, penso a Senigallia e non solo?
5: Sicuramente c'è una maggiore attenzione anche della politica alla pianificazione urbanistica del territorio, questo senz'altro. noi andremo in futuro a approvare anche dei protocolli d'intesa dove alcuni sindaci rinunciano a delle questioni urbanistiche a fronte del fatto che noi facciamo delle opere di difesa del territorio della restante parte già urbanizzata. Quindi c'è una presa di coscienza sul fatto che bisogna fare un utilizzo più diciamo, accorto del territorio, questo sta succedendo, mentre invece per le cose già fatte possiamo verificare già con gli ultimi eventi che sono successi nel 2024, in particolare a settembre, e la zona della stazione di Osimo che notoriamente andava sempre sott'acqua, l'ultima volta in maniera importante nel 2006, dove c'è stata la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, a fronte dei lavori che stiamo facendo, la parte sud del territorio non ha subito danni nel 2024, dove eravamo più avanti con i lavori. La parte nord rispetto alla stazione di Osimo, che è il comune di Osimo sotto Castelfidardo, ha subito qualche allagamento sulla statale, ma ora stiamo ultimando dei lavori, parliamo ogni volta di 20 milioni di euro di lavori suddivisi in 5 o 6 cantieri, cosa che adesso vi faremo vedere, li ultimeremo nel 2027, quindi se si verifica un evento come quello del 2024, quella zona lì non subirà alcun danno. Il vantaggio aggiuntivo di tutte queste operazioni è che se a seguito della realizzazione di questi interventi faremo una verifica finale, potremmo dire ai comuni che riusciamo a contenere gli eventi che si verificano entro 200 anni, se possiamo dichiarare questo, lo vedremo col consorzio bonifica, il comune potrebbe tramite l'autorità del bacino nazionale chiedere che venga diminuito il rischio previsto dal piano assetto idrogeologico per quelle aree, con una migliore limitazione anche lo sviluppo del territorio. Quindi cioè, questo è un effetto collaterale che non è interesse della protezione civile, però diciamo, la mitigazione del rischio idrogeologico consente uno sviluppo del territorio che oggi è inibito, però fatto con le dovute accortezze.
7: È un metodo che trovo molto efficace, che io ho trovato al mio arrivo e che abbiamo ovviamente riconfermato, che è quello di un tavolo tecnico permanente. Significa che i dirigenti della regione, della protezione civile, l'ingegner Stefoni e tutto il suo team sono da noi al nostro interno una volta al mese. E una volta al mese monitoriamo l'avanzamento degli oltre 50 progetti che seguiamo. Se non li portiamo avanti sono problemi nostri, nel senso che c'è un monitoraggio veramente molto molto attento. E questo monitoraggio arriva alla fine del progetto, significa non basta arrivare ai lavori, consegnare i lavori e arrivare anche alla rendicontazione. Cioè quello che vogliamo è che neanche un euro di finanziamenti pubblici restino speso. I tempi ovviamente sono dettati dal progetto stesso, no? Alcuni sono in fase di progettazione, altri sono semplicemente un'idea e altri ancora sono in fase di conclusione. Quindi il monitoraggio segue le singole fasi e arriviamo comunque a una conclusione del progetto che viene condivisa poi con i territori, con i vari sindaci che presiedono i territori e vengono comunque rilasciati stati di avanzamento e vengono comunque monitorati in maniera pubblica tutto l'avanzamento dei progetti. L'ultimo che possiamo citare è il ponte sul Fosso Rigo che è stato riconsegnato alle popolazioni dei comuni afferenti che sono quelli di Osimo e Castelfidardo con una cerimonia neanche un mese fa. I lavori erano cominciati poco tempo fa, quindi è stato veramente diciamo un'infrastruttura di grande impatto per il territorio, sia per il civile sia per tutta la parte industriale.
8: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

provato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Smooth Jazz Caffè. La musica per chi ama la musica.

0: Jazz Radio Blues.
1: Le meilleur du blues.
2: Ciao, sono Giuliano Ligabue e anche io ascolto Smooth Jazz Café.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto.
4: Si è spento anche Daniele Francalancia. È sempre più scioccante il bilancio del tragico incidente stradale di domenica mattina lungo la superstrada 77 tra Corridonia e Morrovalle, dove hanno perso la vita 4 persone. Oggi il maceratese Daniele Francalancia, 20 anni, che era ricoverato in gravissime condizioni al Torrette di Ancona, non ce l'ha fatta. Giocatore della Cluentina, era alla guida dell'auto che si è scontrata con quella di un 41enne di Morrovalle, morto anch'egli nello schianto. Con Daniele viaggiavano Nicola Scalabrese, deceduto sul colpo, e Giorgio Franceschini, morto ieri dopo essere stato ricoverato al Torrette di Ancona in condizioni disperate. Altri 2 giovani sono in ospedale, fuori pericolo. Una tragedia immane che ha travolto le famiglie dei 5 ventenni di ritorno da una serata passata lungo la costa. L'auto in cui viaggiavano intorno alle 5.50 è stata colpita da una vettura nel tratto dello scambio di carreggiata per lavori in corso.
3: Un investimento complessivo di quasi 140 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi. I progetti individuati dalla Regione Marche attraverso la Protezione Civile e il Genio Civile sono stati affidati al Consorzio di Bonifica delle Marche, che per tramite della sua società in-house Bonifica Marche Engineering ne ha seguito e ne sta seguendo sia la progettazione che la successiva direzione dei lavori. Gli interventi interessano 3 province, Pesaro, Ancona e Macerata, e ben 12 comuni, tra cui Macerata e Pollenza con il fosso Narducci e Morrovalle con il fosso Bagnolo e Torrente Trodica. Ascoltiamo Francesca Gironi, presidente del Consorzio di Bonifica Marche.
5: Noi stiamo intervenendo come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Marche e dall'assessore Consoli di realizzare questi interventi che sono volti alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del Pesarese e del Fanese, nella provincia di Ancona con i comuni di Falconara, la zona dell'Aspio e altri territori, e anche 2 zone della provincia di Macerata. Siamo lieti, abbiamo raccolto questo invito a prendere parte a questi progetti con il massimo del nostro impegno, mettendo in campo tutte le professionalità che il Consorzio ha per portare risposte a questa situazione.
3: I carabinieri di Macerata hanno arrestato un 21enne incensurato residente a Corridonia con l'accusa di lesioni personali a un ufficiale di polizia giudiziaria. Intervento della pattuglia alle 3 circa nell'abitazione dell'arrestato a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Al loro arrivo il giovane si era già allontanato. Successivamente la centrale operativa ha ricevuto 2 ulteriori richieste di intervento per la presenza del ragazzo in forte stato di agitazione. I militari lo hanno rintracciato nei pressi di un locale pubblico a Piediripa, in evidente stato di ebbrezza, e lo hanno identificato non senza ricevere ingiurie. È stato richiesto l'intervento del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Poi i militari si sono recati presso il nosocomio per seguire l'evolversi della situazione. Mentre si trovavano all'esterno dell'area di triage per un colloquio con la madre del giovane, quest'ultimo è uscito dalla sala d'attesa spintonando una guardia giurata, per poi colpire con uno schiaffo e un calcio un carabiniere. Nonostante la violenta resistenza, l'aggressore è stato immobilizzato e portato in caserma. L'acqua nel lago c'è. L'amministrazione comunale di Fiastra vuole sottolineare con forza che non c'è nessuna anomalia e che tutte le attività acquatiche possono essere svolte e continuano ad essere svolte senza alcun problema. La precisazione si rende doverosa in quanto negli ultimi giorni c'è stato un rincorrersi di imprecisioni e notizie non veritiere riguardo alla mancanza dell'acqua nell'invaso artificiale. Il livello dell'acqua si è ridotto di circa 8 metri a causa di lavori di manutenzione e impermeabilizzazione impermeabilizzazione della diga che l'Enel, proprietaria del bacino, sta svolgendo. Non è la prima volta che la quota dell'acqua si abbassa, così come non è la prima volta che, proprio a causa del calo del livello, riemerge il vecchio ponte di San Lorenzo al Fiume e alcuni resti del vecchio borgo esistente fino alla metà degli anni 50, che si trova normalmente sommerso. Grande entusiasmo, tanta curiosità e migliaia di visitatori hanno animato la Badia di Fiastra sabato 13 e domenica 14 giugno per la terza edizione di Scienza in Festa, il festival della scienza promosso dall'Università di Camerino. Oltre 5.000 persone tra bambine e bambini, famiglie, studentesse, studenti e appassionati hanno partecipato a due intense giornate di laboratori, spettacoli, incontri ed esperienze immersive, confermando ancora una volta quanto la scienza possa essere coinvolgente, accessibile e capace di generare meraviglia, che non è solo nei laboratori, ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo, nella voglia di capire il mondo che ci circonda. Ad aprire l'evento una grandissima sorpresa. Alberto Angela ha infatti voluto esprimere attraverso un video messaggio il sostegno alla manifestazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Prenderanno il via domani, mercoledì 17 giugno, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio tra la strada provinciale 77 bis Montecassiano-San Bucheto e Viale dei Mori, nella zona industriale di Villa Mattei. L'intervento, reso possibile grazie all'accordo raggiunto tra il comune di Montecassiano e la provincia di Macerata, rappresenta un'opera attesa e strategica per il territorio. La nuova rotatoria consentirà infatti di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione in un punto particolarmente importante e frequentato ogni giorno da cittadini, lavoratori e imprese. Il risultato è frutto di un lavoro condiviso tra l'amministrazione comunale, la provincia di Macerata e i rispettivi uffici tecnici che hanno collaborato alla definizione e alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un ulteriore passo avanti per rendere Montecassiano sempre più sicura, moderna e funzionale. È stato presentato dal parco e dai comuni di Arquata del Tronto, Castel Sant'Angelo sul Nera e Norcia il piano di mobilità sostenibile per la fioritura di Castelluccio di Norcia. La finalità, sottolinea il commissario per il parco Corrado Perugini, è quella di regolamentare al meglio i flussi veicolari che si registrano nel periodo che va dalla seconda metà di giugno alla prima metà di luglio. I dettagli del piano: durante i fine settimana del 20-21, del 27-28 giugno e quelli del 4-5, 11-12 luglio, a cui si aggiunge lunedì 29 giugno, sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper che potranno però sostare presso i parcheggi di prossimità. Si potrà poi raggiungere Castelluccio attraverso un servizio navette che vedrà attivi anche due autobus, uno elettrico e uno ibrido, acquistati dal parco con fondi del programma Parchi per il clima del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sarà invece consentito libero accesso ai mezzi a due ruote e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione. Per quanto riguarda i bus turistici, sarà consentito libero accesso con possibilità di raggiungere Castelluccio e permettere la discesa dei passeggeri in prossimità del deltaplano o della piazzetta. Una volta scesi i passeggeri, i bus dovranno subito allontanarsi per poi tornare a riprendere i turisti all'ora concordata. E durante i fine settimana indicati sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare con l'auto o il camper da una delle porte di ingresso verso le altre, il solo transito con l'assoluto divieto di sosta fermata.
2: Lo sport.
3: Pallavolo: dopo le conferme di Jonut Amroz e Davide Diaferia, il reparto centrale accoglie un nuovo prezioso tassello. È Leonardo Gabriel Sandu, classe 2007, 200 centimetri, che arriva alla banca Macerata Fisiomed per disputare la sua prima stagione in Serie A2 Credembanca. Nato a Tarquinia, di origini rumene e cresciuto pallavolisticamente tra il Lazio e il Trentino, Sandu porta con sé una storia che racconta già tanto fatto di lui fino alla promozione nel roster di Superlega nella stagione 2025-2026 e alla prima convocazione estiva in nazionale Under 22. Una stagione vissuta da campione d'Italia in carica, con il privilegio di allenarsi quotidianamente accanto a giocatori di livello mondiale come Flavio e Micheletto, prima di scegliere Macerata come palcoscenico per il grande salto di crescita e responsabilità.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali e rotazione quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 22-32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Con me in studio Pasquale Ginotti, che saluto.
1: Ricambio il saluto al Marchese del Grillo e naturalmente il saluto va anche a tutti i nostri ascoltatori. Naturalmente invitiamo questi stessi ascoltatori a intervenire nella trasmissione che ha appena avuto inizio, insomma, ecco, Dialoghi nella Notte.
0: Dobbiamo dialogare.
1: Nella notte tra il 16 e il 17,
0: il 17 di giugno.
1: Ho notato venendo qua che verso le 10 ancora c'era...
0: Anch'io ho fatto la stessa considerazione. C'era ancora un baglione, ho detto guarda che bello, tra un po' svanirà anche questo.
1: E beh, se queste sono le giornate più lunghe,
0: dell'anno.
1: Sono le più belle giornate dell'anno. Proprio così.
0: Ho fatto la stessissima considerazione,
1: esatto.
0: Perché c'era il cielo al crepuscolo con le stelle che si vedevano bene. Molto bello, molto bello.
1: Sì. E beh, io mi ricordo che quando sono stato per lavoro a Milano si notava addirittura circa mezz'ora in più in questo periodo, in altri momenti dell'anno no, ma in questo periodo, ma oltre le, quasi verso le 10, cioè, non dico era ancora giorno ma quasi, no? Perché da noi insomma a Milano già c'è una certa differenza.
0: Sì certo, io la vedo tra il Salento e qui,
1: ecco appunto,
0: si vede.
1: E quindi l'Italia sì, è tanto lunga, quindi è chiaro che si verificano queste cose. Vabbè, quindi è bello perché sono le giornate belle, poi come tutte le cose, no, cominciano, è un po' come la scalata delle montagne, dicono che la vita sia un po' così, no?
0: Certo.
1: C'è una parte in cui si cresce, poi si arriva all'apice, insomma in alto, no? E poi si comincia a scendere. E quando si comincia a scendere è brutto, però che vogliamo fare? Per fortuna è che poi l'anno dopo si ricomincia, insomma.
0: Eh beh, sì, sicuro.
1: Se la vita potesse essere così. Vabbè, per ora non l'hanno inventata così.
0: Vedremo. Niente, volevo dire due parole a proposito di stringermi, insomma, verso le famiglie che hanno subito quel bruttissimo lutto l'altra mattina, sabato mattina, sulla SS-77, dove sono decedute 4 persone, l'ultimo è deceduto oggi.
1: Ragazzi, poi giungono così giovani.
0: Tutti giovani, ma sti cantieri, dico io, no? Adesso, indipendentemente dalla responsabilità dell'incidente, chi ha fatto cosa, come sono andate le cose, non lo sappiamo, perché ovviamente sono al vaglio della polizia stradale che è intervenuta per i rilievi.
1: Sì.
0: Però dico io, ma sti lavori in superstrada, ma non sarebbe ora di cominciare a ragionare come si ragiona in altre nazioni dove si lavora, i lavori di urgenza vanno fatti giorno e notte?
1: Ma dico ancora di più, ma come mai ogni anno devono rifare l'asfalto?
0: Perché? Vabbè, questo perché il sistema delle gare italiano è basato sul risparmio.
1: Sì, perché non dura 2-3 anni.
0: Non dura perché fanno un piccolo pezzo, rattoppano lì, però quell'altro sta già per rompersi, quindi l'anno dopo tocca fare quell'altro pezzo.
1: Esatto.
0: E purtroppo funziona così.
1: Ma guarda, sì, giustamente adesso.
0: Probabilmente se ci fossero stati i lavori, i cantieri, come a me è capitato in autostrada, con dei cantieri che ho trovato di notte, è difficile diciamo addormentarsi o distrarsi, perché c'è talmente tanta luce che è impossibile non vedere, capito?
1: Sì.
0: Invece magari uno, erano le 6 la mattina, sabato su domenica, sai, assopito dalla stanchezza magari.
1: Poi dicono che ci sia un'ora intorno alle 4 alle 5
0: in che cui c'è proprio il calo,
1: non ce la fa proprio a resistere.
0: Sì.
1: E quelle sono
0: dalle 3 alle 5.
1: Quello che mi faceva, no, non è che mi faceva meraviglia, quella cosa su cui abbiamo pensato un attimo prima di cominciare, no? In quella notte Macerata era in festa, perché
0: la Macerata
1: 70.000, c'è chi dice di più, insomma, comunque 70-80.000 persone camminavano lungo la notte per arrivare a Loreto, no? E verso quell'ora è quando stanno per arrivare quasi a Loreto, no? In quell'ora c'è stato, da un lato c'era questa come esplosione, diciamo, di vita, di gioia, no? Di amore,
0: di credenza,
1: e al tempo stesso, poco lontano, insomma, c'era l'appuntamento con la morte per altri ragazzi, no? Ed è così tutto strano, no? Se uno ci pensa bene, e ci chiediamo sempre perché avvengono queste cose. Un po' lo sappiamo, perché purtroppo l'abbiamo anche detto, insomma, quell'ora è, insomma, un po' complicato andare in giro, no?
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Si va anche veloci, poi le strade, come hai detto giustamente, sono quello che sono, poi magari, non so, uno ha passato la notte,
0: ha bevuto un goccio di più,
1: cioè,
0: o comunque la naturale stanchezza che ti viene dopo una serata, no?
1: Stanchezza. Uno pensa, tanto mi è rimasto poco per arrivare a casa,
0: e guarda che erano quello di Moro Valle era quasi arrivato.
1: Entrambi.
0: E quegli altri erano pure quasi arrivati, eh?
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì, sì.
0: Si sono trovati quasi a metà strada.
1: Questo
0: ed uno era un alunno dell'istituto della professoressa.
1: Sì, sì.
0: Di Alessandra che abbiamo intervistato l'altra sera. Ho letto il post che ha scritto sul suo profilo.
1: Sì.
0: E effettivamente, ragazzi, non si può morire a 21 anni.
1: No, assolutamente no.
0: Che il fatto è che molto spesso i giovani sottovalutano quello che i genitori gli dicono.
1: Ma adesso io venendo, c'erano tre ragazzi con le moto, uno, il secondo,
0: ha impennato,
1: no? Dico, appena adesso quando impennano quelli che fanno la moto GP, poi la fanno quando sta per arrivare il traguardo, insomma.
0: Vabbè, ma non hanno il rischio che cadendo c'è una macchina che ti investa.
1: Hanno un'esperienza diversa. Leggevo oggi un'intervista con Marc Marquez, no? Il padre l'ha messo sulla moto a 4 anni e ha comprato una moto Yamaha con 3 marce. Questo bambino ha cominciato a guidare la moto a 4 anni, quindi poi è chiaro che diventano
0: poi ti entra nel sangue, no?
1: Quest'altri, voglio dire, sono ragazzi che magari hanno la passione della moto, giustamente, però è pericoloso fare così. Ma come si fa a farglielo capire, a evitarle queste cose? Non è facile.
0: Siamo stati ragazzi tutti, le stupidaggini le abbiamo fatte tutti.
1: Non è facile, forse non bisogna neanche giudicare.
0: No,
1: però bisognerebbe.
0: Non puoi giudicare per il semplice fatto che qualche stupidaggine l'abbiamo fatta tutti da ragazzi.
1: Ma chiaro, ma assolutamente non giudicare, soltanto abbracciare persone che soffrono, eccetera. Però ritornando alla strada, no? Tu una volta mi pare che parlandone dicevi, ma due corsie sulla 77, che questa,
0: sì,
1: che va da Civitanova praticamente fino a Foligno, no? Essendo poi così transitata soprattutto d'estate
0: ed essendo così vecchia, perché ha più di 40 anni,
1: esatto.
0: c'è un calcolo che si fa quando
1: non è possibile, non c'è giorno che non ci siano incidenti.
0: Ma come si risolve il problema in Italia? L'autovelox. In Italia il problema, cosa fanno? I sindaci scrivono al prefetto, il prefetto fa il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e decidono di mettere la postazione fissa dell'autovelox. Mm. E così si sono messi a parte civile. Riducono i limiti di velocità.
1: Ma se mettessero i tutor?
0: Ma non è questione di mettere il Tudor, perché non è
1: il Tudor, allora, diciamo che
0: ma non è,
1: per gli ascoltatori,
0: il Tudor è quel sistema di misurazione a lungo, diciamo, su un tragitto che calcola la velocità in base al tempo di percorrenza di due postazioni,
1: esatto.
0: Di controllo, tra la prima e la seconda postazione di controllo fa una media e sulla media poi viene calcolata in base alla velocità, insomma, del percorso. Diciamo che forse è più giusto rispetto all'autovelox, perché magari tu l'autovelox stai passando in quel momento lì davanti perché stai sorpassando quello che è 2 ore che ti sta davanti,
1: ma
0: ti fa la fotografia.
1: Ma tutti quando arriva l'autovelox rallentiamo e poi riacceleriamo.
0: Quello che voglio dire, a cosa serve l'autovelox? L'autovelox è un sistema solo per far cassa, solo che in Italia non si può dire, non si può fare, perché ci nascondiamo dietro i meandri delle leggi, delle statistiche, e comunque cerchiamo di vedere sempre il discorso, il bicchiere pieno dal lato che ci fa comodo a noi. Mm-hmm. E per questo dicevo appunto il fatto stesso che prima di operare con l'autovelox, secondo me, bisognerebbe capire che trascorsi 30 anni dalla costruzione della 77 andrebbe ricalcolato il trentesimo,
1: la parte diciamo terminale, no,
0: ma nella parte Civitanova diciamo Tolentino,
1: esatto, no,
0: perché
1: anche Camerino, via,
0: diciamo. Ma diciamo che Tolentino è no, zona industriale, la gente che si sposta per motivi di lavoro, le zone più rischiose, andrebbe ricalcolato la trentesima ora di punta, cioè un calcolo che si fa per stabilire in base alla grandezza della strada il numero dei veicoli che possono transitare su quella strada. Ovviamente quel tratto di strada è stato calcolato più di 40 anni fa, e quindi bisognerebbe ricalcolare, e questo calcolo porterebbe sicuramente alla costruzione di una terza corsia.
1: Ma in una superstrada è prevista la terza corsia?
0: E la fai? Se il numero dei veicoli è eccessivo, è pericoloso, fai la terza corsia. E perché non la devi fare? A Bari, intorno a Bari, non ci sono tre corsie nella circonvallazione intorno a Bari. E perché non ci sono? Vai a Napoli, non è la stessa cosa.
1: Perché hanno fatto questa quadrilatero, sembrava che fosse, in effetti è stata anche una bella realtà, no? Queste strade che collegano, no?
0: Sì, ma è giustissimo, hanno aperto verso Roma, ma per carità, il progresso e lo sviluppo va benissimo.
1: Però
0: certo che poi finisci la 77, entri dentro Civitanova e vedi quel papocchio di rotonda lì, sì, che non si capisce che cos'è, se è una sperimentazione. Se ci sono i lavori in corso,
1: ci ha messo due freccette piccoline,
0: ma lascia
1: perdere. Io non so neanche primi tempi.
0: Oltre al fatto che abbiamo una situazione proprio degli asfalti anche dentro Civitanova, nella zona industriale, in particolar modo, che è pietosa.
1: Sì, ma queste cose però, ecco, siccome gli incidenti ne sono troppi e poi qualche volta purtroppo anche mortali, no? Bisogna che...
0: Ma tu in un centro abitato...
1: Anche per onorare, che posso dire, no? Queste povere vittime, no? Vogliamo insomma dire, sì è vero, bisogna emozionarsi, bisogna stare vicino a queste persone, soprattutto alle famiglie,
0: ma tanto finito il funerale, non si ricorderà più nessuno,
1: esatto, perché...
0: come è successo per altri morti che ci sono stati,
1: esatto,
0: sulla 77.
1: Intendevo questo, non so.
0: È un solito prendersi per i fondelli, è come muore il poliziotto, muore il carabiniere, si fa tutta il cordoglio, sì, i funerali, sì, di Stato,
1: l'emotività
0: del momento, e dopodiché finita questa rottura di scatole, per qualcuno è considerata così, la vita continua, e qualcuno ti dice la vita deve andare avanti, non è che possiamo stare la vita deve andare avanti, ma dobbiamo imparare dagli errori,
1: esatto.
0: Quindi se abbiamo una strada messa male, se è ora di fare cantieri che durino giorno e notte e che si chiudono questi lavori in tempo, nei tempi prestabiliti, e soprattutto lavori sulle grandi arterie o che bloccano strade particolarmente trafficate, devono svolgersi con lavori di urgenza e quindi con l'impiego di operai a turni, giorno e notte. I lavori perché in altre parti del mondo questo si può fare, in Italia no? Ma copiamo tutte le feste, copiamo tutte le stupidaggini dagli altri paesi, le cose serie non le guardiamo. Perché? Perché lì ci mettiamo la polemica, no? Come la polemica del patentino che è uscito adesso per la mostra dei libri, tutta sta roba. Creiamo sempre, no? Il patentino antifascista. Ma io voglio dire una cosa, ma la cultura, non esiste una cultura di destra e una di sinistra. La cultura è cultura e basta.
1: Ma perché il povero De Gregori è stato accusato di non esprimersi a favore lui dice, io faccio l'artista,
0: posso schierare da una parte o dall'altra?
1: Faccio il poeta, diceva.
0: Posso schierare.
1: Ha detto anche di più, ha detto, io non è che ho la situazione molto chiara, lasciatemi in pace. Certo. No, direi per forza schierare.
0: Schierare, certo.
1: Se no,
0: perché sullo stile degli Stati Uniti, no? Che ci sono i VIP che si mettono con Trump.
1: Sì.
0: Perché li utilizzano come sponsor. E quindi noi stiamo apprendendo questo sistema dagli Stati Uniti. Per cercare di guadagnare voti tanto a destra quanto a sinistra. Ma mi sembra più una manovra della sinistra.
1: Siamo tanto bravi a essere pecore qui in Italia.
0: Sì, ma noi ormai ci hanno addomesticati per bene. Siamo, anzi, non addomesticati, ammaestrati. Userei il termine ammaestrato proprio come le bestie.
1: Addomesticare è troppo bello, troppo bello. Lo usa il piccolo principe.
0: Pronto?
2: Buonasera.
0: Oh, signor Manolo, da quanto tempo, Manolo? Che è successo, Manolo?
2: No, niente.
0: Non ti sei fatto sentire più. Pure mia moglie l'altro giorno mi diceva: ma Manolo non chiama più. E ho detto: guarda, ha cambiato location, dico probabilmente.
2: No,
0: e ci sono più distrazioni nella nuova location. E quindi non penso a noi.
2: La cura dell'abbiamo sento un po' meglio, perché prima stavo malissimo.
0: Ah sì?
1: Ti hanno cambiato la cura, Manolo?
2: Sì,
1: questo ti sta facendo effetto, sì?
2: Sì.
1: Bene.
0: Siamo contenti.
2: Comunque, volevo sapere, adesso, perché il patentino dello scooter, tipo un motorino, ho saputo che prima devi passare la prova scritta, proprio la prova orale, tu guidi lo scooter, dietro ti segue la macchina della scuola guida.
0: Sì.
2: Da quando era in vigore questa cosa? Perché non c'era mai stata questa cosa.
0: Ma come no? Cioè, il patentino oggi si fa l'esame di teoria, è come se facessi la teoria per la patente, e dopodiché la prova pratica viene fatta con il ciclomotore, no? Con il motorino ti metti su e c'è l'istruttore che ti segue con la macchina e tu cammini con
2: il... No, per la macchina, per il
0: ciclomotore.
2: Ti
0: segue a bordo di una macchina.
2: Sì, ma perché allora mi sorella Marina, quando ho guidato il motorino, ancora non c'era, negli anni 90.
0: Ma non c'era neanche la patente. All'epoca non c'era manco il patentino. Io pure quando ero ragazzo ho preso il motorino, ma mica ho mai preso la patente, ho mai fatto un esame, niente. Non c'era neanche l'obbligo dell'assicurazione, del casco, dello specchietto retrovisore. Sono tutte norme che sono nate
1: l'assicurazione.
0: Non c'era neanche l'assicurazione, non c'era l'obbligo, non c'era niente.
2: Capito.
1: Era un ciclomotore, perché prima i motorini avevano i pedali. Tu non te lo ricordi il ciao?
0: Il sì, il ciao, il bravo,
1: questi
0: il boxer, erano tutti ciclomotori a pedali, perché tu potevi schiacciare un tasto sotto la catena e praticamente il motorino andava come se andasse a pedali, insomma, camminavi pedalando.
1: Tant'è che si chiama ciclomotore.
2: Ciclomotore, capito.
0: Senti Manolo, che ne pensi di questa Inter? Lo scandalo Inter, quello che sta uscendo fuori. Pensi che accadrà qualcosa all'Inter? Qualcuno dice che addirittura la rimandano in Serie C.
2: No, non ho sentito niente.
0: C'è uno scandalo, no? Sugli imbrogli, pare, fatti da Marotta e compagni lì, gli arbitri, la procura di Milano sta indagando.
2: Mandali in eccellenza, così non ve lo fermano.
0: Capito, ma pare che rischino veramente tantissimo, perché la società pare che ha dei problemi contabili, che io ho sempre sostenuto, no? Dico, ma come mai all'Inter non si contesta nulla quando altre società come il Bari, il Livorno furono penalizzate nei punti solo perché non pagavano in tempo lo stipendio ai giocatori, e invece all'Inter tutto questo non è accaduto.
2: Ma se adesso lo Tito ha preso la regina, hai sentito?
0: No, non lo sapevo, questo non lo sapevo. Ha comprato la regina.
2: C'è scritto su tutto sport, c'è scritto Lotito lascia la Lazio e prende la regina.
0: E vabbè, la Lazio quindi a chi la lascia?
2: La Lazio non lo so.
0: Boh. Vabbè, lui è in una situazione un po' particolare con la tifoseria, un po' in rotta con la tifoseria, ma poi è facile andare in rotta con la tifoseria, i tifosi vogliono sempre vincere, no? non sanno fare i conti della serva spesso, quindi purtroppo è così. Ma l'altra novità è che pare che no, anche la storia delle plusvalenze della Juventus sia stata tutta archiviata, quindi adesso si aspetta, pare, a fine giugno la sentenza da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si dovrà pronunciare sul ricorso fatto da Agnelli. E quindi ricordiamoci che la Juventus gli hanno tolto 10-15 punti in un campionato, mentre lottava per lo scudetto, era seconda, come si avvicinava al Napoli gli davano una mazzata di 8-10 punti alla volta per tornare indietro, per una storia di plusvalenza che poi non è mai esistita.
2: Sti mondiali mi stanno un po' piacendo poco, perché vabbè,
0: io non li sto guardando per niente, non li sto guardando per niente.
2: Curaçao 7-1 ci può stare, ma la Spagna che pareggia col Capo Verde, come la mettiamo?
1: Però hai visto che io non me ne intendo, no? Però come queste squadre africane stanno venendo fuori,
0: ma vengono fuori perché basta, loro hanno l'atletica dalla parte loro. Cioè il gioco, sì, che fa Conte, il gioco che fa Conte qual è? Quello proprio di correre, perché il calcio moderno non è più un calcio tattico alla Boniperti, alla Trappattoni, capito? È un calcio atletico fatto di velocità. E quindi i neri, le persone di colore sono quelle che dal punto di vista del fiato, dell'atletica, sono molto più
1: come struttura
0: avanti,
1: fisica,
0: come struttura fisica.
1: Infatti anche nelle squadre italiane
2: tipo l'Etiopia
0: se tu prendi un allenatore come Conte, che ha una visione del gioco in una certa maniera, e gli dai una squadra fatta di cittadini stranieri, e in particolar modo nordafricani, questa gente che è abituata a correre, soprattutto perché loro sono abituati a resistere a temperature nelle loro nazioni, quando vanno a giocare magari in Europa dove il caldo è meno forte, loro la giornata più calda che per noi può metterci KO, per dire un bravo giocatore, loro la sopportano bene, quindi atleticamente sono molto più è come quando si gioca, no, in località dove c'è poca ossigenazione, e loro, chi vive in quelle zone è abituato, chi invece viene da zone dove è più piano, più basso, ovviamente quando va lì soffre la carenza di ossigeno e ti devi abituare.
2: Io riuscito a fare un acquisto almeno, ma come lo sto solo dovrebbe essere buono.
0: Adesso
2: vai.
0: C'è Carnevali come nuovo direttore tecnico, insomma, della Juventus, vedremo. Io credo che per vedere una grande Juve bisogna rimettere di nuovo persone competenti. Carnevali, per carità, non mi posso pronunciare, non lo conosco, però Del Piero, Agnelli, Nedved, questa gente ha fatto grande la Juve. E quando Agnelli e Nedved hanno tenuto le fila della Juve ci sono stati 9 scudetti di fila e non ce n'era per nessuno, anche se non avevamo delle squadre fortissime, però riuscivamo con la scelta di giocatori giusti e con la mentalità giusta di riuscire a vincere. Vabbè, avevamo anche dei giocatori diversi, stiamo attraversando un periodo triste da questo punto di vista, perché in Italia sono 3 anni che non ci qualifichiamo ai mondiali, sono 3 turni dei mondiali che praticamente non riusciamo ad entrarci. Questo vuol dire
2: il mondiale l'abbiamo vinto 20 anni fa.
0: Vabbè, lasciamo perdere se vinci o perdi, ma almeno a qualificarti. È veramente vergognoso non riuscirsi a qualificare. Perché? Perché l'Italia è fatta da società che puntano a vincere indebitandosi, e prendere squadre già pronte, già forti, comprare giocatori forti. E purtroppo questo sistema ha portato sull'orlo del fallimento diverse squadre, e tra queste anche l'Inter, che sta piena di debiti. Anche se pare, dicono i ben informati, che siano riusciti a mascherare bene, con la complicità di qualcuno, a mascherare questa situazione debitoria.
2: Quindi va bene, dai, lascio spazio agli altri.
0: Va bene, d'accordo Manolo. Ti aspettiamo martedì prossimo.
2: Mi ascolto un po' la Francia, vediamo che combina, vediamo un po'.
0: Chi pensi che vinca sti mondiali?
2: Beh, l'Argentina, sicuramente l'Argentina.
0: La reputi la più forte?
2: Oppure ci potrebbe stare una sorpresa, però non so quale.
0: La Germania come la vedi?
2: Germania la vedo bene, però tipo, che ne so, l'Australia, la Corea, il Giappone, queste tutte sorprese sono.
0: Sì, perché a volte le società, le squadre che non sono molto conosciute, magari non riescono.
2: La Norvegia, di Holland forse pure potrebbe essere una sorpresa.
0: Va bene, dai. Ok, Manolo. Ci sentiamo.
2: Buona
0: serata. Grazie.
1: Ciao Manolo.
0: Bene. E niente, quindi riprendiamo il nostro argomento. Quindi dicevamo, insomma, di questi incidenti, di queste strade che andrebbero ampliate, e quantomeno questi cantieri, quando le operazioni sono necessarie, come giusto che sia, ma che siano ridotti a tempi brevi, e che soprattutto, ecco, sì, ci siano sti operai, sì, che lavorino giorno e notte.
1: Adesso non so se ci sarà una riflessione, diciamo, passato questo momento giustamente di emotività forte, no? Di emozione forte, ma per ora non ho visto che nessuno se ne è interessato a fare questi discorsi. Ma

0: giro vado al mare, un'ora di macchina e sono al mare tutto il giorno, poi la sera ritorno, certo, per carità la strada è tutta buona, tutta dritta, poi a un certo punto...
1: 110 km.
0: 110, vedi, andando a 110 un'ora.
1: Un'ora.
0: No, vabbè, adesso non è che si possa andare, ma si va anche di più di 110. E sì, poi il problema è quello, che passano avanti a volte con una velocità. Ma,
1: no, il problema più grosso.
0: E allora facciamo tutto.
1: Allora, il problema più grosso della superstrada qual è, secondo me? Il fatto che non indica. Il problema non è la velocità, il problema è l'attenzione. Cioè, c'è gente che è incolonnata sulla colonna di destra, che si mette a sinistra, esce per un sorpasso e non guarda chi sta arrivando da dietro.
0: Sì. Magari arriva.
1: La maggior parte degli incidenti accade per questo.
0: Quello arriva più veloce.
1: Quello arriva più veloce, però si deve guardare. Pronto?
2: Pronto?
1: Oh, Marco, ecco, avevo sentito strimpellare.
2: Buonasera.
0: Ciao Marco, ciao Marco.
2: E buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho una risposta a ciò, da come avete iniziato la serata, per come vanno le cose in Italia, così ho detto quasi quasi cambio canzone e prendo quella, e quindi ho preso la canzone, me la sono provata un pochettino e...
1: È l'Italia che va.
2: Ci siamo quasi,
1: eh?
2: un po' peggio ma ci siamo quasi. Dunque quel discorso che avevate fatto prima di questi ragazzi con la moto che si alzano,
1: sì, Pasquale ne parlava, no?
2: Che è capitato l'altro ieri. Tre di questi hanno attraversato la strada, ma non perpendicolare all'asse di della strada, in diagonale praticamente, e proprio a metà della strada stavo sopraggiungendo io, uno si è alzato con la moto così. Ho fatto in tempo a frenare, anche perché quando è andato giù rischiava di cadere pure, insomma, quindi però alla fine me ne sono andato, perché se mi mettevo a dire qualche cosa, insomma, non era il caso. Fatto circa 200 metri c'è una gelateria a zona Piana di Falerone, una buona gelateria. Dico vabbè, ci fermiamo, ci prendiamo un gelato, mi passa un po' questa cosa. E io e Paola ci siamo seduti di fuori, abbiamo preso un gelato. Allora, prima, appena arrivati davanti a questa gelateria, ho visto delle biciclette per terra, queste non biciclette normali, queste
1: allora, pedalata assistita.
2: Queste cross, diciamo così, ne potevano essere 5 o 6, e ho scoperto che le biciclette che si lasciano adesso, anziché una volta si lasciava col pedale vicino al marciapiede, rimanevano in piedi.
1: In piedi, sì, certo.
2: Adesso sono tutte dotate del cavalletto, insomma, quell'assa che si tira fuori e si mantiene la bicicletta. Invece questi qua, davanti alla gelateria dove deve passare, passano persone che vanno a prendere il gelato, a fianco c'è la pizzeria, eccetera, eccetera, tutte buttate per terra, quindi... tutto il marciapiede, tutta una mezza piazzuola che c'è là davanti, uno spazio pieno di biciclette in orizzontali buttate per terra. Ecco, ditemi voi.
1: Non c'è più civiltà.
2: No, ma se ci si azzardava una volta a fare una cosa del genere, chiunque che faceva bene si avvicinava, ci prendeva per un orecchio, ci dava forse,
1: certo,
2: pure
1: certo. E tuo papà ti dava il resto. Oggi prova a farlo oggi. Ecco. Ti interrompo un attimo per dare un'ultima ora. È morto il cardinale Ruini, 95 anni, è morto, hanno dato il Corriere della Sera 32 minuti fa, ha dato la notizia. Vai avanti.
2: Allora, in risposta a questo io parto con la canzone. Quindi la indovinate voi stessi dalle prime note.

0: il carrozzone va avanti da sé
1: con le regine,
0: con le regine, bravo, i suoi fanti, i suoi re, suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica gente, cantate e poi una alla volta si scende anche noi. So far chi tocca il doppio petto blu, una mattina sei scemo anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano sulla mia. Bella è la vita, dicevi tu, un po' mignotta e va con tutti, sì, però, però, però, proprio sul meglio, ti ha detto no. Il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia, tempo per piangere, no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella è la vita
1: che se ne va,
0: che se ne va. Vecchi cortili dove il tempo non ha età, i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte e la paura e l'allegria. Bella è la vita, dicevi tu, che t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con il suo re, il carrozzone va avanti da sé, dai la la la la.
1: Benissimo, benissimo.
2: Proprio vera.
1: Renato Zero.
2: Giusta, giusta, giusta.
0: Renato Zero, grande.
2: Grande Renato Zero. Sì, senti, sì, per curiosità, qual era la canzone invece che avevi scelto e poi hai scambiato sul binario 1?
0: Avrei in tutte le cose, certamente bisogna fare sempre un po' il cappello per proporre una canzone, eccetera. La canzone di Bruno Martino, facendo un discorso che...
1: Odio l'estate?
0: No, forse meglio, ma peggio allo stesso momento. Tutti questi fatti di cronaca nera che si sentono, di persone anche che prima stanno insieme, poi si lasciano, eccetera, eccetera. Bruno Martino canta "Cosa hai provato in lui", insomma.
1: Ah, ecco.
0: Molto dolce, cioè, molto nostalgico,
1: come dire, come
0: poi,
1: dire,
0: no? Che verso mezzanotte ve la canto lo stesso.
1: Vabbè, noi siamo qui, mica. Sì, dopo la mezzanotte, sai, si rallenta un po', quindi ci sta anche più tempo.
3: Potremmo chiedere anche alle nostre ascoltatrici cosa avrebbero trovato.
2: Potremmo anche chiedere alle ascoltatrici e agli ascoltatori di proporre una canzone da far cantare a Marco dopo la mezzanotte.
0: Può darsi che ce l'ho.
1: Tipo un jukebox.
2: jukebox, jukebox anziché mettere la musica dalla, da, diciamo da lì, da internet o dai CD, possiamo mettere Marco che ci canta la canzone.
0: Guardate, di basi ne avrò forse un 350.000
2: addirittura.
0: Ce le ho tutte, tutte, tutte, tutte, quelle che canto, che suono così, pur ne saranno un 6-700, diciamo, quindi...
3: Ho capito, il menestrello della canzone italiana.
0: Si sente,
3: Marco,
0: sarà sempre Biortona.
2: Senti Marco,
0: allora io velocemente tanto faccio subito, ho una lista da persone, di persone da salutare, posso?
2: E come no?
0: Inizio sempre da Anna dai Capelli Rossi, Maria Pia di Ancona, Maria Pia Marchetti, sì, la brava poetessa, sì, Maria Pia di Mogliano, Dario e Orania, e Oriana, sua moglie, speriamo che ci siano, che ci stiano ascoltando, con un caro abbraccio,
3: certo.
0: Giovanna di Trodica.
2: E che invitiamo a far telefonare, no? Giovanna di Trodica, è tanto che non la sentiamo.
0: Ma si sente sempre, spesso. Cecilia e nonna Lucia, è il pensiero che va subito dopo Cecilia. Elena di Lenarotta, il maestro Guarnieri.
2: Il maestro Guarnieri pure, tanto che non lo sentiamo.
0: Manolo, che abbiamo sentito poc'anzi, Benito il ferroviere, Umberto Fratanocchi, Stolzini,
2: Umberto anche
0: Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Giuseppina, Anna della Germania e Rina di Tolentino. Se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa, ma la lista è lunga. A più tardi, buon proseguimento.
3: Bene, grazie, grazie, ciao, buon ascolto,
2: ciao, ciao,
3: grazie.
2: Ciao, ciao. E niente, quindi invece ti volevo dire, adesso lasciamo purtroppo l'argomento che insomma di questi poveri ragazzi, no, che sono morti, e ne volevo approfondire un altro. Perché quando una notizia è, faccio un esempio, un femminicidio. Aspetta, abbiamo la chiamata. Pronto?
4: Pronto, buonasera, sono Cecilia.
2: Cecilia, buonasera.
4: Ci tenevo a salutarvi e quindi ho chiamato giusto per un salutino e farvi e dirvi che sono in ascolto sempre fino alla fine, siete persone stupende e mi piace tanto ascoltare.
2: Grazie, grazie.
4: Saluto con voi tutti i radioascoltatori e in particolar modo il nostro bravissimo Marco, sperando che ci faccia ascoltare anche.
2: E ce l'ha promesso dopo la mezzanotte, ha detto che
4: dopo
2: ci richiama.
4: Dopo la mezzanotte si è ascoltato.
2: Una volta si facevano gli strip dopo la mezzanotte.
4: Una bella canzone.
3: Bravo, il cicciolino mi faceva.
4: Bravissimo come sempre e lo ringrazio che si ricorda sempre di mamma e io sempre della sua mamma mimosa nelle mie preghiere. Quindi che voglio dirvi, vi auguro un buon notturno, buon proseguimento, saluto Giovanna carissima e Anna è sempre nel mio cuore.
2: Eh sì, Anna dai Capelli Rossi.
3: Sì.
4: Sì, Anna di Ancona, Maria Pia di Ancona e tutti quanti. Ma Giovanna un grande abbraccio e un grande bacio a Mario. E a Marco e Paola altrettanto, perché sono persone meravigliose. E voi siete persone squisite, ho detto tutto.
2: Grazie, grazie. Ma figurati, anzi è un piacere. Ciao.
3: Grazie Cecilia, ciao,
2: buon ascolto, ciao.
3: Ciao.
2: E quindi ti dicevo, invitiamo l'ascoltatore che stava chiamando prima, che sicuramente ha trovato occupato, quindi di richiamare, perché eravamo in linea con Cecilia. Eccolo. Pronto, generale?
5: Ma allora è il Mossad, come
2: io e Pasquale siamo il Mossad.
5: Solo che la prossima settimana cambio numero.
2: Adesso guarda che noi il numero non lo vediamo,
3: i generali cominciate ad essere parecchi in giro,
5: Ma lo stato maggiore, c'è la stella.
2: Ho capito, ma mo c'è pure il generale Vannacci.
5: No, no, un momento, Vannacci, il generale Vannacci è un'altra cosa. Festina lente. Quello non si affretta lentamente, quello va veloce.
3: Sì.
5: No, volevo dire che intanto tutti questi saluti mi fa piacere che prendete la sindrome Stendhal,
3: Se
5: sentite male, ecco, io naturalmente saluto Rina in primis perché ero collega e di camerata, oppure possiamo dire commilitone, no?
2: Ecco, cioè che sai di questi tempi parlare di camerati di questo tempo non va molto bene.
3: Stanno
2: chiedendo i patentini antifascisti, tu mi parli di camerati.
3: L'hanno sdoganato questo tempo.
5: Sui nomi, sui detti, mi pare superfluo. Però vi volevo dire una cosa prima che mi scoda, molto importante, no? A proposito della mia reattiva d'Ancona, no? Maria Pia D'Ancona me l'ha fatta conoscere un signore con la figlia e anche il figlio, cioè sono una famiglia di tre persone di Caravalle, no? Questo signore ne sa più di noi quasi della Radio Arte, conosce tutti, ha parlato in diretta addirittura con Goffredo, ha parlato con Scortoletti, sai di chi parlo, Pasquale, no?
3: Sì, sì.
5: Conosce molto bene naturalmente Umberto Spalletti, no?
3: Mm-hmm.
5: Facciamo partecipare anche al Marchese, ma il Marchese riconosce questi
3: alcuni,
5: questo si chiama Elio, si faceva chiamare Perpetuo, no? Però lui è un po' pudico ad entrare, perché è sordo, ma sono sordo pure io, vedi che loro mi debbono ripetere, no? Però lui avrebbe argomenti perché è molto bravo, e la figlia specialmente, Sabrina, posso dirlo, lei è molto pulita, ma è un'esperta di Bibbia, capito?
3: Aspettiamo allora, no?
5: Di Sacre Scritture, ma lei non oserà mai chiamare, capito? Come si ripete, è molto riservata.
2: Però
5: è
2: sarebbe
5: una seconda novella.
2: Ma sarebbe un bel argomento, no?
5: Ma molto bella, perché lei veramente è bravissima, io le faccio i complimenti, perché è una ragazza eccezionale, guarda, veramente, io ci parlo, e poi il padre è forte, no? Perché io, sai che mi piace scherzare, no? Mi dice il padre, ma com'è che tu con me ci parli 5 minuti, con mia figlia ci parli un'ora, ti piace parlare con le donne? No, un momento, se tua figlia mi parla delle volte, tu dici anche delle sciocchezze come dico, no? Mi parli della partita del pallone che non mi interessa, invece tua figlia mi parla delle cose molto importanti, quindi lì non significa donna uomo, mi capite, no?
3: Certo.
5: Ecco, quindi io invito naturalmente Elio, ma molto amico di Maria Pia, Elio di Chiaravalle, ad intervenire, perché Pasquale ti aspetta, e anche il Marchese Grillo con affetto, hai sentito?
3: Aspettiamo.
5: È aperto a tutti, Elio, non mi deludere, però io sono entrato nonostante che c'ho un bel virus.
3: Elio di Chiaravalle, dai, Elio. Chiamaci Elio.
5: Ecco, Elio, hai sentito, no? Te lo dico in diretta, perché lui è 2 anni che mi vessa, proprio mi vessa, no? Tu hai detto che c'avevi una sigla che io non me la ricordo, no? Tu una volta mi dicesti un altro tipo di sigla quando entravi, ma tu io mi ricordo Goffredo che c'aveva lui a Focarina, ti ricordi? No,
3: no? Io ce ne ho avute diverse di sigle. Allora, per un periodo c'è stata quella il tema del film La vita è bella, quella di Noah. Noah, la cantante
5: israeliana.
3: Poi ho trovato una bellissima canzone intitolata C'è tempo di Fossati, che è stupenda. Ecco, e poi mi sono sono andato su un'altra, che poi è questa qui, la sigla che abbiamo qui, quella Le rondini di Lucio Dalla, che comincia così, gliela facciamo sentire la sigla?
5: Senti, è tanto buono, senti qua, l'ho riservato in olio perché essere non vedente significa una massa in più.
3: Senti quanto è adatta alla trasmissione, questa sigla.
5: Ah, devo sentire io?
3: Certo, adesso arriva. La regia qui di altissimo livello la sta.
5: Rimango in linea o no?
2: Sì, rimani in linea, perché devi chiudere?
3: Ecco, arriva.
2: Arriva, un minuto.
5: Sta a sentire?
3: un minuto e arriva. Che sigle sono importanti perché danno.
5: Ma certo, ma come no?
3: Arriva?
2: Aspetta.
3: La sigla adesso la troviamo, un attimo, non ci hai trovato.
5: Ma no, abbiamo pazienza, ma pazienza.
2: Perché la sigla, vabbè, la sigla, posso fargli sentire la sigla già direttamente nostra?
3: La sigla nostra,
2: la nostra?
3: Certo, certo.
2: Ah, vabbè, allora questa la faccio presto, solo perché non è completa.
3: Sì, sì, ma la canzone no.
2: Allora aspetta, la metto di qua.
3: Ecco, arriva adesso un attimo.
5: Prego.
3: Siamo
5: Elio, mi raccomando, aggrussa le orecchie.
3: È una radio artigianale, quindi la stiamo facendo.
5: No, ma è meglio artigianale.
3: Eccola. Senti. Prego.

0: Radio Nuova in Blu presenta Dialoghi nella notte.
1: Sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali.

0: Ecco, questa sì, comincia, comincia così: vorrei entrare dentro i fili di una radio. Capito? Bello, noi vorremmo bello. Entrare dentro i fili delle vostre radio, sì, anche sì, se bello. Oggi i fili non ce l'hanno più, ma sono un'immagine metaforica, no?
1: Significa.
0: Sì, per cui poi insomma, ecco, sentire questo odore insomma, delle città, nelle case, queste persone che l'odore del caffè, no? Queste persone anziane che leggono il giornale, no? E capire che cosa c'è dentro il cuore di ogni persona, capito?
1: Certo.
0: Questa è la sigla che ci siamo dati.
1: Io ho l'occasione di salutare Cecilia, che sembra sentire.
0: È intitolata
1: la mamma di Cecilia, è una mia fan. Io le donne più anziane sono tutte fan mie, perché io sono anziano, capito?
0: No, che c'entra, no.
1: Però io quando devo parlare di una donna mi definisco per. Questa è classica, scusa, me lo dico da me. Mi definisco anziano quando una donna c'ha più di me, invece quando c'è meno di me mi definisco vecchio, capito?
0: No, tu però devi considerare che il concetto del fanciullino di cui diceva Pascoli, no?
1: Pascoletto,
0: ecco, questo esiste in ogni persona, quindi anche in una donna ottantenne, novantenne c'è la freschezza della propria gioventù, così come in un uomo c'è ancora questo spirito del fanciullino, perché quello non passa attraverso il tempo, è qualcosa che rimane nell'anima, capito? L'anima non invecchia.
1: Comunque io ti ringrazio, vi ringrazio tutti e due, però sarebbe un regalo per me e per voi e anche per gli ascoltatori, perché è di una delicatezza quest'uomo, è molto buono, è delicato anche quando parla, capito? Ma molto informato, molto informato. Lui è non vedente, capito?
0: Ci chiamava anche un signore novantenne da Recanati.
1: Sì, sì. Come si chiamava?
0: Un signore che era stato nelle forze armate.
2: Era stato ufficiale.
1: Questo dovrei sapere io.
2: Recanati, 96 anni.
0: Della Marina?
2: No, dell'esercito, mi sembra.
0: Sì. Comunque
2: che era stato lì nelle foibe.
0: Non sono preparatissima, sì.
1: Preparatissimo, ma certamente come, ma l'esercito
0: con una voce giovane,
2: io 96 anni,
0: anni
2: e 6 mesi mi sembra.
1: Ma io sono amico del fattore, tu lo conosci, a Mogliano, Nicolino e il perito, Nicolino Lucchetti, no?
0: Sì.
1: E quello è naturalmente che il padre del sindaco, il sindaco è il marito di Silvanella, che è stata anche amica tua alla scuola, no?
0: Sì, sì.
1: Silvanella Petrelli, figlia di Corrado.
0: Certo.
1: Sì, ma noi ce la facciamo sempre con i pezzirosi, capito? Ma scherzo naturalmente.
0: Ubi Maio
1: meno Cessat. Va bene, comunque io, Elio, non mi deludere, io ti ho aperto la strada e
0: poi uno che si chiama Elio in queste giornate di sole,
1: ma certamente, ma come no, il sole, ma anche il bambino che era amico di Elio, te lo ricordi il bambino che tanto buono era
0: sì, sì.
1: Il bambino era buono, quindi Elio, guarda, la strada è aperta, non mi deludere, devi entrare ad ogni costo, devi entrare, ti vogliamo bene e faccio le condoglianze a tutta la Macerata,
0: sì,
1: e i genitori,
0: sì, sì,
1: specialmente gli ultimi che hanno saputo dire, il padre di Franca Lancia, no? Di Daniele si chiama?
0: Franca Lancia, sì.
1: Franca Lancia, ventenne, ha detto io ammiro i dottori che in questo momento di dolore, ha saputo dire, ammiro i dottori, hanno fatto del tutto con delicatezza per salvare la vita a mia figlia, purtroppo non ci sono riusciti, questo è molto bello.
0: Il
1: genitore dice una cosa del genere.
0: Anche i dottori soffrono molto quando
1: non ci riescono. Hanno un cuore.
0: Come?
1: Ragazzi, vi abbraccio con affetto e vi voglio bene, buonanotte.
0: Ciao. Stavo pensando, no, mentre diceva, parlava, sì, il generale, no? E si riferiva anche a questo signor Elio che ci dovrebbe, che speriamo chiamare, ci chiami, no? Persone che sono non vedenti e magari così vivono anche un'esperienza, diciamo, limitante, no? Nella vita.
2: Fortemente limitante.
0: Quanto è importante la radio, no?
2: Sicuro, se non ci fosse la radio.
0: L'ascolto della radio, quanto poi riesca riescano a captare più, perché quando un senso viene a diminuire o insomma a perdere,
3: si sviluppano di più gli altri,
0: no? Quindi è una sensibilità da parte degli altri organi che si sviluppa maggiormente e diventa, e quindi aspettiamo Elio di Chiaravalle, oppure se lui per il momento non vuole, altre persone che vogliano intervenire allo 07
3: 33 23 75 75.
0: Ecco, è molto semplice il numero del telefono, quindi 23 75 75, il prefisso quello di Macerata, 07 33, e quindi vi aspettiamo proprio, no? Allora, c'è stata questa... Prima dicevi, avevi cominciato un discorso, no, che poi non abbiamo potuto continuarlo.
2: A proposito, adesso mi sfugge, mi sono perso. Sì. Avevo cominciato un discorso a proposito di quello che sta, di quello che accade sui giornali, no? Queste cose strane che accadono sui giornali. Cioè, io c'è stato uno sdegno generale per quello stupro di quella donna sequestrata a Roma e stuprata da 5 nordafricani per diversi giorni. Ecco, abbiamo la telefonata. Pronto?
1: Ah, pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buonasera, Radio Nuova, vero?
0: Sì.
1: Chi è il marchese?
2: Sono il marchese del Grillo e Pasquale Girotti.
1: No, no, io sono stato chiamato dal generale, sono
0: Elio!
1: Sì, Elio, sono io, sono
0: finalmente
1: io.
0: Abbiamo Elio. Sei venuto col sole, quindi Elio. Anche se è notte, ci porti il sole.
2: Porti il sole. Stasera si è fatto tardi, si è fatto un po' tardi.
1: Anche con Pasquale lì. Pasquale,
0: sì, dimmi.
1: No, volevo dire così, che lui lo sentivo tanti anni a Radio Out, no?
0: Ah, ascoltavi Radio Out.
2: Qui siamo stati tutti un po' ascoltati.
0: Ma pensa quanta gente, uno stava lì dentro una stanzetta. E dietro c'era il mondo, insomma.
2: Ma lo stesso è anche qui, abbiamo tanta gente che ci ascolta.
1: Ecco. Va bene, comunque, no, va bene. Ah, ecco, vedi, quando io dico va bene, il generale dice, e allora ci salutiamo.
0: No.
2: Senti, che hai sentito di questi ragazzi che sono morti?
1: Io su Radio Out, sì, chiamo Elio, però mi faccio chiamare Perpetuo.
2: Quindi sì. perpetuo.
0: Cioè,
2: perpetuo, c'è la perpetua.
1: Esatto.
0: Ma perpetuo c'è un altro significato, insomma.
1: Comunque così io ho chiamato un attimo perché ho sentito il generale e così
2: dice, entra, vabbè, ma il generale è un esperto di cinematografia, di musica,
0: di umanità,
2: di latino, è un poliglotta, è una persona veramente...
1: Non è che non sa niente cose, lui è esperto sul cinema, su queste robe qua, però un po' di tutto,
0: un po' di tutto, lui
2: no, tutto,
0: ma lui si tiene molto informato, lui
1: io invece sono proprio, ma poi
0: si ricorda, perché vedi, per esempio, no, questa sera ha parlato, facendo giustamente le condoglianze alla famiglia Franca Lancia, no, cui ci siamo uniti e ci uniamo ancora anche noi, no? Lui ricordava i cognomi, i nomi, questa capacità, insomma, di avere,
2: di ricordare,
0: ecco, sì.
1: Niente, io adesso faccio poche parole questa sera, via. Saluto Maria Pia, che anche lei sta ascoltando.
0: Sì.
1: E a Pasquale, a lei, tutti.
0: Tu, dimmi. Sono io, ma che ricordi?
1: Perché non riesco a distinguere l'uno dall'altro.
0: Ah, ecco, non ci riesco.
2: Senti, Pasquale ti vuole fare una domanda. Senti.
0: No, dicevano, se tu eri un ascoltatore, io purtroppo sono sincero, non ti ricordo.
1: Tanti ricordi, anzi.
0: Però tu che ricordi hai di quelle nostre trasmissioni?
1: Come?
0: Tu che ricordi hai di quelle nostre trasmissioni?
1: Delle trasmissioni ho tanti ricordi di Ella, a parte Giancarlo Guardabazzi, lui era, però di Ella, Francesco che faceva le dediche,
0: sì.
1: E poi Michela, ma la conosceva tutti,
0: sì.
1: Ecco, però io volevo sapere quella canzone che metteva di principio quando faceva i notturni.
0: Sì, ma ti riferisci a quale canzone?
1: Riferisco a...
0: Cantata da una donna o da un uomo?
1: Da un donna.
0: Quindi la canzone Noah è la colonna sonora del film di Benigni che ha preso il premio Nobel.
1: Così.
0: Quella lì è una canzone in inglese che è bellissima.
1: Si ricorda quello che diceva Valdemiro?
0: Sì.
1: Che diceva, questa canzone mi rilascia tanto.
0: Ma Di Miro pure è stato un grande interprete delle nostre notti radiofoniche, no? Adesso la mettiamo per onorarti.
1: Questa sera?
0: Sì, adesso la sta cercando.
1: Io sì, sto sentendo via fino verso l'una, là.
0: Sì, no.
1: Anche più.
0: No, non là. È questa.
1: Senta.
0: Aspetta. No, non è questa.
2: No.
0: No, è la... Eccola, no, è questa.
1: Eccola.
0: È questa?
1: Però la sento bassissima.
2: Più non riesco a fare.
0: Adesso?
1: Appena più forte, ma poco.
2: Ma perché adesso importa. Sta partendo.
1: Ah, ecco, sta partendo. Sì.
0: Adesso ti racconto come adesso ascoltiamo e poi ti racconto come l'ho scelta.
2: La basso la metto sottofondo e tu parli.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Allora io una volta ero una sera d'estate, ero in casa, era una sera piuttosto fresca, no? Accesa la televisione e facevano vedere una sfilata di moda di Marras. Marras è uno stilista sardo particolarmente, diciamo così, qualificato nel mondo della moda, fa dei vestiti particolari, eccetera. Ma così capitò per caso, no? C'era questa sfilata sotto degli ulivi della Sardegna, e mentre queste belle ragazze con i vestiti stupendi sfilavano, andava questa musica in sottofondo. Dico, questa la becco subito per il mio notturno.
1: Certo.
0: E da lì ho cominciato a metterla. Capito?
1: E ha messo questa canzone qua.
0: A volte arrivano queste suggestioni, no, particolari, un po' come quella vorrei entrare dentro i fili di una radio, no? Questa che abbiamo come sigla noi. Poi ce n'è un'altra che ho usato per un po' di tempo, perché pensavo che dopo un po' di tempo diventasse un po' obsoleto, no? Allora quell'altra è una stupenda canzone di come dicevo prima, di Fossati, intitolata C'è tempo. È stupenda, non so se poi magari
1: sì, però questa qui, le canzone, la cantava anche Silvana.
0: Sì, beh, dopo l'hanno cantata in tanti.
1: Non questa, quell'altra, la prima. Non questa qui, quell'altra. Quella che ho fatto sentire un momentino prima.
0: Ah, quella delle rondini?
1: Non so com'è, che titolo ha quella.
2: Quella, quella sigla nostra.
0: Sì, sentito le rondini, Lucio D'Alea. E lui, insomma, vorrebbe essere come una rondine. Lui c'aveva questa sua capacità.
1: Ma anche Silvana la cantava bene,
0: Silvana è molto brava, Silvana è bravissima,
1: sì.
0: Silvana.
1: Sì,
0: la voce da usignolo, come la chiamavano?
1: Poi quando che entrava il generale saltava da una parte all'altra.
0: Ma i generali fanno questi sono che generali sono, devono
1: sì quando parlava poi di cinema
0: sono incursori, come si chiamano?
2: No, l'incursore è cosa? È vannacci.
1: Va bene. Mi ha fatto piacere parlare con lei.
0: Ti piacere a noi, magari ti aspettiamo ancora,
2: se ci chiami.
1: Sì,
0: arricchiamo di nuove voci questo nostro
1: ecco.
0: Grazie, grazie, grazie. Grazie.
1: Buonasera a tutti e due.
0: Poi, grazie. Poi ci hanno detto di tua figlia che è un'esperta biblista.
1: Sì, sì,
2: perché non la fai chiamare?
0: Facci chiamare.
1: Va bene, comunque. Sabrina.
2: No, perché ci
1: la saluta.
0: È lì, è lì.
2: No, perché ci piacerebbe.
1: No, non è qui, è andata di là. Non è qui presente.
2: Vabbè, però se gli dici di chiamarci, noi saremmo molto contenti se lei potesse, che so, parlarci di qualcosa relativo alla Bibbia. Anche perché ne abbiamo molto bisogno, visto il crescere dei musulmani. Parlare un po' di Bibbia non ci farebbe male.
1: No, io non sono così programmato a tante cose. E così istantanee mi viene a me,
0: certo,
1: i pensieri,
0: certo,
1: anche,
0: certo,
1: anche brutti,
0: tutte bennellate improvviso.
1: Sì.
0: Benissimo,
1: va bene. Grazie. buonanotte.
0: Grazie dell'intervento.
1: Ciao.
0: Allora, a proposito di perpetua, in attesa che arrivi un'altra telefonata, voglio raccontare una cosa simpatica, no? Un direttore di scuola, un intellettuale, uno storico che si chiamava Gabriele Neppi, purtroppo non c'è più, ha collaborato anche per un po' di tempo con noi alla radio, e ha scritto un libro. Io ho sentito da lui queste cose. Ha scritto un libro intitolato L'ut curato dell'utrocchia. Allora,
2: il curato del?
0: In dialetto fermano,
2: Trocchia
0: dovrebbe essere una frazione, un paese.
2: Ecco.
0: Si chiama Torchiaro, però in dialetto è Trocchia. No? E questo prete, dicono che fosse, lui racconta, insomma, no? Che fosse particolare, simpaticissimo, eccetera. E aveva questa piccola parrocchia e aveva una perpetua, una donna che lo accudiva, preparava da mangiare, lavava, insomma, la sua biancheria, queste robe qui, insomma, come facevano le perpetue una volta con i preti, no? Allora un giorno arrivò il vescovo per fare, non so, visita, fare la cresima, non lo so perché, non me lo ricordo, comunque lui l'ha raccontato. È arrivato il vescovo e il prete gli disse, dice, eccellenza, si ferma a pranzo? Sì, dice, volentieri, così parliamo un po', ci racconti un po' della tua esperienza, della tua parrocchia. E quindi si è fermato a pranzo. Quando si sono messi a tavola, è arrivata questa perpetua che portava le vivande, insomma, no? Portava i piatti per servire queste persone. E siccome questa poverina, chiamiamola così, era tanto sgraziata, piccolina, mezza gobba, zoppa, con un occhio
2: Madonna
0: particolare, ce l'aveva di tutte, insomma, questi difetti, però era una buona, così, no? Allora, però era abbastanza giovane. Allora, racconta sempre Neppi, il vescovo fa al prete, dice, ma come mai hai preso questa perpetua così? Lo sai che c'è un codice del diritto canonico che impedisce di prendere le donne sotto i 40 anni? Allora lui si mise impettito e disse al vescovo, eccellenza, io una di 40 non l'ho trovata, ne ho prese due da 20.
2: La somma porta sempre 40. È mica scemo.
0: Beh, insomma,
2: è meglio 2 da 20 che 1 da 40.
0: 2 da 20 così era pure peggio.
2: È pure peggio.
0: Andiamo avanti.
2: No, non la sapevo però sta storia, che c'era veramente, c'è questa norma del diritto canonico che gli...
0: Non lo so.
2: Aspetta, abbiamo la telefonata.
0: Lo racconta Nebbi questo.
2: Pronto?
1: Buonasera, il prete si chiamava Don Costanzo.
2: Don Costanzo, vedi?
0: Ah, Don Costanzo.
2: Qui ci abbiamo
0: quindi lo
2: ferroviere
0: lo conoscete tutti.
1: Lo conoscevo benissimo io, sì. Ero tra Montorchiano e l'Utrocchiano, capito?
2: Ma dove Torchiano,
0: dove sta? Dove sta il preciso questo posto?
1: La frazione di Ponzano di Fermo.
2: Ah, Ponzano
0: di Fermo.
1: Ponzano di Fermo, c'è la strada da qua giù, forse c'è Luca Sollo in dialetto, e poi si va su il Corchiaro, e poi si va a Moregnano e via.
2: Ma c'è la stazione in questo posto?
1: No. Delle ferrovie no.
2: No, vedi, cacchio.
0: Stazione dei cavalli.
1: Stazione dei cavalli. No, le campagne, sta roba qua. Però Don Costanzo...
0: Quindi era un prete di campagna questo Don Costanzo.
1: Era famoso, io non posso di niente, è bravissimo.
0: Ma tu questo libro, ne lo conosci questo libro di Nepi?
1: Nepi l'ho sentito parlare, nominare, tutto quanto. Però il libro non lo so, ecco, non voglio dire niente qua.
0: È scritto un libro su queste, insomma, è simpatico perché racconta proprio la storia di questi preti di campagna, no? Molto bonali, molto anche attenti anche ai bisogni della gente, no? Ma anche molto arguti a volte, capito?
1: Beh, certo, no, ma Brede Urricchia e Don Costanzo è famoso, capito? Era famoso, capito? Era nelle sue cose magari non lo so tante, capito? Ecco, io adesso vi lascio, però rimango in ascolto. Saluto a voi.
0: Ci hai detto dove si trova Torchiaro, va bene?
2: Torchiaro.
1: Sì,
2: è una frazione di Ponzano di Fermo.
1: Una frazione di Ponzano di Fermo, che è Moregnano, Petrito, di Esso.
0: Verso Monterubiano.
1: I vostri ascoltatori di Petrito si chiama Radio Nuova Macerata, capito?
0: Beh, più quella è la zona del Fermano, che noi stiamo qui nel Maceratese, però insomma, più o meno siamo sempre.
1: Io rimango ancora in linea.
0: Grazie.
1: E vi ascolto e buonanotte a tutti.
0: Bene.
1: E fateli bravi, mi raccomando.
0: Sempre. Come possiamo, insomma.
1: No, siete bravi. E io delle volte non faccio bravo, capito?
0: Esagerato.
1: No, perché sto scherzando con voi altri. Magari vi conosco solo per telefono.
0: E vabbè, quello è il problema.
1: Capito?
0: La radio è questo.
1: Però l'amicizia, l'allegria, la radio, tante robe ci fa sempre piacere, che teniamo in giro, teniamo in conto noi e tutte le persone che ci stanno in ascolto, che gli fanno piacere le parole che diciamo, capito? Ecco.
0: Certo. Mm-hmm. Siamo qui per farci compagnia. Per dialogare nella notte.
1: Un abbraccione a tutti e buonanotte, grazie.
0: Ciao Ferroviere. Benito il Ferroviere.
2: Adesso, insomma, volevo dire, no? È un po' che non ci chiama il nostro amico che ha perso la figlia. Dario non ci chiama. Allora io faccio un appello, se ci sta sentendo, a chiamarci, perché insomma ci farebbe piacere risentire la sua voce.
0: Un saluto,
2: ecco. Capisco la situazione, capisco tutto, però diciamo che la vita purtroppo ci mette di fronte a dei bivi piuttosto duri, no? Gli ultimi sono stati i tre genitori, insomma, di quei tre ragazzi ventenni che sono morti nell'incidente, e i genitori anche di quel 41enne. Aspetta che abbiamo la chiamata. Pronto? Eccoti, Dario.
4: Scusate se non ho chiamato più lì alla radio.
2: No, ma noi ti capiamo, Dario.
0: No, Dario, figurati,
2: noi ti capiamo.
0: Ci vogliamo soltanto salutare e abbracciare ancora, se possibile.
4: Vi ringrazio, di tutte le persone che ci sono state vicine questi giorni. Proprio oggi, sai che diceva mia nipote, no? La figlia di mia figlia. Dice, guarda, dice, mamma, dice, ha lottato, però alla fine purtroppo non ce l'ha potuta fare, però almeno ha lottato. Questi ragazzi, dice,
0: sono passati da un momento magari anche di gioia, stando insieme dentro la macchina, alla morte.
4: Non hanno potuto fare niente, anche per i genitori, è stato uno straccio, dice,
2: Purtroppo questi sono brutti eventi che uno si augura non avvengano mai, ma purtroppo sistematicamente si ripetono.
4: Oggi con i nipoti uno c'ha sempre la paura, perché sa, il sabato escono, ma
2: anche questo è il fatto, i nipoti
0: Ma tanto finché non ritornano non si dorme, no?
2: No, io non riesco, io se non torno mio figlio a casa non riesco a mettermi sereno.
0: Sì, sì.
2: Non ci riesco proprio, io non.
0: Ma credo che sia un fatto comune, insomma. Ma chissà perché, insomma, non lo so se forse ci fosse un pochino più. Ma a una certa ora si chiude tutto, basta, no?
4: Ecco. Invece va a finire sempre la mattina alle 4.
0: Dopo ti dicono sì, se chiudi il locale e poi vanno da un'altra parte, capito? Perché è pericoloso andare in giro di notte, altro che.
2: Però adesso con tutte le restrizioni e le maledizioni che gli abbiamo dato al Covid, però ci siamo riusciti tanto bene durante il Covid, perché non si può mantenere almeno questo sistema? Quanta gente è morta in incidenti stradali, quanta gente è morta ubriaca, quanta gente non è morto nessuno, perché la gente stava a casa.
4: Certo,
2: E diciamo che questo non sarebbe male.
0: La parola coprifuoco non è bella.
2: Non è bella, no, assolutamente. No, no, no.
0: Però sicuramente aiuterebbe.
2: Aiuterebbe, ecco, soprattutto per i giovani,
4: no,
2: capito?
4: Un pochetto, ecco, fino a una certa ora, poi dopo.
2: Ma dovrebbero imporre la chiusura dei locali, tutti i locali, tutti. Non che chi sì, chi no, tutti i locali alle 2 devono chiudere.
0: Ma poi adesso no, c'è questa storia che dice andate in 3. Uno alla sera non beve e guida. No, adesso è venuto fuori questo, insomma, questo sistema di organizzarsi.
2: Vabbè, già poco non è.
0: Per alcuni ragazzi, pure altri vanno con i pullman, le famiglie stanno più tranquille, eccetera. Ma voglio dire, qual è il motivo per cui debbono bere quei cocktail dove dentro ci sono un sacco di liquori?
2: E il motivo è come quello dice, perché fumi?
0: Lo so, però la ragazzina 15enne, 16enne,
2: lo spritz, magari fosse lo spritz. Lo spritz è abbastanza leggero. Prosecco, Aperol e un po' di cosa lì, di come si chiama? Di
0: l'acqua
2: brillante, insomma, sì, ecco, sì. La Schweppes, insomma,
0: sì, sì.
2: No, alla fine non è neanche
0: invece
2: tanto.
0: Qua ci sono i liquori, insomma, c'è la vodka, c'è il rum, ci sono queste cose.
2: La tequila.
0: La tequila, io non so neanche cos'è la tequila,
4: ragazzi,
0: però.
4: Saluto, vi ringrazio, saluto Marco. Con Marco ci sentiamo qualche volta per telefono.
2: Però tu chiamaci adesso, non ti chiudere nel tuo dolore, cerca di. Non
4: mi moglie forse la supererà un po' meglio. Non è per me, speriamo piano piano.
2: Ma dai, perché no, dai.
4: Che vuoi fare?
2: Ti abbracciamo a te e tutta la famiglia, Dario.
4: Grazie,
2: ok?
4: Grazie.
2: Ciao Dario, ciao.
0: Grazie che hai chiamato.
2: Ciao.
0: Senti, Marchese, no? Hai conosciuto mai qualche persona, vigile del fuoco o polizia, carabinieri, eccetera, che si sono trovati in una circostanza di un incidente come quello che è avvenuto?
2: Sì.
0: Che provano? Che cosa raccontano?
2: È tremendo, io ho assistito ad un incidente occorso una notte a Morovalle e era un ragazzo che la mattina dopo doveva andare a fare una visita ed era salito sul Pincio a salutare gli amici col motore. Era uscito di casa e ha detto: mamma, vado a salutare gli amici perché domani non ci vediamo. Nello scendere e tornare giù dal Pincio, quindi all'altezza dell'ex scantinato, il ristorante dello scantinato, praticamente
0: un ragazzo molto giovane forse lo conosco
2: sicuramente, quindi è stato, diciamo, ha avuto un incidente con un pick up ed è passato praticamente sotto le ruote di questo pick up. Ti posso soltanto dire che quando è intervenuto il personale funebre, insomma, per rimuovere la salma, non sapevano come prenderlo perché era tutto rotto, non si reggeva, non si reggeva, era
0: tutto. Infatti anche ho visto l'altro giorno alcune foto, hanno dovuto tagliare pezzi di
2: lamiera, sì.
0: Io non so come faccio.
2: E non insomma non si riusciva a prenderlo perché non era tutto completamente rotto. E la scena della mamma di questo ragazzo riversa sulla strada a piangere vicino al figlio, stesa affogando accanto al figlio a piangere sulla strada, non la dimenticherò mai.
0: Abbia la pietà, eh?
2: La pietà di una mamma che si vede il proprio figlio, due minuti prima ci aveva parlato, due minuti dopo morto. Ed è stata una delle esperienze più brutte che ho avuto nella mia vita, insomma, ecco. Poi me ne sono capitati altri, di incidenti, di situazioni dove ho assistito, purtroppo.
0: Ma anche i vigili del fuoco.
2: Vigili del fuoco.
0: Potevano tirare fuori questi poveri ragazzi, magari. Poveri ragazzi, povere persone, anche adulti, per carità.
2: Che rimangono nelle macchine.
0: Sì, incastrati.
2: Incastrati, sì, sì, ma tanti, tanti. Vigili del fuoco, se tu parli con un carabiniere, con un poliziotto, con un vigile del fuoco, penso che possano scrivere dei libri, insomma, su tutto quello che hanno visto e quello che hanno dovuto purtroppo fare, no? Pensa al sommozzatore dei vigili del fuoco che si butta nella cisterna per recuperare il corpo, cioè un posto brutto, o quelli che si mettono nei... o la morte del piccolo Alfredo Rampi,
0: sì,
2: no? Io ero bambino, un ragazzetto, avevo 16 anni, a Frevino, mi ricordo che il Presidente della Repubblica è stato tutta la notte in piedi,
0: l'avevano
2: quasi preso quel povero bambino. E queste sono esperienze, no, che ti segnano. Io non dimenticherò mai quel giorno d'estate, quando si parlava del piccolo Alfredino, no?
0: Sì, cascato in questo pozzo.
2: Sì, era luglio, mi sembra. Insomma, sono situazioni bruttissime.
0: Ma 3.000, insomma, le statistiche dicono che i morti sono oltre 3.000-3.500 ogni anno sulle strade, no? Adesso hanno fatto questo nuovo codice, non so se questo nuovo codice ha, insomma, servito per diminuire un pochino.
2: Allora, io dico una cosa sola: bisogna essere onesti con se stessi e partire dal principio che bisogna fare delle strade adeguate ai mezzi che abbiamo e delle strade asfaltate in maniera decente.
0: Anche le macchine devono essere efficienti, però.
2: Allora, le macchine sono efficienti perché lo Stato ti chiede una revisione ogni due anni, quindi è sicuramente efficiente. Il problema non è l'efficienza della macchina, il problema è il telefonino, perché sì, è fonte di distrazione. La gente che oggi, se tu ti rendi conto, dopo il Covid, la gente va in giro, sembra... come se tu tieni un cane e lo tieni chiuso dentro un recinto, poi all'improvviso apri, vedi sta gente che corre,
0: sì, sì.
2: Cioè, la gente sembra proprio fuori di testa,
0: è vero.
2: Ma anche
0: nei rapporti interpersonali,
2: nei rapporti interpersonali diventa violenta facilmente, no, la minima cosa. E secondo me non è solo il Covid, è anche la presa di coscienza che un tenore di vita che uno ha tenuto fino a ieri oggi non si riesce più a tenere, a causa di stipendi che non vengono aumentati, del costo della vita che aumenta, delle rogne.
0: Sono delle concause, certo.
2: Perché quando tu mi metti un autovelox e mi fai 150 euro di multa, 200 euro di multa, 300 euro di multa, e io vivo di 1.300 euro di stipendio,
0: che se poi non la paghi
2: tu a uno l'hai messo in una marea di guai. Aspetta, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto, buonasera, sono Maria Pia.
2: Maria Pia, buonasera.
5: Sono molto contenta che è intervenuto Elio.
2: Sì, la prima volta che c'è chi telefonato.
5: Sì, perché anch'io dicevo
2: che... Speriamo che ci chiami anche la figlia, così ci spiega un pochettino della Bibbia, no? Siamo veramente curiosi. Io per primo avrei tante cose da chiedere.
5: Io ho 40 anni che ci conosciamo, però sempre di voce, perché non penso che non ci siamo mai visti. Però con la figlia non ho mai parlato. Lui, Elio, mi telefona tante volte, in particolare per sapere anche le notizie di Anna.
2: Come sta Anna? Come sta Anna?
5: Anna, ci ho parlato ieri, non stava in granché questi giorni, è stata molto, insomma, battuta, diciamo, perché sta gamba non gli dà tregua, è un disastro.
0: Mannaggia.
5: Mi dispiace. perché quanto già io la sento da quando sono della voce.
0: Lei aveva scelto di andare in un centro,
2: sì,
0: pare.
2: Stava in una casa di riposo.
5: Sì, lei sta sì in una casa di riposo, si trova perlomeno, mi ha detto che prima si trovava meglio, adesso si trova sempre bene perché il personale è abbastanza garbato. Però insomma
2: mi manca la casa.
0: Beh, il problema è che sono le case di riposo,
5: la casa
0: sono istituzioni.
5: Infatti io pure quando vado dai miei figli mi dicono sembra che ti prenda fuoco la casa nostra, non vedi l'ora di andare a casa tua, eppure dice quando sei da sola dopo te lamenti, però la casa nostra è la casa nostra. Purtroppo
2: sì, sono d'accordo.
5: Così stasera state parlando di un argomento che come madre come c'è il cuore, perché sentire la morte dei ragazzi è triste perché la vita magari però forse nemmeno ci avranno bevuto, per carità, perché le strade tante volte sono delle trappole, diciamo, infernali.
2: Però vedi, ti voglio dire, se non ci fosse stato quel cantiere, chi dei due, adesso non so chi, ma chi dei due avesse avuto il colpo di sonno, avesse bevuto, avrebbe sbattuto contro il guardrail e si sarebbe fermato lì. Non avrebbe ammazzato, o magari si sarebbe ammazzato lui, ma probabilmente neanche si sarebbe ammazzato, perché l'impatto con un'altra macchina che andava a velocità
0: si raddoppia,
2: no? E quindi, quindi probabilmente se non ci fosse stato quel cantiere tutto questo macello non ci sarebbe stato.
5: Non sarebbe successo. Sarà un destino, ma sarà un amaro destino, diciamo, no?
2: Ah, sicuro.
5: Mamma mia, per carità, io penso, è il dolore più grosso che un genitore quanto perde il figlio. Io ho visto mia mamma che ne aveva perduti tre piccolini, era finita, diciamo, come donna. Non l'ho mai sentita cantare mia madre, mai.
2: E una che perde tre figli.
5: Quando perdi tre figli, quindi a parte che una volta ne morivano tanti che non c'era le medicine da adesso, per cui
2: però una mamma che perde un figlio
5: è dura.
0: Beh, poi è contro natura, cioè,
5: che deve
0: insomma assistere alla morte di un figlio è contro natura, cioè,
5: è contro natura, sì. È un dolore immenso, ma
0: non c'è un dolore più grande.
5: No, ma assolutamente. Dico, uno diventi quasi matta per il marito, no? Che te perdi la compagnia, ma è un figlio che te lo porti dentro di te, che lo tiri su, diciamo, con le bricioline, no?
0: Maria Bia, se tu in questi giorni sulla rete, sui social, sono apparse delle immagini di alcuni in Ucraina, di alcuni ragazzi, diciamo giovanotti, che viaggiavano dentro degli autobus e venivano
2: sequestrati, portati sul fronte,
0: prelevati da alcuni militari per portarli a combattere, no? Cioè, tu pensa che cosa significa per una madre vedersi portato via un figlio per portare...
5: È giusto questo, è giusto?
0: Eppure...
2: No, ma noi continuiamo a dargli soldi a sto signore.
5: Lo so.
0: Eppure guarda, no? Molte la seconda guerra mondiale, noi per fortuna sono 80 anni, no, che siamo in pace, no? Ma quanta gente, no? Tu ricorderai sicuramente, no, le vecchiette di prima.

0: terribile dolore. Ma tu pensa come facevano queste madri a sopportare?
1: Io per esempio ho conosciuto, da ragazzina sono andata a fare per un paio d'anni il mestiere di magliaia. La mia insegnante che faceva la magliaia, il marito è partito in guerra, lei non ha saputo più niente.
0: Esatto.
1: È rimasta con una bambina. E il marito non ha saputo, disperso in guerra.
0: Esatto, ma addirittura adesso ultimamente negli ultimi anni hanno riportato alcune salme di questi soldati morti in Russia.
2: Al sacrario dei caduti oltremare l'altro giorno hanno riportato delle salme.
0: E tanti non si sa niente, un po' come quelli che sono su a Re di Puglia, no? Per la prima guerra mondiale.
1: È di Puglia, vicino a Trieste.
0: Sì.
1: L'ho visto.
0: Sì.
1: A Trieste ci sono passata davanti.
0: Sono le zone, sì, tutto in bianco, il marmo bianco, una scalina. Sono le zone della prima guerra mondiale, il Carso.
1: Ma noi qui ad Ancona, al cimitero della Zavarnelle, di fronte c'è un cimitero degli inglesi.
0: Sì, perché c'è stato
1: a
2: Bari c'è il cimitero dei polacchi.
0: Il generale Anders, no, che è stato quello che ha liberato Ancona e anche altre zone qui. Il generale Anders della seconda armata, insomma, inglese, polacca, no? Che insieme hanno liberato, diciamo, gran parte delle Marche.
1: No, ma a me quello che mi fa anche brutto vedere i bambini che chiedono il pane. I bambini che davanti alla televisione implorano un briciolo di pane.
0: Ma qui fanno ancora le guerre, capito?
1: Non hanno capito niente, non hanno capito niente.
0: Cioè, voglio dire, adesso, indipendentemente dal fatto di chi abbia ragione o abbia torto, non guardiamo a questo, no? Guardiamo al concetto di guerra. Ma lì in Ucraina è dal 2022, sono 4 anni che fanno la guerra, no?
1: Sì, perché Putin si
2: ma quanta gente è morta?
1: Che i 448 quello si arrendeva, ma quello quando si arrende? Quando?
0: Bisogna che una soluzione in qualche modo la trovino, no? Ma noi continuiamo a armare questo perché armandolo fa una resistenza migliore, ma intanto muoiono le persone. In questo c'ha ragione, adesso giusto per, siccome prima parlavamo del generale Vannacci, no? Adesso indipendentemente dal fatto, senza entrare nel merito, ma ha perfettamente ragione quando dice tanto la situazione da come stanno le cose, e lui credo che se ne intenda perché è una persona che l'ha vissuta queste cose,
1: certo, militare.
0: Tanto prima o poi la Russia riesce a vincere, no, su questa cosa.
1: Ma la Russia è immensa.
0: Allora che cosa succede? Se smettono adesso, le cose si fermano, i morti che ci sono stati si fermano qui. Se invece smettono fra un anno e dovranno smettere per forza, che prima o poi bisognerà smettere, ci saranno altri morti. Allora tanto vale farlo adesso.
1: Ma
2: il peso delle richieste per la pace sarà più pesante.
1: Guardate che è bruttissimo.
0: Ma guarda che oggi si sono riuniti lì in Francia, no, a Evian, è venuto questo signore, come si chiama, Zelensky, no, e tutti quanti ad abbracciarlo, a dire che stanno dalla parte sua. Per carità,
2: gli hanno chiesto qual è l'ultimo cesso d'oro che si è fatto.
0: Non voglio entrare nel merito, però mi pare che ci sono stati anche tanti scandali, lui parlava di cessi d'oro,
2: l'ultima villa che si sarà comprati
0: di alcuni che sono fatti, che hanno speso i soldi che gli sono stati mangiati per motivi personali, insomma.
1: Certo, e tanto i ladri c'è sempre dappertutto chi si approfitta.
0: Ma perché i costruttori di armi, cioè voglio dire, ma quanta gente vive costruendo armi?
1: Certo.
0: Voglio dire, no?
1: Se uno ci pensa, no? Sto lavorando, un lavoro, che lavoro è? Che lavoro è? Preparo le cose per ammazzare la gente.
0: Per far morire gli altri.
1: Dai bambini che non c'entrano nulla.
0: Adesso tu immagina, no? Noi abbiamo una zona, adesso non so se è cambiato, qualche tempo fa la Valsella, che è una zona che si trova nei pressi di Brescia, nella zona del Bresciano, lì venivano fabbricati

0: delle mine anti-uomo, cioè sarebbero, sai, quelle che mettono sottoterra.
1: Certo.
2: Tu metti il piede.
0: Metti il piede, saldi per aria o ti parte una gamba.
2: Se ti va bene, ti parte una gamba.
0: Allora, queste persone che stanno lì e lavorano lì per portare a casa il pane, no, per la famiglia, eccetera.
1: Certo.
0: Ma quando, mentre fanno queste non ci pensano, dici, ma questa roba qui.
1: No, io dico, fa morire la gente.
0: Cioè, fa morire la gente, no?
1: È un po'
0: come quelli che spacciano le droghe, che spacciano. Sono cose che fanno morire gli altri, no?
1: Non siamo tutti uguali.
0: Diciamo, questo è un lavoro. So che è un lavoro, però voglio dire, no, come si fa? Bisognerebbe che venisse fuori una coscienza un pochino più forte contro la guerra, contro le armi, contro questa visione della vita.
1: Ma dovrebbe venire fuori una legge, basta, perché non sono quelle, perché ce n'è 60 nel mondo di guerre.
0: Ce ne stanno più di 50 attive.
1: Dico, noi guardiamo le due più vicino a noi.
0: Nel Sud Sudan, per esempio, c'è una situazione terribile.
1: Dice, la guerra mondiale, dicono a pezzi,
0: certo, come diceva il Papa Francesco. Certo.
1: E quindi non è che sono loro, è tutto un fermento, tutto. Ma io dico, perché tutta questa cattiveria? Perché? Cosa teniamo? E poi per la terra che non basta tutti, dovrebbe bastare tutti, io dico non lo so.
0: Cara Maria Bia, no? Tu sai che quello che sta succedendo giù in Israele, no? C'è questi che dicono che si vogliono difendere, gli altri che dicono che sono attaccati da loro, insomma, che hanno questa forza così importante, che poi in qualche modo è sostenuta anche dagli Stati Uniti, no? Però quando nel 1948 l'ONU decise di far nascere lo Stato di Israele,
2: i due stati,
0: disse che dovevano sorgere due stati. Ecco, mi ha anticipato giustamente Marchesi, lo Stato di Palestina e lo Stato di Israele. La cosa non è avvenuta, tant'è vero che nel 48 cominciò subito la prima guerra, no? Ecco. Poi se ne sono succedute altre fino ad adesso, insomma, questa situazione è ancora attiva. Allora, che cosa sta succedendo? Io, quello che ho sentito, quello che ho letto, insomma, no? Sembrerebbe che questi coloni sono questi contadini che si sono molto arricchiti, no? E che hanno occupato delle terre, perché Israele è una striscia, in fondo è piccola Israele, non è che è molto grande, ci sono 9 milioni di persone, tipo la Lombardia come numero di abitanti, no? E si stanno allargando verso altre parti, la Cisgiordania, adesso non ne so dire, no, perché com'è la situazione, diciamo, lì della geografica, però si stanno allargando perché vogliono queste terre e addirittura dicono se volessero fare lo Stato di Palestina non è possibile perché non hanno più il territorio. Per lo meno non hanno un territorio sufficiente. Ma la striscia di Gaza, dove c'era Gaza che è stata bombardata, no? Ti ricordi, no? Qualche mese fa? Ma lì ci stavano 2 milioni di persone, in una striscia piccolissima.
1: Allora, che la terra ci sarebbe per tutti, anche l'Africa, no? Dicono che l'Africa non ha bisogno della nostra elemosina.
0: Assolutamente no.
1: Perché è ricca di giacimenti d'oro.
0: Ma
2: quelle interessano agli altri.
1: Dice che adesso ci sono i cinesi che fanno Mambassa.
2: I cinesi stanno lì per le terre rare.
1: Adesso ci sono i cinesi.
2: Le terre rare per fare le batterie, no?
1: Sì, è così, purtroppo.
0: È collegato le macchine elettriche, le terre rare, le guerre, è tutto
2: un interesse.
1: È tutto un interesse. Ma io dico c'è tanti modi ricchi che vivranno, che ci possono vivere 10 vite, no? Da quanti soldi hanno. Perché non pensano un po' a chi non c'ha niente? Perché
2: essere ricco. Ti faccio questo esempio. Ci sono stati politici italiani che si sono lamentati che con il loro stipendio da onorevoli, da senatori e quant'altro non arrivavano a fine mese.
1: Poverini.
2: Allora io mi domando, ma come fa allora un'anziana o un anziano con 500-600 euro di pensione a vivere? E questo è il problema, perché chi vive con poco si abitua così, chi ne ha tanti di soldi non gli basta, perché vuole sempre
1: di più. Io non so, sono egoisti che non gli bastano mai. Ma un onorevole prende in un mese quello che mio figlio prende in un anno. È sì. Giusto questo? È giusto?
2: No, vabbè, ma tieni presente che tuo figlio, come tutti noi, dobbiamo lavorare fino ad una certa età per andare in pensione.
1: Io ho portato l'esempio del mio figlio, ma diciamo della maggior parte degli uomini.
2: No, ma ti dico, non è neanche giusto che loro dopo una legislatura di 5 anni vadano in pensione. E tu devi lavorare fino a 70 anni.
1: Vanno in pensione con quanto poi?
2: Ma lasciamo perdere l'importo. Che quello,
1: no,
2: vabbè. Quello che ti voglio dire, io devo lavorare 70 anni per avere meno del mio stipendio. Tu vai in pensione dopo 5 mantenendo dei privilegi, che è uno stipendio notevolmente più alto del mio, che ne ho lavorati 40-50. È lì la sproporzione, capito? Perché è vero che lo stipendio dell'onorevole, la pensione non sarà magari di 30.000 euro, sarà più bassa, però è vero anche che è sempre più alta di quella che prende uno che lavora una vita intera.
1: Apposta, ma nemmeno la conoscita quando hai lavorato una vita, no? Diciamo.
2: Sì, adesso col TFR pure stanno facendo altre porcate.
1: Sì,
2: adesso si stanno preparando a fregare i soldi anche del TFR alla gente che va in pensione. Faranno in modo che glielo fanno sparire.
1: Si inventeranno sempre. Se no troppo tempo mi avete dedicato. Comunque saluto a tutti, saluto il generale che è sempre tanto gentile con me, Marco, Paola, e poi a tutti un abbraccio. Se volete io ho due righe che avevo scritto.
2: Ma noi aspettavamo che tu ci dedicassi una poesia.
1: L'emozione di una madre che aspetta il figlio il sabato sera. Il titolo è L'angoscia del sabato sera.
0: Ne parlavamo, no?
2: Ne parlavamo poco fa.
1: Infatti ne parlavate, l'ho scelta apposta, l'ho cercata tanto che non la trovavo. Quando il sabato sera mio figlio va in discoteca, io sono sempre in pena, specialmente da quando ha iniziato a dare lassù nella riviera romagnola. Mi ricorderò per tutta la vita il tormento della prima volta, quando l'ho visto partire alla sera e ritornare al mattino. Come una sonnambula, con il cuore in gola, sono andata in giro per tutta la casa. Chissà quante volte quella notte avrò guardato l'orologio. Sembrava che il tempo si fosse fermato. Sono rimasta appiccicata alla finestra quasi tutta la nottata, con le orecchie sempre pronte a scattare ad ogni piccolo rumore. Ogni macchina che sentiva arrivare correva ad affacciarmi al balcone, nella speranza che dalla macchina ad uscire fosse proprio lui. Dopo tanto tempo mi dovrei essere abituata, invece sono sempre agitata. Certo, non sto più alzata fino all'alba, ma se per caso mi arriva una telefonata di qualche cretino che si vuol divertire, subito mi si mette a battere forte il cuore e dalla paura mi sembra di morire. Così per tutta la notte non riesco più a dormire. Anche se so che mio figlio è un bravo ragazzo e non fa sciocchezze, ma c'è sempre qualcuno in giro che beve un goccino di troppo e prende certe pasticche. E dopo, senza nemmeno rendersi conto, comincia a fare certe bravate. Così già troppe vite sono rimaste giù lungo le strade, lasciando tanti genitori morire di crepacuore. Ed io, solo quando finalmente la porta di casa senza aprire, sfinita ma contenta, vado a dormire. Ma prima ringrazio sempre il buon Dio di aver riaccompagnato a casa sano e salvo il figlio mio.
2: Sì. Guarda, sono parole che ogni papà e ogni mamma
1: perché quante volte litigate, quante volte mio marito l'ha chiuso fuori di casa. Pensate che io sento il suono del campanello ogni tanto, le prime volte malsavo. Dopo tanti anni, perché adesso mio figlio ha 50 anni, sposato, ha un bambino da 10 anni, ma finché andate in discoteca, allora tante volte il padre si arrabbiava perché veniva troppo tardi, lo chiudeva fuori e io andavo a finire, perché mai l'avrei lasciato fuori di casa mio figlio. E allora ancora stato...
2: Adesso ti avrebbero accusato di famiglia patriarcale.
1: Però,
2: una volta era la normalità un'educazione del genere, vedi? E però, i figli sono cresciuti bene. Io ho dubbi sui figli delle nuove generazioni come verranno.
1: No, io grazie a Dio c'ho sia un maschio che una femmina, sono meravigliosi i miei figli, sono meravigliosi, bravi anche con le loro mogli o con i loro mariti, insomma, ecco. Però ancora sento il campanello che mi
2: ti è rimasto dalle orecchie ancora il campanello.
1: Mamma mia, i primi tempi mi alzavo, tant'è vero che quanto è stato 2 settimane fa è venuto mio nipote da Roma, si è dimenticato da prendere la chiave e sentivo il campanello, io non mi alzavo per
2: Dio, ma no, sarà che me lo sto sognando.
1: Dico, questo mi sto sognando, invece dopo si è attaccato il campanello, dice nonna,
2: ha detto nonna, ti decidi.
1: Va bene, vi saluto. Scusate se.
2: No, è stato un piacere.
1: Buona serata a tutti, un abbraccio a tutti, con tanta attenzione.
2: Grazie, mia.
0: Cose interessanti, hai detto.
2: È stata una bella. No, la poesia, no? È un riassunto.
0: È vero.
2: Aspetta, abbiamo un'altra telefonata.
0: Sì.
2: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì.
0: Questa è Paola,
2: ti sento malissimo.
0: Paola Blu.
3: Adesso mi sento
2: Oh, adesso
3: malissimo.
2: Sì, oh, adesso sì.
3: Perché non posso parlare troppo forte. Ma allora, io ho chiamato intanto per salutare voi, poi per salutare tutte le persone che ho ascoltato, tutte le persone che sono all'ascolto. Tutti. E Dario e Anna dai capelli rossi in prima fila, poi tutti, e con il cuore saluto oltre che con la bocca, e poi lascio lo spazio perché ecco sono entrata soprattutto per salutarvi e ho parlato insieme a tutti con il mio cervello e non con la bocca perché stavo lavorando, ma sentivo i vostri ragionamenti di tutti, insomma.
2: Mm-hmm. Vedi, lei lavora e ci ascolta, vedi?
0: Sì, caratteristico, no?
2: Forte.
3: No, avrei pure io qualche argomento, ma non mi sembra il caso. Perché
2: dillo, magari lanci l'idea per altri.
3: Ah no, beh sì, non è che sia importante. Sono tante le cose che reputo non vadano. Però vabbè, andiamo così. Adesso vi saluto perché sicuramente c'è chi vuole entrare. E io sono contenta perché sì, perché più ne entrano di persone più sono contenta, sia per voi che per tutti noi.
2: Okay. Siamo contenti tutti, che vuol dire che partecipano anche con noi. Noi siamo Dialoghi nella Notte, la nostra trasmissione è Dialoghi nella Notte, quindi
3: certo.
2: Vogliamo dialogare nella notte con chi ci ascolta.
3: Ma certo, ma guarda che io dialogavo con voi anche fino adesso praticamente, anche se non chiamavo.
2: Però ci hai chiamato, vedi, e va bene.
3: Ho chiamato per salutarvi e adesso lascio veramente lo spazio perché se no sto a fare la lunga e non faccio del bene a nessuno.
0: Come vuoi, grazie.
3: Poi, per la prossima volta naturalmente parleremo di qualche argomento. Oh, ragazzi, buonanotte.
0: È
3: sempre un piacere ascoltarvi.
2: Grazie.
3: E un saluto rinnovo a tutti. Buonanotte, anzi buongiorno.
0: anche a te,
2: ciao. Avevamo un'altra chiamata sotto, nel frattempo ha chiamato insieme. Quindi l'ascoltatore 0733 23 75 75, la linea è libera, quindi chi stava chiamando prima può, eccolo qui. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
2: Oh, la signora Lina, la mezzanotte. La mezzanotte va.
4: Arriva la strega.
2: L'onda del piacere, no?
0: La ronda.
2: La ronda del piacere.
4: Non posso cantare perché ho mal di gola e ho la tosse, se no un pezzetto quasi.
2: Un pensierino ce lo facevi, dai.
4: Sì, allora, niente, pensavo. Intanto dico a Pasquale, Pasquale, stasera è ricominciata la trasmissione che piace a te.
0: Lo so.
4: L'ho visto un pezzo, però
0: l'argomento di questa sera era
4: angosciante.
0: Perché parlare
2: della trasmissione?
0: Domenico Giannaccone che ci faccio qui. Parlavo questa sera degli hospice. Anche io non l'avrei visto questo.
4: Non ce l'ho fatta ad andare avanti.
0: Mi mette tanta angoscia.
2: Per carità, ragazzi.
0: Però adesso lui parlerà anche di altre cose prossimamente.
4: Ma sicuramente.
0: Sì, sì.
4: Però ho detto, è iniziato proprio in un modo. Vabbè, comunque.
0: Ma tu, dopo che hai ascoltato anche l'intervista con il generale Vannacci?
4: No, io ho spento tutto.
0: Perché c'era l'intervista con la Berlinguer.
4: No, io intanto non guardo la Berlinguer, mi dispiace, ma non la leggo.
0: Vabbè, ma c'era l'intervista, eccetera.
4: Sì.
0: Ma la cosa l'hai vista l'intervista con la cosa, con la Gruber?
4: L'ho seguita in altre cose, perdere anche quella, perché insomma.
0: Quindi quelle due, insomma, sono altre.
4: Si spalleggiavano l'un l'altro, però non è che, insomma. Potevano essere anche in 3 in 4, ma sbattono male.
2: Beh, la Gruber però l'ha messa a star zitta a Cacciari, ne ha cantate 4.
0: Insomma,
2: a proposito del patentino,
4: anche perché trattavano argomenti che niente avevano a che vedere con la politica.
0: Dunque, lei non è stupida perché è preparata, però è indisponente quando fa alcune domande.
2: È il suo modo di fare, un po' arrogante, un po'.
4: Ma poi cosa c'entra fare domande? Se tradiva la moglie, doveva, perché lui ce l'ha con gli extracomunitari, ma si è preso una extracomunitaria. Insomma, argomenti che con la politica
2: ma che c'entra? Uno sposa chi gli pare, insomma, non è che adesso perché
4: anche
2: lui
4: anzi. Là come se l'avesse come si dice cotta e mangiata, invece sono stati fidanzati 6 anni.
2: Sì, ho sentito anche quella storia. Quindi, che si è sbagliato, gli ha detto guardi che ci siamo sposati in un'altra data,
4: nel 2010,
2: dice, quindi siamo stati fidanzati dal 2006, ha detto, quindi comunque vabbè, ma a prescindere da tutto questo è chiaramente faziosa in quello che fa.
4: Sì,
2: l'unica cosa che vedo è che Vannacci è troppo ospite dei salotti buoni della sinistra e penso che stiano coltivando Vannacci affinché si possa scornare con il resto del centrodestra.
4: Beh, è quello che cercano di fare.
2: E sperano di vincere le elezioni così.
4: Il centrodestra o quantomeno i giornali che poi lo attaccano perché naturalmente loro non ce lo vogliono, però senza di lui non vanno lontano.
2: Ma sicuro.
4: Il centro-sinistra sta facendo di tutto a che si mettano. Però vedremo. Tanto andremo a votare all'inizio dell'anno prossimo.
0: Probabilmente. La domanda è questa, no? Rapporto tra Forza Italia e la figlia di Berlusconi, come lo vedi tu?
4: Vogliamo fare i politici?
0: Beh, magari brevemente, poi ritorniamo ad altre cose, insomma.
4: Sì, certo.
0: più umane.
4: Semplicemente la dico così, per quello che può essere, probabilmente Forza Italia non vuole. Non con Vannacci, ma allo stesso tempo non vuole rimanere fuori dalla politica, diciamo, attiva.
0: Perché la politica di Forza Italia ha condizionato, per esempio, c'è il discorso dei super guadagni delle banche, no?
2: Gli extra profitti. Gli
0: extra profitti che stavano per essere accettati come legge, come cosa, si è opposta, perché loro hanno meglio l'anime, no? Ecco. Però voglio dire, no, in fondo la politica che sta facendo questa signora bravissima, no? Perché è brava, c'è la Mondadori, Mondadori indubbiamente, no? Anzi, politicamente forse è più incisiva lei del fratello, no?
4: Sicuramente.
0: Ecco. Però voglio dire, tu che non ci fai parte della politica,
4: però paga.
0: Beh, sì, è vero, ma allora se paga c'ha ragione quello che
4: allora dice. Esponiti.
0: Allora sei etero diretto. Se tu,
4: certo.
0: Ma noi lo sappiamo che sono tutti etero diretti dai giornalisti, cioè, perché guarda, adesso parliamoci chiaro, no? Senza, da quando è venuto fuori il problema Vannacci, c'è stato l'ordine, diciamo, di scuderia, per cui tutti e tre i giornali di Angelucci, e mi riferisco
4: all'altro parlamentare, per cui vabbè.
0: Il Tempo, il Giornale e come si chiama, Libero, si sono messi tutti quanti a fare una battaglia contro, perché
4: è quello che ti dicevo prima, no?
0: Allora non solo questo, è avvenuto anche qualcos'altro. Per esempio, qualcuno dice che le trasmissioni di Rete 4, segnatamente quella di Giordano, quella di Del Debbio, dovevano essere raddrizzate, perché secondo loro, secondo alcuni osservatori, da Arcore è venuto l'ordine di cambiare opinione, insomma.
4: Ma basta vedere i nuovi diciamo assunti, cioè quello che fa Realpolitik, e sappiamo.
0: Allora, è probabile o è possibile, oppure insomma è una cosa che non si verificherà, che Forza Italia possa andare con il centrosinistra?
4: È da tempo che se ne parla, tra l'altro.
0: Che ci potrebbe anche andare, ma questo significa
4: per non rimanere fuori dagli occhi politici.
0: Significa tradire la mission di Berlusconi, questo.
4: Assolutamente, non so se avete letto il commento che ha fatto, come si chiama quel giornalista? Oddio, ce l'avevo sulla punta della lingua, quello grosso, Adinolfi.
2: Ah, quello sì.
4: Ha detto che si dovrebbe...
0: Chi, come, non ho capito, chi?
2: Adinolfi.
0: Ah, Adinolfi, sì.
4: Detto che si dovrebbero vergognare.
0: Di Noffi è direttore della Croce, c'è un giornale intitolato La Croce.
4: Perché vanno contro assolutamente quelle che erano le idee del padre, no?
0: Sì, però ascolta, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista, ma che differenza c'è tra il centro-sinistra e il centro-destra? Ultimamente noi abbiamo
4: diciamo che adesso la politica
0: che le ideologie sono tramontate, no?
4: Assolutamente.
0: Mentre un certo tipo di destra è piuttosto conservatrice per quanto riguarda anche i principi che riguardano, non so, il matrimonio, la famiglia, queste cose qui, no? E invece la mentalità più aperta di questi due giovani Berlusconi, che poi sono questi due della prima moglie, perché
4: sì.
0: gli altri non
4: no, gli altri non c'hanno, cioè non sono al comando delle grandi hanno i loro profitti, punto e basta.
0: Come mai questi due sono molto più
2: uno comanda Mediaset, l'altro
4: è rimasto il più piccolo, che sembra addirittura che sia un genio, che
0: è bravissimo nella finanza,
4: esatto, che sì. Niente a che vedere, diciamo, con il padre, nel senso che ha saputo dare di suo, fare di suo.
0: Sì, ma è, sia molto bravo. Un'altra ha fatto 5-6 figli, un'altra figlia.
4: Barbara, sì, di Tozzi, vabbè, comunque.
0: Sono quattro.
4: Se lo possono permettere, li possono mantenere, dai.
0: Ah, beh, sì, sì.
4: Comunque, un'altra cosa volevo
0: anche dire. Anche se non sono islamici, ne fanno tanti lo stesso.
2: Ma loro perché se li possono permettere?
4: Volevo dire un'altra cosa.
0: Sì.
4: Parlando sempre il solito discorso Zoleschi, no? Ma l'ultimo incontro con Mr. von der Leyen,
0: sì.
4: Mr. No Nein,
0: come la chiami
2: capa,
0: tu?
2: Capa di panettone.
4: Ma l'avete letto anche voi, credo, no? Quello, l'accordo che hanno fatto, che naturalmente lo porteranno a termine, diciamo, di ritirare dalle pensioni 4,80 euro al mese dalle pensioni di tutti i pensionati europei per finanziare un'associazione della moglie di Zelensky.
0: Ma dai,
4: no, e l'ho letto due giorni fa. Poi, vera, non vera, adesso io me la rivendo per come l'ho letta.
0: Anche la moglie di Zelensky, che fondazione c'ha?
4: La moglie di Zelensky...
2: Seduto d'oro.
4: C'ha di tutto e di più, dovrebbe stare... Adesso prendetela per come sempre è, ma non è che sia proprio pulita, no? Si parla di traffico di bambini, di cose di un certo interesse... E la von der Leyen ha deciso assieme a Zelensky, ha deciso questo. Cioè, immaginate, io non riesco a dare un numero di quanti pensionati possono esserci in Europa.
0: Ma carolina, se tolgono 4 euro per ogni pensionato,
4: 4,80, poteva fare 5 e me la rotondava.
0: Praticamente tolgono per certe persone il doppio di quello che gli hanno dato. Gli hanno dato 2 euro di aumento.
4: Cioè, anche perché quello che si diceva prima, una pensione minima, no? 5 euro, diciamo, 4,80 euro, una persona ci mangia un giorno,
0: cena. Cioè, questa faccenda dell'Ucraina è una storia che non finisce.
4: Hanno strarotto.
0: Vabbè, ma Trump è,
4: Rispetto assoluto per i morti, rispetto assoluto per tutto quello
2: allora, la notizia secondo cui verrebbe applicata una detrazione o una trattenuta di 4 euro sulle pensioni per finanziare la moglie del presidente ucraino Olena Zelenska è falsa. Non esiste alcun provvedimento del genere in Italia. Si tratta di una bufala infondata e ricorrente diffusasi online. L'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è l'ente ufficiale italiano che gestisce i pagamenti e le trattenute previdenziali.
0: Vabbè, allora quindi possono...
4: Però questo l'ha deciso la von der Leyen, non l'ha deciso ancora l'INPS o altri...
2: Per adesso dicono che perché adesso dicono che è falsa, perché l'INPS non sta pagando nessuno, però bisogna vedere se,
4: anche perché, come si dice qui da noi, quando trona da qualche parte piove.
2: Lo so
4: quindi insomma
2: magari ti cominciano ad abituare l'idea, capito.
4: Intanto l'hanno lanciata l'idea. E come l'ultima cosa, ma tanto la von der Leyen vuole la guerra, non ci sono santi che tengono.
0: Ma che tipo di guerra vuole? Mondiale?
4: Dopo di conseguenza, certo, per forza.
0: Cioè, allora lei pensa che dobbiamo fare la guerra contro la Russia, cosa pensa?
4: Sì, è certo.
0: Ma non è lei a decidere.
4: Ma fortuna che ci sono paesi, adesso se andiamo... come la Bulgaria, mi pare, no? Che ha detto basta, e altrettanto ha detto il nuovo presidente
0: ma questa von der Leyen lo sa che la Russia ha già 5.900 bombe?
2: No, ma a prescindere da tutto questo, ma vi ricordate le feste che ha fatto la von der Leyen e tutto il Parlamento europeo per l'Ungheria che aveva cambiato?
4: Ma come? Avevamo vinto!
2: È arrivato questo, non ha cambiato la vita. Cosa
4: veniva? Ma tanto veniva dalla scuola di Orban.
2: Ma io cosa mi ero permesso di dire? Dico, guarda, che questo è un personaggio scomodo. Ha fatto marcia indietro lui, un po' come ha fatto Putin con Medvedev, no? la stessa cosa, uno entra dalla porta, l'altro esce dalla finestra.
4: Ma certo, questo è ancora più, diciamo, tra virgolette, più deciso, più severo di Orban.
0: Perché è più giovane, oltretutto.
4: Capito? Quindi, però, io nel mio piccolo li ammiro perché sanno dire no.
0: Allora, a proposito del dire no, dunque, l'Ungheria c'ha questo problema, in qualche modo ha risolto il problema degli stranieri, non fa entrare nessuno, no?
4: Sì.
0: Ecco, la Polonia ugualmente.
4: Sì.
0: Ecco, e quando si affronta il discorso qui in Italia, adesso senza entrare nel merito, però molti dicono che queste idee non possono andare avanti perché ci scontreremmo contro alcune regole di tipo intanto costituzionale, ma poi anche europee. Ma se queste regole europee ci sono, perché loro le disapplicano allora? Questo mi chiedo.
4: Sì, ma rendiamoci conto che l'Italia ha fatto scusate l'altra quell'altra legge comunque che è 500.000 extracomunitari l'anno,
0: no, perché faremo di entrare adesso c'era
4: per fortuna il blocco navale,
0: c'era questa abitudine adesso di dichiararsi gay, no, per poter
4: essere rimandati,
0: no, ma si dà il caso che un episodio, insomma, che ha fatto notizia di un ragazzo che si è dichiarato gay, dopo 10 minuti ha detto che adesso non lo era più e lo era soltanto prima. Allora, 10 minuti prima era gay, 10 minuti dopo non lo era.
2: Come ti fa comodo, no?
4: Ma come sono organizzati? Istruiti bene, come sanno quello che dire, quello che
0: sì,
4: fare,
0: anche perché
4: si dichiarano minorenni,
0: anche perché non è verificabile, quindi che gli fai se uno ti dice che
4: ma quell'altra cosa l'avete letta, scusatemi, vado da pari in brasca, ma non più di tanto, non credo questa sia una fake comunque, di quell'extracomunitario sì, comunque, che con 8 nomi diversi, 8 mi pare, Marchese Controlli, prendeva il reddito di cittadinanza, 8.000 e qualcosa al mese prendeva di reddito di cittadinanza perché lo prendeva con nomi diversi.
0: Non c'erano controlli, quindi.
4: Ma ci rendiamo conto.
0: Adesso che si sono accorti, che succede?
2: Che dovrebbe restituire le somme, ma non lo farà mai.
0: Non ce l'ha.
4: E chi
2: dovrà rispondere di truffa ai danni dello Stato.
0: Ma chi arresta?
4: Io andrei tanto alla ricerca, a verificare in quei caffè che gli hanno preparato i documenti.
0: E torna via a casa.
4: Qui in Italia, perché quelli gliel'hanno fatto in Italia.
0: No, dici di tornare con questi documenti che.
2: Lui con i documenti falsi è andato dal CAF a farsi fare le richieste per avere il reddito di cittadinanza.
4: Per il reddito di cittadinanza per 8 persone, sì, era sempre lui.
0: Sì, sì.
4: Prendeva 8.000 qualche cosa di euro al mese.
0: E ma le furbizie le trovano tutte, sai, le persone, a volte si dice, no, che il bisogno aguzza l'ingegno, no? Però ci sono anche le persone italiane che hanno bisogno ma sono oneste. Ci sono anche disonesti in Italia, per carità.
4: Assolutamente, per carità di Dio.
0: Però voglio, tu vieni qui.
4: I controlli, i controlli. Quando si concede un beneficio del genere, no? Ma verranno fatti dei controlli, sì o no?
2: Allora. Questo reddito di cittadinanza, dobbiamo fare un po' un passo indietro. Allora, il reddito di cittadinanza è stato istituito come cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, che gli ha permesso di vincere le elezioni. Quando vinsero le elezioni, l'ordine di scuderia fu: concedete all'INPS dati il reddito di cittadinanza. L'ex direttore dell'INPS,
0: Pasquale
2: Tridico disse,
4: l'abbiamo fatto venire pure dall'America, no?
2: Disse, ma scusate, diamo il reddito di cittadinanza così? E l'ordine dello Stato, cioè del governo, fu quello di darlo, e poi intanto cominciate a darlo per dare il segnale che il reddito di cittadinanza era una cosa vera e che sarebbe stata data.
0: Eliminare la povertà.
2: Cosa è successo? Si sono resi conto poi piano piano che i soldi venivano percepiti ingiustamente, e quindi hanno allertato finanza, carabinieri, polizia di Stato per aprire indagini e verificare presso i comuni, ognuno all'interno del proprio comune si faceva dare la lista di coloro che percepivano il reddito di cittadinanza, e venivano svolti accertamenti sul conto di queste persone, e tantissimi si sono trovati nel sistema italiano, no? Quello che il figlio, la vecchietta che si è tolto tutti gli immobili e li ha dati tutti ai figli, e così lì non c'aveva più niente, sono usciti diversi casi che hanno dimostrato che all'italiano non si può regalare nulla, perché se ne approfitta, anche se non gli serve, se lo va a prendere. È un po' lo stesso errore, poi l'abbiamo ripetuto con il 110, che le case che si sono messe a posto sono quelle tutti dei ricconi.
4: Lo sappiamo,
2: che si sono messi a posto, si sono messi a posto le loro ville, le loro case con i soldi nostri, e i poveracci sono rimasti sempre poveracci. Purtroppo.
4: E il poveraccio, se passa, mi auguro non succederà mai, la legge che vuole l'Europa, che deve mettere a norma l'appartamento, così il poveraccio che magari ha comprato un appartamentino per il figlio, per se stesso,
2: no, ma magari che l'ha avuto in eredità,
4: i sacrifici del padre e della madre, non potrà mai metterlo e non sarà più suo.
2: No, il problema è che non lo potrai affittare.
4: Non lo puoi vendere, e mai detto niente.
2: E ci devi pagare le tasse, probabilmente maggiorate, perché il tuo impianto, la tua casa inquina, e quindi devi pagare, come un po' il principio del bollo sulle macchine, lo fanno alla stessa maniera per...
4: Ma di che stiamo parlando?
2: Capa di panettone.
4: Di che cosa stiamo parlando?
2: Della signora von der Leyen.
4: Dopo si lamenta, del fatto che arriva un mannacci e promette, non lo farà, certe cose non le potrà neanche fare, per l'amor di Dio, però intanto le promette, e le piazze sono piene.
2: Perché Vannacci è visto come il nuovo fenomeno dopo il 5 Stelle. L'ulteriore speranza che la gente ha in una persona ritenuta seria che possa risolvere.
0: Ritenuta seria perché lui proviene dalle forze armate, no? E non è un politico di mestiere, capito?
4: Anche perché di essere una persona seria nel momento che ha denunciato, lo sappiamo, no? Il fatto dell'uranio,
2: quello gli è costato la carriera. Gli è costata la carriera. E quello fa da monito per tutti gli altri che in Italia stanno zitti.
0: Ma questo, io tante volte penso, questo Vannacci quanti anni ha?
2: E c'ha 57-58 anni.
0: Ma come fa a dire ho fatto 40 anni di servizio?
4: Perché lui a 17-18 anni è andato.
0: Ah, quando si va, diciamo, nelle scuole militari, quelli vengono considerati anni di servizio.
4: Io penso, ditemi voi se è vero, addirittura se uno va all'Annunziatella di Napoli a 16 anni?
2: Sì, sì.
4: Ecco, quelli poi gli anni di scuola sono conteggiati come anni di servizio?
0: Come l'università, insomma.
2: Sì, la scuola comunque rimane
0: riscattati.
2: L'accademia comunque rientra come...
0: No, ma devono essere...
2: No.
0: Riscattati.
2: L'accademia, tu sei già un militare, tu vesti già...
4: Sei già militare, ecco.
2: Sei già militare.
4: Quindi viene conteggiato negli anni di servizio.
2: Lui si è arruolato nell'86.
0: E quindi quanti anni aveva?
2: E ha prestato servizio attivo fino al 2025, quindi 86 e 25
0: 6, 14 e 25 14 e 25 fanno 39
4: 35 e 39 anni,
2: vedi?
4: Lui dice non mi hanno regalato niente.
2: Assolutamente no, anzi lui poteva rimanere fino all'età di 60 anni.
4: però c'ha avuto questo problema che lo ha portato da dirigere,
2: no,
4: da fare
2: ma
4: i cambi,
2: no,
4: l'hanno,
2: no,
4: l'hanno relegato,
2: sì, l'hanno silurato e messo lì alla, a comandare Firenze,
4: chiaramente se n'è andato.
2: No, vabbè, però un altro ipocrita cosa avrebbe fatto? Sarebbe rimasto in aspettativa fino all'età di 60 anni e avrebbe preso la pensione a 60 anni.
4: Certo.
2: Invece lui a 56 è andato via.
0: Ma con 40 anni ha preso quella la piena di pensione, no?
2: Sì, vabbè, lui comunque avendo maturato gli anni massimi di servizio, comunque non però qualcosa ci perde, perché è andato via a 39 anni, se è andato via a 39 anni qualcosa la perde. Di servizio,
4: però,
2: effettivo.
4: Ci ha guadagnato, diciamo, in orgoglio.
2: Ma sicuramente, sicuramente, anche perché per come è stato trattato.
4: Ecco, appunto. E lui lo dice.
2: Lui poteva rimanere fino a 60 anni, ma lui dice: io avendo maturato i miei 39 anni di servizio, più i 5 di abbuono che gli spettano, quindi alla fine dice: io
4: ci rientro
2: largamente e non me ne frega niente di arrivare, certo, al 60° anno.
4: Dice:
2: non me ne frega niente di arrivare al 60° anno di età per avere il massimo dei massimi.
4: Poi probabilmente, no, non lo so, se si aspettava poi questo.
2: Ma secondo me lui si è appuntato dopo qui, è una storia secondo me studiata a tavolino da quando ha cominciato a scrivere il libro.
4: Oddio, c'è qualcuno che dice che, vabbè, sorvoliamo.
0: Dice? No, dici.
4: No, beh, che dietro già parliamo di cose importanti, diciamo, servizi segreti, cose varie, insomma...
2: Beh, sicuramente
4: serviva questo personaggio, diciamo, via.
2: Ma parli di servizi deviati?
4: Qualcosa del genere.
2: E sicuramente lui con il suo ruolo, con la sua il suo come dire status di servizio, ha avuto sicuramente a che fare con i servizi segreti, questo sicuramente
4: è fuori discussione.
2: Ma io credo che lui dopo quel periodo, insomma, che è stato lì all'Istituto Geografico, si è costruito una vita parallela il cui inizio il cui albore è stato il libro. Perché sapeva che quel libro avrebbe creato,
0: è stata una scommessa,
2: è stata una scommessa,
0: poteva andare bene e poteva andare male,
2: no, però lui si è giocato la carta, capito? Siccome gli hanno creato la vita, gli hanno reso la vita difficile, lui che cosa ha fatto? Ha detto: adesso ve la faccio vedere io, mi metto sopra voi e vediamo chi è che comanda dopo, perché è come ridiamo. Tanto è vero che come lui è uscito il libro hanno provato in tutti i modi, tribunale militare, lo hanno sospeso dal servizio, gli hanno fatto di tutto, gli hanno fatto, perché questo gli fa capire la macchina del fango e del schiaccia sassi che è in Italia, che mette paura a chiunque voglia alzare la testa e dire la sua e tirarsi fuori, non te lo permettono, altro che democrazia. Dove è la democrazia?
4: Ha avuto la forza comunque di reagire e fare.
2: Vabbè, ormai non aveva più da perdere,
4: ha detto che qualche cosa di più staremo a vedere.
0: Ma perché la destra, le destre, non soltanto quelle politiche, ma anche quelle intellettuali, culturali, no, giornalistiche, si sono messe a fargli la guerra? Per quale motivo? Invece da dire cerchiamo
2: perché,
0: di dialogare con lui.
4: Perché è semplice, lui, vabbè, con la Meloni non può andare d'accordo perché la Meloni è per l'Europa, anche lui è per l'Europa comunque, non è che sia, però
2: no, il problema è che sono due galli nello stesso pollaio.
4: Due galli nello stesso pollaio, sì, però la Meloni è pro Zelensky e no, già questo di per sé è contro l'Ucraina in tutte le sue, questo è importante, no? Come allo stesso modo Forza Italia.
2: Perché? No, io credo che il problema della destra, la paura della destra è quella che tu non puoi fare un'alleanza con Vannacci. Perché? Perché Vannacci non esiste, i colori sono o bianco o nero, non esiste l'avano, il grigio,
4: ma
2: il ghiaccio.
4: Un'altra cosa,
2: la Meloni, Forza Italia e la Lega sanno essere un po' camaleontici e quindi abbiamo un'altra telefonata sotto.
4: Sì, comunque una cosa è certa, che diciamo un po', perché questo è quello che sta emergendo comunque, è una specie di, vogliamo dire, un ritorno del movimento sociale, perché sono associati.
0: Soprattutto quando arriva Alemanno.
4: Ma non solo Alemanno, ma ho letto di altri personaggi che, insomma, ex movimento sociale.
2: Vabbè, lui sta prendendo un po' da tutte le parti, sta prendendo forzisti, prendendo da tutte le parti.
4: E comunque una cosa bella l'ho vista in questi giorni, tanti tricolori e sentire cantare l'inno nazionale è stato qualcosa di bello.
2: Ma la patria mai è persa.
4: Per me, ma oddio, fino a un certo punto, perché ho visto tanti la partecipazione di tantissimi giovani.
2: Sì, ma la stragrande maggioranza non ha interesse.
4: Comunque, vabbè, io vi lascio, sempre abbracciando Dario e Oriana, e un saluto a tutti. E Marco, se rientra e fa la sua canzoncina, lui sa quello che piace a me.
2: Va bene, ok.
4: Buonanotte.
0: Ciao.
2: Si è stancato di chiamare, adesso la linea è libera, potete richiamare 0733 23 75 75. Ecco la telefonata. Pronto?
5: Buonasera a tutti.
2: Oh, Daniela.
5: Allora, io voglio parlare di quei ragazzi che morti.
2: Quelli che sono morti in superstrada?
5: Sì. Ci sono vicino con i terrieri.
2: Brava.
5: Ho fatto due usari con loro, con il gruppo mio, che tutti i sei sto in collegamento con un gruppo. Ho pregato per loro.
2: Brava.
5: E poi voglio dire un'altra cosa. Io Perpetuo, prima mi chiamava a casa anche a me. E poi un periodo che non mi ha chiamato più.
0: Chi è che ti chiamava a casa?
5: Perpetuo, è io.
0: Ah, Perpetuo, ho capito.
5: Sì.
0: E va bene.
5: Sì, Perpetuo.
0: Magari chiamalo tu, insomma.
5: No, perché io ho perso i contatti con lui.
0: Ah, non c'hai più il numero.
5: Sì, ho perso. Perché da quando è morto babbo, e io, da quando è morto babbo, ho tolto pure il telefono di casa e sono rimasta sola con il cellulare. Perfetto, se mi vuoi parlare con me, il mio nome ce l'ha in radio. Se vuoi parlare con
2: chi
5: me.
2: Chi ce l'ha?
5: È la nuova.
0: Sì, noi però non è che abbiamo rapporti.
2: Ah, no, noi per la radio non stiamo per
0: la notte, andiamo via. Beh, magari hai fatto bene a dire, cioè se lui vuole trovare il tuo numero, basta che telefoni durante il giorno alla radio e la radio tu la autorizzi a darlo, vero?
5: Sì.
0: Ecco,
5: perché questo. È una persona buona, con me è stato molto gentile con tutto.
0: È vero. Beh, abbiamo sentito anche noi, certo.
5: Sì, perché è una persona stupenda, brava.
0: È una persona perpetua per sempre, no?
5: Sì, è vero.
0: Perpetua.
5: E poi io, sempre gentilenti, mi sono trovata a Civitanova, per puro caso, incidente, superstrada, Civitanova. Mi sono impaurita, capito? Mi sono impaurita proprio. Poi dobbiamo stare attenti.
2: E tanto qua ogni giorno senti qualcuno con la moto che si schianta, va?
5: Sì.
2: O muore o altre volte.
5: Però bisogna stare attenti quando va in superstrada, di Galeano, se no capito un macello.
0: Se tu consideri, Daniela, no, che quando due macchine o due corpi insomma si scontrano frontalmente, le velocità si sommano. Cioè, se una macchina va a 100 km all'ora, che sembra poco, invece è tanto, noi ci sembra tutto poco, ma invece è tanto, e va a sbattere, si scontra contro un'altra che viene nel senso, dalla parte opposta, è come se questa macchina battesse contro una parete a 200 all'ora. Ecco perché dopo le macchine, per quanto possano essere anche sicure, si sfasciano, si distruggono, e le persone che stanno dentro vengono stritolate, capito, da tutte queste lamiere, da tutte queste robe, per carità. È una cosa, una cosa terribile.
5: Saluto Marco, che non mi ha salutato. Scusa Marco, a Paola, Tegna Venerotta, Maria Pia di Ancona, Anica Pegliotti e Anna Germania.
0: Sì.
5: E anche a Maria Pia che sta non so dove, e saluto, saluto tutti gli ascoltatori, faccio i suoi vicini anche a Dario, Dario che sono vicina. Anche se lei non ci sono più, ci sono vicina con la mia preghiera. Ti saluto con bacione grande a te e tutta la tua famiglia.
0: Grazie.
5: Saluto adesso veramente a voi, con le vostre famiglie, un bacione e anche a chi prende la macchina.
0: Grazie.
5: È vero.
0: Ciao, ciao.
5: Ciao.
2: E anche Daniela ci ha chiamato. E niente, Rina l'abbiamo sentita. E vabbè, insomma, abbiamo.
0: Manca ancora un quarto d'ora, quindi ci abbiamo ancora il tempo.
2: Ci manca Claudio, non ci ha chiamato ancora Claudio. L'altra settimana non è riuscito a entrare, ma Claudio poi magari si addormenta.
0: È impegnato a digitalizzare.
2: E quindi niente. E stavo dicendo, quindi parlavamo, no, della stampa nelle mani della sinistra. Quando si tratta di un qualcosa di femminicidio, qualcosa che sta bene alla sinistra, si aprono i giornali, le cronache, i telegiornali, si fanno trasmissioni ad hoc in televisione per certe cose. Il caso di questa donna di Roma, stuprata da 5 extra nordafricani per più giorni, sequestrata e stuprata per più volte, è riuscita a scappare lanciandosi dal balcone e soccorsa da un passante con l'auto che l'ha portata in ospedale, è finita nel dimenticatoio. Le femministe dove sono?
0: Ma le donne, le femministe escono fuori soltanto in alcuni momenti, per esempio quando si ha a che fare anche con le islamiche che insomma vengono picchiate da, perché lo dicono chiaramente, insomma, se un uomo possa picchiarle, no?
2: Ma l'altro giorno ho visto dei video,
0: cioè, perché non prendono posizione? Non si capisce perché non prendono posizione. Questo ti dà l'idea, insomma,
2: perché
0: di
2: che vivono nel terrore.
0: Ma non, cioè non prendono, le femministe perché non prendono posizione?
2: Ma prendono posizione con chi? Contro chi? Chi li sta a sentire? Cioè tu quando vai a prendere posizione?
0: Quando parlano di,
2: ma in Italia,
0: di patriarcato.
2: Ma il patriarcato è riferito agli italiani, perché in Italia c'è la mangiatoia per poter mangiare. Quando ti rivolgi ai musulmani, loro ragionano, loro ti dicono impicciati degli affari tuoi.
0: Sì, sì, però io dico, se tu sei una donna femminista che sta dalla parte delle donne, no? E vedi che anche all'interno del nostro paese, perché ci sono 80.000 ragazze infibulate in Italia, parliamoci chiaro, insomma, lo sappiamo quello che è, tanto siamo tutti adulti, no? E dico, ma è possibile che loro non dicano niente?
2: non dicono niente, perché ti ho detto, loro sono al soldo della stampa di sinistra. La stampa di sinistra non vuole fare apparire certe cose. Certe cose rimangono nel dimenticatoio, sì, devono essere dimenticate, sì, e non devono essere messe avanti.
0: Dal punto di vista della, anche del valore, della dignità di una ragazza, insomma, che viene trattata in questo modo, che viene deturpata anche in questo modo, no? Ma è giusto che nessuno ne parli, tutti zitti, perché tanto non ha importanza, parliamo del patriarcato, parliamo di questo.
2: Ma perché il patriarcato colpisce una categoria di persone, perché il patriarcato è identificato sempre nel mondo di destra, no? E quindi è più facile, no?
0: Sì, ma tu tu fai la femminista.
2: Si identifica più con un rapporto fascista, nazifascista.
0: Allora, lì, adesso fanno questi.
2: Mentre quello del musulmano viene considerato come un uomo arretrato, fermo ancora a vecchie usanze legate alla loro religione,
0: la loro cultura,
2: hai capito? E quindi è come gli zii. Allora tu mi devi spiegare perché un bambino viene tolto ai genitori del bosco e a uno zingaro no, non, esatto, vanno a scuola, esatto, non fanno niente, esatto. Perché? Perché lì è la loro cultura. Allora io mo divento di cultura, invento una cultura, e siccome la mia cultura

0: il suo quello che gli aveva rubato la borsa, a quelli ha dato 14 anni, capito? Come a dire, tu non ti devi permettere di alzare la testa, perché se ti permetti di alzare la testa, questo è quello che ti tocca.
1: Allora, tutti questi fenomeni poi portano al fenomeno Nagy.
0: E per forza, perché poi la gente va verso Vannacci, perché dice non è possibile che un carabiniere che fa il proprio lavoro, un poliziotto che fa il proprio lavoro, debba finire sotto inchiesta solo perché ha fatto il proprio lavoro, perché deve fare l'inseguimento mantenendo la distanza di sicurezza. Cioè ragazzi, ma quando lo prendi tu uno, se devi mantenere la distanza di sicurezza, il inseguimento è durato troppo, ma da quando in qua c'è un orario o un tempo, e che siamo sulla Formula 1, al tempo sul cronometro sul giro? Cioè, non lo so, allora, di fronte a queste oscenità, ma la gente cosa deve fare? E per forza va a votare Vannacci.
1: O non vota, oppure sceglie, insomma, diversamente.
0: Come dice quello, scelgo il meno peggio.
1: Proviamo anche questa realtà.
0: Proviamo questo qua, vediamo che cosa
1: si può. E se poi questa, il problema è un problema anche di democrazia, perché, cioè, diciamo, col tempo, piano piano, la gente crede sempre di meno nella democrazia in questo.
0: Allora, io ho capito questo, la sinistra sta facendo pubblicità a Vannacci perché sa che così toglie persone allo schieramento di destra.
1: Sì, però questo.
0: E quindi gli crea un problema, perché sa benissimo che la Meloni non si interfaccerà mai con Vannacci, perché la Meloni ha il suo modo di vedere e il suo modo di fare, e la sua poltrona non è disposta a cederla a Vannacci. Forza Italia sta lì come un camaleonte insieme alla Lega. La Lega oramai è finita, perché con Salvini oramai, dopo quello che è successo col caso Vannacci, Salvini
1: sono andati a pari a 5-3 l'ultimo sondaggio, no?
0: Però Salvini nella Lega oramai ha stancato.
1: No, dico, sono andati nel senso che Vannacci è arrivato al 5-3, certo, e la Lega è scesa.
0: Vabbè,
1: al 5-3.
0: Poi bisogna vedere cosa c'è di vero in questi sondaggi, perché, perché siccome la stampa è manovrata dalla sinistra, e siccome la sinistra ha interesse a far apparire Vannacci come il nuovo leader, questo è fondamentale per far mettere paura allo schieramento di destra e farli scornare tra di loro.
1: Un po' tutte le agenzie di sondaggi fanno, insomma,
0: ma abbiamo visto copia e incolla di articoli fatti, cazzate sparate da un giornale e fotocopiate da altri quotidiani che hanno sparato cazzate inventate da qualche altro. Abbiamo un'altra chiamata. Generale.
2: Ecco, il generale in persona. Io, da quello che state parlando voi, io devo trarre qualcosa di utile, no? Dunque, intanto si è creata un neologismo che si chiama Miro-Miresen, cioè sarebbe l'Allianz for Deutschland, che parla di una specie di melonismo, no?
0: Melonismo.
2: Mi seguite?
0: Sì, vai.
2: Sì, perché è chiaro che la Meloni, quando faceva i comizi, parlava la stessa lingua di Vannacci, ma adesso che il governo non lo fa più, no?
0: Certo.
2: È chiaro. Allora, questi melonizzern sono né più né meno quelli di Allianza for Deutschland, che non sono tanto di destra, ma che sono, diciamo, meloniani, no? Meloniani.
1: Beh, no, l'alleanza quella di For Deutschland sono di estrema destra in Germania.
2: L'estrema destra, però c'è una parte che va con la Meloni.
0: Ah, un po' moderata.
2: Allora, uno fa questa considerazione, per esempio Le Pen, che è molto radicata sul territorio, perché c'è naturalmente l'Algeria, le colonie, tante cose, no? Sì. E invece Vannacci potrebbe essere naturalmente una meteora, no? Vannacci è fatto con la stessa sostanza del padre, però bisogna vedere che se il verbo diventa carne, capito? Solo parole.
0: Vabbè, queste le ha raccontate anche la Meloni in campagna elettorale, come giustamente dicevi tu, no? Lo sketch lì della benzina, delle accise.
2: Adesso l'ha superata a destra, no? Però c'è una cosa, voi credete proprio che se Vannacci prende il 5-6-7%, che non vuole fare il governo con la Meloni, e non gli basta, la Meloni manda avanti la slide.
1: No,

0: No, ma Vannacci rimane con la Meloni sicuramente.
1: Il problema è che Vannacci non scende a compromessi, capito? Ti fa cascare il governo. Perché Vannacci ti dice: se dobbiamo buttare giù un muro, lo dobbiamo buttare, e quel muro dobbiamo buttare giù. Non che buttiamo un muro a caso. Se dobbiamo mettere un quadro sul muro a un metro da terra, a un metro da terra deve essere non messo sulla parete, capito? Lui è così.
2: Però a prescindere dalla politica, uno dice sempre: non voglio parlare di politica, però Pasquale mi ci ha portato a parlare di politica, perché adesso l'ha detto, no? Ha detto una parola emblematica che mi ha fatto entrare, stranamente me la sono dimenticata, no? Ah, ecco, l'infibulazione. Infibulazione, no? Questa deve far riflettere, una cosa del genere. Qui non è questione d'atto di politica, è questione di cultura e di cose che non si possono fare. Quando sei un imam che dice, dice le bambine da noi possono sposarsi anche a 12 anni. Ma allora voi non ve lo volete integrare?
0: Veramente alcuni hanno detto 9 anni, perché
2: addirittura, sì, e poi sì. Io sono troppo generoso,
0: perché
2: sono,
0: no? Il loro profeta conosce.
1: C'è stata, ha fatto vedere anche dei video ultimamente di una bambina di 9 anni data in sposa.
2: Ma tu parli di Maometto?
1: Sì, vabbè, Maometto.
2: Vi lascio con questa cosa qui che è molto inquietante, no? A Mogliano ci sta un signore che si chiama Pasqualino, ma è un uomo, no? Lo chiama Pasqualina, non so perché, no? È un nomignolo carino, no? Dice Pasqualina, chi è? Ah, Pasqualina quella, dice Pasqualina è il maschio, volevi, no? Una volta lui giocava a carte, no? E disse: bestemmiò Maometto. Lì c'erano un paio di marocchini e un tunisino che, se non era per quelli di Mogliano, veniva ammazzato questo.
0: Sì, la blasfemia ti può portare anche all'uccisione.
2: Ma non si può accettare una cosa del genere. Io che sono un progressista, sono un democratico, liberale, chiamami come ti va, cattolico, no? Cristiano. Però non si
0: qui il problema bisogna che siamo seri, no? Ecco, il Papa Benedetto XVI,
2: sì,
0: quando era ancora cardinale,
2: sì,
0: fece un bel discorso dicendo che l'Occidente non si ama più, non si vuole più bene, nel senso che noi occidentali stiamo insomma abbandonando tutte quelle che sono le nostre
1: tradizioni,
0: tradizioni, prerogative, tutte queste robe qui, no? Allora, il discorso è questo, che il fenomeno emigrazione è un fenomeno che continuerà con molta probabilità a lungo, questo è indubbio, però dobbiamo anche ragionare se noi occidentali, se noi laici o anche di cultura, diciamo, cristiana, giudaico-cristiana, come si dice, no? Siamo compatibili con loro o loro sono compatibili con noi? Cioè, adesso chi dice questo? L'imam che dice che una bambina di 9 anni può sposare perché ha avuto il primo ciclo, no? E quindi nel momento in cui una bambina ha il ciclo, a quel punto è già una donna, può mettere al mondo i figli e quindi potrebbe essere anche idonea per un matrimonio. Cioè, quando si sentono dire queste cose, quando vengono infibulate alcune ragazzine in maniera a volte anche, voglio dire, poco igienica, così, quando succedono queste cose, noi, per carità, con tutto il rispetto, perché io da credente dico che siamo tutti figli di Dio, no? E Dio è unico. Però esiste anche una realtà che è un discorso di compatibilità sociale e civile. Allora, queste persone che vorrebbero imporre di vivere in questo modo, in una società che è, come dire, democratica, che è tollerante, come lo siamo noi, eccetera, c'è questa possibilità di convivenza oppure prima o poi si va ad uno scontro?
2: A momenti io
0: vedi, sta succedendo in Inghilterra, lo vedi, no?
2: E come no? Ma poi le bambine non siamo mediche,
0: allora,
2: no?
0: E allora perché in televisione non, questi discorsi non...
1: È per quello che ti ho detto prima io, la stampa di sinistra.
2: Ma perché non ci sono più i politici una fatta come una volta. Oggi i politici pensano solo ad arricchirsi e basta, no? Io ti posso fare, scantono un attimo, ma senza scantonare, Angelucci, se ti dico Angelucci che non è andato mai a... qui non è, come ripeto, destra, sinistra, non c'è niente. Angelucci non è andato mai una volta alla Camera perché è deputato, ma lui c'ha... una volta si chiamavano circoscrizioni ecclesiastiche le pieviche,
0: no? Lui c'ha le cliniche, c'ha
2: le cliniche, e noi le chiamiamo cliniche le pieviche, capito? E c'è l'Italia, e dopo c'è altre cose, l'avete detto prima, c'è tre giornali, capito? Voglio dire, ma però oggi i giornali non è come prima che hanno quella presa, no?
0: No,
2: perché per la quale una bambina non siamo medici, no? Però una bambina a 9 anni, a 10 anni, no? Fisiologicamente, no? Ma non è pronta, può anche lasciarci.
0: Sì, ma io posso capire una di 12 anni con un ragazzo di 14 anni. Fanno fanno la fuitina, una cosa romantica,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ma che una ragazzina di 9 anni possa essere presa in matrimonio, in sposa, insomma, da uno che ce n'ha 25 o 30, queste cose non vanno.
2: Tu poi prima
0: assolutamente
2: una cosa romantica e tenera, no? Ma questa invece per legge non si può imporre per legge una cosa romantica, capito? Allora non è più romantica.
0: Certo, no, ma voglio dire, no, perché ma perché succedono queste cose?
2: Succedono perché abbiamo perso il controllo, ecco. Adesso scantono un attimo, stasera la Francia ha vinto col Senegal, che il Senegal è molto forte, no? 2-0, una partita incredibile. Ma sai perché? Perché la Francia deve absit in una verbis quando si tratta di neri o bianchi, questo non c'entra niente, ma però c'entra in parte. Dunque la Francia potrebbe fare 3-4 nazionali per quanti giocatori ha, capito? E la Francia è designata per essere campione del mondo, perché c'ha un gioco spumeggiante come quando c'era Platini, calcio champagne, vi ricordate, no?
0: Quando è formato
2: Platini, Fernandez, Cires, era un attacco micidiale, bellissimo, era coreografico addirittura, capito? Quindi oggi il mondo è per i neri, capito? Il mondo è per
0: indubbiamente,
2: i bianchi, bisogna accettarlo.
0: Ma indubbiamente, anche perché anche perché la natalità è diversa tra noi e nel sud del mondo.
2: Io sono stato contento, sono stato sorpreso positivamente della Svizzera, il referendum che loro vogliono più di 10 milioni. Questo è già una cosa molto bella. Fammi, però prima di finire, fammi abbracciare il buonissimo amico mio Elio, che ha avuto il coraggio di chiamare, ma lui non ci sente, apposta non vi rispondeva tre volte, capito? Io mi posso guardare.
1: Speriamo solo che ci chiami anche la figlia.
2: Lei è molto riservata, forse in seguito, capito? Però io mi posso mandare una cosa, siamo sordi tutti e due, ma io meno sordo, anche se ci sento di meno, perché ho 5 mesi di meno. Conterà, no? Lui ha 83 anni a aprile, io a ottobre. Quindi lui è, secondo me, io sono un bivello di fronte a lui, capito? Intanto vi saluto, vi abbraccio, bel notturno, caro Marchese, ti voglio bene. Caro professore, ti voglio bene.
0: Grazie.
2: E anche le vostre famiglie. Auguri e pace e bene a tutti.
0: Sì, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie. Ciao.
1: E quindi siamo arrivati all'1:04 minuti.
0: Sì.
1: Direi che, insomma, mai, non credo che arrivino altre telefonate.
0: No, ci fermiamo qui.
1: Quindi partiamo con i ringraziamenti. Ringraziamo il generale che stasera ci ha onorato della sua telefonata un paio di volte. Daniela, Rina, Paola Blu, Maria Pia di Ancona, Dario, Benito, e ringraziamo particolarmente il perpetuo Elio, Cecilia, Marco e Manolo, e devo salutare il generale da parte di Rina, che mi ha pregato di farlo. Quindi salutiamo il generale da parte di Rina. Perfetto. Allora, cosa dire? È stato un bel notturno partecipato, siamo contenti della vostra partecipazione, soprattutto certo. Che si aggiungano sempre nuove persone alla trasmissione che ci fanno compagnia e ci facciamo compagnia tutti insieme. Vi auguro una buonanotte a tutti, ci vediamo, anzi ci sentiamo martedì prossimo, sempre qui su Radio Nuova Macerata, e un saluto a tutti e buonanotte. E come dice sempre Pasquale?
0: Sì, che la vita, cari amici, è l'arte dell'incontro e noi insomma abbiamo provato ad incontrarci anche questa sera, è stato piacevole come giustamente ha detto il nostro conduttore, bravissimo, e per il resto niente, buonanotte a tutti e che la vita vi sorrida.
1: Buonanotte.
0: Arrivederci.
1: Buonanotte.

0: Diccela, perché noi non lo sappiamo.
1: Praticamente sono degli infusi a base di erbe, che tipo per esempio la malva, la camomilla, eccetera, che fa bene al nostro fisico, al corpo. Magari c'è chi lo assume la sera, oppure esistono tante tisane nazareno tipo che hanno l'effetto che si disintossica, no?
0: Ecco.
1: Tipo, esatto, tipo magari ci sono delle tisane che fanno anche bene per depurare il fegato, i reni, no? E bisogna scegliere quella giusta in base anche al parere di un esperto, ecco, non fate di testa vostra.
0: Fanno bene, fa bene, quella tu l'hai visto, la sentita qualche volta?
1: Io le ho assunte, sì, l'ho assaggiato diversi tipi di tisana, addirittura ho anche la camomilla, che magari quando uno sta un pochino più, non so, magari anche si sente un pochino più agitato, o non so, anche per andare prima di andare a dormire, tanti la prendono, insomma.
0: Sì, certo.
1: Non so se tu prendi la camomilla, se...
0: Ma raramente, ogni 5-6 anni, penso.
1: Io pure molto raramente, però ci sono tanti che invece prima di andare a dormire si fanno la camomilla. Poi dopo c'è anche chi prima di andare a dormire fa altre cose, magari c'è chi se piace
0: la camomilla,
1: fare,
0: senti, la camomilla fa dormire la camomilla?
1: Sì, ti rilassa.
0: Ah, fa come, esatto. Ecco. Perfetto.
1: Magari anche che piace farti un cicchettino, magari, che ne so, dopo ogni persona varia, no, a seconda
0: quello è vero, sì. Per fortuna, perché almeno non siamo tutti uguali, sono qua.
1: Non siamo tutti uguali, è vero, vero. C'è, cioè, per esempio, che anche prima di andare a dormire si fa un bicchiere di latte, anche quello dicono che è molto, fa bene, è molto buono, quindi...
0: Questo però a che ora viene preso?
1: Non so, dopo in base anche agli orari di una persona, io per esempio sono una persona che va a letto tardi, quindi... Ma è difficile che io pure prendo la camomilla, però è capitato di assaggiare diverse tisane, sì, ci sono anche quelle fredde.
0: Quindi a mezzanotte tu le prendi, cioè...
1: No, vabbè, ci sono delle tisane che anche volendo si possono prendere durante l'arco della giornata.
0: Ecco, quindi ecco. Cioè, ci sono molte cose.
1: Sì, perché altro io anche sento delle persone che dicono sì, è importante bere l'acqua, però non a tutti piace sempre, cioè, il sapore dell'acqua, insomma.
0: Certo, l'acqua non è che è buona, ma non è...
1: È buona, ma non a tanti non va solo quello. E allora magari preferisce insaporirla, no? Mettendoci appunto una tisana, pure mettendola la camomilla, facendo una camomilla.
0: Un po' di vino, anche un po' di vino?
1: Quello magari ha fatto.
0: Non ce lo mettono con l'acqua, no?
1: Quello magari ha fatto, Nazareno. E dopo niente, succede anche che ho visto su internet che ci sono anche dei tappi, diciamo, chiamiamoli così, che praticamente vengono, sai, la borraccia, no? Adesso vanno di moda queste borracce dove tu metti all'interno l'acqua e poi la raggiungi con questa specie di tappo, e questo tappo ha un profumo, tipo per esempio può sapere, non so, ti faccio un esempio, di fragola.
0: Ah, un profumo, cioè?
1: Sì, tipo un aroma, ecco, un aroma, chiamiamo più che profumo, aroma. E quindi dicono che, io non l'ho mai provato, però io in base a quello che ho avuto modo di constatare su internet, dicono che in pratica è come se bevessi quest'acqua aromatizzata, perché ma in realtà è solo acqua.
0: Ma tu prima o poi però la vuoi sempre sentire?
1: No,
0: non lo so. Vabbè.
1: No, anche perché io sono allergica a alcune cose, quindi io
0: devo stare un po' attento, diciamo,
1: devo stare attenta, sì, anche per quanto riguarda le tisane, io non posso prendere tutto. Ad esempio, dicono che sia molto buono anche lo zenzero, io invece lo zenzero
0: ecco, cos'è lo zenzero? Perché noi non lo sappiamo, noi un pochettino, che le donne sono,
1: allora, quindi cerco la definizione precisa per evitare di dire cavolate.
0: Ecco,
1: lo zenzero è una pianta erbacea originaria dell'Estremo Oriente. E quali sono i suoi benefici? Ecco, lo zenzero è un potente rimedio naturale, noto per le sue spiccate proprietà antinfiammatorie, digestive e antinausea. I suoi principi attivi in particolare offrono numerosi benefici per l'organismo. Favorisce la digestione, contrasta nausea e vomito, azione antinfiammatoria e antidolorifica, supporta il sistema immunitario, regola la glicemia e stimola il metabolismo.
0: Cioè non fa fare queste brutte cose?
1: No, ti aiuta contro magari questi sintomi.
0: Ecco, appunto, sì, per quello.
1: Ecco, per esempio qua dice si può assumere fresco, quindi aggiunto pezzetti, oppure grattugiato nelle insalate, nei frullati o nei piatti caldi. Come tisano infuso, tagliando fettine di radice fresca e facendole bollire in acqua per circa 10-15 minuti. E qui è ottimo anche se si aggiunge il limone e il miele.
0: Il limone mi piace, quello sì. Uh-huh. Quello sì.
1: Poi dopo lo zenzero come spezia si può usare sia in polvere oppure secco, anche per insaporire le ricette.
0: Anche per questo. Beh, abbiamo molte cose comunque, ci picchia.
1: Ecco, per esempio però c'è una parte negativa: purtroppo lo zenzero non fa bene a chi soffre di calcoli biliari, ulcere o gastrite acuta.
0: Già, lo zenzero è una parola un po' sta attento, bisogna stare.
1: E inoltre è sconsigliato anche a chi assume farmaci anticoagulanti o antidiabetici. In dose eccessive può causare addirittura disturbi gastrointestinali.
0: Ecco, attenzione, non fate prima di farlo.
1: Ecco, sentite sempre il medico. Niente, Nazareno, e quindi è l'importanza anche di questa cosa.
0: No,
1: è importante pure per avere un, diciamo, per far sì che il nostro corpo, no, assuma i liquidi, sono carini anche i succhi di frutta.
0: Succhi di frutta, quelli mi piacciono molto, quelli sì.
1: Ecco, sì, sono buoni anche i succhi di frutta, stiamo sempre attenti con gli zuccheri perché anche quello, assumere troppi zuccheri fa male, e quindi ecco, si può assumere anche quelli al posto dell'acqua.
0: Ecco, lo potete farlo perché veramente fanno bene, quindi sono buoni, sono. Ecco, quindi. Allora, qui hai detto un sacco di cose su queste cose qua.
1: Ma dopo, ecco, altre cose di cui vuoi parlare, per esempio in azione, cosa ti piacerebbe dire? Tu di solito sei attratto dalle belle notizie.
0: Dalle belle notizie, se sono belle notizie quelle sì, perché siccome le radio, TV eccetera dicono 99 brutte cose e una cosa forse ogni giorno di bella. Allora noi dobbiamo andare un po' invece all'altra parte, ecco.
1: Allora possiamo cercare, no? Esistono ancora le buone notizie, vediamo cosa ci dice no, la nostra intelligenza artificiale, no? Magari, perché io, ecco, nel mio cellulare c'è anche quello, no?
0: Vediamo.
1: Esistono ancora le buone notizie?
0: Vediamo. Perché sì, veramente sì, è una cosa brutta questa, eh?
1: L'intelligenza artificiale dice di sì, le buone notizie esistono e sono un'importante risorsa per contrastare il pessimismo e favorire un'informazione costruttiva. Esistono numerose iniziative editoriali e piattaforme che si dedicano esclusivamente a raccontare storie positive, successi scientifici e progressi sociali. Piattaforme dedicate a cui che uno può consultare, per esempio ci sono, si chiamano buonenotizie.it oppure Città Nuova o l'altra Italia.
0: L'altra Italia addirittura. Bene.
1: Poi ci sono anche i grandi quotidiani nazionali che dedicano spazio all'informazione positiva, come il settimanale Corriere Buone Notizie. Dice qua l'intelligenza artificiale, molte delle novità più incoraggianti riguardano il progresso medico, la transizione ecologica e le conquiste in ambito naturalistico. Dice, se desideri esplorare un determinato ambito, ci chiede qua di sempre di rimanere aggiornato in base a queste piattaforme, ecco.
0: Ecco, Radio Nuova Macerata dice tante cose belle, questo è un fatto, però questo lo dovevo fare un po' tutti, perché altrimenti dopo dicono che c'è quello che se ammazza, quell'altro che fa delle brutte cose, eccetera. E se voi non dite televisioni, radio, cose altre cose, cioè naturalmente le persone dopo che fa? Fa anche loro fanno le cose brutte. Questo è il problema della questione, secondo me. Ecco.
1: Sì, qua sono andata a curiosare per vedere questo Corriere Buone Notizie, no?
0: Ecco.
1: Qui c'è proprio una pagina Instagram e sto scorrendo diversi articoli. Ecco, per esempio qua dice, c'è un articolo, dice: invecchio con grazia, la parola di Susan, 108 anni. Patente rinnovata, pensa Nazareno, fino al 2033. Hola. 108 anni.
0: Hola.
1: Ecco, si è sposata due volte questa signora e gode la compagnia di una numerosa schiera di figli, nipoti e pronipoti. Allora, oggi la si può trovare tre volte al giorno al Modern Maturity Center, dove partecipa con piacere ai corsi di ginnastica di gruppo per mantenersi attiva. Infatti mantenersi attivi è la chiave per un invecchiamento armonioso, di cui parlava appunto la signora.
0: Quanti anni ha questa qui?
1: Questa ne ha 108, dice. Quando mi alzo la mattina seguo una routine di esercizi che porto avanti da 20 anni.
0: Vedi, ci sono persone che veramente sanno fare bene le cose che veramente sono utili. Ecco.
1: Poi scorriamo altre notizie. Allora, vediamo.
0: Vediamo cosa c'è bello.
1: Allora, il borgo ligure ripopolato. Era rimasta solo una persona. Dice Levà è l'ultima frazione di Sori nel Tiguglio, quella più in alto. Si chiama Levà perché qui si leva il sole e loro lo vedono prima di tutti. Levà come Levante, con parsimonia ligure anche nelle sillabe. Levà ha condiviso la storia di molti piccoli paesi dell'entroterra. Si è spopolato lasciando una sola abitante, Teresita, detta Terre. Sono l'unica, racconta, che non è mai andata via. Sono nata nella canonica e ho sempre vissuto qui. Poi è successo qualcosa. Le persone hanno cominciato a tornare o ad arrivare. Hanno aggiustato le case rimaste chiuse per anni. Adesso a Levà convivono una 60ina di persone ed ora, un pomeriggio di primavera, si sono dati appuntamento alla società operaia fondata nel 1913. Non ci sarà un negozio alimentare né il bar né la scuola, ma c'è sempre stata la società operaia. E qui praticamente si cucina per tutto il paese, si riunisce il venerdì per fare piccoli lavori insieme o le sere d'estate per sedersi all'aperto e chiacchierare come in una grande famiglia.
0: Oh che bella, questa veramente è molto bella, bravissimi. Ecco.
1: Sì, ecco. Poi dopo che altro c'è? Ecco, quest'altro articolo dice: latte ha un potere incredibile, creare sensibilità e senso di comunità e di appartenenza. Qui dice: latte ha la capacità di risvegliare in me la voglia di conoscere, studiare e migliorarmi, oltre che lo stupore, anche laddove non sembra. Latte salvifica e può aiutarci a comprendere meglio il mondo che ci circonda. E questo lo dice Giulia. I social permettono di rendere alcuni concetti più semplici, chiari e immediati e abbattere quella barriera tra professionisti e appassionati che nel mondo accademico è ancora molto difficile da eliminare, senza dimenticare che grazie ad essi è possibile anche raccontare alcune tradizioni popolari, opere d'arte che si stanno perdendo e che semplicemente non vengono divulgate abbastanza. A mio parere è giusto poterle salvaguardare anche attraverso la comunicazione e la divulgazione sul web. L'arte ha un potere incredibile, creare sensibilità, senso di comunità e appartenenza.
0: Pensa quante belle cose, vedete quante cose noi stiamo dicendo, no? Ed è una cosa vera, perché insomma, io capisco che ci sono anche le cose brutte che tante volte si possono anche dire, ma le cose belle sono tante e devono essere quelle di più. Su, dai, fatelo voi, e purtroppo il Radio TV e altri questi non hanno capito ancora la questione. Io non so se le persone vogliono vedere quelle brutte oppure quelle belle, non ho capito ancora.
1: Non lo so, Nazareno, forse c'è un 50-50, però io penso più per le notizie positive anche.
0: Dai, su.
1: Poi qui ne abbiamo un'altra, Nazareno. La montagna, dice, mi permette di credere in me stessa e di affrontare anche le vicende della vita in modo diverso. Cosa non deve mai mancare nello zaino, anche metaforico, un viaggiatore camminatore? Come esseri umani cerchiamo sempre di spingerci un po' oltre. L'importante è farlo con coscienza, consapevolezza e lentezza, un passo alla volta, con la giusta maturità ed esperienza, senza voler a tutti i costi raggiungere qualcosa che non è in quel momento alla nostra portata. Assaporare le emozioni, vivere il momento qui e ora, godere e ringraziare Madre Natura per tutto ciò che ci ha donato e la ricetta. Non dimenticando mai che la montagna e in più in generale non dimenticando mai che la montagna e in più in generale tutti i luoghi naturali necessitano sempre di più della nostra cura e non di vedere il segno del nostro passaggio.
0: Ecco,
1: quindi di rispettare la natura, perché tanti magari buttano la spazzatura per terra, insomma, no? Invece di metterla sul cestino. Ma non è solo questo, anche il fattore inquinamento e l'ambiente, la natura ne risente tanto anche dell'inquinamento atmosferico.
0: Sì, quello è vero. Ed è bello chi veramente non fa in tutte le cose, sta attento e non fa case brutte. Questa è una cosa sempre. Tutti dovremmo farlo, perché tanti vanno là e dicono, ma che gli fa tanto? Ci farà poi qualcuno che farà qualcosa, insomma, però invece questo non è una cosa buona. Adesso torniamo, dai Elisia, vediamo dove ci porta questa volta.
1: Allora, continuiamo con le belle notizie, no, a questo punto.
0: Sempre belle.
1: È un argomento importante, dice, non può esistere integrazione senza rispetto. E noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere. E questo lo dice Lorenza Pigozzi.
0: Brava Lorenza, diciamoglielo subito.
1: Ecco, anche le aziende devono e possono partecipare alla costruzione di una società della fiducia. E questa signora Lorenza Pigozzi è un direttore commerciale e strategica del gruppo Milano Civil Week.
0: Ah, Milano proprio, beh, insomma.
1: Sì. E quindi questa è una sua citazione che la possiamo ripetere. Non può esistere integrazione senza rispetto e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
0: Ecco, di questo qui sai che dovresti fare adesso? Ridirlo un'altra volta, un po' più, non troppo veloce, capito? Così, per questo è bellissimo.
1: Sì, non si può esistere, non può esistere integrazione senza rispetto e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
0: Perfetto, bellissima, brava. Ok.
1: Poi, qui c'è un'altra citazione sempre molto bella, che questa ce lo dice sempre durante la Milano Civil Week, che penso sia appunto una manifestazione, adesso non dice, questa signora si chiama Teresa Lenzoni, dice, la bellezza è sentirsi parte di qualcosa, può essere un punto di partenza, una forma di fiducia, il modo in cui impariamo a stare bene con noi stessi.
0: Bravissima. Queste cose ci vogliono, belle, siamo contenti. Se qualcuno vuole dirci qualcosa, io l'ho detto, potete chiamarci 0733 23 75 75. Vai.
1: Quindi Teresa Lanzoni praticamente ha raccontato un importante progetto, il Salone Solidale, un luogo dedicato alle persone che stanno affrontando la malattia, dove la bellezza diventa strumento di emancipazione. Perché come ha affermato, una parte della terapia è prendersi cura di sé, riavvicinarsi alla propria autostima, il tornare a riconoscersi e un tornare alla normalità.
0: Dobbiamo avere sempre di più la cosa bellezza, ecco, perché tante volte io sento persone dire: ma quello è brutto, quello che ha fatto quella, che brutta roba, che... ecco, bellezza, cercate un po' la bellezza e dopo così amiamo questa cosa che è più di quell'altra. Allora,
1: per esempio, poi ecco un'altra notizia, sto cercando, poi dopo qui c'è tutta pubblicità,
0: quello vabbè, lasciamolo stare per il momento, quindi vogliamo, ecco.
1: Non abbiamo letto alcune delle belle notizie.
0: Ecco, queste sono belle, e tu quando le vedi prendili subito, perché è importante, perché questo qui è importante, io lo dico perché appunto, come dicevo prima, la gente, non so, vedere che la persona sono contenti di brutte cose sempre, sarà per quello che lo fanno, non lo so io.
1: Non saprei, però si parlano sempre delle notizie negative, sempre poco di quelle positive.
0: Appunto, quindi questo...
1: Ecco, per esempio, no, anche adesso sta andando in onda sempre il caso Carlasco. Lo troviamo appunto anche di mattina a quest'ora, ecco, per carità, è una storia, una vicenda triste e anche importante, però sempre a parlare di cose negative non è il massimo.
0: Appunto. Ma tu che conosci bene le donne, per esempio, ti dicono, parlano di questa faccenda?
1: Sì. Sì, se ne parla sia uomini che donne, sì, il caso Carlasco ha lasciato il segno, insomma, no? C'è la voglia di scoprire chi veramente ha ucciso questa povera ragazza, perché...
0: quello certo. No, c'è anche quello,
1: però,
0: certo.
1: La cosa è di non magari sporcare il nome di chi non c'è più, no? E qualsiasi, perché sono state dette anche diverse cose, no? Anche un po' particolari anche su di lei, però ecco, non è tanto fatto quello che faceva magari con i ragazzi, eccetera, perché è che adesso questa ragazza non c'è più. E se veramente dentro c'è una persona innocente, chi te lo dice? Non lo sappiamo. E quindi bisogna andare a fondo, fino in fondo. Poi il punto è anche questo, il dolore anche della famiglia, e delle famiglie, anzi, perché ecco.
0: Sì, ma infatti è giustissimo quello che tu dici, e fai bene anche a dirlo più volte, perché queste cose sono importanti. Cioè, purtroppo i giornali, come dicevo prima, tutto quello, fanno queste cose perché dice: ma forse riusciamo a fare meglio le cose che andiamo. Ma figli miei, state attenti, perché così, insomma, un sacco di persone non si sa quello dove va a finire. E questo è il punto. Per cui, ecco, lo diciamo, ed è giusto, perché bisogna stare un po' attenti, e non solo ai soldi, ecco. Questa è la cosa che si fa, insomma. Oh, che hai ancora di bene su tante cose che tu invece c'hai lì, e allora, sappiamo?
1: Allora, giusto per cambiare nuovamente argomento, ci sono tante cose, no, che riguardano magari anche la nostra salute. Per esempio, qua a me piace anche leggere i consigli della nonna, no, ad esempio. E qui addirittura ci dice come possiamo eliminare gli odori dal congelatore. quindi dice: per eliminare gli odori dal freezer, svuotatelo e lavatelo con acqua e bicarbonato, poi asciugatelo molto bene per evitare ristagni ed umidità e ghiaccio. Inserite quindi una piccola scodella con bicarbonato o caffè macinato, che va lasciata per 24-72 ore fino a una settimana nei casi più persistenti, e poi rimossa o sostituita se necessario. Addirittura qua dice ci consigliano anche di pulire, no, spugne e strofinacci per averli profumati. Dice: per rinnovare spugne e strofinacci potete farli bollire per qualche minuto in acqua con bicarbonato o poco detersivo delicato. Il calore aiuta a eliminare batteri, odori e residui di grasso accumulati. Dopo la bollitura sciacquate bene e lasciateli asciugare all'aria aperta, meglio se al sole. Questo metodo semplice permette di igienizzare a fondo e prolungare la vita di tessuti e spugne utilizzati in cucina, riducendo sprechi e mantenendo più pulito l'ambiente domestico.
0: Ecco, questa è una bella cosa, perché effettivamente, insomma, ci vuole cose di questo genere, perché sennò che facciamo? Ecco, ma secondo te sono più le donne o gli uomini che hanno queste cose da fare e farle bene?
1: Le pulizie? Io ti dico una cosa, Zareno.
0: Vediamo,
1: Secondo me più le donne, sai che sono sincera, no?
0: Ecco.
1: Però secondo me più le donne.
0: Le donne sono più brave, dai, sì. Su. Tutti dicono comunque che le donne, insomma, sono quelle che lo fanno di più.
1: Ci sono anche uomini che lo sanno fare bene, no? Sanno pulire bene e tutto quanto. E poi ti dico, secondo me un po' più le donne, però
0: sbaglierò.
1: O magari, non so, può essere anche 50 e 50, dipende dal tempo pure, dipende da come è fatta anche quella persona, sia uomo che donna, dico, no? Se è una persona che è pulita, che ci tiene, allora veramente lava tutto. Però ecco.
0: Comunque 50 e 50 forse 50, tanto. Io penso che le donne 50. Sono un po' di più, penso che fanno... Fanno queste
1: un
0: cose.
1: Po' di più.
0: Forse ha preso un po' di più, penso, perché sennò gli uomini sì, ci stanno, ma pare che le donne sono quelle che sono più per fare le cose bene. Speriamo che sia così. Ecco. Allora.
1: Ecco.
0: Vediamo, poi dopo sentiremo una volta anche altre persone che ci diranno
1: altro,
0: ecco,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Si dico su questo fatto.
1: Poi che altro possiamo dire, Nazareno? Boh, per tutti i temi.
0: Dimmi, cosa abbiamo?
1: Allora, qui ci sono anche, c'è anche una rivista che ci parla appunto fanno delle domande, no?
0: Delle domande, bene.
1: In queste riviste vengono trattate le pensioni e la previdenza. Dice, c'è una lettera di Patrizia, dice: sono interessata ad andare in pensione con la cosiddetta opzione donna. Ci sono novità della legge di bilancio per questa forma di pensionamento? Opzione donna non è stata riproposta per il 2026 per le categorie già individuate. Vi si può ancora accedere se i requisiti risultano perfezionati al 31/12/2024. Entro quella data occorre avere avuto 35 anni di contributi e almeno 61 di età, con riduzione di un anno per ogni figlio. Al 31/12/2025 era poi necessario avere una delle seguenti condizioni: invalidità al 74%, del 74% in su, donne cosiddette caregiver, no? Licenziate o dipendenti di aziende in crisi, per la quale era aperto al Ministero del Lavoro un tavolo di crisi. Per queste ultime la riduzione massima di 2 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli, si applicava rispetto all'età di 61 anni.
0: Ecco.
1: Poi qua c'è un'altra lettera che dice: c'è chi ha diritto all'APE sociale?
0: L'APE sociale?
1: L'APE sociale.
0: Sociale.
1: La quale dice: sono nato il 10 gennaio del 1960, sono disoccupato da tanti anni, ho maturato 31 anni di contributi, quando potrò andare in pensione? È vero che la pensione sociale viene percepita a 67 anni? Lei, caro amico, potrà ottenere la pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 67 anni, ovvero dal 1 febbraio 2027. Il compimento dei 67 anni è richiesto anche per il diritto all'assegno sociale. Le segnalo infine che se la sua disoccupazione è conseguenza di un licenziamento e ha percepito l'indennità di disoccupazione, potrebbe aver diritto alla cosiddetta APE sociale. Una prestazione a chi aspetta, a chi ha compiuto 63 anni e 5 mesi di età e ha 30 anni di contributi e quindi è stato licenziato con diritto all'indennità di disoccupazione.
0: Ecco, quindi sapete già cosa dovete fare e vedete un po' quello che potete insomma stare in queste cose che abbiamo detto adesso. Quindi,
1: poi che cosa possiamo
0: andiamo quello che hai, che c'è un sacco di belle cose.
1: Quello che ho è Nazareno.
0: Ecco,
1: allora qua
0: queste cose che così è bello dirle, perché tante, io vedo che tante persone cercano questo, mi puoi dire questo che non so come faccio, eccetera eccetera, ho capito.
1: Cerchiamo di soddisfare un po' tutti oggi, però ecco, gli argomenti ne sono tanti. Allora, vediamo un po'. Ad esempio qua c'è quando si parla appunto di estate, tante volte, no, sentiamo parlare anche di viaggi. E dice: destinazioni diverse, quando in coppia si viaggia anche da soli? Ecco. Nazareno?
0: Sì, sento.
1: Ok. Allora, la prima cosa che c'è da sapere è che i gusti sono diversi. Da soli non dicono nulla sulla salute della relazione. Le divergenze dei desideri di viaggio sono spesso legate a cosa ciascuno cerca davvero da una vacanza. C'è chi ha bisogno di sentirsi libero e indipendente e chi invece vive il viaggio come un'occasione per avvicinarsi al partner. Livelli differenti di stress e di energia non indicano automaticamente un problema nella relazione, ma più spesso riflettono bisogni individuali diversi. C'è anche una spiegazione neurologica che vale la pena appunto conoscere. Nel cervello esiste un circuito attivo nel tollerare la stimolazione diverso da persona a persona e quindi è più che normale che uno soltanto dei due partner richieda più stimolo oppure più tranquillità di un viaggio. Siamo insomma parlati in modo diverso. Quello che per te è un'avventura scoperta, per lui può essere un sovraccarico e viceversa. Allora, quando i gusti sono differenti, diventa veramente un problema? Possono essere un segnale critico solo se manca il dialogo o la disponibilità a trovare un equilibrio, e questo ce lo dice l'esperta. C'è però una distinzione importante da fare, non sempre è facile riconoscerla. Un sano bisogno di spazio si riconosce perché viene comunicato chiaramente e non riduce la qualità del legame. La persona si prende tempo per sé ma resta emotivamente presente e disponibile nella relazione. Fin qui tutto bene, ben diverso è quando entra in gioco la distanza emotiva. È qualcosa di più pervasivo, scusate, è meno esplicito. Diminuisce la condivisione di varie cose, cala l'interesse per l'altro e si riducono i momenti di connessione affettiva e la sintonizzazione emotiva. Il viaggio, in questo caso, è solo la superficie di qualcosa che scorre più in profondità. Un segnale concreto di crisi è la differenza tra ho bisogno di ricaricarmi e il bisogno di investimento nel rapporto anche dei piccoli gesti quotidiani. Se riconosci il secondo scenario, la questione non è la valigia, ma è il momento di parlarsi magari con l'aiuto di un professionista. Se hai deciso di partire lo stesso, ma ti porti dietro un peso invisibile, o forse sei tu quella che resta o che guardi le sue foto sui social con senso di esclusione e fai fatica a spiegarti. Entrambe le sensazioni sono normali e gestibili. Il sentimento di esclusione e di colpa nascono da interpretazioni soggettive, nel senso che gli si attribuisce. Quando la coppia ha una buona regolazione emotiva, il sistema di attaccamento non si ottiene in modalità allarmata, si sente la distanza come temporanea e non minacciosa. Il rischio è scivolare in letture distorte. Chi parte potrebbe vivere l'autonomia come abbandono, mentre chi resta può leggerla come distanza affettiva. La soluzione? Nominare le emozioni prima di partire. La chiarezza riduce il conflitto, esprime che il viaggio da soli è un bisogno personale e non una forma di allontanamento. Non si tratta di scegliere tra i tuoi bisogni e quelli della coppia, si tratta di trovare un modo per onorare entrambi. Una strategia efficace è la negoziazione consapevole. Alternare viaggi diversi prevedendo sia momenti di relax che di esplorazione, così da non prevaricare i bisogni di uno dei due. In pratica, un viaggio scelto da te, uno scelto da lui, magari qualcosa di ibrido nel mezzo, perché l'obiettivo non è trovare la meta perfetta per entrambi, ma proteggere la qualità di quello che si condivide. Da studi neuroscientifici sappiamo che aumenta la soddisfazione relazionale quando entrambi i partner sperimentano il senso reciproco di regolare le vecchie emozioni, evitando sovraccarichi di accomodamento, cioè l'adattamento continuo. Rinunciare sempre a ciò che si vuole in nome dell'armonia non è amore, è un accumulo silenzioso di frustrazione. La prossima volta che lui dice vai tu, io resto, prova a leggerlo come non come un rifiuto, ma come un bisogno che merita ascolto esattamente come il tuo.
0: Allora Elisa, vai avanti perché abbiamo ancora un po' di minuti.
1: Allora, cosa possiamo dire?
0: Dove ci porti adesso? Vediamo dove ci porti, perché qua...
1: Dato che sì, stiamo avvicinando all'ora di pranzo,
0: ecco,
1: al sereno, qui c'è un altro articolo che ci parla dei tapperi.
0: Oh, perfetto, adesso così mi comincio a vedere che tra poco... Ecco.
1: Allora... I capperi sono dei boccioli di una pianta che cresce spontaneamente nell'area del Mediterraneo, anche nei luoghi più impervi e vicino alle spiagge. Ciò di cui ha più bisogno la pianta per crescere è appunto il sole. I capperi vengono raccolti a mano prima di sbocciare. Quelli più piccoli sono considerati più pregiati per consistenza e aromaticità. Si possono acquistare nella versione sotto sale, sotto aceto e in salamoglia. Quelli sotto sale vanno scioccati prima dell'uso. In cucina i capperi sono ideali per insaporire la carne, il pesce e le preparazioni di verdure. Si abbinano benissimo alle olive, ai pomodori e ai peperoni. Ne bastano pochi per dare appunto carattere ai piatti.
0: Bene.
1: I capperi in commercio vengono conservati sotto sale, sotto aceto o in salamoia, metodi che ne permettono una lunga durata anche oltre un anno a temperatura ambiente, a riparo da fonti di calore e umidità. I capperi in salamoia e sotto aceto dopo l'apertura vanno conservati in frigo, dove si mantengono più di un mese salvo altre indicazioni sulla confezione. I capperi apportano minerali come potassio, calcio, magnesio e fosforo. Quelli conservati sotto sale contengono grandi quantità di sodio, per cui non si può eccedere nel consumo se si è ipertesi. Contengono antiossidanti come la rutina, alleata per la protezione della microcircolazione, e le vitamine tra cui A, C ed E. 100 grammi di capperi apportano circa 20 calorie.
0: Avete sentito
1: allora,
0: bene?
1: Allora, cosa possiamo preparare appunto con i capperi oggi?
0: Ecco.
1: Per esempio dei peperoni con olive e capperi. Allora, per gli ingredienti, allora, questo dico gli ingredienti per 6 persone.
0: A me comunque molto le olive, mi piacciono.
1: Ti piacciono le olive?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: 30 grammi di capperi sotto sale, 300 grammi di olive verdi, 900 grammi di peperoni colorati e molto carnosi, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di aceto bianco, basilico fresco per guarnire, origano secco, che può essere facoltativo, e sale. Allora, per quanto riguarda il procedimento, lavate i peperoni in una bacinella in acqua fredda, tagliate il torsolo con il coltello e divideteli in quarti. Eliminate sempre con il coltello semi, filamenti e costole bianche interne, poi riduceteli in quadratini per circa 2 cm di lato. Scaldate l'olio nella pentola con lo spicchio d'aglio mondato ma intero. Versate nella padella i dadi, il di peperone e saltateli. Fateli insaporire un minuto a fiamma media, mescolandoli in continuazione. Abbassate la fiamma al minimo e cuocete i peperoni 15-20 minuti o finché saranno teneri, mescolandoli spesso e se occorre unite pochissima acqua. Scolate i capperi e le olive nel colino, sciacquateli sotto l'acqua, asciugateli con carta da cucina e unite i peperoni un minuto a fiamma media mescolando, bagnate con 2 cucchiai di aceto e fate evaporare. Spegnete il fuoco e spolverizzate con origano, se sempre se gradite, e servite con del basilico fresco.
0: Ai ai ai, buone le olive, brava, hai fatto bene a dirci qualcosa di queste.
1: Peperoni con olive e capperi.
0: Ecco, perfetto.
1: Ecco qua.
0: Ora dove ci porti, vediamo.
1: Altro giro, altra corsa.
0: No, perché ormai c'è rimasto poco, però qualche cosa ancora lo possiamo dire. Ha una canzone, allora, possiamo fare?
1: Possiamo anche mettere una canzone, dai.
0: Mettiamo una canzone, ecco,
1: dopo. Argomenti li ho finiti purtroppo, quindi mettiamo una canzone e poi possiamo chiacchierare un po', ecco.
0: Perfetto, perfetto, una bella canzone, eccola qua.

0: Qui, là, su, giù, vero?
1: Sei... Sì, mi piace leggerle, mi piace informarmi, ecco. Mi piace appunto trattare questi argomenti anche con voi, quindi con te, Maddalena, con altri ascoltatori.
0: No, no, ma è bello questo, perché molte persone tante volte dicono qua voglio fare questo, quell'altro, insomma, se uno glielo dice alla radio l'ha ascoltata, oggi potete scegliere, ecco. Tu le vedi spesso?
1: Sì, dopo uno sceglie in base, no, anche a cosa gli interessa di più.
0: Certo, poi una cosa però interessante che di te è che tu leggi molte cose, vero?
1: Sì.
0: Ecco, leggi molte cose, questa è la bella cosa che diciamo che tutti quanti dovremmo fare, ecco, non tantissimo, ma qualcosa va sempre bene, ecco, questo è il punto. Questo qui che era un giornale che c'è spesso?
1: Sì, se mi capita di trovarlo, oddio, spesso, una volta al mese, magari.
0: Ah, ecco, quindi una volta al mese.
1: Mensile, si può dire.
0: Ecco, tu sei una che, adesso lo diciamo perché così, cerchi di far qualcosa tu oppure lasci a qualcosa quando si mangia per fare le cose che poi dopo
1: per
0: dobbiamo...
1: Per cucinare, dici?
0: Esatto.
1: Cucino?
0: Esatto.
1: Ah, sì, a volte cucino, sì. Ecco.
0: Però non proprio fortissimo, eh?
1: No, cose semplici.
0: Ecco, ma è difficile fare queste cose? Tu che le fai poco, però...
1: Insomma. Io le faccio poco, però ecco, perché sa fare... Difficile, non lo so, dipende dalla passione che uno ha, no? Per esempio c'era mia nonna che era bravissima in cucina, quindi... Lei faceva tutto fatto a mano, anche la pasta, quindi... le lasagne, le tagliatelle, lei faceva tutto, cucinava, ma lei si alzava molto presto al mattino. Pensa, Nazareno, lei si alzava la mattina verso le 4:30, le 5, pregava, perché Dio l'ha sempre aiutata, non l'ha abbandonata mai un momento, no? Nella sua vita. Dopodiché faceva colazione, si metteva ai fornelli, cucinava per tutti, cucinava per i figli che andavano al lavoro, cucinava per me che io andavo a scuola e stavo con lei poi, no? Perché mamma aveva gli impegni anche di lavorativi, no? Stando in ospedale, aveva i turni. Quindi io sono cresciuta con lei e ricordo che mia nonna è questo. Poi lei aveva anche una grande passione per la scrittura, quindi probabilmente è per le informazioni, no? Tipo come era curiosa, tipo come le informazioni che abbiamo dato oggi, no? Gli articoli che abbiamo letto in generale. E poi lei scriveva, tipo, aveva tipo una sorta di diario dove si appuntava tutto, no? Le sue vicende anche del passato, no? Di quando era ragazza, la guerra. Mi ha raccontato la seconda guerra mondiale, raccontava che insomma, certo, la guerra non porta mai nulla di buono, e anzi lei ha perso anche i cugini sotto il bombardamento, quindi lei scriveva di questo, scriveva le sue sensazioni, la paura dei bombardamenti, insomma. E senti, cioè, se tu hai una forte empatia lo senti, no? Anche se in questo momento purtroppo diciamo che la guerra ancora si continua a fare, però non qui, no? E speriamo che non arrivi mai da noi, perché sarebbe proprio la fine del mondo, secondo me, no? Anzi, secondo il mio parere sarebbe proprio arrivato proprio il momento di dire basta alla guerra, perché tanto porta solo distruzione, morte, non è nulla in mano, no? Non, che cosa ti resta poi? Niente. Magari a chi la fa si sente al potere, no? Poi dopo in mano a chi purtroppo la subisce non gli resta nulla in mano, no? Quindi perde casa, perde la famiglia, perde gli affetti, perde tutto. E ti lascia comunque un trauma non indifferente, perché io leggendo, no,

0: funerari di mia nonna, dove lei appunto raccontava anche la guerra, no?
1: E addirittura, pensa.
0: Sì. Se tu hai anche se tu hai una forte empatia, no? Tu riesci a sentire il dolore che ha provato quella persona che l'ha vissuta.
1: E questo è bello, questa è una bella cosa, sì. Questo
0: e
1: è
0: io
1: giusto.
0: Ti dico la sincerità, non voglio adesso essere quella che sente tutto, che ho solamente io questo potere, perché le persone come me ce ne sono. E anche quando io aprivo i libri di storia, quando si trattava della prima, della seconda guerra mondiale, ma anche delle guerre, no, che sono avvenute prima di questi due conflitti, io mi sentivo male. Non è che mi sentivo male perché mi devo ricordare la data.
1: Allora, senti, dobbiamo dice che Isiola, perché tra poco c'è il giornale radio.
0: Ah, ok.
1: Quindi dobbiamo lasciare un po' tutto.
0: Ti dico solo questo, cioè proprio, mi sentivo male a leggere quello che stava accadendo e quello che provavano in quel momento le persone.
1: Perfetto. Perfetto. Bella Elisa, sì. Anche oggi ci hai detto di cose molte belle. Salutiamo e alla prossima volta. Ciao ciao.
0: Ciao Nazareno, ciao a tutti.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.